0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
8: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente,
9: abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
10: Dove ci sono i
11: No, stop, pensavo di la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo di.
12: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
10: Ma scusa l'ignoranza, Iron Man, ma cos'è Wakandida?
11: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non sapevo di la N-word.
12: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
9: La risposta non ti farà piacere, Iron Man. Si tratta di lui. È tornato.
12: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
10: Mussolini?
11: Ma no, no, ma che c'entra? Ma prima i ma Mussolini, ma mi scusi!
10: E chi cazzo è Vagin Hitler?
12: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici!
10: Ah!
3: Aipen!
11: No, no, no, Aipen, no.
0: Ed ora, la seconda parte di...
11: Contatti esoterotici, prenda nota.
10: Prendo nota.
12: Il dottor Stranaminchia, Ragnarok Siffredi, Capitan Pallemosce, Mister Fistalo, i piedi skin, Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
10: Caputano, scrive più la penna.
11: Ma chi se ne frega, ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione.
10: Ah,
11: basta che lei faccia le cose.
10: Ah, ok, scusi, vai avanti, Iron.
12: La donna telechiavabile.
11: No, che sta facendo? Che cazzo di gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, piano, se mette in un angoletto e prenda nota, no?
10: Ah, ok, va bene.
11: Non deve fare chissà che. Col computer prende, no? Vai, vada avanti, Iron Man.
12: La donna telechiamabile rifiuta bocchini.
11: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
10: Sto prendendo nota.
11: Ma basta la pennetta, la cosa, deve far finta.
10: La penna sul computer?
11: No, la penna sul foglio.
10: Ah, ok.
11: Ecco. Prego.
12: Vado.
10: Vada.
12: Rifiuta bocchini man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
11: Ma che è, Morse?
10: Eh?
11: Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
10: Pensavo di farlo in braille.
11: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
10: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
11: Cosa?
10: Noi non diamo spazio alle minoranze.
11: Ma le diamo sì, c'è Mega Negro e Giga Batusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
13: Posso andare avanti, regista?
11: Prego, prego, non li prenda gli appunti. Le mando la mail io.
10: Vado a memoria.
11: Sì.
12: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici 1, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese... Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici. Tutti sull'astronave. Tu super comparsa.
10: Scusi, Aaron. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno 100 persone.
11: Ah, sì, una ventina.
10: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
12: Infatti. Tu super comparsa, prendi questo triciclo. Ci vediamo sul luogo.
10: Cioè, neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo gigante, oltretutto brutto.
11: È per l'assicurazione.
10: In che senso?
11: Due ruote può cadere, tre no, non può cadere.
10: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
11: Per farsi notare.
10: Ok. Vado.
11: Sì. Tira giù il gettone, eh.
14: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
10: Figa, piena la nera, ma quanti anelli?
11: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce le tranciano sui social network, ce le tranciano, ce le falcidiano. Se faccia i cazzi suoi, vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
13: Vado.
12: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiavabile Hulk! Prendi questa pistola, spara mega turbo laser! Tu invece, principe dei mestrui, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari. Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana.
11: No, ma pure asmatico, manco riesce a fa uscire le pallette.
10: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
11: Ma ci credo, la disingagli con la birra. La disingagli con la penna.
10: Non esce. Picchio, non esce.
11: Ma porca...
12: Dannazione! Non me lo ricordavo così forte Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
11: Sì, Iron Man, tutti ci tieni. Ora vi ucciderò tutti. No, proprio a te sono!
10: Sta sanguinando, ma chi è che l'ha colpito?
12: Nessuno ha ferito Vagin Hitler.
11: Sta sanguinando,
10: ma chi è che l'ha colpito?
12: Nessuno ha

0: vinto noi, eh. La facciamo.
1: Ma che c'è sta prova qua la regina di Wakanda lei? Non deve improvvisare, Francone, già lo posso sistemare nel bagagliaio da una punto.
0: È vero, il mio manager è un po' che non lo vedo in giro.
1: Non lo vedrà mai più, è giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
0: Mi presti un 50?
2: Il Bocchino e poi la Candida.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh.
2: Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana? O un cetriolo?
2: Cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Chi te l'ha dato il mio numero?
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io, cetriolo, prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata?
3: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri quello che mi aveva detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamme da, e che da questa sorte curai a tutti i militari. Ma scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa vai tu su?
0: Vorrei una sua opinione. Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
5: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
5: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Non essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao, sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: Vaffanculo. Ti e che puttana che t'ha cagato a volta che ti segno al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi dica.
5: Cosa ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Pronto.
0: Pronto. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
6: La banana di tua mamma e di tua sorella, qua puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina. Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack! Mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti, piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi. E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: Non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con 6 denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Pisellotto, il programma che fa il botto. Io sono il vostro fedelissimo attore porno di quartiere, Jürgen. Ho girato nella mia carriera cinematografica più di 600 film e tutti finivano così. Ma oggi, prima di sentire i nostri ascoltatori, riascoltiamo Culi e K.

0: solo su Radio Air General.
1: Che inculata.
2: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite il gatto a nove code o la fucking machine? Pronto?
3: Pronto?
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
3: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
3: Come?
2: Sono Jürgen, quello che incula Jürgen. Le bandiere. Sono
3: sì,
2: Jürgen.
3: Sì, sì, grazie, ciao, ciao.
2: Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
3: Vai a rompere il culo in un'altra persona, eh?
2: Preferisce il... Ok, allora segno che gli piace il gattone nel culone.
3: Ciao.
2: Ciao, grazie. Cazzo, mi sono dimenticato di chiedergli una cosa. Richiamiamola.
4: Radio Air General.
2: Oh.
3: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
3: La uso in culo a te, va bene? Non disturbate le persone, per cortesia.
2: Grazie.
3: Siete maleducati.
2: Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo subito un altro ascoltatore. Pronto?
5: Brandi.
2: Preferisce il gatto dietro o la fucking machine davanti? Cosa preferisce lei?
5: Mamma butta il gig giù.
2: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Grazie, ciao. Ok.
6: Pronto?
2: Pronto.
6: Buongiorno signora, mi dica.
2: Salve signora, come sta? Tutto bene?
6: Chi è che parla?
2: Sono Jürgen.
6: Chi?
2: Sono Jürgen.
6: Non si capisce niente, chi è che parla?
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non ho sbagliato, rincoglionito di merda.
7: Pronto?
2: Signora, mi sono dimenticato di chiedergli se lei la fucking machine la usa in camera da letto o in cucina.
7: Io non so chi è e arrivederci.
2: Signora.
6: Chi è?
2: Tu mangi i cazzi? Tu mangi i cazzi? Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Figa, figa, figa, figa, figa, figa, figa.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
6: Ricchione.
2: Oggi trattiamo l'argomento cose nel culo. Lei preferisce il gatto a nove code o la fucking machine?
6: La puttana da me.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
6: Ciao, vi dai morte tra morte e vivo. Ciao.
2: Ciao. Sebbene abbiamo capito che agli italiani la fucking machine non piace, io vi saluto e vi ricordo di comprare il mio nuovo film in edicola dal titolo La portinaia mangia palle. Vi dico già che questo film non finirà con ma finirà con
8: le sbottate, Helga.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità. Di personalità.
3: Ah, incredibile ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
4: Ehi, che ci sei?
5: Mi dica.
4: Che cosa ti devo dire?
5: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
4: Con chi vuole parlare? Ma lei mi ha chiamato se brucia me la terra! Chi sei?
5: Chi volevo parlare?
4: Basta!
5: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni!
4: Come parli, brucia bastardo?
5: No, no, sei un coglione!
4: Ma che sei un coglione, brucia merda? Ma se sei una donna? Che sei una donna, brucia puttana? Chi sei?
5: No, sei un coglione!
4: Se sono un coglione, se sei una bastarda!
5: Sei una persona
4: civile
5: ignorante.
4: Ma brutta puttana! Ma hai sbagliato numero! Chi io sei?
5: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
4: Porca la... Ma sei che hai mai chiamato? Brutta puttana!
5: Sei una persona incivile.
4: Ma sei una brutta puttana! Guarda il telefono! Che è scappato la chiamata!
5: Con chi volevo parlare?
4: Beh, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
5: No, ho sbagliato numero allora.
4: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
5: No, sei un coglione.
4: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
5: Ma va a farti o metti in culo!
3: Ormai sono troppo, sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
4: Ehi, guarda, passami tua madre, brucia puttana. Ehi, chi sei, chi sei? Ehi, ehi, ehi, ma chi sei, chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Cosa mi hai chiamato? Cosa vuoi? Cosa vuoi?
5: Una bastarda della...
4: Puttana! Chi sei, brutto bastardo? Ma che hai chiamato tu? Ma che hai chiamato? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ti devo dire? Ma hai chiamato sei, brutta merda? Che cosa vuoi? Bastardo, hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Che cosa è mio? È mio! Ma Ennio con la doppia G! Ennio! Come parli, brutto bastardo? Come parli? Come parli? Chi vuoi? Chi vuoi? Chi vuoi al telefono? Chi stai cercando? Che sei una donna, brutta puttana? Chi sei? Che io non ho salito una donna, una donna! Che sei io, brutta puttana? Ma sei che hai mai chiamato, brutta puttana? Ma come hai chiamato a chiamare se non so il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Ma sei il regno? Ma sei il regno? Chi sei? Chi sei? Ma sei che hai mai... Porca una c***a bastardo, ma chi cammina al mondo? Puttana! Ma sei che hai mai... Ma che stai dicendo che non ti capisco? Ma è tua madre, tua madre! Ma sei che hai mai...
6: Vai a cagare!
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanta scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono discolata la cosa con la trade!
5: Ma porca! Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa al sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vincitore del premio premio.
2: No, no, no, non lo posso fare. Devi farlo.
1: Candidato a 8 dadi Gnerfiak.
2: Fare, non posso scendere questa macchina.
3: Forza, fallo, dimostraci chi sei.
1: Ettore Tataia, Ascanio Prepuzio, Giorgia Slabrata, Barbara Fica Storta, Gastone Zozzaculo.
4: Dicono che poi me la riporterà pulita.
1: Il Corriere della Sera.
4: Giovedì non vengo, c'è Giudo.
1: Il giorno.
4: Scusa, lo finisci questo?
1: Vivere sani e belli, con la mirabolante partecipazione di Raul Bova. Per 12 secondi.
5: Dove vai, Raul? Raul? Guarda che c'è un contratto, eh? Raul?
1: Una storia straordinaria che racconta una cruda realtà.
5: Aiutami a spostare questa piuma! È pesantissima!
4: Hai visto? Non ti senti più uomo adesso?
1: Con la mirabolante partecipazione di Giorgia.
6: Che?
1: Non so come affrontare questa cosa, ma mi piace il cazzo.
6: Pensavo già che eri frocco.
1: Vincitore del premio strega, Befana, eppure puttana. E con la straordinaria partecipazione di Lello Tuffolo, tornato alla ribalta dopo l'ictus. Non si vede, no?
2: Come fa verso, mi fai?
1: No, no, ma non si vede, veramente, va, stai bene.
2: Mi stai strizzando l'occhio.
7: No, no.
2: Ah, pure tu,
7: Sì, sì.
2: Ehi,
6: sembrate due scemi!
1: Fiannacca, l'ispettore... Fiannacca, l'ispettore che spernacchia. Presto su canale 5.
5: Ehi, la drungola!
1: Ma che serie televisiva è?

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Oggi, come potete vedere dietro di me, c'è la mano gigante di King Kong, un cimelio del cinema mondiale. La mano di King Kong messa in questa posizione è un divano. Se invece alzate il dito medio, può diventare un appendiabiti. E se l'aprite tutta, diventa un letto a sei piazze per fare le orge con gli amici.
3: Sandro, ricordati di dire che la mano è finta, altrimenti gli animalisti ci ammazzano.
2: Voi starete pensando che questa mano sia finta?
3: Esatto, Sandro, è finta, dillo.
2: Invece, no! Questa è la mano vera di King Kong. Subito dopo il film, la scimmia gigante è stata abbattuta da dei cacciatori.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: E la mano è stata segata con una motosega.
3: No!
2: Proprio per essere messa qui in vendita. Solo su Teletocco.
3: Sandro!
2: Ma guardate, la puzza ancora di cadavere. Ma voi ci pensate?
3: Sandro, ci sono i carabinieri al telefono.
2: Ma provate per un attimo a chiudere gli occhi e immaginarvi alla sera seduti.
3: Sandro, dobbiamo chiudere la diretta.
2: Su questa mano pelosa gigante a guardare la televisione. I vostri amici vi invidieranno tantissimo.
3: Sandro, incredibile, abbiamo delle persone che la vorrebbero comprare. Ma come cazzo fai? Te li passo, vai.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Vaffanculo.
2: Ma che gente c'è? Che schifo! Andiamo avanti, pronto?
4: Pronto!
2: Pronto! Buongiorno!
4: Mamma mia!
2: Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano! Qui facciamo le cose serie! Smettetela di chiamarmi e insultarmi!
3: Sandro, sono gli animalisti! Te l'avevo detto!
2: È impossibile! Anzi, me ne sbatto i coglioni! Passatemi un altro compratore!
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica!
4: Chi è, scusi?
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong!
4: Lei sta rompendo i coglioni, arrivederci.
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta. Porca m***a.
3: Sandro, la gente purtroppo pensa che sia uno scherzo.
2: Dai, passami un'altra persona.
4: Rina. Pronto.
2: Pronto. Mi dica.
4: Pronto, dimmi.
2: Mi dica.
4: Mi dica, che mi dica?
2: Perché ha chiamato?
4: Non lo so.
2: Lo so io, signora. Perché lei è una vecchia rincoglionita del cazzo. Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: Ah, mi scusa,
2: Guardi okay. Questa mano enorme. Le faccio fare l'affare. La mano di King Kong a 800 euro. Pronto? Brutta vecchia del cazzo, richiamatela subito che la devo coprire di merda.
3: Sandro, mi raccomando, non trattarla male.
4: Pronto?
2: Ma lei è una persona maleducata.
4: Sendi rotti cazzo, da!
2: Non mi faccia passare da quello maleducato. Ma lei è una merda. Ma cosa sta succedendo oggi? Tutti che mi insultano. Qui facciamo le cose serie. Smettetela di chiamarmi e insultarmi.
3: Sandro, abbiamo un vecchio da Reggio Emilia. Te lo passo.
4: Hey.
2: Pronto?
4: Hey.
2: Buongiorno. Ha chiamato per la mano di King Kong?
4: Chi sei?
2: Perché ha chiamato?
4: Ma chi? Vai a cagare, puttana la
2: m***a. Perché ha chiamato? Pronto? No, ma oggi è durissima.
4: Pronto?
2: Pronto! Buongiorno! Mi dica.
4: Chi è?
2: Perché hai chiamato vecchia megera?
4: Ah!
2: Lei ha chiamato Teletocco, dove oggi abbiamo in vendita la mano di King Kong.
4: No!
2: Guardi questa mano enorme.
4: Non mi interessano queste cose.
2: Ma vattene a fanculo, brutta vecchia campestre. Ora passatemi il prossimo ed ultimo venditore.
3: Se hai bisogno di una pistola, fammelo sapere che te la portiamo in studio.
2: Ma porco d***o, adesso non esageriamo.
5: stronzo.
2: Ciao stronzo.
5: È l'unico stronzo maleducato che sa che te legno è il peggiore cancro che hai preso a terra. Schifoso maledetto.
2: Ma lei
5: maledetto,
2: è
5: schifoso.
2: Ma lei
5: maledetto.
2: Ma
5: sa che te legno un cancro, quello di peggiori che hai preso a terra, ma che non ti trova il medico che te cura. Schifoso.
2: Lei è peggio di King
5: niente,
2: Kong.
5: Oltre che sul cervello.
2: Lei
5: la prostata sul cazzo di merda che
2: lei
5: fa. Schifoso.
2: Lei è la scimmia cattiva. Come sono andato?
3: Benissimo, Sandro, vendita conclusa.
2: Per festeggiare, andiamo a puttane?
3: Ma certo, Sandro, conosco un posto che con 100 euro ti leccano anche il buco del culo.
2: Va benissimo, e poi non mi ringraziare per la vendita.
3: No, no, io ti ringrazio tantissimo.
2: Poi tra 50 anni mi chiamerai e mi dirai grazie.
3: Ti ho detto che ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è
3: Sandro. Sandro, dobbiamo andare a puttane. Ragazzi, rimanete tutti in studio, non si va più a puttane. Regia, fate partire la sigla perché ancora una volta...

0: Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Sarà dura, ama.
4: Però siamo molto motivati, eh.
2: Allora, 60 secondi a disposizione. Tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti, ragazzi?
3: Sì, sì, siamo prontissimi.
2: 3.
4: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
2: uno,
4: dai.
2: Via.
3: Auto
4: di
3: merda
4: italiana.
3: Vecchia.
4: Fiat.
5: Palio.
2: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
3: Cosa?
4: Spruzza.
3: Vagina.
4: Squirt.
5: Acqua.
2: Acqua, certo.
4: Bravo.
2: Avanti.
4: Chi
3: non
4: si
3: fa
4: cazzi
3: suoi.
4: Femminile.
6: Passo.
2: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
3: Cosa
4: usi?
3: Ammazzare?
4: Il mafioso.
5: Caffè.
2: Perfetto.
4: Vai. E allora?
2: 4 parole, 40 secondi.
4: Come?
3: Buco
4: del
3: culo.
4: Vergine.
5: Stretto.
2: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Porta.
3: Sfiga.
4: Stadio.
3: Interista.
4: Passo.
2: Gufo.
3: Grazie.
2: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
4: Come?
3: Chiami?
4: Doccia.
3: Pipì.
4: Dorata.
5: Pioggia.
2: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Cosa?
4: Ministro. Senatore.
3: Politico.
5: Ladro.
4: Bravissimo.
2: Mamma mia, 7. 13 secondi.
4: Vecchio.
3: Pedofilo.
4: Pubblicità.
3: Merluzzo.
5: Capitano.
2: Esatto.
4: E vai.
2: 9 parole e 10 secondi ancora.
4: Quale
3: mobile
4: migliore
3: per
4: pecorina?
5: Cattedra.
2: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
3: Cosa
4: è
3: di
4: Merda?
3: Giannatempo.
4: Nocito.
3: Cautero.
4: Mazzoli.
5: Cognome.
2: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
3: Cosa
4: esce
3: dopo
4: raspone
3: in
4: bagno?
5: Spora.
2: Bravo. E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
10: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
11: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
10: Sì, che devo fare? Stavo
11: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
10: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
10: forse
13: vabbè.
10: C'è il sangue.
13: Sì,
10: allora,
13: va
10: signora.
13: Bene. Questo
10: mi ascolti,
13: sì.
10: Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
10: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo.
11: Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
11: Un attimo,
10: mettici il pennino nella cacca.
11: Stai al telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che
10: ha
11: c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era il prosciutto, mozzarella.
11: L'uranio. Un poverito.
10: Cotechino.
11: Inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
10: Porca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
13: No,
10: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
13: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto quanto.
13: Va bene.
10: Lo sport.
13: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
10: per
13: cosa
10: chi non
13: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
10: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
10: ma tu,
12: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
10: Uno.
13: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Vaffanculo te, Bagalov, porco di...
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
13: Sì.
10: Allora, sono
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
10: fare
14: io
10: la
14: so
10: cacca.
14: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
10: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
13: Bene,
10: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
13: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
13: Sì.
15: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Radio 105.
17: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa.
2: No,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che
2: ah,
3: cazzo
2: che
3: vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però,
2: mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Casa Scotti, puntata 1. Il compleanno.
3: Gerry Scotti, vecchio lecafrenia che non sento, augurissimi di buon compleanno.
4: Grazie. Roberto Benigni, prego entra pure, stanno per arrivare anche gli altri invitati del cazzo.
5: Salve, signor Scotti.
6: Sono Homer Simpson.
5: Il signor Burns non è potuto venire, però ho portato una cassa di birra da...
4: E va bene, Homer, ti faccio entrare solo perché mi sono spattuto tua moglie talmente tante volte che le sono diventati i capelli blu.
5: Molto divertente. Aspetta un secondo. Allora questo significa che Marge è una lurida putta.
7: Che tu sia benedetto figliolo nel giorno del tuo compleanno. Cento di questi giorni, Gerry Scotti.
4: Guardate un po' gente, è venuto anche Papa Francesco Facchinetti. Si accomodi, santo padre, dia pure a me il suo polmone.
3: Francesco, vecchio mattacchione, vieni, vieni e sedetti accanto al Noventino tu. Puttana la maiale, quanto ti sei fatto, vecchio? Sembri la mummia di stallo e olio.
7: Roberto Benigni, modera il tuo linguaggio quando sei con me. Ti ricordo che io sono pur sempre il Papa. Hai capito? Io sono l'unico e il solo Papa.
5: Questo vecchio non sa nemmeno parlare. Si dice Papa. Papa! Hai capito, brutto macarozzo?
4: Calma, gente, non litigate proprio il giorno del mio compleanno, porca di quella troia.
3: Gerry ha ragione. Vieni qui, vesiccione, tutto spelacchiato, che ti voglio baciare sulla bocca. Ah, quanto mi arrabbi. Mi sento tutto un'erezione. Facciamo l'amore qui davanti al Papa.
5: Voglio partecipare anche io, vi prego. Ho sempre voluto fare un'orgia con degli altri esseri umani. Perché cani e gatti sono troppo violenti e soprattutto paurosi. Quelle brutte palle di pelo hanno paura della sbocca quasi quanto dell'acqua. La nazione.
4: Basta, mi avete rotto il cazzo. Questa doveva essere la festa per il mio compleanno. Tornate tutti a casa vostra, forza, levatevi dai coglioni. Sbrigatevi prima che vi prenda calci nel culo.
3: Ma c'è ragione, mio ben manzone, tutto da spompinare. Se ci cacci via dovrai passare il compleanno da solo. Perché invece non ci spogliamo tutti nudi come la mamma ci ha fatto e poi ci mettiamo a leggere la Divina Commedia ballando il tucatuca?
4: Ma vattene a fanculo te la Divina Commedia, il tucatuca, la Toscana e il cazzo che te frega fuori dai coglioni se non vi squinciaglio dietro i cani. Minchia che bel compleanno di merda, mi sa che facevo meglio ad affittare un paio di battone nane come l'anno scorso, porco.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: ISO Radio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scappottata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti di sangue

0: Isoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Isoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Isoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2, cazzo, a destra, sta buono.
3: Porco c***o, cosa mi alza? Sai niente,
2: c***o. Che io dico?
3: Che foso?
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Per sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho buon caldito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fa da fuori.
2: Ehi, vaffanculo, te ne sfa tutto.
3: Ma puttana, puttana.
2: 3 te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Prova una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Sta buon. Te goccia ma 3, Roberto. Porco
3: ma. Mastro.
0: Isoradio, te goccia ma 3, Roberto. Buon.
1: È una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Isoradio se balla, se balla!

0: nostro inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Frocci.
2: Adesso Vardelli cane, sulle curve che non si vede va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro, nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea Alfio.
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente inclinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala. Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga

0: mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in Rio Can, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco. Non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro. Ma noi erano senza schei, noi erano disperà. Noi erano in tia cacca, noi erano senza lavoro. Ma sta gente qua dove i cazzi che tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei, sta gente? Porzaio. Porco il cane di puttano, dopo uno non deve biestemare anche. Ibrido.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali. Mi chiedo...

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.

0: davanti, bitch!
1: Lo Zodi 105 presenta
0: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
3: Sì.
4: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
3: Sì.
4: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
3: Cioè, no.
4: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto, la bigliettina, vedere se qualcuno la trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
3: E qui guarda, per sa Campo Marino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
4: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, è un po' guercio scaberto. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione come sempre facciamo, e poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
3: Ho capito.
4: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
3: Okay.
4: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
3: Sì, sì, certo.
4: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro,
3: se vuoi li posso fare io, mi devi portare delle foto.
4: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
3: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
4: Solo infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede il gatto è praticamente in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sa l'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
3: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
4: Sì.
3: Alle 17?
4: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
3: No, noi apriamo alle 17.
4: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon a una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica. Sa le gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
3: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
4: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro in al piede. Allora, esattamente, comunque...
3: Sì, via Oberdan 49. La via.
4: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
3: Non ti preoccupare.
4: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
3: Sì, tutto si può scrivere.
4: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
3: Certo.
4: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
3: Sì.
4: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
3: non
4: lì.
3: Non prende molto.
4: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
3: Vabbè, mettiamo un qualsiasi numero.
4: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
3: Comunque sia nella zona di Campomarino.
4: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce, già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce, ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
3: Ah, ho capito.
4: Non può mangiare il cibo normale. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
3: Da 5 anni che è scomparso?
4: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
3: Io pensavo recentemente.
4: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta e ho detto, belli, magari con la roba magnetica, e invece non è arrivato.
3: Non ti so dire.
4: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario, eh.
3: No.
4: Sì.
3: Va bene.
4: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
3: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
4: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
3: Va bene.
4: Ecco,
3: va
4: sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede. 105
1: Lo Zoo di 105.
5: Sandro, sei pronto?
6: Sì, sono pronto.
5: Bene, allora andiamo con la sigla.
6: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
5: Oggi devi vendere un quadro.
6: Questo che mi avete messo dietro?
5: Esatto, Sandro, proprio quello.
6: Ma è una merda.
5: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
6: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
5: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
6: Ma non mi hai risposto, porco d***o.
5: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. Ci è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona, accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia.
2: Sandro cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto, figlio di puttana, è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il beep.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è
2: Sandro! Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: quando Maradona, accasciato per terra, con la bava alla bocca e il naso bianco, ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco, come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, tieca puttana che t'ha caraca oggi.
0: Esatto.
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni. Chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da te le tocco, ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io venditore d'arte. La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza.
2: Tu sei deficiente, ti che puttana che t'ha caracca volta, disgraziato maledetto.
1: Sandro, stai calmo.
2: Disgraziato maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Ludro, lazzarrone maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia. Dunque aspettati di tutto.
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato maledetto.
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie. Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli...
1: Sandro! Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro! Sta sbavando come un cammello! E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali,

immancabili! Intanto voi continuate a devastare l'ecosistema del pianeta obbligando le mucche a scorreggiare e costruite i tetti con l'amianto! Una bella carrellata di verità segreta a

0: quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non fa, anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del risotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto, compresi i poteri forti. Blanco!
1: Bella giova, Blanchito baby!
0: E allora Blanco!
1: Yes, yes,

0: una zia che fa anche la donna delle pulizie.
1: Vabbè, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: Lo Zoo di 105. California,
1: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
3: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay. Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay. Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, non ce la fai, Anto.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
2: ma
7: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
5: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
5: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Liberty
4: Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
5: Rover Morgan, che è di Vancouver questo.
3: Vove.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
0: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
4: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan? Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
3: Rover
5: Vogue.
3: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
4: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, usufruitori di applicazioni inutili! Avete già installato il nostro App Store Up and Up? Se non lo avete ancora fatto, siete dei perdenti che non stanno al passo con i tempi. Sì, perché Up and Up è l'App Store più gettonato e soprattutto chiacchierato del web, dove puoi trovare applicazioni di ogni genere. Da oggi, anche per microonde intelligenti. Sì, e non dimenticare di attivare la funzione Dark Web. Ti si apriranno orizzonti infiniti. Tutto questo lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Al primo posto nella top 10 della settimana.
4: Fai da te, fai per tre.
1: Basta affidarsi a professionisti di vari settori. Crea o ripara i tuoi oggetti in completa autonomia grazie a Fai da te, fai per tre. Troverai un'infinità di oggetti che potrai realizzare da solo con le tue mani e la soddisfazione è garantita. Apri l'app, scegli cosa realizzare e segui il tutorial. Ad esempio, crea la tua pipa con qualsiasi oggetto.
5: Scusa Fernando, ma cosa stai facendo?
6: Sto facendo la nuova pipa, guarda qui che bella, con un bello scarpone da sci.
5: Una pipa con lo scarpone da sci?
6: Sto usando l'app Fai da te, fai per tre. Guarda qua. Hai visto?
5: Che figata, quasi quasi me la scarico anch'io.
6: Guarda, ne ho fatta un'altra con la mela.
5: Va a provare. E infatti c'è un buon sapore.
6: Certo, così fumi anche biologico.
1: E se sei un amante dei tatuaggi, smettila di spendere soldi nello studio del tuo tatuatore e affidati a Fai da te, fai per tre, con il super tutorial che ti spiega come realizzare la tua macchinetta per tatuaggi spendendo solo 20 euro e potrai tatuarti da solo o fare tatuaggi ai tuoi amici.
7: Allora cos'è che vuoi?
8: Allora volevo una roba un po' tipo Star Wars col Millennium Falcon, Chewbacca, lo spazio.
7: Ti posso fare uno smile? Non so disegnare tanto bene. Poi la macchinetta l'ho fatta con Fai da te, fai per tre.
8: Ah, allora sì, dai, fammi uno smile qua sulla spalla, che mi manca. Però mi fa un po' male il braccio, non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
7: Le tempere a olio. E ti chiudo tutto con un bel nero di seppia.
1: Ma non finisce qui! Nell'infinito indice dell'applicazione Fai da te, fai per tre, c'è anche spazio per gli amanti della magia. Sì, impara a costruirti la tua bacchetta magica realmente funzionante!
7: Allora, dovete andare a un albero, scegliere l'albero, poi chiedergli il permesso per staccare un ramuscello e dovete fare tutto questo nella notte di luna piena. Dopodiché, quando creerete la bacchetta, vedrete che funzionerà sicuramente.
9: Guarda, amore, ho preparato la bacchetta magica!
6: Dai, che non ho voglia adesso! Cos'è sta roba?
9: L'ho realizzata con Fai da te, fai per tre! C'era un tutorial chiarissimo! Funziona davvero, lo
6: sai? Ma come fa a funzionare? Dai, fai vedere!
9: Guarda, ti faccio un incantesimo e non vedrai più da un occhio!
6: Dai però! Ma è successo niente!
9: Stupeficio!
6: No, ancora niente!
9: Stupeficio!
10: Cazzo, me l'hai ficcato in un occhio! Ma sei scema?
9: Vedi che funziona!
1: Pazzesco! Fai da te, fai per tre! È un'applicazione unica prodotta da
2: Up and Up!
1: E se fai l'abbonamento premium, ti regaliamo l'accesso al nostro portale sul dark web, dove potrai trovare applicazioni come
7: Occultami.
1: 1001 modi di occultare un cadavere in completa autonomia.
3: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Ciao, ciao e ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao, scusate, sto salutando i miei fans che arrivano da tutto il mondo per ammirarmi mentre scendo da una delle mie 35 Maserati. È una scena commovente vedere un bronzo di Riace con gli occhi di ghiaccio che scende da una vettura che in Italia si possono permettere solo in tre. Non avete idea di quante donne mi tocca spingere via ogni volta che mi paleso in mezzo alla plebe. Ora scusatemi per qualche minuto che devo sfilarmi i 24 orologi che tengo al polso e la giacca di pelle di povero che mi ha cucito a mano Giorgio Armani e arrivo da voi pezzenti.
4: Max, dove cazzo vai? È arrivato l'ospite.

0: Oh, Max.
1: Oh, adesso che indosso le mie ciabatte in puro pelo di tigre siberiana, regalatemi dal sultano del Zuzuriscan cucite con le dita piccole dei bambini che vivono negli scantinati del suo regno, mi sento a mio agio. E possiamo iniziare questo bel momento in cui io parlo e voi inutili mi ascoltate con la bava alla bocca.
0: C'è l'ospite, forza, presentalo.
1: Ricordiamo che nessun ospite sarà mai al mio livello, ma vediamo un po' chi cazzo c'è.
2: Max, ciao, non mi sembra una bella presentazione.
1: Oh, santa Madonna, è arrivato il culattone. Dovete sapere che la musica rap, trap e R&B l'ho inventata io.
2: Scusa Max.
1: Si racconta che sia stato il disc jockey giamaicano Kool Herc, nome d'arte di Clive Campbell, in compagnia dei Coke, La Rock e Clark Kent a dare vita nella seconda metà degli anni 70 a New York a una prima pionieristica forma di rap. In verità c'ero anch'io con loro.
2: Ecco Max, se fosse possibile...
1: Eravamo in questa mega penthouse su Park Avenue. Loro, essendo negri, non facevano altro che lamentarsi. E io, geniale come sempre, ho iniziato a fare una cassa con la bocca. Boom, chick, boom, chick, boom.
2: Scusa Max, non ti scoccia se dico almeno ciao?
1: Dr. Dre, che si stava facendo una pipa di crack, sentì questa mia trovata geniale e iniziò a registrare con un mangianastri della Geloso. Non ci crederete, ma così diedi vita al primo pezzo storico rap.
2: Max, possiamo parlare del mio nuovo disco?
1: Non mi interrompere, checchina scarabocchiata. Dicevo, la musica rap iniziò a prendere piede in America e io ero come sempre uno degli uomini più ambiti, anche dalle comunità afroamericane. Vi dico solo che Lil Kim dormiva sullo zerbino di casa mia, sperando che la potessi lanciare.
2: Posso?
1: Taci, nano, che perdo il flow! Cardi B veniva a fare le pulizie in una delle mie mansion americane e proprio mentre lavava il water con le dita, iniziò a canticchiare un pezzo. Il pezzo era "Per favore me", ovvero "Soddisfami". Beh, inutile dire che la soddisfai per 9 ore consecutive.
2: Bella storia, ma adesso posso... Fai parlare?
1: Ebbene sì, non sono solo il più grande conduttore radiofonico della storia, premiato da Guglielmo Marconi in persona, ma anche a letto. Sono una vera furia. Rocco Siffredi mi chiede sempre consigli su come fare l'amore sul set.
2: Beh, ecco, in fatto di sesso sono anch'io uno stallone.
1: Ma taci, culandra, che ti sei limonato quel cesso di Rosa Chemical, culattone. Pensate che la Maserati mi ama così tanto che ha realizzato una collezione di preservativi col tridente, solo in mio onore. Se non è Maserati non mi interessa. A proposito, Fedez, tu possiedi una Maserati?
2: Ecco, finalmente mi caghi. Avrei preferito parlare di Sanremo, anche perché a me la Maserati non è mai piaciuta.
0: Max, dove cazzo vai?
2: È scappato fuori dallo studio. Ho detto qualcosa di sbagliato?
0: Fermo Max, metti giù il fucile!
1: Ma se

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
2: Ah, quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa, perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018, con il Disco Retto, dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna, recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto, tua mai venuta. PS! Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è... Lasciate...

0: con un gran cazzo nero.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Mi piace un cazzo.
1: No, sì, sì, sì.
2: la messa andiamo, perché pure no, loro no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fu.
1: Ma non è libile qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo zoo di 105.
6: Dove abita Ennio?
7: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
8: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
7: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
8: Gli diremo tutta la verità!
7: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare l'indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
9: Secondo te come va a finire? Pronto?
10: Pronto
9: signor Ennio, buongiorno, come sta?
10: Bene, chi sei?
9: Che bella voce che hai, un bel po' che non ci sentiamo, eh?
10: Ma chi sei?
9: Sono Buzz Lightyear.
10: Chi sei?
9: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
10: Poco Preziosi?
9: Sì.
10: Che cosa vuoi da me?
9: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear. No, Buzz Lightyear.
10: Di dove sei?
9: Siamo di Parma, questa azienda.
10: Di Parma?
9: Sì, sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
10: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
9: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
10: Ma che sono delle brutte persone! Sono delle brutte persone!
9: Ah, però i miei genitori sono liguri.
10: Della Liguria?
9: Sì, della Liguria.
10: Va bene, dalla Liguria.
9: Lei invece di dov'è originario?
10: Di Reggio Emilia.
9: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
10: Sono sopra Reggio Emilia.
9: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole, dicevo. In che paese?
10: Sopra le nuvole.
9: Che paese? Quale paese?
10: Ma che perché? Cosa c'hai bisogno?
9: Oh, perché ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
10: Mi fa piacere, che famiglia lei, che è sopra la Reggio Emilia.
9: Sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
10: Nel mio paese, perché se ti resta dove abito?
9: No, così, tanto...
10: Bastardo, ma che cosa vuoi?
9: Cosa solo per parlare? Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora senta, noi vorremmo visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il
10: popolarità.
9: Sì.
10: Di che cosa?
9: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
10: Popolare.
9: Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
10: Ah,
9: sì. Sì. Bene, comunque senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
10: Propazzo di Ennio Bestemmio?
9: Sì, che è lei.
10: Ennio Bestemmio?
9: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
10: Fa lo stesso mio mestiere, brucia la c***o.
9: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
10: Cosa devo fare?
9: Mi serve l'audio delle bestemmie?
10: Dalle bestemmie.
9: Allora facciamo una prova. Allora adesso, ecco, questa la dica, allora, dica, mi dica un po' di bestemmie, via.
10: Ehi, porca la puttana di una bastata, una schifosa, blurida bastata, porca. No, che cosa ti devo dire in più?
9: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora, mi fa anche ciao, sono Ennio.
10: Ciao, sono Ennio. Sono io, sono Ennio con la doppia G.
9: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia allora mi faccia così.
10: Scriva con la G.
9: Sì, ho capito. Allora faccia così. Faccia. Sono Ennio bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
10: Viva la merda. Sono Ennio bestemmio con la doppia G. Brutta bastarda. Viva la merda.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
9: È un sarto design. Allora le passo Dick Dastlightyear.
10: Dick Dastlightyear.
11: Lo Zoo di 105.
12: Paga il canone, stronzo. Ray Charles, il canale per i ciecati, presenta L'ira di Briseide.
13: L'ira di Briseide.
12: I protagonisti: Furio Sciancazzozze è Achille. Gina Beicosciotti è Briseide. Ferruccio Ruggine è Agamennone. L'auto dei sogni di Pippo Palmieri è Ulisse, tratto dall'omonimo poema di Homer J. Simpson. Adattamento cinematografico Arrigo Sacchi. Musiche di Eric Cartman. Regia di Aldo Giovanni e Giacomo Leopardi. Voce narrante Angelo Non Svelato. La Rai ti ricorda che adora usare i tuoi soldi sudati per produrre merdate e far lavorare i parenti dei dirigenti. Se non sei d'accordo non ce ne frega un cazzo, sappi che non ci puoi fare nulla. Tu paga e taci, schifoso schiavo sottomesso. È l'anno di Nostro Signore Gesurassico Cavernoni, meno 1200. È sera e tutti sono vestiti di bronzo. In trasferta in Turchia, la nazionale Schiaffoni della Grecia ha messo le tende alle porte della città di Troia, meglio conosciuta come la Buccinasco d'Oriente. In una tenda minoica della Quechua, l'eroico Achille e la bellissima schiava Briseide fanno cose antiche.
14: Achille, come sono contenta di essere andata in schiava proprio a te, che fra tutti gli Achei sei il più forte, il più valoroso e il più virile.
15: Puoi dirlo forte, femmina di Frucio, nessuno è più maschione di Achille.
14: Che bello, finalmente questa notte perderò la verginità.
15: Mo, davvero? E chi è il fortunato?
14: Che spiritoso! Ma sei tu, Achille! Perderò la verginità con te! Urrà! Urrà!
12: Achille, come tutti gli Achilli, è palesemente un busone, un amante del nervo, della nerchia, delle sberle nervorute. Insomma, del cazzo!
15: E gioia! E gioia!
12: All'improvviso nella tenda irrompe Agamennone, il re degli Achei, accompagnato da Ulisse, una monovolume della Fiat degli anni 90 di scarsissimo successo.
15: Achille, ho perduto i miei ostaggi. Come re degli Achei reclamo per me la schiava Briseide. Oddio no, ma che disgrazia! Oh, ma che brutta notizia! La schiava che mi apprestava a soddisfare sessualmente con enorme piacere mi viene portata via proprio sul più bello, no! Guarda, mi sono caduto le ciglia fin dalla tristezza che affronto, che ingiustizia, come sono arrabbiata, furibondo!
14: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno...
15: Arrabbiata, furibondo!
14: Ma per me va bene lo stesso, mi accontenta anche di Agamennone, basta che qualcuno mi scoppi prima dell'altro!

0: diversi, eh!
1: Ah sì? Allora io non combatterò, così ci metterei tutta la vita a sconfiggere i troiani e non te la potrei scovare per anni, ti è zoccola!
0: Anni? Ha detto anni?
2: E va bene, combatteremo per 20 anni senza di te, ma sappi che sei un codardo, Achille!
1: Mo, codardo a me? Codardo a me hai detto, Troia? No, scusi, tu non sei Troia, tu sei Agamennone?
2: Sì.
1: Agamennone è figlio di Acheo, ma figlio anche contemporaneamente di Troia. Prova a ripeterlo con la mia lingua in bocca, se c'hai coraggio, zoccolo.
3: Furiosi l'uno con l'altro, Achille e Agamennone iniziano a limonare durissimo, mentre la rabbia di Briseide cresce sempre di più.
2: Ah, con molto piacere!
4: Come sei Troia? Sei Acheo,
5: che brutta immagine.
6: Sì, si stavo per vomitare.
5: Veramente horror.
0: Ah, che rabbia, che rabbia! Che omerica rabbia! Oh!
3: Al colmo della furia, la bella schiava si trasforma in un cincischione dorico.
0: Come sono arrabbiata! Come sono arrabbiata! Che cacchio ha scritto Omero in questa storia di merda! Oh!
3: Accecata dall'ira, la creatura mitologica distrugge l'accampamento acheo facendo una strage e poi si scaglia anche sulla città di Troia, radendola al suolo.
7: Cincischione! Cincischione!
4: Non è dorico. C'è scritto in un cincischione dorico e tu stai facendo il cincischione ionico.
5: Sono ionico, delle volute.
4: Esatto, devi essere più dorico.
5: Sì, più dorico.
7: Cincischione! Cincischione.
4: No, così è corinzio, vedi le foglie di acanto, è corinzio.
7: Cincischione.
4: Più platonico.
7: Kalos cagazzos.
8: Che tomare.

0: Cristo!
1: Oh cazzo! Cazzo, muoio! Muoio, dopo di Gingisco Lettera!
2: Ai, capelli, no!
1: Sofferenza!
0: Gingischione!
1: Che pure lo stivaletto!
2: Yeah!
1: Ah, che brutti zangue, non si indora la borsetta!
3: Mentre dalle macerie vediamo Ulisse fuggire a tutto motore diretto a Itaca per fare il tagliando, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare una fotografia della persona a voi più cara, legata e imbavagliata, in uno sgabuzzino della Rai. Avete 2 ore di tempo per pagare il canone. Dopodiché cominceremo a farle guardare repliche di Uno Mattina finché non le rimarrà neppure un neurone funzionante. Forza! Sbrigati! Paga il canone brutto pezzo di merda!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco!
1: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a 2 cose!
6: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
1: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.

0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Perché due storie?
9: Ma sempre le storie qua, uè, che tu coglioni.
10: Ascolteremo te.
11: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
12: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
11: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
12: Urrà, urrà, urrà.
11: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Bocca! Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo con il mare, le montagne e anche le piante.
12: E poi?
11: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scoregge e allora creò gli animali.
12: E poi?
11: Bastarda di merda, adesso guarda!
13: Benvenuti nel 1938.
11: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
12: E poi?
11: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
12: E poi?
11: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti, potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella.
12: E poi?
11: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
12: Matrix? E poi?
11: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
12: Cos'è?
11: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
12: Quale verità? Quale?
11: Che Dio in realtà è un cinese.
12: Un cinese? Impossibile!
11: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una merda d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
12: E poi?
11: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
12: E poi,
11: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
12: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
11: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
2: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
3: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
1: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
4: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
1: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
3: Ferma! Ferma,
2: pazzetta! Che strunze!
3: Vai, dai, a poco!
2: Ike Marcen, Cacatessen!
3: Asparta!
2: Scarafaggia in Bruteride!
3: Cana!
2: Cane malvace!
1: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
2: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
3: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu! Prima tu!
1: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
5: Buon compleanno, Hans!
2: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno!
1: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
2: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
1: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
3: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche mio di compleanno.
6: Ma chi se ne frega?
7: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, Franz è il nostro preferito!
6: Ma stai sul cazzo pure a Cristo!
8: Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
6: Beh,
8: no, la pecora è stronza, però.
1: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
9: Cincischione! Cincischione!
8: Mamma, che bravo!
7: Bravissimo! Lo so, non sarò mai brava come questo.
8: Nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
10: Grazie.
8: Sì. Bravo.
10: Anni che lo
8: fai. Sublime.
9: Ignoranti di merda! Adesso mi distruggo.
8: Vedi come interpreta con le mani.
11: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
8: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
7: Sembra filtrata. Cioè.
1: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
2: Oh no, un cincischione!
3: Oh, urla di terrore!
1: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Prova. I problemi tecnici. Te mettere a posto il microfono. Lo santo della.
3: Se questa è l'ultima.
2: Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
4: Buonasera.
2: Buonasera, scusa, pensavo che fossi dal dentista.
4: No.
2: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
4: Ah, sì.
2: Che orrore.
4: Non mi è piaciuto, no. Non mi hanno piaciuto due cose.
2: Dimmi.
4: Lei con quel vestito trasparente.
2: Ok.
4: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
2: Ma guarda, lì proprio.
4: E poi c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Certo, sì.
4: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa. Io, se il mio parere è eliminato. E a Sanremo non ci deve andare proprio più, guarda.
2: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo. Perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
4: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo. Ma io se ero io l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
2: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, eh. Infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
4: Non mi è proprio piaciuto.
2: Quella
4: là proprio con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no, proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
2: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
4: Perché è cretina.
2: Ah, ha chiamato, abbiamo saputo anche...
4: E poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
2: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé sempre, come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
4: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
2: Sì, ha fatto la gobba, Oggi ho un inno alla bellezza del creato. E in particolare alla figura femminile, la donna.
4: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica. Ti penso e non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui, oddio tu mi piaci, ho fatto i salti mortali, non mi dire che è tardi, avevo voglia di, dove vai, te ne vai, quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, dove vai? Ma che cosa vuoi?

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: dello
0: Spirito
1: Santo.
0: Santo.
1: Amen. Amen. Amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano.
0: Brasiliano. Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Ah, boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico boliccio.
0: Bocio.
1: Perfetto.
0: Sì, sì.
1: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
0: Ah, ok, ok, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao e buonasera.
1: Ciao Domenica,
0: tante
1: ciao.
0: Belle cose.
1: Anche a te sempre il okay. Meglio. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda.
2: Oh. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Hey! 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
6: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
5: Freedom.
6: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
5: Freedom.
6: Porta!
7: Aia!
6: Attento, Omar!
5: Freedom.
6: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
8: Bravo, bravo, bravo, molto bravo! Giacomo, sei veramente bravissimo!
5: Freedom!
6: Ecco! Adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
5: Freedom.
6: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino Berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
9: Camper!
6: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
9: Ma come si permette?
6: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor Berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
9: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
6: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor Berebeo.
9: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
6: Mamma mia, vabbè, va. Amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
9: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
6: Vabbè, ma mi fai tagliare! Oddio, bene, bene! E basta, dai, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
9: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
6: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
7: Aia!
9: Ma esca subito dalla mia abitazione!
6: Drone sul pagliaccio che si incalza!
9: Esca subito!
6: Se no che me fai? Me bagni col fiore, pagliaccio?
5: Freedom!
6: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracco.
5: Freedom!
6: Siamo all'autogrill di...
5: Freedom!
6: Droni a caso in mezzo alla puntata! Porta!
7: Aia!
6: Attento, Omar!
7: Dove stiamo andando?
6: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
7: Aia!
5: Freedom!
6: Professore!
9: Salve, salve.
6: A sti cappi pastello?
9: Cosa?
6: Suca!
9: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
6: La saluta...
9: Chi?
6: Sto cazzo!
9: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
6: Drone sulle affermazioni!
9: E basta con sti droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
6: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
9: Pure!
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
4: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
10: Complotti complottosi!
4: Erano precisamente gli anni 50. quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
11: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
6: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
4: Esatto. Il latte porta ad una dipendenza sfrenata. Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini, formaggi, yogurt, merendine e pizza. E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
6: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla? Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
4: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere, ma com'è possibile?
12: Io ho pulito e aspirato tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianto, visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
4: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio, i lattai ci hanno sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio «il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso», noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
13: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
14: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
13: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
14: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
13: Appena preso un fucile! Devo scappare!
14: Porca ma... Ti stronco adesso! Vieni qua! Corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Corri!
13: Aiuto! Mi sta sparando!
14: Porca... I limoni!
4: Oh! Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità. Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
15: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
4: Capito? I lattai sono alieni. Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta. Ma cosa fare se ne incontri uno?
16: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto! Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu mu.
4: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
17: Gnaa! No! Non fidatevi di nessuno! Potrebbe essere chiunque! Vostro zio, vostra sorella, ma persino vostra madre vi allatta! Quella puttana! Non fidatevi! Non fidatevi di nessuno!
4: Proprio così, i lattai controllano il pianeta. Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli. I vampiri. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
18: Radio 105.
19: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te.
2: Pronto?
0: Wengelein, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fina.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei ne in giacurra.
4: Pronto?
0: Will I say when I get for the wise and a pezzo di merda.

0: cinghiale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Tutto figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again. Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the fudge the culo.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo per una motivazione. Mi stai cagando il cazzo, è da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well deny, asking for, when's the life, when's the killing?
0: Hai finito!
1: Will the song for the wise second left, I can see una cappella.
0: Nella su chi sa la cappella.
1: All the same way, non forgetti, si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo. Grande insulto.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, the same, when again, again, when again, again.

Well, little lady, dig it,

come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Non sto

0: This is the zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
4: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, il Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflasci!
1: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
5: Ah, ma bene, sti cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
1: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
6: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte, però spaghetti sì.
1: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
7: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
1: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
8: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
1: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
8: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
1: Ma allora gli spaghetti?
9: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
1: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
10: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dai loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
1: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande. Come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa, né il Re Leone.
11: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
1: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi. Perché...
12: Silenzio. Parla Agnesi.
1: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Agnesi, la parola alla pasta.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda! Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: this is the zoo. Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
0: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
0: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì, sì,
3: e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevi questo culo.
4: Sì.
3: E diciamo, dove ti avevi in
4: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
3: è
4: che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: fatte
3: di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no,
3: un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
4: La sfonda,
3: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
3: diciamo.
6: Bellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano,
3: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: No, ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
5: Addirittura?
3: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
3: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro.
3: È come si dice? È nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene. Perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, tu sai quanto capisci
4: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. Tutto sei, sei una soava donna.
4: Una soava donna.
3: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, no, no, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Per oltre 40 anni la signora Attilia Bamba Potente ha pensato di essere perfettamente normale. Invece era un abominio dell'evoluzione che, a confronto, quelli di Avatar che chiavano coi capelli sono un camionista di Pesaro. Ed è proprio per evitare di essere linciata da ordi di contadini con falci e torce che la signora Attilia Bamba Potente si reca a Zurigo, nella prestigiosa clinica del dottor Schiffer, conosciuta in tutto il mondo per le saponette prodotte con grasso avanzato dalle liposuzioni e mughetto finto.
3: Siccome che sono cresciuta in un paesino di montagna e non mi sono mai accorta di questo difetto, anche perché mio marito mi scopa solo quando si sta quando si stanca della capra Jenny e si rivolge a me usando solo le mani e il manico di legno della zappa. Quindi, non parlando mai con nessuno, non mi ero mai accorta di essere mostro.
4: Basta con sta ola, cazzo, pure in montagna, 2 giorni sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo! E la finiamo con sto Maracanà! Porca puttana, guarda, anche dall'eco te lo dico, mostro! Mostro! Mostro!
2: La signora Attilia Bamba Potente viene immediatamente sottoposta ad accurate analisi scientifiche, fra cui la misurazione di altezza e peso, la fortuna a blackjack e un ciclo di potenti scosse elettriche che hanno l'unico scopo di farle fare delle facce buffe da buttare su TikTok. Tuttavia, questo primo approccio terapeutico non si rivela particolarmente efficace, come quando usi la maionese per il sesso anale.
5: Ad un occhio superficiale la paziente potrebbe sembrare solo una lurida pecoraia pezzente da buttare in un pilone della TAV quando cala la notte. Invece, i contanti che da generazioni la sua famiglia nasconde sotto il materasso di paglia e merda la rende degna di interesse. Quindi spolperemo il suo patrimonio finché o muore o meno probabilmente troviamo una cura per il suo morbo. C'ha i peli del culo che fanno la rola mentre parla. Ah, che nostalgia per i tempi dell'impiccagione in piazza!
2: Come elegantemente riassunto dal burbero dottor Schiffer, la signora Attilia Bamba Potente soffre di una rara patologia che, durante la fonazione, sollecita i bulbi piliferi, trasformando peli e capelli diffusi sul suo corpo nei tifosi di uno stadio messicano. Un morbo che, tra le altre cose, le impedisce di sussurrare al cinema senza essere presa a scarpate. Che tragedia!
3: Qui in clinica mi stanno trattando bene, a parte...
5: Ah, in un pilone della TAV quando cala la notte! Invece, i contanti che da generazioni

0: tanto il tifo, vero signor Campanone?
1: Ho paura, voglio cambiare stanza, portatemi via da qui, mostro.
2: Dopo aver verificato che il lancio di fumogeni e le cariche dei celerini non risolvono il problema della paziente, il dottor Schiffer opta per una soluzione localizzata che, finalmente, si rivela radicale ma efficace.
3: Depilazione definitiva col napalm, cazzo! Un bel bagno nella nafta, una scatola di cerini e problema risolto! Certo, la puzza di pollo sarà insopportabile per giorni, ma tanto ho le narici così incrostate di colombiana che l'ultimo odore che ho percepito nitidamente è stata una scorreggia di mio cognato nel 2004 mentre andavamo in macchina a Düsseldorf per partecipare ad un pestaggio neonazista. E adesso, fuori dal cazzo, che devo masturbarmi con una radiografia al torace di Baby K!
2: Grazie al coraggioso approccio scientifico del dottor Schiffer, la signora Bamba Potente, una volta spenta, non ha più i peli e i capelli che fanno la ola. Tuttavia, a causa di un inspiegabile effetto collaterale, ogni volta che sbatte le palpebre, i suoi occhi emettono un rumore di Pac-Man.
0: A parte le ustioni sotto le ascelle e sulla fica, devo dire che sto molto meglio. Infatti, visto che sono rimasta pelata come The Rock, mi posso ficcare in testa un sacco di parrucche colorate che piacciono tanto a mio marito. Infatti non mi mena più col manico della zappa. Ora usa quello del rastrello che è più sottile. Grazie, dottor Schiffer.
4: E basta con sto Pac-Man! E che siamo in sala giochi! E che cazzo, ma quante partite ti fai? E hai rotto il cazzo, e dai! E questo ciop. E muore male! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: dove abita Ennio.
1: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
1: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
2: Con la doppia gn sono io.
1: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
1: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
1: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Porca la... Bastardo!
1: Lei, che cosa vuoi? Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi... magari lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
1: Mi ascolti, signor Ennio, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
1: E Facebook?
2: Ma
1: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica. Io nella terra non la adopero, non ce l'ho.
1: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque.
2: Dove sono le lacce da murare?
1: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di...
2: Ma quando li devo fare? Non ho mica tempo.
1: No, le mandiamo.
2: Fino alla sera

0: Mano dalla barba del capo.
1: Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
0: Me la fa scuola.
1: Sì.
0: Una donna da murare.
1: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un...
0: Dove la vado a prendere io con la panda.
1: Ora ci organizziamo, magari mentre fate...
0: Dove la vado a murare?
1: Aspetti un attimo, allora, questa signorina, Patrizia...
0: Patrizia.
1: Verrà e le farà fare un problema, che fa così, mi ascolti bene... Allora, su un camion sono stati caricati quattro cestelli, ok?
0: Cestelli?
1: Quattro. Ogni cestello contiene due uova. Ok? Quindi quattro cestelli e due. Quante uova ci sono in tutto?
0: Quattro cestelli.
1: Quattro cestelli, in ogni cestello ci sono due uova. Quante uova ci sono in totale?
0: Sono due per cestello, porca la... Due.
1: Ce ne sono due per ogni cestello, ma i cestelli sono quattro.
0: Due.
1: Allora, ci sono quattro cestelli.
0: Due.
1: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
0: Il gerbenone.
1: No,
0: il gerbenone.
1: Grembiule.
0: Il gerbenone.
1: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono...
0: Ma
1: gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
0: Allora,
1: è sbagliato, perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono quattro cestelli. Ogni cestello contiene due uova. Quindi in un cestello...
0: Due, bastardo!
1: Che in totale fa?
0: Due.
1: Allora fa...
0: Ogni cestello, bastardo!
1: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
0: Mandami la vacca da murare!
1: Allora, facciamo così. La tabellina del 2, quindi sono... Dobbiamo fare 2 per 4. Allora, 2.
0: 2.
1: 4.
0: 4, 6, 6, 8.
1: No, bravissimo, è bravo.
0: Dammi la vecchia da murare.
1: Allora,
0: dove la vanno a prendere?
1: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
0: Ho detto 8.
1: È giusto.
0: 8, 2, 2, 8. Bastardo, dammi la vecchia da murare.
1: Però con la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
0: Grembiule, puttana, dove lo vado a prendere?
1: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
0: Passami la Patrizia col grembiule. Bastardo. Dove è il gerberule?
2: Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
3: Dove abita Ennio?
4: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì?
3: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se il disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
2: Sì.
3: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano, giù al sud da voi, vicino al Gargano.
2: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
3: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
2: Manfredonia, dove? Vieste.
3: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
2: Ho capito.
3: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
2: conosce la zona qui.
3: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
2: io sto sempre
3: accavallati, cioè siete...
2: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
3: sì.
2: Verona.
3: Perfetto.
2: No, da quelle, sempre da quelle.
3: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
2: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
3: Perfetto, perfetto.
2: Dipende. Mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
3: Cose.
2: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
3: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto, al posto della G, mi farebbe una cortesia. Perché altro che, sai, quando io parlo con meridionali, già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
2: No, no, io sto lì con chi parlate.
3: Scusi,
2: io sono,
3: non ho capito.
2: Lavoro io, li mondo io e li rimondo io.
3: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
2: Capito.
3: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
2: Sono stato a Desenzano del Garda.
3: Non ho capito, mi scusi.
2: Sono stato lì a Desenzano.
3: Desenzano, non Zano. Zano.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
2: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
3: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
2: Ma perché? Che non è una casa chiusa... Non so.
3: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
2: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
3: Oggi pomeriggio?
2: Sì.
3: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
2: No, no, sto lavorando, ecco perché.
3: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi
2: va
3: non,
2: bene.
3: Non ha un minuto per chi, per confermarmi
2: no,
3: questa
2: no,
3: cosa.
2: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
3: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'. Adesso comincio a sentire un po' di... Mi deve perdonare. Mi sento male.
4: Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
3: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
2: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
3: sono Banner, mi chiamo Banner. Banner, mio nome è Banner.
2: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Di io sento il meridionale, non lo so.
3: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
2: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
3: Uey. Uey.
2: Pronto?
3: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi una tardi? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
2: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese, poi.
4: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
1: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
2: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
1: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signor Eginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo. Le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh. E poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Lo Zoo di 105.
3: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. nello Zoo di 105.
4: Centrale a Jaguar con la Jaguar. Centrale a Jaguar con la Jaguar. Rapina in corso fra la settima e via dei cespugli dei clitoride. Intervenire passo.
5: Jaguaro con la Jaguar a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
4: Jaguaro con la Jaguar, sei in grande, molto meglio di tuo fratello Volvo con la vulva. Hai capito che è transessuale? Non hai capito un cazzo, vabbè. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Lita domestica segnalata al numero 69 di via delle fasce da culo che fanno i bocchini. Ragazzi, il logo, prego.
6: Gorilla superdotato con profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Sarò lì in meno di 2 minuti.
4: Questo sanno usare mutande, secondo me. Fa un po' di quei pervertiti. Vediamo un po' chi c'è sta in giro sulla mappa. Oh, ecco il preferito mio. Centrale a stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie. Centrale a stronzo che galleggia in mare di vomito e urina dei caprette zombie. Mi ricevi? Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie, passo.
7: Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina di caprette zombie a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Se la chiamata per me, passo.
4: Chiamata per me? Che cazzo sono De Filippi io che te apro la busta? L'unica busta che apro è quando non sto in servizio. Non so se hai capito, naso naso. Senti, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito dal sonno da una colonia delle formiche segaiole. Mi percepisci? Mi senti?
8: Culantone!
7: Uè, deficiente, mi hai rotto i coglioni, prima o poi ti trovo, eh. Comunque, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito nel sonno da una colonia di formiche segaiole a centrale. Molto divertente, sono contento di vedere che prendi molto sul serio il tuo lavoro. Passo, mentre io rischio, passo.
4: Ma che cazzo rischi? Ma che cazzo rischi? Stai tutto il tempo sulla macchina a mangiarti le ciambelle. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora si fa d'eroina. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora si fa d'eroina. In realtà c'è davvero una chiamata per te, passo.
7: E di cosa si tratta, passo?
4: C'è un pallone spia cinese che sta sorvolando la città. Devi abbatterlo, brutto fiora mignotta. Ti vedo, brutto fiora mignotta, abbatti il pallone, passo.
7: Pallone cinese? Ma non dovrebbe occuparsene l'esercito, passo.
4: E purtroppo tutto l'esercito, soprattutto il genio Pontieri, si sta inculato moglie. È impegnato. Moglie. Per caso scorreggiato in macchina?
7: Passo.
4: E come mai sentava la puzza in centrale, passo?
7: Lo so, sarà per osmosi.
4: Comunque l'esercito è impegnato a sminare il culo di tua moglie, quella stronza antiuomo. Quindi dovrai recarti tu, presto, non c'è un minuto da perdere. Dirigiti a nord della città. Centrale Ornitorinco con la cappella in fiamme. Centrale Ornitorinco con la cappella in fiamme. Segnala la tua posizione, Ornitorinco con la cappella in fiamme, piasso.
7: Ornitorinco con la cappella in fiamme centrale, sono proprio sotto il pallone. Sei sicuro che si tratti di un pallone spia cinese? Strano, è marrone. Qui in giro c'è una gran puzza di merda, passo.
4: Centrale a sbada controvento. Centrale a sbada controvento affermativo. Purtroppo si tratta proprio del pericolosissimo pallone spia cinese. È marrone perché era rosso in origine, ma si è ossidato nel tempo, così dicono gli scienziati. Devi assolutamente abbatterlo, ripeto. La vacca che lo ciuccia, ecco, che nomi. Devi abbatterlo, basta.
7: Non ho capito cosa ha detto su mia moglie. Comunque, sbada controvento a centrale. E come lo abbatto? Gli sparo?
4: No, via a carci, se ci riesci, salta fino in aria. È certo che gli devi sparare, sbada controvento, sparagli. Presto, ogni minuto è prezioso. La Cina ci potrebbe invadere, basta.
7: D'accordo, ora gli sparo, prendo la mira.
4: Al mio tre, uno, due, tre.
7: Schifo, fuoco, è un gavettone di merda gigante, passo, pezzi di merda. Che schifo.
4: A dannazione, maledetti cinesi, ne sanno una più del diavolo, pure il gavettone dei feci, passo.
7: Ma quale cinesi? È stato lei, è lei centrale che mi fa gli spezzi, confessi.
4: E così mi offendi. E secondo te io avrei passato la notte in garage a riempire un pallone aerostatico con elio e merda di vacca solo per farti uno scherzo come se ci avessi in cazzo da fa, passo.
7: È esattamente quello che penso, passo.
4: Beh, te sbagli de grosso, stronzo cacato, come cazzo ti chiami, E ricordati che io non faccio i cavettoni di merda. Io al massimo per fare uno scherzetto metto la bomba sotto la macchina come questa.
7: Sento un ticchettio.
4: Forse è una sveglia? No, è la mina.

0: roba, accusarmi di aver riempito un gavettone de merda.
1: È vergognoso, veramente, centrale.
0: Ma è tipico delle s***ate controvento.
1: Ma che v'ho fatto io?
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
5: Lo stufamento,
4: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
2: Tamarri. Siete in linea con...
3: Sto cazzo.
2: Per l'ufficio commerciale, premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa, premere 2. Per l'amministrazione, premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore, premere 4.
3: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
4: Buongiorno, sono Cinzia.
3: Cinzia?
4: Sì.
3: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
4: E sì. Non è bello.
3: C'avete...
4: La musichetta oscena.
3: No, ma proprio te lo giuro. Io tra 5 volevo giocarmi l'angallotto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce li hai gli articoli carnevaleschi?
4: Sì, ce li ho.
3: Madonna, quanto mi fai divertire.
4: Invece tu le fai di mattina appena alzata la colazione.
3: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
4: Allora, cioè, costumi che io... non siamo messi bene perché siamo proprio gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Dammi dare un'occhiata.
3: Da bimbo. Tu dagli un'occhiata, guardo.
4: Spirito
3: però,
4: della terra, non so.
3: Potrei mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo, proprio una bestia. Cosa facciamo?
4: Allora, ho pochissime cose, tra cui
3: il mega pazzo.
4: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
3: aspetta, lo spirito da. Cos'è lo spirito della foresta?
4: Della terra,
3: foresta?
4: Non lo so.
3: Lo spirito della terra.
4: Perché io sinceramente il carnevale
3: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, hai il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
4: Attenzione, pazzo, però noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
3: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio
4: è un mostro,
3: nel mio casellario giudiziario c'avevo sicuramente
4: lo spirito della terra. È un mostro.
3: Cazzo, un mostro. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei di una persona splendida e meravigliosa. C'ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Va bene, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là, gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
4: Va bene.
3: Ciao tesoro, ciao ciao bella.
4: Buona giornata, ciao.
3: Ciao! Ciao!
2: Tamarri. Pronto?
5: Pronto?
2: Sì.
5: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
2: Ne chi è?
5: Sono Giovannino.
2: Ma ha visto il nostro sito?
5: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
2: No.
5: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
2: No, purtroppo no.
5: Non ce l'hai, di altri tipi di pagliacci... Anche
2: devi visionare direttamente dal sito dove visualizza poi anche la disponibilità.
5: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Ti ho chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
2: No, gli ha già detto di no.
5: Ok, cos'hai di...
3: Vedi se c'è un pagliaccio.
5: Un pagliaccio ce l'hai?
2: Sì, ma deve, l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
5: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliono.
2: Vabbè, lei stai contattando un'azienda che fa vendita online.
5: Ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì, no, devo fare tutto col computer.
2: Sì, se vuole venire in provincia di Avellino, non ci sono problemi.
5: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori, che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
2: Tamarri. Buongiorno.
3: Crema e maschera?
2: Maschera.
3: Ah, tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
2: Da adulto?
3: Sì, sì, da persona potente.
2: Un attimo che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
3: No, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio cioè praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
4: Tra pagliaccio, un attimo, allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
3: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però? Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione perché sta prima, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
4: Non credo di averlo.
3: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
4: Quello devi vedere te se ci riesci.
3: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
4: Quella ce l'hai a parte.
3: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
4: l'atto delinquenziale. Guarda, ti conviene passare in negozio, va bene?
3: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
4: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, riesce il costume che abbiamo.
3: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, capito?
4: E noi quello abbiamo comunque.
3: Quindi, allora quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio
4: allora,
3: pazzo,
4: scusami,
3: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
4: Scusa, ti devo lasciare, buona giornata.
3: Questa è la scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima
4: giornata. Ognuno si merita quello che è giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
4: Cioè, no, poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
3: Noi!
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
2: Basta
4: e quindi...
2: con sto Brasile, basta. Veramente.
3: Amico. Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiar fuori con i miei amici, no?
2: Bello, quali?
3: No, belli, amici belli.
2: Belli, quindi. Quindi. Hai capito, no?
3: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
2: E mi
3: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
2: Però noi siamo l'alternativa. Proponiamo la nostra alternativa, amico.
3: Bene.
2: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due. Io non le chiedo tanto. Allora,
3: chi deportiamo?
2: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno. Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni, mi spiace, io non è che... O no,
3: è
2: amico,
3: giusto,
2: cosa ne
3: giusto,
2: pensi?
3: È giusto.
2: Deportiamo.
3: Via. Subito.
2: Poi.
3: Tutti?
2: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
3: Deportiamo, ok.
2: Cosa ne pensi?
3: Giusto, mi sembra giusto.
4: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
3: No, scusa. Ciao, Gimba.
2: Io non ce la faccio.
3: Pronto.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
0: Questa sera su Netflix.
6: Allora, sto rotolando.
7: Chi lo dici?
6: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria. La Madonna! Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
5: Ciù mangi troppo. Esploratori ciccioni.
0: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gg.
7: Maresciallo, sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
5: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
7: Netflix.
0: E se hai una palla sola?
7: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia... Aspetta,
6: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
7: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, gli orari.
5: Tutto quello che avreste voluto sapere sul Sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
7: È un delinquente! Puzzone! Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa? Balordo!
5: Radiate il soldato Salvini, l'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
0: Netflix. Se tua mamma è puttana, non perdere!
7: Sto malissimo, mi fa male la pancia. Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere. Mi sto cagando addosso. Però falla di là, perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe, eh.
5: Mal Hur, il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
0: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
5: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Man on Radio 105.

0: 105.
1: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale App & Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
0: App & Up.
2: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana tra le top gratuite
3: Spotify.
1: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
4: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
5: Fa vedere!
4: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
5: Ma va, che dici? Non è possibile!
4: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
5: Bohemian Rhapsody dei Queen!
4: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in the world.

0: da matti. Che tenero che sei.
1: David Bowie.
2: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
3: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
4: Sì, dai, mettila un po' su.
3: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
0: Sì, dai, spacca lo stereo.
1: Where is the city, where is the sound more?
3: Wow, figata sta sound.
2: Questo lo trovi solo su
5: Spotify.
2: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
5: Spiritual.
2: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.
0: E

0: Master e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno.

0: Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina. Sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi lo speperones con il gomito? Me sento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami, Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade merda?
0: Scusami, Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto. Cristo! Mi ha attaccato in faccia.
4: Ops, mi spiace, Skeletor. Ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da frocio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: Io non sono gay, sono solo confuso. Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso. Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente, pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante! Ma ti sei reso conto di essere gay? Non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse il

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, eccoci ritrovati con grandi, ma che dico grandi, grandissime novità. Infatti, dato che il bellissimo signor Infausto ha deciso di prendersi una meritatissima vacanza in una splendida prigione colombiana, al suo posto abbiamo niente popò di meno che suo cugino, un personaggio di una cultura, di un'educazione, di una saggezza ineguagliabile, l'Albert Einstein degli imputati, il Leonardo da Vinci dei puttanieri, l'Umberto Eco dei vivi, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio. Un applauso per il dottor Lo Squaglio, bravo, benvenuto!
2: Grazie, grazie, vostro onore. Spero di tener fede alle auliche aspettative e riverdire i fasti del mio illustre predecessore.
1: Ah, ma che linguaggio forbito. Ma che cultura, ma che classe. E ci dica, dottor Lo Squaglio, immagino che lei sia laureatissimo, non è vero?
2: Non per vantarmi, ma sì, sono laureato in cardiologia etrusca e storia della figa. Solo per citarne un paio.
1: Ma non ne avevo dubbi. Si vede che lei è un uomo di una cultura incomparabile. Non come quell'analfabeta del nostro querelante, il signor Ercoglione, che si prende subito così, neanche senza sentirlo parlare, la prima scossa della sedia elettrica della stagione.
3: Ma non ho detto niente.
1: Ci dica, stronzo delle caverne, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Cosa mai avrà potuto farle di male l'intelligentissimo e garbatissimo dottor Lo Squaglio?
3: Cosa mi ha fatto? Glielo dico subito! Stavo dormendo in treno quando questo delinquente mi ha cagato in bocca! Sì, avete capito bene, mi ha cagato in bocca! Voglio il risarcimento dei danni morali! Ho subito un grosso trauma!
1: Silenzio! Silenzio! Sono certo che l'illustre acculturatissimo dottor Lo Squaglio ha una valida spiegazione per questo gesto. Non è vero, illustrissimo?
2: Ma certamente, vostro onore. Deve sapere che, tra le altre cose, sono laureato in fecoesofagia.
1: Ma vedi come avevo ragione. Ma senti, come parla poi, come si esprime. Cioè, la gente è rimasta lì a bocca aperta, stupita. Voglia proprio di farsi cagare in bocca. Dovrebbe sentirsi onorato, signor Erculone, di aver partecipato al progresso della scienza,
3: Ma quale scienza? Questo è uno schifoso sadico pervertito, voglio giustizia!
1: Stia zitto, figlio di puttana! Cosa c'è scritto alle mie spalle? Adesso mi fa girare il cognome. No, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qua sulla maglietta?
3: Si riferisce alla scritta dietro la maglietta o sul muro?
1: Allora, cosa c'è scritto sulla maglietta e cosa c'è scritto sul muro?
3: Forza, dai. Sulla maglietta c'è scritto guarda cosa c'è scritto sul muro. Bravo. E sul muro c'è scritto
1: Allora vede.
3: Non credo che sia in linea con quello che dovrebbe essere.
1: Basta, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Ha portato la bamba buona, spero, almeno, signor Lo Squaglio, Non c'era.
2: Non c'era, infatti.
1: Vorresti drogarti e contemporaneamente farti la pensione?
2: Magari.
1: Vuoi entrare nel mondo della tossicodipendenza col futuro assicurato?
2: Sarebbe un sogno.
1: Benissimo, perché da oggi arriva Eroin Imps, l'eroina di Stato con prezzo maggiorato che finirà direttamente nella tua cassa di contributi.
2: E vai.
1: Eroin Imps, bucati e pensionati, se sopravvivi.
2: Yuhu!
1: Bene, stamattina mi sono perciato anch'io, in mezzo alle dita dei piedi. Il caso di oggi vedeva quel genio del dottor Lo Squaglio accusato dal misero, meschino signor Ercoglione di avergli cagato in bocca. Mentre tra l'altro dormiva in treno, in nome della scienza, ricordiamolo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
2: Urrà, urrà, olè!
1: E condanna il signor...
3: Scusa.
1: Sì, scusa.
3: Si vede ancora lo sporco delle feci perché mi avete ammanettato nonostante io sia il querelante. Mi ha cagato in bocca il signore.
1: E allora? Cosa c'è? Quindi?
4: Non è vero.
1: Bene, ho sentito abbastanza. E condanna.

0: signor Erculone ha le seguenti pene: un mese di reclusione nel colon di un'orca assassina con la diarrea frizzante. Mi raccomando, trovate la frizzante. Obbligo di farsi leccare le orecchie da giovanotti mentre un gruppo di vecchie lo prende a padellate nelle palle fino al 2033.
1: Ma no!
0: E infine, questa corte lo condanna a seguire una dieta di unghie dei piedi di Harrison Ford fino all'annessione dell'Italia alla Nuova Zelanda. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: A fare l'Italia alla Nuova Zelanda c'è un continente intero. Cosa stiamo dicendo?
0: Zitto, merda, stia zitto e si pigli sta bella scossa! Venga, venga, dottor Lo Squaglio, che le offro un bel pippotto. Venga, venga.
2: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is a zoo.
3: This
2: is a zoo.
3: Che perlizia.
4: Vai, dai.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire, mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto! Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Senti, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe Culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man-at-Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
5: sì,
9: signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì. Se
5: e cosa
9: non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
5: Ecco. Uno. Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato nel con la pasta, una pentola quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Geova Beach Party!
10: Fifufa! Fa! Febbre in punta di fiore!

per voi. Pronti? Anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore?

0: qui con noi, fa un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Basta, con Pippo Franco, ed è qui per noi. Signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione del San Jimmy ho deciso di scappare, da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

ascoltami un fecondo, Valerio, ma

0: Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
4: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
4: Ma
5: Marco,
4: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
4: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
4: no,
5: a fare
4: no,
5: il
4: culo? No, no, no, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
4: No, no, capito.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
4: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
4: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
9: Sì.
4: Sì.
9: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove se bevi anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
5: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
4: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
12: Compra un maialino, crescilo, affezionati e poi mangialo. Sii uomo. Se ti si slabra l'elastico delle mutande, non le buttare. Bevi più birra e gonfia la pancia. Sii uomo. Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sii uomo. Fai la vasectomia e poi di a tua moglie che vuoi un figlio. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si freddi. Ustionati il palato del cazzo e spegnilo con la grappa. Sii uomo. Non salutare. Vattene. Sii uomo. Non bestemmiare. Muori e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. La prima volta che fai anal con la tua donna, dille che conterai fino a 3 e parti all'1.
13: Sì, uomo.
12: Non mangiare il miele, mangia le api. Sì, uomo. Se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati la schiena. Sì, uomo. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sì, uomo. Se ti sei perso, non chiedere informazioni e non usare il navigatore. Continua a guidare per sempre. Sì, uomo. Se stai facendo la maratona di qualche serie o film e ti scappa da cagare, non mettere in pausa. Alza il volume a manetta e ascolta mentre caghi. Sì, uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sì,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
1: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
4: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto, volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
3: Un esperto?
4: Apple.
3: Sì, le la passo.
4: Grazie. Dove andate? Nel vuoto dello spazio, per sparire. Ma è ancora lì? A du.
3: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico, ma ti passo un addetto, se è sparito.
3: E sono io l'addetta, mi dica pure.
4: Senti, tu te la intendi con Apple?
3: Come?
4: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
3: Bene, mi dica.
4: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
3: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
4: Sì.
3: È dal serial number.
4: Ah, quindi se...
3: Ma tu sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
4: quindi vado
3: al
4: sul
3: prodotto.
4: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
3: Sì. Ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
4: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. Ah. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Oh. Però sì,
3: okay.
4: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio... È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
5: Vedi che l'ho comprata su.
4: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
5: Cioè, chiedile alla signora.
4: Parlaci tu.
5: Signora,
3: sì.
5: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di. E quando.
4: E parlaci tu, parla!
5: Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui
4: sì.
5: la.
4: Allora parlaci tu, parla!
5: Ma stai calmo, che cazzo fai? Coglione?
4: Sto scemo!
5: Ma ci sono delle.
3: Pronto?
5: Sono qua, dico, ci sono delle pelli. Che cazzo ridi, ho capito? Sono seri. Adesso non so se sono originali.
4: Tu sparaci a prescindere.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Sì, buongiorno. Salve, senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
6: No, non tengo niente.
4: No, questi
6: no.
4: Ha solo problemi, già.
5: E lei che cosa vende?
6: Ma cosa vi serviva?
5: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è una deformazione alla mascella, perché quando parli sembri un cavallo.
6: Chi sei?
5: Non è che chi sono? Sono Giovannino io, tu?
6: Sono Franco.
5: Ciao Franco.
6: Qual è il problema?
5: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
6: Sì.
5: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
6: Oh, non lo so, cavolo, non... devi vedere cosa quando... dove l'hai presa?
5: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
6: Oh, non rompere i coglioni.
5: Oh, scemo, che cazzo fai?
6: Pronto?
5: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
6: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
5: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
6: allora,
5: sei un esperto...
6: Allora, dove le comprate?
5: L'ho comprato su...
6: Ecco, vai a informarti su... Noi non le teniamo quella roba lì.
5: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
6: Ecco, ma allora noi
5: scemo.
6: Non sentiamo niente.
5: Che cazzo.
6: Informati dove l'hai preso.
5: Mamma
4: mia.
5: Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
6: Ma che ne so io, non ho mai.
5: Ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino? Ma pensa a te.
6: Ma vaffanculo.
5: Ma vai a cagare.
4: Ma che atteggiamento è?
1: Tamarri.
4: Adesso
7: computer.
4: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
7: Computer, ho detto.
4: Ah, minchia che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimi di Quarto. Senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa. Siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela? L'Apple. Ci sei ancora o ti stai facendo i metadone? Oh?
7: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
4: Allora, aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
7: Ah.
4: Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, la, gli Air Max Frex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
7: Noi queste cose qua se le ha prese lì, non è che possiamo farci qualcosa.
4: Un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, mica, dimmi se sono originale o no, prima che venga e ti tira una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
5: Che ha detto Massimi?
4: Non lo so, se hai mangiato una mosca è andato a fare in culo.
1: Tamarri.
7: Pronto, Siel?
5: Pronto?
7: Pronto, Siel?
5: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
7: È la Siel di Cuneo.
5: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
7: No, non li abbiamo quelli, solo lavatrice e frigorifere.
5: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
4: Senti il suono dei panni che girano.
5: Sì, e poi scegli le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
7: Per sentire le cazzate che dite.
5: Oh, ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
4: Mordi,
5: ma cazzo vai? Oh,
4: rispondi.
5: Scemo.
4: Abbaia.
5: Adesso non parli, eh.
4: Buh, vai.
5: Cagato di merda.
4: Chiedi se c'è lo yogurt.
5: Ce l'hai lo yogurt? Vendi lo yogurt. Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cagasotto di merda.
4: Proprio.
1: Tamarri.
8: Buongiorno.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, sei donna?
8: Sono?
4: Eh?
8: È il numero di un negozio questo.
4: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
8: Sì, su ordinazione.
4: In che senso?
8: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
4: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
8: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
4: Ah, proprio così, mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passi mio cugino che è lui che le voleva. Aspetta, oh, ho chiamato il Medioevo per avere.
5: Pronto?
8: Sì?
5: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse?
8: Sì?
5: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
8: Mi sembra di no.
5: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te?
8: Saccagnata?
5: Non ce l'ha.
8: Non so.
4: Chiedi se vuole fare un destro.
5: Senti, vuoi fare un destro?

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Davidomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Mi dovrò infartare mentre fai
1: Davidomo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Stai facendo male!
1: Lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
3: Urrà, urrà! Sono arrivati i pompieri!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
2: La madonna, che fastidio!
1: C'entro!
2: Perché un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura!
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendere a me.
8: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
10: Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen!
5: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
6: Maia!
13: Vada fuori!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è piena di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
3: Allora, come stai?
2: Sempre di fretta. Che donna,
3: è vero,
2: che,
3: di
2: che donna impegnata ogni mattina.
3: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
2: Eh sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire e andare giù a Roma per ci vengono a prendere con l'aereo privato.
3: Ah, ok.
2: Sì,
3: okay.
2: Sì, così.
3: E infatti io non ho fatto a tempo a mandargli gli auguri.
2: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
3: Ecco, dice ti manda tanti tanti auguri.
2: Sì.
3: La domenica.
2: Sì.
3: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
2: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta, perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. E sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
3: Certo.
2: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5 e vorrei provarla insieme a te.
3: Ok.
2: Hai un'ostia in casa, qualcosa? Un frutto?
3: Un po' di fette biscottata.
2: Biscottata, va bene.
3: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
2: Rombila, se riesci tutta. Intera.
3: Ok.
2: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Allelulu.
3: Allelulu.
2: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti. Se vuoi bere un po' di hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky barricato?
3: No, aspetta che la prendo.
2: Bravo, prendi il whisky.
3: Ok.
2: Benissimo. Allora.
3: Memory foam con le molle. Con l'acqua dentro, oppure topper, allego castello come boy scout, a cucinare per bello vicino al murgello, magro grasso, magro grasso, tutto bello, Riccardo, Riccardo, magro grasso, magro grasso, tutto bello, Riccardo.
2: Di più devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
3: Aspetta che chiudo il balcone, che se no mi
2: il balcone è proprio forte, deve essere un urlo forte.
3: Magro grasso, magro grasso, tutto bello, Riccardo, Riccardo.
2: Bravissima
3: Riccardo.
2: In nome del Padre, del Figlio,
3: del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
3: Amen.
2: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
3: Ah.
2: E quest'altra preghiera fa così, fa.
3: Alzarsi la mattina alle 6, i capelli sul cuscino di piume, cercare gli occhiali, sentirsi speciale perché qualcuno sta preparando il caffè, ma qualcosa di te che c'ha nell'aria.

0: perché ne sento il tuo odore. Quando togli il calzino, con vari sbarazzino, sei proprio un formaggino mio. Ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Figlio dello
1: Santo.
0: Spirito Santo, amen.
2: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa, scusa un secondo.
0: Sì.
2: Pronto, mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
3: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Francesco.
2: Hai sentito? Allora,
0: sì.
2: Mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
2: Vediamo, aspettiamo un attimo. Okay,
3: non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
2: Hai sentito?
0: Sì.
2: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
3: Vado a fare la cacca.
2: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato. Va bene. Beh, anche noi facciamo queste cose.
0: Certo.
2: Va bene, ti saluto, ne?
0: Ci sentiamo.
2: Il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato. Va bene.
0: Sbagliato.
2: Anche noi facciamo queste cose.
0: Sì, ma certo.

0: 105.
1: Bentornati al Potere degli Anelli, la serie più inutile e che non aggiunge assolutamente nulla alla trilogia. Una cialtronata costata milioni di dollari, ma in fondo ci godo, perché l'ha pagata Bezos e a me quello storpio ricco mi sta sul cazzo. Adar e la sua orda di orchi, dal porcone facile, sono riusciti a catturare Gollum e quella gran mignottazza dell'orchessa che era fuggita con lui. Sfruttando il sesto senso del precedente proprietario dell'anello, i nostri antieroi si rimettono sulle tracce di Frodo e giungono al Gran Burrone, proprio alla vigilia del Gran Consiglio fra hobbit, nani, ballerine, nazisti ed epilettici che dovrà decidere il destino dell'anello.
2: Orchi! Ah! Alla porta! Allora, riassumiamo la situazione. L'altra volta ci siamo fatti scappare sotto il naso l'orchessa stronza che si è imbrattata con Gollum, lo mostra tutta quella ranocchia che dice sembra la stessa cosa che era dello tesoro. Adesso il nostro compito principale è che li dobbiamo riacciuffare. Come si riacciuffa?
3: Col parrucchiere. In che senso?
4: È vero.
2: No, riacciuffare che li dobbiamo recuperare, riprendere, rallonare, catturare.
3: Scusa, ma sappiamo dove sta?
2: Eh no, se no l'andiamo a prendere io, no? Per riacciuffare i fuggitivi, si seguono le...
4: Capre!
2: Come le capre?
4: Non so, prima parlare...
2: Ma che sono bastone?
3: Non ce l'ha, trova il mio iPhone.
5: Scusa, perché tu c'hai l'iPhone?
3: Sì.
5: Ma quanto guadagni tu?
3: Tanto.
1: Per coloro che non sanno un cazzo di orchi, lo stipendio base per un orco assassino è di circa 4.000 monete di merda, che tradotto in euro è sempre più alto dello stipendio di Pippo Palmieri. Porca troia, quanto è ingiusta la vita! Ora capite perché fa le marchette e perché adesso spaccia la droga insieme a Fabio Alisei.
2: Guardate, stanno arrivando due panzoni!
4: Allora, Gollum, calma e sangue freddo come Luca di Risio. Così travestiti non ci riconosceranno mai. Ricordati, siamo due cantanti lirici che stanno andando a cantare lirico alla città degli elfi.
6: Il mio tesoro mi ha rubato il mio tesoro.
4: Sì, non è che ci sta proprio tanta conversazione con te. Sei di solo sta cosa, vabbè. Però non lo dire adesso, mo, che ti sgavano subito. Eccoli, fai il cantante lirico.
6: Tesoro!
4: Stati zitto, stupido.
2: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un violino.
4: Vabbè, quante domande. Siamo due famosi cantanti lirici che vanno a cantare lirico nella città degli elfi e lirici. Io sono Maria Orcas e lui, amico mio, è il famoso Bocellum.
5: Ma scusa, una volta non eri quella cantante lì, orca ma... No, quella fa pop.
2: Sì. La Gavaggin, la ricordi quella?
5: Orca...
2: No, non è lei, è Orca Callas, ha detto, giusto?
4: Maria Orca, sia, e il amico mio è il famoso Bocellum, senti qua.
6: Il mio tenore.
4: È un po' giù di voce, momo.
2: A me non mi sembra tanto lirico questo,
4: Sì.
2: In più mi ricordo che Bocellum non ci vede dagli occhi. Quante sono queste?
6: Il mio tesoro.
2: Io t'ho già visto da qualche parte, Bocellum.
3: Ma guarda che questo secondo me è troppo magrolino.
2: Comunque c'è un solo modo per scoprire se questi due panzoni dicono la verità. Dimostrateci che siete due cantanti lirici. Forza, canta come il volo, canta come il volo.
4: Cado dal cielo come un capolavoro.
2: Sono bravissimo.
3: Bravi.
2: Sono meglio e Nino D'Angelo.
3: Ma commosso.
2: Quando sono bravo a buia.
1: Eccovi un altro interessante particolare sugli orchi assassini. Il miglior cantante nel paese orcoso è un nano, tutto tatuato con i denti a rastrello, che si chiama Orchez. Quindi, questi due cialtroni a confronto sembrano Giorgia. Beh, se pensiamo che quel negro di bello figo Gu si è comprato una Ferrari da 300 cucuzze cantando

0: Spaghetti col tonno, non resta che tirare un porco.
1: Siete veramente cantanti lirici, andate pure.
2: Guarda, ti faccio anche questa. Forte, tosta, indipendente.
1: Marcella merda, che bellissima. Ma bellissima,
3: mannaggia.
1: Scusate, staremmo qua a sentirvi cantare queste canzoni meravigliose per ore, ma adesso ci dobbiamo rimettere sulla traccia di due fuggitivi.
2: Ciao.
1: Che si sono rubati il nostro anello.
4: No, mio anello, il mio tesoro.
2: Ti ho detto stai zitto.
1: Lanci bagata lo strumento a lungo. Prendetelo. Ucchi, basta. Fratello cazzo. Luta.
2: Sei veramente una testa di cazzo, l'ho sempre detto io. 4 peli in testa tieni, mi devo prendere quella col mullet.
4: Tesoro!
2: Stupido!
1: Prima che vi mangiamo, ma la rifate la canzone del capolavoro che comunque era bellissima.
2: Tutti insieme, ragazzi!
1: Dito nel culo come un
2: grande tesoro!
4: Tesoro!
2: Forte, tosta,
4: indipendente!
1: Marcella è merda e forte?
2: Sì.
0: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi de Gli anelli del porco di... cioè, volevo dire, Gli anelli del potere. Scusatemi, ma non riesco proprio a digerire il fatto che Bello Figo Gu abbia una Ferrari cantando canzoni di merda, ma poi penso che Mazzoli ha la Porsche e sa solo dire cazzo, merda, figa, culo, e allora mi arrendo alla cruda realtà che il mondo è una merda.
5: Radio 105.

0: Davidomo, non ti starai per caso inculando il caprone?
1: Gnò Malisa, mogliettina mia, certo che no, sono un medico, gli sto solo facendo un esame. Come puoi dubitare di me? Sono il dottore più bravo della foresta, è merito mio se
0: la volpe caga sangue da 3 giorni?
2: Aia. Aia. Oh, che spremuta. Oh, sanguinella.
1: Oh, Swift, mia fedele volpe, non temere. Ora David Omo ti farà passare tutto.
2: Ehi, no, stammi lontano, omosessuale.
1: Suonano la porticina, chi sarà mai?
2: Ah, meno male. Ah, grazie al cielo.
3: David Omo, aiuto David Omo! Il mio coniglietto sta male!
0: Vai via, coglione! Questo si incula il coniglio!
1: Non ascoltarla! La mia mogliettina è solo invidiosa perché io sono un medico di successo e lei è solo una cicciola in menopausa da 200 anni! Hai fatto bene a portarlo da me! Ora misuriamo subito la febbre di questo bel coniglietto!
3: Ma David Omo, cosa stai facendo?
1: Lasciami fare, sono un dottore! È merito mio
0: se ti puzza sempre il cazzo di merda?
3: Oddio, è morto! Il mio coniglietto è morto!
1: No, tranquillo, bel bambino, è solo svenuto. Per svegliarlo mi servirà una piuma d'oca. Vammi a cercare un'oca, presto!
3: Subito, David Omo! Ecco l'oca, David Omo! Ho fatto più presto che ho potuto!
1: Bravo, bel bambino! Ora stacchiamo subito una piuma da questa bella ochetta, senza farle alcun male!
3: Ma David Omo, la piuma gliela devi per forza staccare col cazzo!
1: Lascia perdere, non puoi capire le sottigliezze della professione medica. È merito mio se
0: gli scoiattoli si tappano il culo con le ghiande?
3: Ma David Omo, il mio coniglietto non respira più ed è freddo come il ghiaccio!
1: Tranquillo, bambino mio. Ora lo infiliamo nel forno, così si scalda!
4: Rorro Rio!
1: Sì, ora è bello caldo!
3: Ma David Omo, perché ti scopri il forno?
1: Lascia perdere! Non puoi comprendere questa procedura medica! Fidati di me! È merito mio se...
0: Se la foresta è tutta appiccicosa!
1: E non ho finito!
2: No, sulla mia carta d'identità, cazzo! Porca puttana, dovevo espatriare per smetterla di prendere del c***o! No,
1: che c'è? No. Sono un dottore!
5: No, va bene, però...
1: Quando vai dal medico non ti s***a addosso?
5: No, sinceramente non mi è mai successo, adesso è la prima
1: volta... Ma da che dottori vai allora?
5: Ah, perché sono sbagliati loro!
1: Vieni qua, bel bambino di 40 anni, vieni qui!
5: Mi dica...
1: Eh?
5: Cosa?
1: Quanti anni hai?
5: 41.
1: Oh!
5: Cosa?
2: Che schifo!

0: ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sì, sono il marito, mi dica.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi.
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente, nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, ma no, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok, abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Ma che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi. È per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie. Se me la passa, decidiamo insieme che cosa fare. Nel senso.
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe, io le pago. Siccome le ho sempre pagate io le multe.
2: Ma mi scusi. Cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei.
3: Pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo
2: senso. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado alla motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni. Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
3: Epidemia, non so che ti parlate nella roba legata, cioè la dice. Adesso puoi te parlare a chi, me, guarino? Con mia lance,
4: Round 2. Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all'andrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
3: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi...
3: 8.000 euro.
2: Suo figlio, signora, suo figlio è un balordo.
3: Ma io questi controlli, è un balordo mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi, io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
3: allora
2: figlio.
3: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione che certo. riesce a controllare, perché poi sa per telefono, cioè non ho in mano niente.
2: Io sono laureatissimo, signora, sono l'avvocato della motorizzazione.
3: Ho capito, non sto dicendo assolutamente niente, però giustamente per telefono io come faccio a,
2: no, certo, allora,
3: ad avere questa certezza?
2: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
3: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
2: di Brescia, esatto, sì.
3: Ok, va bene.
2: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
3: che mi piove dal cielo, giuro.
2: Ma signora, porco se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
3: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
2: Però signora,
3: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
2: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
3: Questo è. Sì, sgancio o non sgancio, quello non lo so.
2: Signora,
3: vado a vedere, insomma, mi sta chiedendo tanto.
2: Ora, detto tra persone mature, come avete educato
3: sì,
2: sto ragazzo, è un criminale,
3: non
2: mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
3: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
2: No, io non la sto offendendo, signora.
3: Comunque,
2: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei
3: ma
2: ha cresciuto suo figlio
3: vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Sì, farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. Mi scusi, sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
3: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
5: È uno scherzo, signora!
3: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
2: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
3: Allora, quando lo risentite mi dite, è una merda!
2: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
3: Ma no, ma perché mi fate prendere queste paure?
2: È lui lo stronzo, signora, è lui lo stronzo!
3: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
5: Salve, signora.
3: Pronti comunque.
2: Certo.
3: Grazie.
2: Arrivederci. Buona
3: giornata.
2: Salve, salve.
3: Cagata che mi avete fatto prendere.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome,
8: cognome,
7: numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: passione
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
6: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Lo Zoo di 105.
10: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
11: Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
12: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
13: Buonasera e benvenute a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
14: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho.
8: ho aperto OnlyFans. Venite sulla mia pagina e con 9 euro vi faccio tirare i cazzi.
13: Diciamolo cazzo, grande figa che sei. Se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa, passiamo alla puntata. Stasera avremo ricchi incontro etero per rappresentare gli etero. Con noi Macho Capatunda.
14: La fica, ma non è quanto è bella la fica.
13: Ricordiamo che Macho si è chiamato la canalis, bastardo. A rappresentare i insomma, quelli contro natura. E con noi David Bowie.
15: Think the fake is old, the new fake is the cazzo.
16: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
15: You are virtue, the fake is brat. The cazzo is the future.
16: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la canalice, non posso sentire queste cose contro la fica.
13: Pubblico, cosa preferite, la fica o il cazzo?
17: La fica.
14: Risultato scontato, mio caro Bonolis. La fica è il motore della nostra società, ma non è.
18: Parlate per voi dalle nostre parti, non è. Pensiamo a tutti i costi.
13: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico episodi 105.
19: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
20: Ben ritrovati a chi vuole essere Teramea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
21: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
20: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
22: Sono un android del pianeta Bucchin. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
20: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente
21: oide? Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
20: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati, adesso emigrati da altri pianeti che parlano come di ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo. Sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo, ti metto le mani addosso.
22: Io capire poco vostra lingua. Aver bisogno di soldi di mandare parenti su altro pianeta.
20: Mi prudono le mani. Dai, proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
21: Calmo Jerry, stai calmo.
22: Riduci la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
20: Ma no, no, no, no. E ancora non, ma lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Cazzo di
18: Jerry Scotti, ti dovresti vergognare. Non si dicono queste cose in televisione.
20: Francesco, non ti si mettere anche tu. Non eri da Bonolis.
18: Da Bonolis si parlava di fica. Qui si tirano i porconi, diciamolo, la televisione italiana. Non cambierà mai.
19: Avete ascoltato 2050, il futuro delle televisioni italiane. Diciamocelo, è una merda senza fondo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Tita è morta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo
5: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta o da lisca al grido di "A bombazza!". Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
2: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
3: Allora, signor Brunotti...
2: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
3: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere, ecco, non si può andare avanti,
2: no,
3: così.
2: No, è bravo.
3: Io vorrei comprare la cocaina, no, ma la cocaina la vendono in quell'altro parco là. Qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
4: Diglielo, Gino, diglielo!
3: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì venisse anche qua.
4: Vogliamo la cocaina!
3: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
2: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare, le cose.
3: Ah, ti ho rubato la polemica!
2: Ho capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior...

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibbo falso.
0: Ecco, appunto, un problema che questo signore quando assume la droga pensa di essere il gabibbo falso.
1: Mea, sono il gabibbo, mi dipingo la faccia di rosso, sono il gabibbo.
0: Ma non è gabibbo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti?
1: Sono sfrecciato.
0: Sta male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo è sangue.
0: Ma ci tamponi, si vada a disinfettarsi, che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibbo pure non è.
1: Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non va, dici, ci guardano i bambini.
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato. È colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto
0: fatto. Non faccio il gabibbo, che non ci assomiglia mai al gabibbo. Il gabibbo è una persona per bene. Ecco.
3: Guardate! Tutto insanguinato, l'ha picchiato quel signore in bici.
0: No, no, l'ho picchiato.
1: Mea,
0: amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio.
0: Sono scivolato, che male. La caviglia ha una storta. C'è un dottore da qualche parte.
5: Fermi, sono un dottore.
0: Perde, lei è un dottore.
5: No, però ho una voce da dottore.
0: Ma lei ha appena, ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto fermi, sono un dottore.
5: Allora le chiamo mio cugino.
0: È dottore?
6: No, sono un dottore.
0: No, l'altro
6: però, diciamo, non
0: ha la voce da dottore.
6: Non ho molta fiducia.
0: Però ha studiato.
6: No.
0: Ed è per il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco, dottore.
0: No, io chiedevo se c'è un...
4: ti ho rubato l'ipotalamo.
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
4: dopo quattro le R mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Mea, sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sono fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca... Che cazzo di R?
7: La doga.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
3: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
2: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
4: Forse Viagra, no? Magari.
2: Non ho capito, scusi, il collegamento.
4: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili e menassero meno le donne e menano più il pisello.
2: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
4: Pasticche di restosterone a gogo.
2: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
4: Testosterone, Luciani.
2: Ah, come testa di cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone?
4: Sì, ma già dall'asilo.
2: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo
4: dici? Portano le palle con la cariola.
2: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
4: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
2: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
4: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
2: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
4: Sono gelosi
2: delle donne.
4: Non essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Loro l'uomo non ce ne esce, che fai, gli mena?
2: Ci stanno pure una riga dei cessi, voglio dire, tra le donne.
4: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però sempre donne so.
2: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
4: Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
2: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Oh, come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
4: Col pisellino.
2: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
4: Micropene dotata.
2: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
5: Ma dipende, secondo me dal paese a paese, qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
2: In che senso? Spiega.
5: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
2: Cioè, scusami, caro. Non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
5: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se cioè, si è
2: tu non sai se sei maschio o sei femmina.
5: A me piace la figa.
2: Sì, anche a me.
5: La carne, non sono vegano.
2: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
5: Ma io credo che i vegani siano tutti pronti. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia?
2: Infatti,
5: la
2: cosa mangia un vero uomo?
5: Noi siamo ciò che mangiamo.
2: Sì,
5: okay?
2: Sì.
5: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo di
2: E invece tu che mangi merda, sei quello che dici. Ciao, grazie. Ciao. Si sente che mangi sterco. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
6: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso che tu lo vedi lì non ti rappresenta nulla.
2: Mai.
6: Il primo esponente di questo complotto,
2: sì,
6: ricordiamolo,
2: sì,
6: è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
2: Ma cosa, okay? Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri.
6: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
2: Sentiamo.
6: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia ad ali di gabbiano,
2: sì,
6: è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno,
2: sì,
6: la lampada,
2: sì.
6: Tutto questo,
2: sì,
6: sono dei piccoli passi spazi per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
2: Quindi i poteri forti hanno la vagina?
6: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
2: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
6: Esattamente. Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così,
2: come dice il Papa, che lo stanno cercando di fare fuori. Allora a questo punto
6: cercando di fare fuori, perché lui è ancora un uomo e le strette le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
2: Mandracone, sempre piaciosissimo, un abbraccio, ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grey School, dove sta l'amico mio.
7: Ma porco, ti sei siccome che il tocco da merda che si attaccano e scoppino dal cesso. Tantita sicuriti, sì.
2: Una bellissima similitudine. Una bellissima
7: similitudine. Sono anche dei zombie adesso, via, non dormi i coglioni.
2: Pascoliano.
7: Cruciani, cane, l'hai capito o no?
2: Senti.
7: Io con te non voglio avere a che fare. Punto.
2: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
7: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. No. Hai capito?
2: Dai.
7: Soltar maledetto, cane.
2: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
7: Non fare rompermi i coglioni con sti epiteti. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
2: Sei cocciuto.
7: Sei la peggio razza.
2: Asinello.
7: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
2: Stai ragazzo. Io padrone tu servo.
7: Tu merda, cane. Tu merda.
2: Senti.
7: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
2: Sì, l'hai già detto.
7: Sei un cesso d'uomo.
2: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello bolleco.
7: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari sei tu.
2: Senti.
7: Infame bastardo, cane.
2: Lumachina.
7: Mi chiama solo per rompermi i coglioni.
2: Lumi.
7: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone. Cane,
2: dolce lumachina,
7: e come corri, coniglio maledetto, cane.
2: E tu invece non corri perché sei una lumachina, una tenera lumachina con le colline.
7: Ma lumachina, cane, senti la roba dei coglioni.
2: Senti,
7: infame maledetto,
2: tu lo senti?
7: Non bastardo, cane,
2: pazzo isterico, tu hai ravvisato una
7: terra.
2: Lumachina nervosa.
7: Hai sotto, bastardo. Ti scotellerò vivo, merda, cane.
2: Carrozzina.
7: Ti risanguerò. Ti farò pezzi, bastardo, cane.
2: Lumachina isterica.
7: Te lo giuro, userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda.
2: Asinello.
7: Soffrirai tanto. Morirai immerso nel dolore, bastardo. Devi morire.
2: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto. Cioè lui, in base alle alternanze del calendario, modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
8: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maru, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che
7: cazzo? Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti date la... Ma ti venga a spacca un ceroid!
7: Che non capisci, tu sono morto anche!
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più!
8: Che cosa?
6: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mo mi fai gazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: tu.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono ritornato ancora perché il mio pianeta ha bisogno di me, della mia faccezza, delle verità.

questo tempo non vi fa più come vestirvi. Non vi finisce mai di imparare. Ci vorrebbe una bella bomba. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo, anche quando, anche quando, anche quando mangio i semi della papaya e metto il video su Instagram. Questa storia vera, ragazzi. Ed ora una canzone con un artista giovane della scena rapper. Viene da Rozzano e infatti mi ha portato la bamba, ma in camerino mi ha fottuto l'orologio. Signore e signori, pa!

0: don't fuck you.
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
3: Hey. 105.
1: Lo Zoo di 105.
4: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
5: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
4: Attaccati a sto podcast.
5: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
6: Ehi, ciao, bello! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
5: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
7: Bubba bubba fica fica buco buco tando tando mutando tando mutando.
6: Ah, sei rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Andiamo dietro il cassonetto ti ciuccio, pisello.
5: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no no no no, fica fica, sbuba sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
7: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba! Ah!
6: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
7: Bubba bubba!
6: Bravo.
7: Brava.
6: Come, scusa?
7: Bubba bubba bubba bubba.
5: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
4: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.

0: Silenzio.
1: Così.
0: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
2: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
3: Tranquillo, Mauri.
4: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
2: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
3: Boh, e che ne so io?
2: Manco quella, sai?
3: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
5: Pronunciare parola d'ordine.
2: L'uccello è nella gabbia.
5: Password errata.
3: Il pacco è nella stiva.
5: Password errata.
2: Ma che cazzo? È indezzato le linee del 4 ore. Se non c'è manco questa, la parola d'ordine non sa gettare.
5: Password corretta.
0: Buongiorno, agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
3: Giallo!
0: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras, 30 secondi al punto di sgancio.
2: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
3: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
2: Dai, Nando, cazzo sta l'acqua, li mortacci tua.
3: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
0: Intanto al campo base.
2: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
3: Quella è una foca, Mauri.
2: No, quella è una figa, guarda, quella è.
3: L'ho vista, sta arrivando, shh.
2: Oh, io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
3: Ok.
6: Ma chi siete voi?
2: Hola, semos due indigenis, eh?
3: Due indigenis del Logos.
6: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
2: Ma va, ne dicono tutti così, assomiglios. E oh, c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare.
6: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
3: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
2: Tira le tette, dai.
6: Come?
2: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
3: Rotos.
2: Eh?
6: Oddio, mi ha ficcato le tette! Oh, oddio!
3: Perfetto, scappa, Mauri, scappa, scappiamo!
2: E scappa un paio di palle.
6: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi! Stronzi!
3: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti!
2: E come si accende questo elicottero, oh?
5: Parola d'ordine.
3: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
6: A merda! Ridatemi le tette!
5: Password errata.
6: Vi spacco il culo!
5: Password errata.
2: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
6: Vi spacco la faccia!
5: Password errata.
2: Ridai, a belle rotte il cazzo, ma devi dire una gente per ciò il giro d'arci per la cappalla, capito?
5: Password corretta.
0: Mission Impossible tette. Al cinema.
3: Giallo!

0: nostro DJ Paolo Laser. Abbiamo sentito nella mia classifica Dance Turbo Potenza i dischi più ballati della settimana. Ora è arrivato il momento di salutarvi e ricordarvi che stasera suonerò all'autolavaggio sulla Milano Meda. Wow, come sono entusiasta!
1: Grande Paolo Laser, stasera verrò a lavare la macchina all'autolavaggio pure io. Posso farti da vocalist?
0: Ma certo Marco, ti aspetto e aspetto tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 2000. Ciao dal vostro Paolo Lasers. Antenna 2000,
2: it's magic in Monza.
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 in punto.
2: Antenna 2000,
3: se il tuo giorno parte male,
1: partirà benissimo.
3: E

0: senza sole. Monza.
1: Bentornati su Bar Girasole, io sono il vostro Marco Mazzoli, saluto subito tutti i nostri ascoltatori e in particolare Marta da Saronno, che mi manda un bellissimo mazzo di fiori. È bello quando una donna fa un gesto del genere. Grazie Michela! E poi saluto anche Flavio da Sesto San Giovanni che mi scrive: ciao Marco, sono Flavio di Sesto San Giovanni. Ieri ho avuto una brutta giornata perché ho voluto far vedere delle videocassette di quando eravamo piccoli al mare a tutti i miei parenti durante la comunione di mia figlia. Peccato che mi ero dimenticato di averci registrato sopra un film porno e quindi si è visto noi in spiaggia a giocare con le biglie e ad un tratto un cazzo grosso come una zucca dare delle cappellate in faccia ad una brasiliana. Meno male che ci sei tu a tirarmi su di morale. Possono capitare queste cose. Pensate che io l'altro giorno ho comprato una macchina da 70 milioni dando un assegno di mio padre. Pensate che non se n'è manco accorto. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e chiediamo ai nostri ascoltatori se a loro è mai capitata una situazione sgradevole o di imbarazzo. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Che vuole?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Pronto?
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Ma in che senso tutto bene? Scusa.
1: Lei è su Radio Antenna 2000.
3: No, io non sono su niente.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli. A lei è mai successo?
3: Non abbiamo niente qua, siamo a posto.
1: Lei
3: va bene.
1: Lei si è mai fatto beccare a fare qualcosa di imbarazzante?
3: Sì, con tua sorella.
1: Grazie.
3: Con tua sorella.
1: Ma lo sa che lei è proprio un maleducato?
3: Con tua madre di nuovo.
1: Cafone! Si è mai trovato
3: così?
1: Quindi lei si è fatto sua sorella?
3: No, io invece con tua sorella.
1: Ci mancherebbe.
3: Affanculo. Chiude.
1: Si vergogni! Vi faccio le mie scuse, ma purtroppo la gente se la prende sempre sul personale. Ma andiamo avanti e sentiamo un altro ascoltatore. Pronto! Signora, buongiorno, non butti giù perché non sono un venditore. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
2: No.
1: Lei mi vorrebbe dire che non è mai stata beccata a fare un fellazio seduta in un portone dietro al banco del portinaio?
2: No.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole? Sentiamo.
2: No.
1: Cafona! Scusatemi, ma la gente è veramente maleducata. Sentiamo un altro.
4: E che vuoi?
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni imbarazzanti o sgradevoli.
4: Ho avuto la lingua di tua sorella sui miei coglioni, in quella chitestra morte viva.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
4: Sì, lo sai che me l'ha fatta quella puttana di mamma, da oltre la sera, con la chitestra morte viva. E mi chiama il ciò, figlio di puttana!
1: Ma lo sa che... Cafone!
4: Se non mi chiama ciò!
1: Si vergogni!
4: Dai, parlami con calma, spiegami il tuo problema qual è.
1: Oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno mai avuto delle situazioni...
4: Non voglio arrabbiarmi, capisci? Spiegami il tuo problema qual è. Dai, c'è un problema grave, c'hai proprio... Non lo so.
1: Si è mai trovata in una situazione sgradevole?
4: No, ma uno che chiama così...
1: Sentiamo.
4: Ancora a chi ti stiamo a morte, dimmi un po' il tuo problema.
1: A lei è mai capitata una situazione di imbarazzo?
4: No!
1: Terrone!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il principe con gli alluci sugli indici.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica? Chiese il principe. Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici, disse il principe. Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica. Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. Grazie, grazie, grazie, disse la ragazza. Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti? Beh, fece il principe, che ne diresti se ci sposassimo? Ah ah ah ah ah ah. Ma ti sei fottuto il cervello. Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici? Disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: no, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, voglio di me i primi puntai!
10: Calmati,
11: che
10: ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Questo è Cobra Khan.
3: Il giorno della resa dei conti è vicino. Manca infatti soltanto una settimana al torneo di karate che deciderà le sorti del dojo Johnny Lawrence. Ma nonostante i suoi allievi siano tutti delle scorregge con gli occhiali, incapaci di aprire un pacchetto di cracker senza l'aiuto dei pompieri, ultimamente il maestro dei porconi volanti sembra stranamente fiducioso. Cosa avrà in serbo il sensei più blasfemo del mondo?
4: Bravo.
5: Sentite, allora, a parte il fatto che siete ancora in casa mia,
4: straboia, che è allenamento.
5: Sì, ho capito, ma il dojo sul mio tappeto persiano da 18.000 euro. Perché io mi fa incazzare, capito?
4: È perché i buttei sono scalzi? Non ammassa le scarpe? Perché il karate si fa senza
5: cazzo,
4: scarpe?
5: Ma cazzo, è casa mia! Perché entrate tutti a picchiarvi a casa mia? Ma avete spaccato quattro vasi!
6: Guardi, signor Dalla Russo, guardi!
5: Che stai facendo, cretino?
6: Colpo di karate!
5: Ma ti tiro uno schiaffo che ti sfiguro deficienti su quello che ha fatto il Beccacini. Bastardo, sono ricco come non si può capire. Comunque, senti, non hai riflettuto sul fatto che ti spaccano il culo a quel torneo e perdi subito, male? Non hai vinto un cazzo di niente nella vita, sei un pezzente di merda?
4: Ma... Beh, Matteo, ti sei un caso, amico, arma segreta, mi sono sicuro al 100% che i miei buttei vincono il torneo anche a occhi bendati.
7: Consegna per il sensei Johnny Lawrence.
5: Ma perché consegna la roba a te a casa mia? È entrato anche senza neanche bussare il fattorino. Ma cazzo, ma c'ho quattro porte, tre Doberman.
4: Dai, non mi rompe il caso che sono felice che sia arrivato il pacco che stavo aspettando. Boia. Vara, la magia, vara dentro, vai.
5: Cosa sono quei flaconi?
4: Straboia, ma come cosa sono? Che è scritto sombra, no? Leggi, questi sono 10 litri di porcone.
5: Cos'è il porcone?
4: Non è il porcone? Mi di sport non ti sei cazzo? Allora, il porcone è lo steroide massa potente al mondo, credo io. È vietato in tutti i pianeti dell'universo. Non possono usare neanche i campo usare il porcone. E trasformerà questo branco de merda smidolate, de luamari de merda schifosi che mi odio tutti quanti loro e tutti, anche gli alberi che gambi vicino a casa, li trasformerà in campioni di karate, credo io. Prendete e bevetene tutti. Questo è il porcolone, offerto un sacrificio per trasformare voi merda inutili, luomari, schifosi, boari, in feroci combattenti. Forza, dai, cin cin!
6: Subito, sensei!
4: Allora, come va?
8: Allora, come va?

0: verdi, vedi? Funziona! Non sei contento per me? Dammi un abbraccione, dai!
1: Ma porco! Ma mi state disfando la casa! Quello era un televisore 77 pollici! Figlio di puttana! Ciccione bambino di merda! Ma avete spaccato tutti i vasi! Ma hai rotto anche lo stereo vintage anni 80! È casa mia, andate via! Povero bastardo!
0: Sì, sì, tanto ho preso il porco! Vieni a spaccarmeli, vieni, beccacin da merda!
2: Che storia è?

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wender Production presenta La vita radiofonica di Marco Mazzoli. Se non avesse intrapreso la strada giusta.

0: Bar Girasole Monza.
1: Mamma mia, oggi sono completamente ribaltato dalla notte precedente. Sono stato all'addio al celibato di un mio amico e ci siamo ubriacati tantissimo e poi dopo siamo andati in Svizzera a puttane. Abbiamo scopato tutta la notte, pensate che la capa troia era la mia maestra delle elementari. Ma io sono una brava persona e sono andato a salutarla, ma in pochi secondi aveva la sua bocca sul mio uccello. Orribile! Scusate un attimo, il direttore della radio mi sta fissando da dietro al vetro dello studio e sta strappando un foglio. Intanto ascoltiamo il nuovo di Zucchero, solo una sana consapevole libidine dall'azione cattolica. Qui su Radio Antenna!

0: Monza.
1: Tutto bene, mi ha appena licenziato. Mi ha detto che devo chiedere immediatamente scusa a tutti gli ascoltatori per quello che ho detto prima. Ma poi cosa ho detto? Andare a puttane è mica un crimine. Anche lei, direttore, l'ho vista una sera andare a puttane, anche se erano dei trans con il batacchio enorme. Non mi faccia quella faccia. Ma adesso pensiamo al programma e la diretta di oggi. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Qui si parla di tante cose, soprattutto della vita quotidiana di tutti i giorni. Visto che stiamo trattando l'argomento puttane, voi ci siete mai andati? Tra pochi secondi vi voglio sentire al telefono.
0: Antenna 2000.
1: Lo so, oggi sono un po' strano, ma sono ancora ubriaco. E poi in Svizzera la mia maestra delle elementari mi ha dato una polverina bianca e mi ha detto di inalarla dal naso prima di venire in onda. Che brave le maestre, pensano sempre al bene dei propri alunni. Ora vi leggo il primo fax di oggi. Lui si chiama Franco. Ciao Marco, sono Franco, il festeggiato di ieri sera. Mi sono svegliato pochi minuti fa e non so dove sono. Vedo dei campi e delle mucche. Mi sto nascondendo dietro ad una siepe in un autogrill. Penso sia la Svizzera. Non ho più una mano e non so come tornare a casa. Vedete, questa è la gente che rovina il nostro paese. Schifoso! Ora sentiamo i nostri ascoltatori al telefono.

0: Monza.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì.
2: Lei è su Radio Antenna 2000.
1: Guardi, a quest'ora io sono... mi sto riposando. Lei non chiami più.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
1: Figlio di puttana?
2: Mi ha dato del figlio di puttana. Povera la vecchia malefica, non avrà capito. Andiamo avanti e sentiamo un'altra persona.
3: Quando?
2: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Lo so, ragazzi.
2: Allora mi dica, lei è favorevole che le puttane ci siano?
3: Certo, favorevolissimo alle mignotte.
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Ah!
2: Lei è mai andato a Zoccole?
3: Sì, lei...
2: lei si è mai trovato
3: a mignotte. Viva le mignotte!
2: Avete sentito? Viva le mignotte! Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto?
4: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
4: Pronto.
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano? Ma che cosa sta facendo? Sta chiudendo il telefono? Ma che cazzo è? Un bradipo! Pronto! Pronto, buongiorno!
5: Dite!
2: Lei è favorevole che le puttane ci siano?
5: Le chi?
2: Lei è mai andato a Zoccole?
5: Non avete niente che cazzare!
2: Ma come cazzo parla, signora? Richiamala immediatamente.
4: Pronto?
2: Porca miseria, pure il marito mostro. Lei è mai andato a Zoccole?
4: E c'è la cioccolata orsa, che le mamme da puro.
2: Lei è favorevole lei è favorevole che le puttane ci siano?
4: La puttana di mamme, che le sorte, che le tutta la razza tua. E che le dicono che te ne hanno giunta. Ancora tu e tutta la razza tua e tutti dicono che te ne hanno giunta.
2: Grazie, lei è gentilissimo. Bestia di merda! Dai, chiamiamo ancora sti zombie malefici e poi ci ascoltiamo una bella canzone.
5: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
5: Cornuta è merda!
2: Senta, ma lei potrebbe gentilmente parlare in italiano?
5: Ti torna chi c'ha la capo, tu e tutta la razza tua!
2: Bestia di merda!
5: Mamma,
2: bestia di merda!
5: Merda, cosa vuoi tu? Su?
2: Bestia di merda! Perfetto, gli italiani approvano la prostituzione. E ora mettiamo un brano storico che le grandi radio ignorano, troppo occupate a seguire solo le mode. Un saluto dal vostro Mazzoli. E adesso, qui su Radio Antenna 2000, ascoltiamo i Los Locos con Macarena!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
3: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
6: Allora.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì. Chi è?
4: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
5: A dove andiamo?
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Andiamo.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Ah, niente da fare.
4: Voglio solo giocare, dai.
5: Che vuoi fare?
4: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
5: Sì.
4: Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Sì. Come pure a me.
4: Ti prego, vieni.
5: Da te, Vai, mo ti piglio e ti metto un guscio.
4: Per favore, dammelo.
5: Sì, subito.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Da dove chiami?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì. Succhia.
1: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
4: Vuoi sapere se veramente sono ninfomane? Sì.
5: Sì.
4: È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
5: Dove?
4: Tu vieni, ti prego.
5: Sì, lo vengo.
4: Perché non facciamo qualcosa?
5: Sì.
4: Ti prego.
5: Sì.
4: Tu mi piaci da impazzire.
5: Sì.
4: E io devo fare il mio.
5: Sì.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Sì.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì.
2: Basta, non dire più una parola.
5: Sì.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Succhia.
2: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Ti ho avuto l'orgasmo.
2: Più veloce con quella bocca.
1: Incredibile, la vecchia è partita con la mano.
5: Masturbati.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Sì.
2: Ecco, brava.
1: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire.
5: Ah.
1: È venuta.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronto?
5: Chi è?
4: Allora.
5: Chi è?
4: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Uella, e cosa faresti di bello?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Solo giocare ho avuto anche usare.
4: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
5: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi? Uscita se tiro su una gaia, ma...
4: Se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
5: Se ne figa e...
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora... Qui comando io!
5: Oh, io ti voglio qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro? Cosa...
4: Vaffanculo!
0: Prossimamente nel Wonderland. Hey! 105.
6: Hey! Lo zoo di 105.
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti. E se lo fai, dopo aggiungi almeno 3 cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei! Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca vento per 20 anni e quando è ormai logora, passala a tuo figlio. Sii Alisei! Presta l'auto a Wender solo per averla indietro pulita e con la revisione pagata. Sii Alisei! Scopati una Spice Girl e raccontalo a tutti senza essere mai creduto. Sii Alisei. Sii comunista. Sempre. Sii Alisei. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente. Sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi. Scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello. Sei abbacinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti, copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente, mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda seccata.
2: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare.
2: No! No! Non mi... No!
3: Sto,
1: stai
3: mi sto pisciando
1: addosso.
3: Mi sto pisciando addosso.
2: Voglio che le pisci addosso. Io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già no, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Ma sentito. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Sei qua adesso
3: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce murta, fate scendere. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: amarri.
1: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
2: Articoli regalo, articoli.
3: Sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
4: Scasciato Challenge.
3: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico de, non so che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
4: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
3: Tutto filmato, figo, poi c'hai le visualizzazioni su YouTube che
2: no, no,
3: la tua pubblicità fa.
2: Però, giustamente, noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
3: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi da dentro vediamo i cani ti scalzano tutto.
2: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile, mi dispiace.
3: Va bene, va bene.
2: Grazie,
3: ti ringrazio, sei stato gentile.
4: Sto salutando io, sto salutando io.
0: Tamarri.
3: Ti scassiamo il negozio.
5: Pronto?
4: Com'è che oggi è così?
5: Mi dica.
4: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come dei pazzi.
3: Ah.
4: Stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge. Praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo e proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei ci ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente. La stampa, le robe.
5: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
4: Sì, perché la facciamo io e lui, una roba nuova, no?
3: Siamo famosi.
4: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
5: Capito,
4: adesso abbiamo già due contratti.
5: Con...
4: che sto parlando. Sto parlando. Scema di merda. Madonna mia, che voglio di Ascan.
0: Tamarri.
6: Buonasera.
3: Buonasera signora.
6: Buonasera.
3: Buonasera, come sta?
6: Bene, lei?
3: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
6: Sì, piacere. Buona...
3: Senta signora, io sono uno youtuber. La presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
6: Non tanto perché non mi interessa.
3: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
6: No, ma continui pure.
3: Cazzo. Scema, ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda! A zoppa, adesso non rispondi, cogliona! Ma pensate! Possono continuare?
6: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
3: No, ma io le volevo offrire, le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
4: Anzi.
3: Gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
6: Articolo regalo.
3: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni, cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video, ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
4: Dai dai.
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta bene. Che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena a testa. Con 30.000 euro.
7: Vi do anche io una mano.
4: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo. Ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
7: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
4: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
7: Tutto mio.
3: Minchia, lo spacchiamo.
4: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
7: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
4: Tu devi andare a fare in culo.
7: Tutte le mattine alle 8.
4: Lo so che tu vivi in questa indigenza, proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene, ragazzi, vai a fare in culo. Vai via. Ti odio.
7: Ti smonto la spalla.
4: E te la incollo dall'altra parte. Così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda.
7: Ragazzi, è stato bello. Adesso bisogna andare al lavoro.
3: Grande, ciao grande.
4: Bastardo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo. Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglia come un cazzo di surfista. Sii uomo. Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Piaci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Pronto?
5: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
4: Ma che se puzza di cazzo un messaggio come rispondere? Vedete quello lui, visto il coso che sono. Per caso di sono cazzi vostri, vedete quello lui, questo di lui.
5: E madonna, ma che cosa?
6: Detersivi, buongiorno.
5: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
6: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
5: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci, capisci?
6: È proprio una questione di porta, allora.
5: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
6: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
5: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
6: Ma è sempre come detergente pavimenti, dite voi.
5: Se. Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
6: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
5: Come si chiama, mi scusi, signore?
6: Oh yes?
5: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
6: Sì, guardate, e questo è proprio un eliminatore.
5: Ma me lo assicura questo? Cioè,
6: questo
5: non...
6: lo posso mettere per iscritto.
5: Ma è l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
6: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
5: Va bene, la ringrazio.
6: Ok.
7: Pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa che dal secondo... Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa che dal secondo...

0: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
1: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
0: La ringrazio, va bene? Arrivederci, buon lavoro.
1: Speriamo che risolvete, dai.
0: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
1: Una buona giornata allora.
0: Okay? Arrivederci.
2: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo! Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo! Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo. Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo. Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo. Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo! Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo! Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo! Un pomino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su

0: Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
3: No. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
4: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
2: Hai anche la fame.
1: Oddio, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri.
8: I tamarri hanno deciso di farsi la barba dal barbiere per ficcarci dentro la svanzica.
7: Tamarri.
6: Buonasera.
2: No, no, non è successo niente. Allora, tu sei la sorella di Inzuccio?
9: Mi dica.
2: Minchia, che mi hanno passato la maestratore del circo. Sei, mi ha dato il numero Inzuccio Pera.
9: Chi?
2: È Inzuccio Pera.
9: Ma lei chi cerca prima di tutto?
2: Voi siete...
9: L'amministratore del circo lo sta fuori, non qua.
2: Circo.
9: Chi cerca lei?
2: No, lei è una maestratore del circo, non è amministratore del circo. Senti, madonna, cosa c'è la seconda media? Non è anche elementare. Senti, ascolta.
9: Ma prima di tutto dia del lei.
2: Che cazzo sei, carabinieri? Devo dare del lei. Senti, sottufficiale. Allora, praticamente lei. Tu fai le barbe, sei barbista?
9: No, guarda, ciao, arrivederci.
2: No, guarda, ciao, arrivederci, non sta nella stessa frase, ignorante.
1: È bellissima questa.
7: Tamarri.
10: Pronto, sciabola? Pronto? Sei Mimmo Sciabola?
11: No, non sono Mimmo Sciabola.
10: Ma sei quello che fa le barbe?
11: Sì.
10: Barbie, ciao, ciao. Senti, io ti volevo chiedere un'informazione perché volevo venirmi a far curare la barba. Perché ho la barba molto lunga. Oh, ma c'è quello che grida, non riesco a parlare. Digli di stare zitto con la testa di minchia.
11: Non c'è nessuno che grida però, c'è soltanto la moglie.
10: Ai gagabaide, ma chi è che parla che non si capisce niente? Sciabola. Pronto?
11: Pronto?
10: Ma che minchia, ma non mi dici niente!
11: E cosa cazzo ti devo dire?
10: Ma che ne so, ti sto chiedendo, vengo lì, mi fai la cura alla barba, che la faccio crescere con la crema, tutto, me la coltivi bene.
11: Sì.
10: Ma solo sì, sai dire te.
11: Domani però.
10: Domani a che ora? Si può fare la barba con sto parlando? Che cazzo fai, coglione? Dicevi?
11: Alle 15.30.
10: 15.30. Verso le 4 e 26?
11: E 27, 4 e 27.
10: 4 e 27.
11: Sì.
10: Segna.
11: Sì.
10: Giovannino.
11: Giovannino.
10: Ti do uno schiaffo forte appena entro in negozio.
11: Sul pene?
10: Ma proprio forte. Proprio
11: sul pene.
10: Allora arrivo, okay. Tira fuori il pene, che ti do uno schiaffo sul pene e poi mi fai la barba.
11: Ok, va benissimo.
10: Ciao, grande.
11: Ciao.
10: Sei il numero uno. Ciao, sciabola.
11: Ciao.
10: Ciao coglione, ciao.
11: Ciao coglionazzo.
10: Ma coglionazzo
11: ciao.
10: Sei tu, coglione di merda.
2: Che telefonate sta?
7: Tamarri.
12: Pronto?
2: Bifocco. Sono un amico di Vincenzo Opera.
12: Chi?
2: Io sono un amico di Vincenzo Opera. Tu sei Gino Bifocco? Parrucchiere.
12: No,
2: parrucchiere barbiere, sei il barbiere, no?
12: Chi cercate, scusa?
2: Il barbiere.
12: Ah, sì.
2: Sei tu il Bifocco, ma... Mi ha dato il nome Vincenzo Opera. Tu sei Bifolcone, no? Quello che c'ha sempre le ciabatte anche d'inverno.
12: Numero.
2: Ah, allora si vede che non lavora più lì, Bifolco. Tu c'hai avuto un garzone che stava sempre in ciabatte anche d'inverno?
12: Che stava?
2: In ciabatte anche d'inverno, faceva le barbe in ciabatte. D'inverno, con la pioggia.
12: No, hai sbagliato.
2: Ah, allora si vede che ha cambiato gestione, tu fai le barbe, fai?
12: Vai, come si... Pronto?
10: Pronto, l'asme?
12: Pronto?
10: Pronto, parrucchiere?
12: Sì, chi è lei?
10: Sono... Anzitutto stai calmo che mi devi chiedere chi è lei. Un attimo che mi sto presentando. Sono Giovannino io.
2: Scemo anche di...
10: Coglione.
2: Richiamalo.
10: Richiamalo.
2: Richiamalo e spaccagli il culo.
10: Proprio.
2: Masticalo.
10: Mamma mia.
12: Pronto?
10: Sì, è caduta la linea telefonica. Volevo fissare un appuntamento per la barba, che ho la barba lunga e la sto coltivando molto bene e la voglio curare. Quando posso venire? In sto posto di merda. Eh?
12: Ma boh.
10: Me lo dica lei quando posso venire.
12: Non credo che può venire.
10: Ma come mai non posso venire? Ho capito? È un'attività, no? Pubblica, io vengo e mi fa la barba, pago e me ne vado. Cazzo fai? Proprio. Prima di andare via ti spacco le mani, proprio, te le trito. Così non fai la barba a nessuno, scemo coglione. Cazzo fai? Coglione barbaio. Pronto?
12: Non è che quel succo tu la re.
10: Pronto? Ma riusciamo ad avere una conversazione parlando tra gente civile? Oh! Pronto?
12: Sì, pronto?
10: Ho capito, un'ora e mezza. Quando è che posso venire a fare la parla?
2: La parla?

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ada vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ada vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare. Vieni qua,
10: Leon San. Non cinese.
11: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela, tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sei pronto? Buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5G, buongiorno. Mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Stiamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, per questo quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccia dare una mano deve staccare le
0: Non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: E rientra non prima dell'una.
1: Vabbè, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Va bene, questo me lo ricordo, detto, così sono tranquilla.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi non sono in grado di staccare, che faccio?
1: Guardi signora, non lo so.
0: E voi così procedete, così di punto in bianco, un'ora prima avvertite.
1: Il Natale quando arriva signora, è così. Però signora, c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non so dire. Vabbè, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi, signora, la cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia. Glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire,
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz qua da Düsseldorf gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì, signora. Vai, Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada, signora, per strada. Non l'ha sentito per strada?
0: No, io sono al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, non sono in strada.
1: Sì, ho capito, signora, che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Ma io sono sentito, però sono al telefono.
1: Ma ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai, Kunz.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Questa è da Düsseldorf,
0: Sì, non capisco che te detto, capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho capito, ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce si piega la ponte. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa sei, lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto.
0: Buttanazza.
1: Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza. Sì, va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica, come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio, quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, mi raccomando, quando sua figlia Antonio sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò ci si brucia il frigo, il forno.
0: Gli elettrodomestici, c'è la autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: Tutto, va bene, ma voglio, forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Andò, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cose, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo, è sicuro.
0: Però mi raccomando per l'orario, tardate il più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una, d'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie mille.
1: Arrivederci,
0: grazie.
1: Signora, auguri, buon Natale.
0: Buttanave. Anche a lei, grazie.
1: Saluta anche Kunz.
2: Buttanave.
1: Buttanave, buttanazza, arrivederci.

0: This is a zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.
3: Radio 105.
0: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: 3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci. Perfetto, si è spenta Saronno. Abbiamo 10 minuti, prego.

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe. Dai, benvenuti stolti ignoranti provinciali che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasenta la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano, un povero cittadino italiano che pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però, se mi conoscevano, giustamente.
2: Ah, vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Salute Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dove scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo. Lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che se no non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi del culo un pochino mi crea è un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: La par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato, perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno finché non li escono dal collo, sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
4: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
4: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
4: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
8: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
8: forse
5: vabbè.
8: C'è il sangue. Allora, sì, va signora. Bene.
5: Questo
8: mi ascolti, sì. Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
8: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
5: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
5: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
5: Va bene.
8: Lo sport.
5: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco?
8: pastiglia.
9: A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
8: secondo di... cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
8: Uno.
10: Uno. Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
10: sì,
8: sono
10: ecco.
8: Quello della cacca,
10: sì.
8: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
8: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
10: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
8: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
8: non so come si fa l'esame delle...
9: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
9: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempio dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
5: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
9: hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Radio 105.
12: Yeah. Yo. Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.
7: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
8: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troppo-Sebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
9: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte, ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi 2 puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
8: Il caso del signor Troppo-Sebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
10: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
11: Pucci, pucci, lavati! Ho visto, non ti sei lavato! Fai schifo!
12: Sei pensato, sei pensato!
13: Mostro!
10: Visto? E sono anche molto stronzi!
8: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troppo-Sebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
9: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
8: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troppo-Sebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
10: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troppo Sebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
8: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troppo Sebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babà Cicicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà.

0: Nostro signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
1: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
0: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
2: La capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
1: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
2: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
0: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
2: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
1: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare!
2: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini!
0: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
1: Come mi piace!
2: Oh sì, ti piace, vero?
1: Ah, di brutto!
2: Ah, senti il mio pisello immenso!
1: Stai per venire?
2: Sono già venuto!
1: Azzi d'erboli!
2: 2 volte!
1: A perbacco!
2: 3!
1: Lasagna ragù!
2: 4.000!
0: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
1: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
2: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
1: Mi faccia un po' vedere. Ma coglione che non è altro. Quello non è un asteroide, è una cacata di piccione sulla lente.
2: Ah, davvero? Beh, meglio, se è solo una cacata di piccione vuol dire che siamo salvi.
0: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
1: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando
3: in cinciscone.
4: Com'è, Fabio? Com'è?
5: Bravo. Oramai siamo a livelli.
4: Sì.
2: Oh, caspiterina, lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
0: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
6: Enoixinix, Enoixinix, Enoixinix.
5: Troppo rigido, troppo rigido.
6: Eno

0: No,
1: allora, il busto è fermo.
2: Ok.
1: Le mani sono ad angolo.
0: Anche le spalle
1: piatte,
0: sono
1: piatte, piatte. I pollici giù, Oh, non hanno i pollici.
3: Che bravo, Fabio,
1: E poi il movimento è piccolo, capito?
4: E no Xinich.
1: Però l'accento è sulla O, perché quindi
2: hai ragione.
4: No Xinich.
1: Le mani,
2: No Xinich.
1: No Xinich. Hai perso le mani. Allora,
2: ma io
1: busto fermo. Busto fermo, mani.
2: Allora, aspetta.
1: Mani rigide.
2: Ok.
4: E no Xinich.
1: È pessimo.
0: Hai troppi punti di giuntura.
2: Sto sudando tantissimo.
1: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
5: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
6: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
4: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
7: Oddio, sto muovendo!
4: Cincischione! Arrops!
7: Aiuto! Oddio, muoio! No! Oddio, mio, no!
6: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid Okrop! Oid Okrop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda! Oid Okrop! Oid Okrop!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore vostro onore ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando coi capezzoli barbuti di un travone paraguaiano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano.
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
4: Vede, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
3: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
3: Merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta, allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: sei tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo! Cade la colonna, canta la p***a.

0: debutto di Bestemmy Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmy Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva quello spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
2: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
2: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ho vinto un cazzo deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica! Sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino, e con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa nel Cadavere di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Bravacacca. Adattamento cinematografico. Papa Leprotto, quindicesimo. Regia di Carletto, il principe dei mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
3: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
2: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
3: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
2: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
4: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
5: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 chilometri, non può andare da nessuna parte!
6: Appena lo acchiappiamo me lo incula sangue, quel brutto fro***o!
5: Senti chi parla!
6: Ma zitta tu!
2: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius Avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
3: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ai, ai, il piede!
5: Shh! Zitti! Li sentite questi urli?
4: Vengono da quella parte!
6: Presto, andiamo! C'ho già il cazzo duro!
2: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.
3: Ah, ah, oddio! Ah, ah, come soffro! Ah, come soffro incredibilmente bene! Datemi l'Oscar! Ah!
2: Il poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
3: Ah, oh, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! Ah, la mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
2: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, com'è ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione! Cincischione! Mi piace il culo!
5: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
4: Cincischione!
5: Pietà!
4: Cincischione!
5: Oddio!
4: Mi prendo il tuo culo!
5: Oddio!
4: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora! Cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
5: Sì, paga!

0: Lo Zodi 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
3: Per scoprire che cosa avevo, ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
2: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
4: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
3: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
5: Abbassa la suoneria, stronzo!
3: Non è colpa mia!
5: Mostro!
3: Ma non è colpa mia!
5: Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
4: Signor Minnebrutte?
3: Sì, chi è?
4: Buh!
3: Ah, che spavento, cazzo! Ma... Oh, mi è passato! È vivo! E no!
4: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
2: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
3: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
1: Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.

0: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
1: Scassa parola e vai a cagare.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così un
4: no, si chiama Di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
4: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
4: cioè,
3: come
4: è un principe lei?
3: Mio padre Narduzzi.
4: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
4: si chiama?
5: Sì.
4: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
4: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
4: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo!
4: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
3: Bevi qua?
4: Sì.
3: Biberò?
4: Biberò?
3: Bicazzo.
4: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo,
5: figurati. Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
3: borraccia.
4: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
4: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
4: Ma no, ma no, no, no.
3: Se vai alle scarpe, gli
4: quelli
3: anfibi
4: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B, bibite.
4: Le bibite.
3: B, banane.
4: Le banane.
3: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B.
4: Bravo. Oh, infatti, si
3: io
4: sa che esistono.
3: Non posso respirare con le bocche.
4: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio.
4: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
5: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
4: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
1: Vaffanculo.
4: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
4: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
4: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
4: E
3: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
4: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
4: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
4: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
4: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
4: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
4: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
4: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
4: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
4: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
4: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
4: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei un azzecca, ma vaffanculo. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Geova Beach Party.
8: Ok ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova

può censurare. Intanto voi continuate a devastare questa spiaggia di merda, perché l'importante è diverticoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano piano piano, ne ho altre. Se metti il pivello in una trappola per topi ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddie Mercury era di... Piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. E adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

0: ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia il mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano massoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io.
1: Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e ubriacarti in centro città. Hai sb***ato per imbiancare i muri

0: riempite le bocche di palla! Fifu anche per Ofi! Bottina del tè!
1: Geova Beach Party!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta l'Indovinellista. I protagonisti: Pierfattaccio Braccio di Cazzo e Flavio, Nadia Fintoslava e Flavia, Ugo Francica Cava è l'Indovinellista e con la partecipazione straordinaria di Summa nelle spoglie di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Gisuè Inculato. Adattamento cinematografico, Iva Zanicchi. Regia di Puff Dildo. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo in un'angosciante camera sotterranea, più o meno alla profondità in cui si mettono i morti, che sono quelle persone che hanno smesso di essere persone per diventare con tutta calma terriccio. Distese sul pavimento ci sono appunto due persone che sono ancora persone, pur essendo prive di sensi. Ovvero, quelle facoltà che ci incatenano a questa fottuta valle di lacrime e che sono cinque, come i cereali e le ditina delle manine delle bamboline. I nostri malcapitati eroi sono Flavia e Flavio, due sconosciuti ora legati da una solida catena. I due si svegliano.
3: Oddio, dove sono? Che cosa è successo? Perché questa catena?
4: Se dovesse azzardare un'ipotesi, direi che qualcuno ci ha rapiti per farsi qualcosa di non bello né legale.
2: L'arguta Flavia ha ragione. Infatti un vecchio televisore davanti a loro si accende, mostrando il volto pagliacciosamente mascherato di misterioso personaggio. Dietro di lui, quello che sembra essere un panchinaro del Napoli è legato a una sedia sconvolta da violente scariche elettriche.
5: Aiuto!
3: Madonna, che brutto!
5: Perché io ho fatto solo parti di gente che muore.
3: Fai parte di uno che sta per morire a causa delle scosse elettriche.
4: Non devi fare le scosse elettriche.
3: Le mettiamo noi con dei suoni appositi.
5: Ok. Tripla presa! Aiuto! Aiuto! Urbaia! Il voltaggio eccessivo! Stacca, stacca! I volt! Aiuto!
6: Flavio, mi presento. Sono l'Indovinellista. Avete 10 minuti di tempo per risolvere il mio indovinello, altrimenti farete la fine di questo poverello.
5: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutatemi!
3: Dannazione, io li odio gli indovinelli.
4: E io invece non voglio fare la fine di quel pezzente legato alla sedia elettrica. Indovinellista, sa, spara! Qual è questo indovinello?
6: Allora, fossi in voi, non sarei tanto ansioso di iniziare, che l'indovinello è diabolico. Non riuscirete mai a risolverlo. Ma visto che me l'avete chiesto, eccolo qui il mio instrigabile enigma. Posso viaggiare in tutto il mondo restando sempre in un angolo. Cosa sono?
3: Il francobollo! È ovvio, no?
4: È il francobollo!
7: Mannaggia la c***a, ma porco non era così facile! Ma non è possibile, ho rapito 60 persone, solo sto stronzo non ha risolto l'indovinello.
5: Francobollo! Aia! È francobollo, lo so anch'io! Aia! È francobollo!
2: La catena che lega Flavio e Flavia si scioglie e i due fuggono via tutti contenti, lasciando il povero Summa fra le grinfie dell'indovinellista.
5: Soffro molto, moltissimo! Sto urlando! Sto anche chiedendo aiuto!
2: Il tentativo di fare il furbo non giova affatto al buon Summa. Al colmo dell'ira, l'indovinellista si trasforma infatti in un cincischio horror.
7: No, mamma mia, questa cosa veramente...
5: Cincischione!
8: Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincischione! Oh, cincisch Andiamo ora.
4: Oh.
7: Mi piace questo cincischio napoletano.

0: E mentre ci godiamo la meritata agonia di Summa, Mamma Rai è triste e piange, perché molti, troppi, ancora non hanno pagato il canone dell'anno scorso. Questo è l'ultimo avviso. Caro abbonato, non per scelta. Se non ti metti in regola, il prossimo Summa potrai essere proprio tu.
1: Bello, vaio!
2: Tutti Summa me fai a morire.
0: Paga il canone, fettuccina di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.

0: Beppe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zoo di 105.
2: Ok.
3: È stato, recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, In questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo.
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione,
5: sì.
3: Ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo,
5: sì,
3: di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria
5: la
3: nocciolina.
5: Sì, no, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente,
3: cioè,
5: perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, quindi... non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'iradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna magari prendere anche il couvre.
3: Cos'è il couvre?
5: Il couvre è il prodotto che si dà anche Silvio in testa.
3: Ah.
5: È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se no, se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Rachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando Rachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisci?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Scherzo, cioè, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoiler.
5: No, dopo sennò le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve, buongiorno.
6: La bastardata del giorno.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
2: sì. Perché ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Hey, 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, amici verissimers. Non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene. Gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico pazzesco. Dall'alto del mio 1,68 m per i 134 kg posso vantarmi di avere un piglio irresistibile per le mie fans. E la mia gioia di oggi è dovuta al fatto che ho scopato. Sì, avete capito bene. Ho assaggiato la sensazione della penetrazione in un altro corpo. E proprio come un alieno sonda un rapito, io ho sondato il giovane e grasso corpo di una mia fan che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie e anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali, ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è come dire un'esperienza eclatante, e per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero stallone. Dopo 2 minuti incredibili nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equipe di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io e ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso e siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose, non prenderò mai le mie dita. Procediamo. Ho già la pelle d'oro.

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: Le cose verissime.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1° luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
7: Senta, a che ora finite?
6: Senta, guardi, io la conosco.
7: Cazzo vuoi?
6: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
7: No, Titanic.
6: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri
7: Cazzo,
6: sera.
7: Cazzo, l'ha già alto ieri!
6: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
6: Dopo di noi?
7: In programmazione.
6: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
7: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba corsa.
6: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, è Don Camillo e Peppone, sì.
7: Ma
6: sì,
7: lei
6: sì.
7: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
6: Non me ne occupo io.
7: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
6: Le Signore degli Anelli?
7: No, quello è un film porno.
6: Ecco.
7: Che cazzo fa, simpatico?
6: No, lei l'ha detto.
7: Il Signore degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
6: Su che canale?
7: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
6: Ok.
7: O forse era Mediaset.
6: Può darsi.
7: Cazzo, la media, certo.
6: Allora provi un'altra.
7: Non potete metterlo anche voi?
6: Guardi,
7: solo
6: non me ne...
7: la parte finale che non l'ho vista.
6: Non me ne occupo comunque, però secondo me in streaming lo trova.
7: Che cos'è?
6: Ecco, vabbè.
7: No, cos'è? Cos'è? Che cazzo cos'è?
6: No, per dire, internet.
7: Ah, pirata?
6: No, ovviamente no, insomma, a pagamento.
7: Comunque, cioè, perché mentre aspetto sì. I film vi guardo, non è male il programma.
6: Ah, beh, grazie, meno male, sembra che...
7: io farei un paio di cambiamenti.
6: Sì.
7: Cioè, metterei tipo un duello.
6: Un duello?
7: Alle persone scomparse.
6: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
7: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia la Notizia, sì. Con quello che balla.
6: Sì.
7: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
6: Sì, ho presente.
7: Ecco, manca un po' di vivacità.
6: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
7: ah, sì?
6: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
7: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, io che due coglioni.
6: Guardi, sul 5 c'è la corrida. Se...
7: Cazzo.
6: Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome,

0: ho il giacinto. Porco c***o, preferisco il c***o. Schirigiditi.
1: Tutte, tutte, le telefonate le prendiamo. Va bene. Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
0: Schirigiditi! Ecco. Schirigiditi! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
2: Ai miei tempi era merda, porco!
0: Anche i miei! Facciamoci una riga di cocca e una troia, nonno!
2: E butto nella fontana correndo! Schiribitimi!
0: Schiribitimi!
1: A 16 anni inizia una relazione con un calciatore di Serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
0: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando?
2: Al porco.
0: Anch'io voglio giocare al porco.
2: Mi butto nella fontana, schiribidibi.
0: E io esplodo, schiribidibi.
1: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno buono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
3: Beppi!
4: Cosa?
3: Mi ha chiamato sfigati col caschetto.
4: Puttana!
3: Pronuncia!
1: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti.
3: Sentito Beppi? Cosa? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto.
4: Puttana!
3: Bravo!
0: Schiribidibi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
2: Porco
0: risposta esatta!
2: Mi butto la puttana!
0: Io mi butto nel muro! Schiribidibi!
5: Chi l'ha svisto?
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della Plalp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Drep! Siccomario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!

0: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
1: Ah! Sono morto, sono vivo! Ah! No, sono vivo! No, sono morto! No, sono vivo! No, sono morto! Sono vivo! No, sono morto! Sono vivo! Sono morto! Sono vivo! Sono morto! Sono vivo! Sono morto! Sono vivo! Morto! Vivo! Morto!
0: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Aiuto! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Oddio, che male! Poco, ma il continuativo che fa alla lunga è dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei 3 figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Lepp! Come ci approviassi dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, eh? E poi? Che succede? Dovrebbe l'oretta Goji pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
7: Sì, pronto, sono Giovanni Stroppa, ma vorrei rimanere anonimo.
6: Sì, perché... è partito male, però dica.
7: Perché no, più che altro perché siccome mi conoscono, no? Cioè come Giovanni Stroppa, c'è cioè anche sul citofono,
6: sì,
7: in via Alfieri al 13,
6: sì,
7: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
6: certo,
7: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
6: Sì, lei abita al piano?
7: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
6: No, assolutamente.
7: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
6: Sì, sì.
7: No, perché poi no, gli colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno,
6: sì,
7: 8-14,
6: certo,
7: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi, eh?
6: Ah, sì, certo, assolutamente.
7: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
6: Perfetto.
7: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno io.
6: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
7: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
6: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
7: quello lì, esatto,
6: secondo piano.
7: Mi raccomando,
6: Dalmine.
7: Grazie
6: a lei, arrivederci.
7: Spero di aver aiutato.
6: Accederboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni. Così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
6: Sì, salve a lei.
8: Sono un bird watcher.
6: Sì, e quindi...
8: Credo di aver visto quel signore lì.
6: Ah, durante una seduta di birdwatching?
8: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
6: Sì.
8: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
6: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
8: gli uccelli,
6: i cazzi,
8: sì.
6: Certo.
8: Sì, guardo,
6: certo,
8: gli uccelli, me lo meno.
6: Sì.
8: Mentre guardo
6: il suo.
8: Guardo i cazzi.
6: Sì.
8: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
6: No.
8: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo?
6: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
8: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
6: No, no.
8: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
6: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
8: Com'è il fisico? È bello?
6: Medio, normale.
8: Ah.
6: Mm. Piaciuto? Eccala. Va bene.
8: Come porti i capelli?
6: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
1: Chi l'ha svisto?
9: Padre! Mangio!
7: Puttana, mangio il cervello!
9: Mangio il cervello!
7: Ti ho detto io!
9: Il cervello piace anche a me!
7: Mangio io!
9: No, mangio io, porca!
7: Mangio io, porco!
9: Porco! mangio anch'io!
7: Beh, come il tupper uno!
9: Porco!
6: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
8: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
6: Dunque alle 23.30 circa.
8: Dai cazzo, potete chiudere prima?
6: No, perché?
8: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
6: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
8: Lo so, ma sono un po' stanco.
6: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
8: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. I videoregistratori li fanno più?
6: Vero.
8: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamenti.
6: Ah, però può andare su Rai Play magari.
8: Ma potete fare metà adesso e metà dopo il film?
6: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
8: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
6: Sì.
8: Allora lei si ferma, manda il film.
6: No, non si può fare.
8: Porco...

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco
0: Chi l'ha svisto?
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Che delizia.
1: Vai, dai!
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
2: Wow, che terminone!
6: Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
2: Sì, sì, madonna che carattere, mi faceva solo buffo il terminone, vabbè.
6: Taci! Allora, dicevamo. Ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
2: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
6: Taci!
2: Vabbè, ma secondo me ti fai male, sai guidarla?
6: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
2: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
6: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
2: Ma sei serio?
7: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
6: Certo, ecco, ciao.
2: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
6: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
2: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
6: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
8: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vado ad ammazzare!
6: No, no! Non ci sono danzare! È autunno! Che cazzo
9: c'entrano le zanzare?
8: Fermo! Non lo fare! Mi vai ad ammazzare!
9: Oh! Non ho voglia di danzare! Su dai Priscilla! Occhio che faccio la prima fase! Mi bevo la pozione! Figa, che schifo!
8: Fermo, fermo, fermo!
9: Vado, mi sento già potentissimo! Visto stronza! Sono atterrato praticamente incolume sui binari del Frecciarossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un cazzo!

0: La la la. Le cose verissime.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.

0: niente viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: This is a zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
5: Dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, adesso metto a casa e faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
6: Bentornato segaiolo, questo è Pornbab. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
5: Vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
6: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
5: Minchia, bella notizia.
6: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
5: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
6: Ma dai, fallo.
5: Si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
6: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
5: Minchia, questa la vorrei vedere su YouTube. Minchia.
6: Dito in culo, dai!
5: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter? Ma che cazzo stiamo andando?
6: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
5: E se mi mettevo il dito in culo?
6: Era pieno così.
5: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai!
6: Buona visione de la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
5: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh!
6: C'era il finale bonus.
7: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana. Io sono Loredana. E sarò la tua cameriera per la serata. E spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo, onde evitare spiacevoli equivoci.
8: Bene, grazie. Non c'è un menù?
7: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio, con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
9: Dai, schiaffaglio in culo! Dai!
8: Ok, mi dica cosa avete. Non mangiavo stamattina e sto morendo di fame.
7: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella capperi e coglioni di Bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia, da farsi leccare le labbra, cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana. Insomma, sono buoni.
9: Fagli un bombino.
8: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
7: Come primi posso proporti delle tagliatelle al ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
8: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
7: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di bradipo con cicorietta piccante, coglioni di bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di bradipo al forno con contorno di coglioni di bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
8: Petto di pollo in bianco.
9: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
8: Che pasto di merda.
7: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
8: Una favola.
7: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglioni di bradipo e fragole, zuppa inglese di coglioni di bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di bradipo, una tenerina con mascarpone di coglioni di bradipo, coglioni di bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
8: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
7: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
9: Sì, lo vuole! Lo vuole!
8: No!
7: Lo prendo per un sì?
8: Ho detto di no, mi lasci il cazzo!
7: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di bradipo?
8: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
10: C'ho una voglia di coglioni di bradipo che è una cosa impressionante. Ciao, sono il bradipo. Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima.
11: Ah, che porno di merda.
6: Bravo, segaiolo. Ho visto che hai optato per il dito nel culo.
10: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni di bradipo?
12: Il dito in culo, te lo dico io, che sono bradipo.
1: Pornhub. Pornhub.
13: Lo Zoo di 105.
14: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Bastano la canottiera sporca di sugo e il rutto di cuore o c'è pure una sconfinata passione per la pocchiacca? Proviamo oggi a scoprirlo insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questo è Ciao Maschio.

0: Oggi con noi un maschio che si definisce curioso, cervellotico e contemporaneo. Ecco a voi Fabio Rovazzi.
1: Ciao Punzia, come stai? Sono molto contento di essere qua.
0: Allora Fabio, per quanto sia incomprensibile, il tuo successo è un dato di fatto. Qual è il tuo segreto?
1: Beh, Punzia, credo di aver sempre cavalcato l'onda.
0: Ovviamente se con onda intendiamo la fessa.
1: No Punzia, è un modo di dire.
0: Babbo, ma a proposito di fessa, il tuo amico Willie Smith, per rispondere a Chris Rock che aveva offeso sua moglie, gli ha tirato una scoppola. Tu che avresti fatto?
1: Ma io credo che mi sarei fatto una risata, era una battuta.
0: Sì, ma Achille non m'è merda, la scoppola era pure poco, doveva spararlo e poi calarlo nel pilone di cemento del ponte.
1: E la Madonna, Punzia, mi sembra un po' estremo.
0: Ah, giusto, perché tu preferisci i trattori, quindi l'avresti legato al trattore e trascinato in tangenziale. Andiamo a comandare, giusto? Tu sì che sei un vero maschio, Fabio. Probabilmente visci in piedi. Anzi, caghi pure in piedi.
1: Punzia, stai dicendo tutto tu. Io sono contro la violenza.
0: Sì, vabbè, facciamo come vuoi tu, anche se non ci crede nessuno. Allora, Fabio, in una tua nota canzone dici: faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Facci qualche esempio.
1: Ma non saprei. Mi piace pensare con la mia testa e non farmi influenzare.
0: Sì, ma facci degli esempi di cose da vero uomo che fai, fottendotene di tutte cose.
1: Mi metti in difficoltà, Punzia.
0: Dai, tipo le scorregge in ascensore.
1: Quello semmai è Frank Matano.
0: Tipo metterti le mani nelle mutande e poi annusartele per sentire l'odore di prosciutto.
1: Ma dai Punzia, ma ti pare?
0: Allora chiavarti Orietta Berti?
1: Punzia, non riesco neanche a pensarci, è come una zia per me, anzi una nonna.
0: Ah buo, ma come diciamo qua al Bomero, non c'è cosa più divina che chiavarsi la nonnina, no? Bravo Fabio, tutti dovrebbero imparare da te per diventare veri uomini, mica come quel pigliancuo di Fedez.
1: Dai Punzia, Federico è un amico.
0: Sì, amico dei c***i e degli sbirri, stunfame. Dai Fabio, ti do un'altra possibilità per tirare fuori il tuo lato macio. Facciamo un gioco.
1: Dai, va bene.
0: Il gioco si chiama Preferiresti e serve a definire il tuo livello di maschità. Preferiresti non fare mai più sesso ma tutto il mondo pensa che tu scopi un casino, oppure fare un sacco di sesso ma tutti pensano che non vedi la giaccarella manco col binocolo?
1: Guarda Punzia, non ho dubbi, preferirei poter fare l'amore e tutti pensano che non lo faccia. Non mi interessa il giudizio degli altri.
0: Sì, ma tutti penserebbero che ti piace un pesce.
1: Ma che mi importa? Le mie preferenze sessuali non sono affare della gente.
0: Sì, ma la tua reputazione, Fabio, sei o non sei un vero uomo?
1: Sì, lo sono, ma non mi affermo tramite l'ostentazione di mascolinità tossica.
0: Guana, ma fa che parole difficili, mi ha fatto seccare tutta la ciucia, che già fa?
1: Cosa vorresti sentirti dire?
0: Dire, i veri uomini agiscono, poco bla bla, tanto zoom zoom. E manco oggi abbiamo trovato un vero maschio, che poi con quel baffo alla Freddie Mercury già potevo intuirlo.
1: Punzia, mi spiace che ci lasciamo così.
0: Guarda, non mi fare dire altro, altrimenti diventa offensiva e io non voglio in nessuna maniera far passare un messaggio d'odio verso gli omosessuali, che si sa quanto sono permalosi. Sti ricchini. Quindi la chiudiamo qua, alla prossima puntata di Ciao Maschione!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Il segreto.

0: Serve straccia? Serve straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serve straccia?
1: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
0: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
1: Mi scusi, donna Ruanda, non lo sapevo. Come posso farmi perdonare?
2: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
0: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore. Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare.
1: Chi combatte? Mike Tyson?
0: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
1: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto.
0: Deficiente, non lo sai che io e morti abbiamo un trascorso anale?
2: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri. Comunque, potrei farle la stessa domanda.
3: Bravo, bravissimo.
4: Bravo.
2: Vabbè, prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana.

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco del culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte e maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici? Lurida plebebete! Mio figlio è una vera forza della natura! Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani! Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro! Inizia, inizia! Vai, Algericchio!
5: Vado, mamma, vado! Un attimo, no?
1: Golaide!
5: Ma... Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French, figa!
0: No, è scivolato! Mio figlio è scivolato!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno, due, tre!
6: Un passito avanti, Maria! Un, dos, tres! Un passito avanti, Maria!
4: La finiamo!
6: Scusi!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: No, mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto! Così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro!
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione! Attenzione! Ora rivelerò a tutti il mio segreto!
4: Ah, no. Oh, adesso mi è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio-tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, la vuoi piantare?
7: Segreto, segreto!
4: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Golaide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per le parti dei coglioni!
0: E io sono...
8: Sono!
4: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè... È finito l'incontro, no?
9: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
4: Sì!
9: Sono di Amazon.
4: Ah, salve!
9: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola. Se lo vuole ritirare...
4: Non l'ho ordinato io!
9: Può mettere una fermetta?
4: Ah, un regalo!
9: Arrivederci!
4: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
4: Sei una puttana!

0: segreto.
1: Ma la puttana che si fa fare il culo da tutti, dove è andata?
2: È un segreto.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
2: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì. Sì.
2: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No,
2: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
6: no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No, no.
5: Scusa, vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
2: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cappella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconosce.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo? Pronto? Pronto? Senti, pronto? Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Fatti capire bene chi sei. Prima di tutto direi chi sei.
1: La caramella de sord. La fasciaccia di mamma che è del cinto, che è del sord e della tua razza schifosa come te. La fasciaccia de sord.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Non ho capito.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è Enzo?
2: Ah, c'è affanculo tu, Enzo, sordo, mala per tutta la razza tua.
1: Muoio stronzo d'uomo.
2: Pronto?
1: Se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
2: Io devi dire a te chi sono io, che tu telefono e sai chi sono.
1: Uè, stronzo d'uomo, ignorante, imbecille e cretino.
2: Uè, stronzo d'uomo.
1: Pronto?
2: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Pronto?
1: Beh, va a fanculo!
2: Pronto?
1: Beh, va a fanculo! Alla fasciaccia di mamma, del tesoro, di tutta la tua sacra famiglia! Chi ti canna venire a aprirsi?
3: Che vuoi?
1: La fasciaccia di mamma,
3: che vuoi?
1: La fasciaccia di sordo,
3: che vuoi?
1: Beh, va a fanculo!
3: Che vuoi?
1: Vuoi lasciare il figlio?
3: Che vuoi? Che vuoi?
4: Wender non mollare, potrebbe tornare il vecchio cattellato.
2: Pronto?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere. Buonasera figlia e strafiglia, dice prima tu chi sei e dopo ti devo dire io. Devi dire chi sei, nome e cognome.
2: Vaffanculo!
1: Vaffanculo, tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
2: Pronto?
1: Per dire chi sei,
4: Il vecchio malvagio cappellaio non vuole mollare il colpo, e allora, fino a quando non chiuderà la telefonata, noi aspetteremo.
2: Pronto?
1: Enzo, va a fare in culo tu e tuo fratello, io non c'ho fratelli.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di

0: gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
4: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora, signora...
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
4: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Orcacciami se.
4: Arca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega,
0: no,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
0: Va bene.
6: Lo sport.
0: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
6: per
0: cosa
6: chi non
0: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
6: Uno.
0: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
6: Che Bagalov, porco di...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. da quel momento.

0: momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Dove abita Ennio?
6: Questa è la puntata più devastante di sempre. Perché Wender e Johnny regaleranno un viaggio al vecchio contadino in paesi impronunciabili per Ennio. E poi, la medicina che dovrà prendere. La telefonata è durata 14 minuti, ma abbiamo cercato di riassumerla il più possibile. Buon ascolto.
7: Pronto, signor Ennio, buongiorno, è l'agenzia Viaggi Wonderful di Reggio Emilia.
8: Dove mi manda? Dove mi manda?
7: Allora ha vinto un viaggio in Turkmenistan.
8: Porca la... Dov'è? Porco tu...
7: Allora, le dico subito che lì è una zona perfetta per fare un sacco di cose e burrare. Però attenzione perché...
8: Aspetta. C'è da muore.
7: Ah, lì è pieno proprio, ti vengono addosso.
6: Wender ha iniziato a spiegargli che dovrà prendere un aereo da Bologna e che dovrà stare via una settimana.
8: Con l'apparecchio da Bologna.
7: Sì,
6: E poi dovrà prendere una medicina.
7: E attenzione, signor Ennio, deve fare il vaccino antiparassitario. Sono delle pastiglie, si chiama Uovolina 500 mg.
8: Scopolina 1500.
7: No, allora lei va in farmacia e dice: dai, mi dia una confezione di Uovolina 500.
8: Porca la...
7: Sa dire però, signor Ennio. Dai, su, si sforzi. Uovolina 500, via.
8: 500.
7: Facciamo così.
8: Me lo scrivi, gli faccio vedere.
7: Allora, prenda carta e penna, prenda. Prenda una biro.
8: Sì. La punta alla matita.
7: Sono qua,
8: Sto facendo col coltello una punta. Aspetta,
7: sì. Vada, non ce l'ha un tempero lì, no? Guarda,
8: faccio sempre col coltello.
7: Allora scriva U. O. Allora U come Udine. O come...
8: Ancora la U. Quanta parte non c'è una che ci sono.
7: Allora no. U O. Deve fare la lettera U. No. Allora ricominciamo da capo.
8: No, anche no.
7: Signor Ennio.
8: No.
7: Allora scrivi.
8: Bastardo. Ma spiegati meglio, bastardo.
7: Lo faccio.
8: No.
7: Sì.
8: No.
7: Poi V. O. Scriva U O V.
8: No.
7: Allora mi dica cosa ha scritto.
8: No,
7: allora cancelli, rifacciamo da capo.
8: Dai.
7: Allora, prima lettera è la lettera U.
8: La U.
7: Seconda lettera è la O.
8: La O.
7: Terza lettera la V.
8: La V. La V.
7: Quarta lettera la O.
8: La O.
7: Quinta lettera la lettera L.
8: L.
7: Poi la lettera L come la. Poi
8: porca la.
7: Poi c'è la lettera I.
8: La. Aspetta che sei spuntato un porco.
7: Cosa?
8: La I.
7: Poi è lettera N.
8: La M.
7: No, N come Napoli.
8: La M.
7: La N.
8: Le M della porco, ho capito, la M.
7: E poi ultima lettera, la lettera A.
8: Adesso
7: legga cosa ha scritto.
8: Lima.
7: Non ho capito cosa ha scritto.
8: C'è scritto Lima.
7: Esatto, così 500.
8: Che cosa gli devo dare? Ma somigliato con Lima.
7: Esatto, 500 milligrammi.
8: 500, scrivo 500.
7: 500 col numero 500.
8: 500.
7: Milligrammi. Esatto, quindi lei deve...
8: Me lo ricordo, 500, scrivo... 500.
7: Esatto, bravo, lei va in farmacia e gli dice al farmacista mi dia...
6: E ora è il momento di passargli l'autista del pullman che lo porterà all'aeroporto di Bologna.
7: Allora le passo l'autista che gli dice dove farsi trovare.
8: L'autista del pullman.
7: Buona vacanza, signorina.
8: Passami in corriera.
9: Non sei contento che andiamo insieme a burra?
8: Preferisco morire sotto un metro di terra.
9: Poi beviamo il vino. Facciamo l'uovo col vino e poi vogliamo.
8: Vai a cagare, brucia.
9: Ma noi siamo amici.
8: Io non sono il tuo amico. Io non ti vengo con te con la corriera. Io vado piuttosto, vado a piedi,
9: Senti
8: bastardo di merda.
9: Senti come fa l'aereo, Ennio. Pronto.
10: Io non ce la faccio così, non ce la posso fare.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voy a cambiar el nombre.
2: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
2: E benvenuti a Il Segreto.

0: Dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Si sporca qua. No. Si sporca.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come fate? Però sì.

0: l'orrida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trasporto?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Tutta Ruanda, se vuoi che smetta di cantar, il tuo segreto mi devi rivelare. La la la la la la la la.
2: Oddio, che fastidio! La prego, dona Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
4: Bravo!
1: Allora, donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Evviva, evviva, evviva il buco del culo. Evviva, evviva, evviva il buco, buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: A poker, poker, poker, poker, poker face. A poker, poker, poker, poker face. Face, face, poker face.
1: Scusi. Scusi.
0: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino.
0: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Piacere.
0: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
0: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
2: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Pronto!
4: In questo episodio, Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
3: I bambini?
2: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
3: Dove vedere le mucche?
2: Sì, veniamo a portare i bambini a vedere.
3: No, io non voglio nessuno.
4: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
2: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire.
3: Sindaco,
2: lei le ha fatte le scuole elementari?
3: Ma certo che le ha fatte, ha fatto solo quelle, c'erano solo quelle, porca la...
2: Ha fatto anche le medie?
3: Porca la... C'erano solo quelle, c'erano solo quelle!
2: Ma lei è un po' mongo...
3: Ma che porca... Ma come parli?
2: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mongo... vuol dire che lei è una persona colta.
3: Sono ignorate.
2: No,
3: qualche cosa lo so anch'io.
2: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
3: Cognome anche altro cognome. Lo scrivo.
2: Com'è il cognome? Com'è il...
4: Niente da fare. Il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender. Ma andiamo avanti.
2: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
3: Sì, che cosa devo avere?
2: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, ma... le anatre e anche...
3: I tacchini, ce ne è rimasto uno, forse due.
2: Ah, ok. Lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
3: È il barbasso!
2: Tasso barbasso.
3: Barbasso, ma che porco non... Che basta
2: è un tasso barbasso con la barba basso.
3: No, sale le vacche, uno forse due tacchini.
2: Ah,
3: c'è uno,
2: buono.
3: No,
2: hanno i nomi i tacchini, gli dai nomi gli animali?
3: Lo chiamo col fisco.
2: Col fisco, faccia sentire che è curiosa questa cosa.
3: No, mi rispondono.
2: Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini.
3: Ti beccano, si corrono dietro.
2: Ti corrono dietro i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo quante mucche abbiamo? Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito
3: danno.
2: Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì.
3: Bello.
2: Bene, bene, perché allora noi verremo lì. Siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
3: 65 bambini, porco mucchio. Porca la... Dove ci vuole una casella per farli mangiare, porca la...
4: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
2: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
3: Tre tigri.
2: Cioè lei non ha tre tigri contro tre tigri? Allora senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
4: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
5: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
3: Due. Passami il puma. Ma mentre non deve rispondere nessuno. Porco. Pronto?
5: Pronto?
3: Ciao,
5: sei contento che guido il pullman? Vengo lì. Vengo con 65
3: bambini. 65
5: bambini,
3: portateli a casa, te bastardo.
5: Regno, per il disturbo, il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare.
3: Ecco, ma da burrare. Dove la giovane da burrare?
5: Esatto.
3: Dove la giovane?
5: La porto domani con 65 bambini.
3: Vado su io. Vado su io a prendere il pallone. Dove porco? Dove devo andare a prendere il tomanino? Giovanina!
5: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
4: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
5: Egno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
3: Vai a cagare anche te con le tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
5: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Buona giornata a tutti e mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
3: Cioè.
2: Mirko e Grinta!
3: Piacere!
2: Ragazzi, stasera sarà una notte
3: stellata
2: da leoni!
3: Porco.
2: Non ci ferma nessuno!
3: Porco.
2: Che chiamo la grinta giusta!
3: Oh, ma basta pippare,
2: da paura!
3: Bravo, bravo.
2: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
3: Minchia, mi è esplodato il timpano.
2: Con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Buongiorno!
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sto cazzo!
2: Buona giornata! Ragazzi!
4: Cazzo!
2: Da paura, raga!
4: Ma chi è?
2: Non ci ferma!
4: Ma
2: nessuno!
4: Chi è?
2: Prepariamoci
4: per. Cazzo da fa?
2: Paella e sangria!
4: Ma c'è un cazzo da fa?
2: A nastro!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
4: Ma voglio fanculo!
2: Vaffanculo,
4: vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
2: Hai
4: capito da vaffanculo?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
4: Tu tutta la settimana da vaffanculo!
2: Da paura!
4: Ah, sto cazzo!
2: Non ci ferma!
4: Chi strilla, strilla!
2: Nessuno!
4: Ah, da vaffanculo! Stronzo!
5: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Buongiorno!
2: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
6: La faccio, mette in culo!
1: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
11: Viva i saldi!
12: Saldi. Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
13: Si è felice?
12: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
13: Eh sì.
12: Fino a?
13: Fino a settembre.
12: E manco un anno, Leo.
13: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
12: Uh-huh.
13: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
12: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
13: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
12: Ah, ok.
13: Poi c'erano 75,
12: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
13: E hanno messo su ogni mese, indovina, io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
12: Di pensione, no, 900
13: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
12: Quanto prendi?
13: Di una parola, di una parola.
11: 200 euro.
12: 300 euro.
13: 3.800 euro.
12: 3.800 euro al mese? Ma va!
13: Non ci credo. Allora,
12: 3.800
13: euro. Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
11: Di arretrati.
13: Di
11: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
12: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
11: Dammi 1.000 euro che mi fai.
12: 3.200 euro.
13: 3.800.
12: 800 euro di
13: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
12: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
13: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
12: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
13: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
12: All'anno,
13: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
12: Minchia.
13: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
12: No.
13: Anche voi.
12: No, ma lo so, le canzoni.
13: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
12: Sì, una volta 10
13: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
12: Sì,
13: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassino.
12: Male, ci stai, vabbè, giusto.
13: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
12: Non ti basta.
13: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
12: È vero.
13: Ciao, Ricky.
12: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestruo e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
6: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
5: Di cosa?
6: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua, eh?
5: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
6: Non vi fate la doccia, adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non vi fate la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
5: Staccare!
6: Non vi fate la doccia,
5: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
3: Pronto!
5: Con chi parliamo?
3: Sono la signora Zidia!
5: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
3: Gli han chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
5: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
3: Lei c'ha il numero?
5: Grazie!
3: Signora!
5: Arrivederci!
3: Porca troia!
5: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto?
3: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
5: No, non sono stronza, però sì, sono io.
3: No, no, lei è una bella stronza!
5: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
3: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio!
5: Va bene.
3: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
5: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
6: E sono Buscemi di nuovo!
5: Immaginavo.
6: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
5: Egidia.
6: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
5: Sì.
6: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi parcheggia davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
5: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
6: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, che è l'amministratore del condominio, io o lei?
5: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario, Hulk Hitler, era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
7: Accoci, ciao! Sempre qui viene buono caffè, eh? Buono cappuccino soia?
5: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
7: Menato Malafaccia!
5: Sì, è venuto da lei?
7: Venuto, venuto!
5: E cosa ha preso?
7: Colera e con cappuccino.
5: Colera?
7: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
5: Sì. L'ha zuccherato?
7: Non so, io non fa affari altri.
5: Ok.
7: E lui poi, ricordo Menato.
5: Ok.
7: Faccia tutta...
5: Menata.
7: Come?
5: Menata.
7: Non so cosa vuol dire.
5: Va bene.
7: E lui viene e compra Grata Vinci?
8: Sì.
7: Ma poi salta fa sì, sì, sì, sì, sì, sì, che io penso che vuol dire sì, no?
8: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
7: Ah sì, perché io mezzo italiano. Cinesi non ha senso l'umorismo.
8: No, no.
7: Conosci tu barzelletta cinese?
8: No.
7: Faccio, ti racconto barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto, non è tanto umorismo.
8: No, non tanto, no.
7: Comunque lui prende a gratta e vince e salta e dice: ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
8: Grazie per la preziosa testimonianza.
7: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah! Hanno chiuso l'acqua in condominio.
8: Sì, lo so.
5: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email, che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Sono Buscemi. Guarda che dopo domani c'è l'ispezione della canna fumaria, eh? Non fumate.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Radio 105.
3: Welcome to the zoo.
4: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zodi 105 presenta la bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
6: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
7: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
7: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
7: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
7: Tieni in mano che ti viene duro.
8: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
7: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
7: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
7: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quella di tua madre.
7: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
9: Pronto, sono Angelo.
7: Oi, Angelo, dimmi.
9: Ascolta me.
7: Sì.
9: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
7: No, niente, non abbiamo fatto niente.
9: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
7: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
9: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
7: Cosa ci ma ti fai preso per il culo.
9: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
7: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
9: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
9: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
7: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
9: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
7: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
9: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
7: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
9: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
7: Passa Alberto.
9: Alberto, scusa, sto parto. Aspetta lì,
8: Licenziato!
7: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Dove abita Ennio?
0: Pronto?
10: Pronto? Signor Ennio?
0: Chi sei?
10: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
0: Gian Andrea Nandrei.
10: Sì.
0: Che cosa vuoi?
10: Sono della casa di produzione, la Martel Cinema Corporation.
0: Che cosa hai bisogno?
10: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia, abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
0: Il ragazzo di campagna 2.
10: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
0: Ma io non lo guardo mica la televisione, non lo guardo neanche
10: era
0: più.
10: Un film classico della comicità italiana.
0: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
10: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
0: Una scena nel mio campo?
10: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
0: E allora perché cosa c'entro io?
10: Perché volevamo sapere... Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà Il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore, che saluta con la mano...
0: Dove passa col trattore qua fuoco?
10: Lei ce l'ha il trattore?
0: Ce l'ho, ce n'ho più di uno.
10: Che colori ha il trattore? Quanti ne?
0: Ce l'ho blu, azzurro, blu,
10: bellissimo. Allora la scena si vede che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
0: Ma io non so se puoi mica dovuto fare queste cose, ma
10: no, paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi... Signor Ennio, noi nel budget abbiamo 2000 euro. Ma no, una scena, diciamo che...
0: Brutto bastardo!
10: Signor Ennio, la scena...
0: Dovevano già fare passare un treno nel campo, non c'è tempo da curare le vacche.
10: No, ma signor Ennio,
0: devo andare in campagna,
10: certo, calcoli
0: il furbetto.
10: calcoli che dentro nel film ci sarà anche l'attore famosissimo, quello americano.
0: Gaetano.
10: Sì,
0: Gaetano.
10: Gaetano Taylor.
0: Gaetano, brutto.
10: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano.
0: Gaetano Taylor.
10: Allora, signoregno, signore, adesso le passo un attimo il...
0: Solo nel furmento.
10: Sì, lo so. Cos'è il furmento, signoregno? Cos'è il furmento?
0: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento.
10: Cos'è, erba?
0: Furmento, è il furmento.
10: È il grano?
0: È il grano, il furmento.
10: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei.
0: Signore...
10: Certo, anche noi stiamo lavorando, signoregno, allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
0: Pasqualino,
10: no, allora non faccia brutte figure perché il regista...
0: Come si chiama? Pasqualino Barbarella.
10: No, Pasqualino Quacquarelli.
0: Quacquarella.
10: No, Quacquarelli.
0: Quacquarella.
10: No, Quacquarelli.
0: Quacquarella.
10: Non è Quacquarella, signor, è Quacquarelli. No, Quacquarelli.
0: Porca puttana, non lo so dire. Quacquarella.
10: Allora, signoregno, senta bene, facciamo un pezzo per volta. Allora, qua.
0: Qua.
10: No, qua, come la
0: qua.
10: Relli.
0: Quarelli.
10: No,
0: Relli.
10: No.
0: Quacquarelli.
10: Quacquarelli.
0: Quacquarelli. Porca.
11: Rimanga in attesa.
0: Porca pestata, quando sei stancato a lavorare, porca.
12: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrai parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
0: 4.
12: 3, 2.
0: 2.
12: 4. 3, 2.
0: 1.
12: 2 più 2, 4.
0: È 2.
12: Ancora qualche secondo.
0: Chiudimi, paghimi, devo c'è solo di saluto.
12: 1.
0: Quarella.
13: Pronto? Pronto con chi parlo? Sì, pronto.
14: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il trillerozzo vendicativo, più trillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ha avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece.
3: Ne ho portato il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché mi ha riferito il mio preferito, sì, che lei lo maltratta.
2: Sì, no, io proprio lo pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'.
3: Io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con quale
4: sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo,
4: sono qua. Sì.
3: Andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. Certo. È sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io perché così capisco che lei capisce. Chi sono? È il telefono, dri-drin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto, che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Ma mi raccomando, sia tenebroso,
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene.
2: Va bene, giriamo. Azione.
5: Camera speed.
6: Sound production, take one.
7: Action.
4: Pronto.
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
4: Da me.
2: Azione.
7: No, Cocodè.
4: Troppo letterario.
2: È troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drinchi,
4: Chi è?
2: No, pronto. Chi è?
4: Pronto.
2: Un attimo, meno.
4: Pronto.
2: Via. Un attimo l'azione.
7: Action.
4: Pronto.
8: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
9: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta. Gli chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà. Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta, gli chiama papà.

0: Pronto?
1: Mario Cacciagrossa, abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene, ma ascolta.
2: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
0: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
3: Non lo so, figlia sua, scusi, ma... No, no, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta e chiama papà, papà, papà, papà, papà.
0: Va bene.
3: Quando lei sente papà, papà, papà, papà, papà, che fa?
0: Corro, via.
3: No, che corre, che è bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
4: Roll sound.
5: Rolling.
4: Sound production, take two.
5: Action.
1: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
0: Sì.
3: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
5: Action.
0: Sì, apri bene le orecchie.
3: Ma che sta a fare un documentario?
0: Sto leggendo.
3: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego. Troppo, no, questo è uno con un accesso, scusi.
0: Sì, apri bene le orecchie.
3: Minchia, che padrino.
0: Sì, apri bene le orecchie.
3: Sì, pozzetto.
0: Sì, apri bene le orecchie.
3: Troppo, meno.
0: Sì, apri bene le orecchie.
3: Sì.
0: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
3: Si è incastrato il chewing gum, perché
0: c'è
3: non...
0: un appì di troppo. Io non so chi siete, non so cosa volete, porco... Neppure cosa ho mangiato a colazione.
3: Sarà Alzheimer.
0: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta!
3: Allora, uno,
0: ma infatti nervosina.
3: Questo lo vedo, dico, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
0: Troppo chiusa?
3: Sì, lei è cioè, del bruxismo. Sai cosa?
0: Io non
3: troppo articolata adesso, ma animatronica.
0: Io non possiedo molto, ma quello che
3: ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
5: Action.
0: E avete due possibilità.
3: Ma che deve fare la seduta d'apnea? Deve
0: preso
3: fare.
0: Respiro.
3: Troppo respiro, un po' meno.
0: Avete due possibilità.
3: Vabbè, così, scusa.
0: Se lasciate andare quel mignottone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere di non essere nati.
3: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che, no, ma mantenga il personaggio.
0: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
3: Tagliamo, eliminiamo.
0: Posso fare due persone diverse?
6: No.
3: No, chi è Gollum? No.
0: Magari c'ho bipolarismo.
3: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei, eliminaci, vada da qua, eliminaci.
5: Action!
0: Porco
3: No, troppo.
0: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
7: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogonoli.
0: Sì, tu sei molto bravo a fare la monogonoli.
3: Lei è brava, è proprio una monologa.
0: Una monologa.
3: Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
7: Bello, sì.
3: Ecco.
7: Io sarei più brava.
8: Brava figlia mia.
7: Grazie papà.
8: Sei forte, cazzo.
3: Senta, posso darle un consiglio?
8: Sì.
3: Sì.
0: La signorina si è fatta la cacca addosso.
3: Burrasco, una bella vasectomia,
7: Ma no, mi ha adottata!
8: L'ho proprio scelta!
3: Che bravo! Wow.
8: C'era una modellina di 18 anni, svedese,
3: brutta.
8: Una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
3: E poi quella che fa i monogoli.
8: Esatto, e poi lei mi ha detto, io sono monogolista. E ho detto, no.
3: È perfetta per il ruolo. Dai, vai, pausa! Ma avete rotto i coglioni tutti, pausa! 5 minuti, pausa!
9: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Questo è
3: Wonderland. Nel Wonderland di oggi, ragazzi e amici, contigui, torna la famiglia porno, quella degli anni Ottanta, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
2: Wonderland.
4: Chi è che parla?
5: Sì, pronto?
4: Mi dica.
5: Allora, perché non facciamo qualcosa?
4: Va a prendere il culo.
6: Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Dica.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Pronto?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
5: Ma dai.
6: Se hai bisogno, se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
6: Vuoi essere, sì? Amore, vieni. Dai.
4: Pronto?
5: Per favore, lo sai che mi fa bene.
4: Ma che è una scatola telefonica?
7: Sì, pronto, con chi parlo?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
7: Oddio!
6: Pronto?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Chi parla?
5: Io ti voglio toccare tutto.
6: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
5: Francesca.
6: Francesca, ti chiami?
5: Dai, vieni.
6: Peccato, io mi chiamo Giorgio, invece. Senti, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare, ci vogliono due anelli. Hai capito?
5: Per favore, dammelo.
4: C'è una troia?
5: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
8: Risponde ormai, la sua chiama assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
9: Alicami, coglioni.
6: Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Sì.
5: Ah, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
6: Pronto?
10: Guarda che vi segnaliamo ai carabinieri se non ve la smettete, eh?
9: Basta, non dire più una parola.
10: Coglioni.
9: Basta.
6: No, sì. Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Sì?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
6: Sì?
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
6: Sì, poi?
5: Ti prego, vieni.
6: Dimmi, cara.
5: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Oh, tira bravo, fuori quel cazzo, lo voglio.
6: Fammi sentire come esplodi.
5: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
6: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
5: Dammi il tuo cazzo.
6: Dai, dammi. Ma sei un autolesionista, sei.
5: Dai, vieni.
6: Ma sono un autolesionista.
5: Tu mi piaci, scusa, mi piace.
6: Tu non andare, uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici
5: questo sembra... Sì, pronto?
11: Sì?
5: Sì, pronta?
11: Chi è?
5: Allora, perché non facciamo qualcosa?
11: Che cazzo vuoi?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
11: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
11: Sì?
5: Ti prego.
11: Dove, dove, dove, dove?
5: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
11: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non tiro fuori.
5: Per favore, dammelo! Dai!
11: Sì, puttana, prego.
5: Dopo mi sentirò meglio.
11: Sì?
5: Tu vieni.
11: Dove?
5: Dammi il tuo cazzo.
11: Dove lo vuoi?
5: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
11: Ma c'è troppo grosso, ti spaccherei i denti.
5: Oh. Oh.
11: Oh. Dio, signor, che puttana che sei.
5: Oh.
11: Io lo sai che vengo a prenderti.
5: Dai, vieni.
11: Sì.
5: Ti posso rendere la giornata piacevole?
11: Sì, molto. Effettivamente anche di merda la mia giornata.
5: Voglio solo giocare, dai.
11: Dai, giochiamo. Giochiamo. Come
5: oh.
11: Oh, puttanella.
12: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105. Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
1: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
2: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
0: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
3: Apra sta porta, siamo del fisco!
0: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
4: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh, il tipico urlo di Tarzan e tragga in salvo la bella.
5: Camera speed. Sound production, take one.
6: Action!
7: Cioè, mi devo calare?
8: Salve, salve. Allora, io sono la liana.
9: Ecco. Attacchi alla liana, vada.
7: Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice che mi devo attaccare al pene.
4: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
7: Sì.
4: Ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
7: Vado?
4: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, eh? Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
6: Action!
10: Oh no no no, la tigre in mano circondata,
4: stop,
10: non posso muovermi.
4: Stop.
10: Perché?
4: Lei è Jane.
10: Sì, ho schedulata per Jane.
4: Sì, perché lei è vietnamita?
10: Perché dice piace manga porno?
4: Allora, non piace manga porno.
10: Piace, allora mi ha preso me.
4: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
10: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
4: Assunta, andiamo, azione.
6: Action!
10: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
4: Mamma mia.
7: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
4: Stira le camicie? Ma glielo chiedo a lei poi!
10: 2 euro al giorno.
6: Action!
0: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
4: Cazzo! Si è spezzato una gamba! Ma porca puttana, doveva atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
7: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
0: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
6: Action!
7: Io Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
4: Mamma mia, ma chi ha scritto
7: sta
4: stronzata?
7: Veramente una merdata.
4: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
7: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa!
4: Sì, e mo sputta il gabibbo alle veline, ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia!
10: Sì, facile!
4: È facile, sì, prego, vada avanti!
10: Io mi chiamo Cheng Pu!
7: Cheng Pu! Nome bello, cosa bella! Tu stare insieme ai Tarkian! Giungla cattiva, Tarkian buono! Tarkian impara Jane a imparare giungla!
4: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane!
10: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
11: Ma che, stanno a festeggiare che se ne vada dal cazzo. Vada, vada avanti.
12: Comunque mi sta venendo il durello, per signorina...
11: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
12: Cioè io? Devo scopare?
11: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
6: Action!
10: No, non lasciami, lasciami brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
8: Ma sto smando!
11: No, come? Ma scusi!
10: Di manga porno, te l'avevo detto!
11: Ma come sta sbagliando? Ma è una merda questo set! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevela a fa' culo!
8: Ah, sigarette?
0: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
13: Lo Zoo di 105.
14: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può inserire una chiavetta USB da entrambi i lati. Elon Musk ha addestrato il suo cane a cambiare razza a comando. Una delle prime invenzioni di Elon Musk è stata la versione più evoluta dell'orologio a cucù, l'orologio ARR. Elon Musk è così premuroso che il suo Tamagotchi è diventato bisnonno. Solo per Elon Musk, la Perugina produce ogni anno 20.000 baci con la lingua. Una volta Elon Musk ha fatto 10 diversi selfie con lo stesso fulmine. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo tirapugni in ottone appartenuto a Gandhi. Se Elon Musk ordina fish and chips, gli arriva al tavolo un pesce servito da Becker e Ponciarello in moto. Quando mangia gli asparagi, l'urina di Elon Musk profuma di mughetto by Paco Rabanne. I cuccioli di unicorno sognano di essere un essere mitologico chiamato Elon Musk. Elon Musk è bravissimo a fischiare con le dita degli altri. Michael Jordan ha un paio di Nike Air Musk e volano davvero. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Zodi 105. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
3: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
3: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
3: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
3: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttare via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
3: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
3: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
3: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
3: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
6: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo che ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora la sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
2: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
2: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
8: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Lo Zoo di 105.
7: Grazie, mio Signore, non ho più paura.
11: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
12: Ciao, come stai?
11: Bene, che bella voce che hai oggi.
12: No.
11: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
12: Sì, sono dal mio cognato, sì.
11: Bene.
12: Non sono a casa.
11: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi?
12: No, sono fuori strada.
11: Ah, sul marciapiede?
12: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
11: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge e la facciamo, no?
12: Va bene.
11: Non è che devi per forza cantare forte.
12: Sì, dai.
11: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia moglie è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria, ti respiro ancora.

0: una febbre che mi sale.
1: Io mi sento così male. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: E va bene, niente. Allora ti saluto.
0: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
1: Va bene, se lo sento.
0: Quando lo vedo,
1: certo.
0: Oppure lo senti, mm-hmm. Me lo saluti.
1: Certo.
0: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
1: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni?
0: Infiltrazione al ginocchio.
1: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina?
0: Quella spagnola, argentina.
1: Sì, quella aspetta, mi pare messicana con la tequila.
0: Ah, sì. Ah, sì, la messicana, sì.
1: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
0: tequila,
1: era bello argillo dopo.
0: Sì.
1: Va bene, dai, Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
0: Ok, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti Turbo Boomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
3: Autarchia automobilistica.
4: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
5: Queste cose si vedono solo all'America.
6: Io ce lo ciucciavo all'America.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte e squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
4: E porca m***a, direi che era anche ora.
7: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
5: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
6: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
4: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto. Turbo
2: Boomer! E presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
9: Quindi voi siete i potenti
10: Turbo Boomer!
9: Ed eravate amici del mio bisnonnino?
6: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
9: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
4: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
9: Cosa vuol dire, porca...
4: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai, sto guidando, parla un po' col nonno.
5: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
6: È non vedente, coglione.
5: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
9: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
5: Si curava di te? Lui? Ma se aveva già 12 piedi nella fossa.
4: E dai, nonno, non fare il black humor.
9: Cosa significa black humor?
5: Dunque, il black humor, vedi quel ragazzo laggiù senza mani? Ecco, immagina di andare là e dirgli batti il 5.
9: Signor nonno, ma io sono cieco.
5: Appunto.
9: Ma voi siete sempre così cattivi.
4: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
9: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
5: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: È per questo che odiate tutto?
5: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
4: Forza, dai, siamo arrivati.
10: Turbo Boomer!
9: Addio, bisnonnino mio.
4: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
5: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
4: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
6: Come ti senti, Stellina?
9: Beh, mi mancherà tanto.
4: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
5: Prendo la cinghia!
10: Turbo!
2: Con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
11: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
4: Bravo coglione, è bello vedere che sei diventato grande e normale.
6: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto, yuhu, è una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami una stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo spesso in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re, che c'è il re sul sofà, il re subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco c***o.
10: Turbo
12: Boomer! Radio 105.
13: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is a zoo. This is a zoo.
14: Vai,
15: dai!
16: Questo è Wonderland.
17: Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
18: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
19: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
17: Andiamo.
20: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
21: Ah, bene.
20: Presenta.
17: La famiglia porno.
19: Basta, non dire più una parola.
17: Porno. Porno. Porno. Porno.
22: Oh. Pronto?
18: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
22: Ah!
18: Ho bisogno d'essere chiavata, sì!
22: Hai bisogno?
18: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio!
22: Ma mo da qua come faccio?
18: Dammi il tuo cazzo.
22: Da qua non si può da.
18: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
22: Ma sono dove stai tu? Oh!
18: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
22: Ah?
18: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
22: E poi che ci fai quando giochi?
18: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
22: Ah.
18: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
22: Ma mi vuoi dire dove stai?
18: Ho bisogno di essere chiavata, sì.
22: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
18: Dammi il tuo cazzo.
22: Ti ho capito, ma dove stai tu? Pronto?
23: Chi è?
17: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
22: Chi è? Mi avete chiamato? Dimmi!
23: Ah, fa mio per bene. Venga, entri, maggiore.
22: Dove?
23: Allora, caro Fonuber, è in forma, maggiore?
22: Io sono in forma, sì, sono in forma.
23: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan, Fonuber?
22: Se è bella, sì!
24: Sto per sbarre.
5: Sbroro! Oh sì, che sono rovesciata!
22: Ti sei venuto?
23: È in forma, maggiore?
22: Sono in forma, tu te sei venuto?
23: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, Fonuber?
22: Sì, ma tu te sei venuto tu!
5: Prego!
25: Pronto?
18: Sì, pronto?
25: Sì.
18: Perché non facciamo qualcosa?
25: Che?
18: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
25: Non capisco, che dite?
18: Ho bisogno di essere chiavata, sì.
25: Che?
18: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, lo voglio! Ti faccio licenziare.
17: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
26: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
22: Pronto?
5: Cappella.
22: Pronto?
5: Cappella.
22: Pronto?
5: Cappella.
22: Pronto?
23: Pronto?
5: Guarda il mio castagno, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
22: Pronto?
23: Chi è?
22: Pronto?
23: Chi è?
22: Ma chi cazzo sei tu?
23: Ah, Fonio, per bene.
22: Vuoi sapere chi sono io?
23: Venga.
22: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
23: E ha voglia di incarsi la signorina.
22: Sei un animale, una sorda e ammalata.
5: Guarda il mio cazzo come...
22: Ma chi... Pronto?
23: Ah. Ah.
0: sta morendo.
24: Vai.
0: Grazie, Sofia, fate capire. Sì.
24: Sto per sbarrare.
0: Pronto?
24: Cappella.
0: Chi è?
23: Allora, caro Fugnuber.
0: Eh?
23: Chi è?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
24: Sto per sbarrare.
0: Che cazzo vuoi?
24: Cappella.
0: Ma che parlo? Sono Cappella, tu chi sei?
24: Sbarro.
0: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
24: Oh sì, che l'ho usata.
0: Vaffanculo, vai.
1: Questo è Wonderland.
20: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci qua. Dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni, l'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
3: Ma, insomma...
2: Cosa?
3: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
2: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
3: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su.
2: Adesso siamo arrivati a questo punto. Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi spara pidocchi. Va che fino a prova contraria. La star è il capo indiscusso. Qui sono io, cazzo.
3: Sì, certo.
2: Sì, certo cosa? Cosa?
3: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
2: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
3: Tipo?
2: Tipo... le serate... Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria dal Maletti, Sinche 1978.
3: Wow! C'era tanta gente, immagino.
2: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
3: Oh, wow! Chissà che macello!
2: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
3: E poi, oltre le folli notti danzanti?
2: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square. Non si cammina.
3: Cazzago Brabbia?
2: Sì, Cazzago Brabbia, stronza! Cazzago Brabbia is the new Rimini, scema!
3: Vabbè, immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
2: Ovvio, stronza! Infatti ne approfitto per salutare nel mio, ripeto mio vlog, sul mio, ripeto mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
3: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
2: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione. Che cazzo di classista sei, bastarda?
3: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
2: Dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta, e io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
3: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
2: Ma perché tuo padre ha la barca?
3: Sì, un 45.
2: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
3: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello.
2: posti per teroni. Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al nido di gavirate? Ma vuoi mettere, brutta strozza!
3: Vabbè, dai, andiamo avanti con la puntata, che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
2: E io ho anche limonato. Gelose, limonato.
3: Ma...
2: E io ho anche limonato. Gelose.
3: Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato! Ma con chi?
2: Non sono cazzi tuoi!
3: Dai, sono felice per te! È carina! La conosco!
2: Sì che la conosci!
3: Wow! Dai, dimmi con chi hai limonato!
2: No, ho promesso che rimaneva un segreto!
3: Dai, dimmelo! Se non me lo dici vuol dire che è una bugia!
2: No! Non sono un bugiardo!
3: Allora dimmi chi è!
2: No! Non posso!
3: Dai!
2: No!
3: Dai!
2: Con la mamma della Busazzani!
3: Ma la Busazzani ha 67 anni! Quindi, sua madre...
2: Sì, lo so, c'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca...
1: Le cose verissime...
0: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, ma l'urtega dai!
3: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh,
10: no.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
12: Stop.
8: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
10: May. Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa.
11: Gump.
9: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: Animaletto. Pim pet petenusa.
11: No, ipotenusa, che si fa la geometria?
9: Pim pet nusa.
11: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
10: Pim petepam.
9: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso. Non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio. Insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto. Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale!
6: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas?
5: Ma no, piccolo scemo, quello sotto!
6: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina! Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
5: Che cosa? Certo che no, Bob! Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine! Servono due veri americani per fare il controllo qualità!
6: Evviva, Jim! Si lavora e si beve! Esistono davvero i mestieri perfetti!
5: Eh sì! Quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione!
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
6: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
5: Ma certo che sì, tonto! L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
6: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
5: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
6: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
5: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
6: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
5: Tieni. Spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
6: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
5: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
7: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, uè, ma voi siete grattacacca e fichetti, i Backstreet Boys?
6: No, siamo Bob e Jim, i forgiacose.
5: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
6: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo! Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grey e Walking Dick.
5: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio, viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissimers. L'incredibile popolarità di questo vlog sta varcando i confini territoriali e sono emozionato. Mi scrive sempre più gente da posti impensabili, come la Sicilia, la Calabria, la Puglia. Pazzesco, sono internazionale.
2: Ma scusa se ti interrompo, che so che un pelino ti infastidisci.
1: No, la signorina spacca coi... No, la signorina spacca...

0: Setto.
1: Ma come ti permetti? Basta dirmi che non sono affascinante!
0: No, aspetta! Non essere affascinante è una cosa, essere uno straccio è un'altra! Ma poi, fammi capire, sei svizzera, tuo padre ha Panfili e gira in elicottero, tu hai studiato nel collegio multilingue, perché hai le Birkenstock anche d'inverno e puzzi di Diana Blu e spesso non sei nemmeno molto profumata?
1: Perché non accetto le convenzioni sociali, le imposizioni socio-economiche e lo status quo della società consumista.
0: Ma porco Diggle, le rivada la comunista con Rolex, ma in kilet!
1: Cosa hai detto, scusa?
0: Cazzi miei, solo cazzi miei. Ora fammi finire di salutare anche le tribù del Molise, così posso ripartire con l'argomento di oggi, ok? Va bene? Ripeto, va bene? Riripeto, va bene?
1: Sì, sì, razzista di merda.
0: Cosa, scusa? Mi è sembrato di sentire un suono mascherato malamente dalla tua bocca che finiva per erda.
1: Ho detto che sei un razzista di merda! Ecco, te l'ho detto!
0: Uè, Cherokee, va che un attimo che ti infilo in una riserva di rossi come te. Va che io non ho pietà nemmeno per gli anziani e portatori di sventure motorie. Io sono una brutta persona, hai capito? Ritira immediatamente quello che hai detto!
1: Se no che fai, visto che sai che se ti picchio ti faccio male?
0: Lo scontro fisico effettivamente non è una buona idea, visti i trascorsi, con esiti non edificanti per la mia mascolinità. Ma ho sempre la carta di spezzarti il cuore in due piangendo in maniera toccante. Va che io, con due lacrime, ti mando in psicanalisi, hai capito, bella?
1: Ma... sei serio?
0: Lo sapevo che la mia nuova arma psicologica t'avrebbe destabilizzata. L'ho studiata con un tutorial sul tubo dal titolo Vinci il bullo cagandoti addosso. Un formidabile prontuario per noi mezze seghe su come sopravvivere e sopraffare chi è dotato di prepotenza invincibile.
1: Ma seriamente?
0: Non costringermi a darti una dimostrazione. Potresti rimanerci così male che poi non avresti il coraggio di guardarmi negli occhi sopra le guance grasse per giorni. E solo per la vergogna.
1: Ma è già così. Non ti guardo mai negli occhi. Mi vergogno per te.
0: Touché! Colpo basso. Hai la lingua che taglia più della carta, cazzo. Va bene, lo hai voluto tu. Ti è, soffri!
2: Brutta, brutta! Cattiva! Ti prego, basta! Guardami! Ma cosa ti ho fatto?
1: Dai, basta! Dai, finiscila adesso! Smettila, dai! È una cosa imbarazzante! Dai, smettila, ti prego, la gente che passa in macchina ci guarda.
2: Cattiva, brutta, brutta, guardami, ti prego.
1: Dai, smettila.
3: Uè, stronza, la finisci di dare fastidio al bambino di c***o.
0: Porca troia, quanto sono bravo. Addirittura mi hanno scambiato, oltre che per un bambino, anche per uno sfortunello mentale. Figa, roba da Oscar.
1: Già, ti hanno scambiato. Già.
4: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldobasso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldobasso.
5: Tardes doradas, con sol y con lluvia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme a Aldo, invece mi avete preso in giro. Non è mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non c'ho, non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, visto, sì, a fare la pace, ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Siamo guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi, eh.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo io?
3: Mi sono trovata a casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise,
3: A Marcellise, no, più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberto.
1: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: Il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora, però...
3: Mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e diceva che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti,
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
7: Pronto, Santina.
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto? Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao, Bibi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, sono perché... arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Non fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Yeah! Fight.
12: Sì, che attenti, silenzio e che non parlo nessuno.
10: Santina, sono base a terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, boia.
10: Sì.
12: Hai capito? Dice, sei Franco Santoro, smettila.
10: Volevo
12: telefonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso muto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo so.
10: Ah, vaffanculo.
11: You lose. Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare!
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo grattevinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ha da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un grattevinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: Ah, te l'avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrapatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, fatti!
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
7: Sì!
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... la penombra fa scherzi pazzeschi.
8: Sì, che bello. Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non gli ho chiesto il permesso. Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata.
8: Faccia pure. Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda.
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io per non far sapere gli affari miei mi sono sparato 130 km?
8: Anche io!
11: Pure io!
7: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita a Cinisello Balsamo?
12: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
11: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
8: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio! Da chissà che specie sia e che sa accudirlo!
11: Ma va, amore! Si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore! Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fosse la sua mamma! E potrebbe rimanere con noi! Tanto abbiamo spazio in casa, no?
8: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso!
11: Ma guardalo! È indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio!
8: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia!
11: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa!
8: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
11: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, fatti!
12: Amore! Aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
11: Buono, Riccardino!
12: Prendi il fucile!
11: Buono! Ma smettila! Vuole solo giocare come fanno i roditori!
12: Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
22: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì.
22: Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
22: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
18: Guardi,
22: forse
18: vabbè.
22: C'è il sangue. Allora,
18: sì,
22: signora...
18: Bene. Questo
22: mi ascolti,
18: sì.
22: Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
22: Gaetano?
18: Don Gaetano,
22: aspetta
18: sì.
22: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
22: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
22: Porcacciame se.
15: Porca ma...
22: Come sangue non c'è nella fece.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
7: No,
22: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
22: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
22: Su tutto
7: quanto. Va bene.
22: Lo sport.
7: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
22: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
22: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
22: ma tu,
16: che ti ho
22: ma
16: fatto
22: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
16: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
22: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
22: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
7: Sì.
22: Ecco fa il colpo.
7: Ecco.
22: Uno.
7: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
22: Bakalov, porco.
18: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora,
7: sì,
22: sono quello della cacca,
7: sì,
22: dell'esame delle feci.
7: Sì.
22: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
22: No.
7: Tente
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
22: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: fare
22: la
15: cacca.
22: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
22: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
22: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
22: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene,
22: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
22: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
18: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Ah. Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
23: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
24: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
23: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo 2 volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
25: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
18: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Signori, cadetti, signore, vi ho riunito tutti quanti qui perché c'è purtroppo una grande emergenza da affrontare. La sicurezza del nostro paese è stata compromessa. Una spia è fra noi. Qualcuno sta diffondendo delle informazioni segretissime sulla nostra missione.
1: Chi è questo figlio di Troia? Figa.
0: Lo scopriremo molto presto, ma prima i dettagli. Vi presento il generale Coppola.
2: Benvenuti a tutti, brutti sacchi di merda.
1: Ma questo è di colore, scusa.
2: Sì, e allora? Problemi di pregiudizi? Perché adesso uno con la pelle nera non si può chiamare Coppola?
1: Non capisco da che parte inizia.
2: Da parte di parrucchiere. A quanto risulta dalle nostre accurate analisi, qualcuno di voi sacchi di merda sta passando informazioni al nemico su un canale preferenziale che viene fuori da questa fattuta base.
1: Secondo me è il troione, quella lì che si vuol fare le...
2: Ah, mia nipote? Mia nipote?
3: Buongiorno!
2: Ciao tesoro!
1: Ma non è di colore.
2: Beh, perché? Deve essere di colore per forza! Mai sentito parlare di coppie miste? Doppio misto? Adesso ognuna delle vostre camerate sarà perquisita personalmente. Ma prima voglio che ognuno di voi mi guardi negli occhi e mi dica: io non sono un traditore. Ecco, cominciando da te, brutto f***o.
0: Ecco generale, mi scusi, quando fate, diciamo, la perquisa nelle stanze, se trova qualche oggetto strano, è solo per la scienza, ecco. Non voglio che lei pensi male.
2: Sì, non ti preoccupare, brutta checca. La cartucciera di cazzi non verrà menzionata su nessun documento dell'esercito.
0: Meno male.
2: Ti fai certi missili che neanche le nostre forze aeree, cazzo.
3: Che eroe.

0: Allora, ciao Caterina Spy, sei online?
1: Da.
0: Che cognome curioso che hai.
1: Mio soprannome.
0: Ma Spy perché? Ah, tradotto in russo è lo spray.
1: Sì, sì, come l'H di cappelli.
0: Sai, in questo periodo qui alla base è un po' dura, perché c'è una spia fra di noi.
1: Vuoi toccare tette?
0: Sì, fa vedere le tette, dai.
1: Ma prima dimmi un po', com'è questo generale Coppola?
0: È un terrone di colore.
1: Allora, ti faccio vedere mezza tetta. Destra o sinistra?
0: Non fa differenza, dai, che sono già turgido. Quello è uguale.
1: Devo capire perché hanno acquistato tutti questi cacciabombardieri.
0: Non si potrebbe dire, no? Perché adesso poi c'è anche una spia nella base, quindi non devo farmi sentire. Praticamente vogliono posizionarli a Cuba.
2: Ora il generale Coppola! Ispezione della stanza in 3, 2, 1! Lei è?
0: Sono...
2: Vieni avanti, culattone!
0: Io sono il tenente comparsa. Piacere, salve.
2: Tenente comparsa. Lei che rapporti ha con le minoranze, ad esempio con me, che sono nero?
0: Ma c'è problema, nel senso...
2: Non è un problema se sono nero. Per quanto riguarda invece il culattone...
0: Problemi, cioè...
2: Problemi, vero? Sì, anche no, io
0: no,
2: penso.
0: No, nel senso...
2: Non ha problemi.
0: No, problemi.
2: Che cosa stava facendo con quel portatile aperto?
0: Stavo controllando la banca, perché...
2: La banca? Lei è possidente?
0: No, comparsa.
2: No, dico, lei... Lei possiede del denaro, investe, fa trading.
0: No,
2: cosa stracazzo stava controllando sul suo conto in banca?
0: Stavo vedendo, adesso chiudo, ho chiuso.
2: C'era una fica.
0: Cosa?
2: C'era una fica.
3: Generale, mi scusi se la interrompo. Credo che il tenente comparsa si stesse masturbando con qualcuno. Sa che io sono esperto in queste cose.
2: Lei come vede un cazzo sembra un rabdomante con una fonte alpina. Lei!
0: Sì.
2: Con chi ci stava segando?
0: Apre. Cosa?
2: Faccia vedere.
0: No.
2: Ha mai visto un bisturi da 5 centimetri? Adesso?
0: Apro.
2: Visto?
0: È una mia amica.
2: Come si chiama la sua amica?
0: Si chiama... Caterina Spy.
2: Ah! Caterina è un bellissimo nome.
0: Mm-hmm.
2: E Spy è un bellissimo cognome. Sa cosa vuol dire Spy?
0: È russo, significa...
2: Cosa?
0: La
2: significa fattuta spia! Lei stava chattando con una fattuta spia! Tra parentesi, con due tette considerevoli, faccia un salvaschermo che poi mi ci seguo più tardi anch'io!
0: Ho delle foto incredibili, cioè dei capezzoli che sembrano delle padelle.
2: Bene, lo lasci aperto mentre mi segue in carcere davanti alla corte marziale.

0: Madericchia. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Be.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
6: Chi è? Pronto?
7: Chi sei?
6: Chi cazzo è, scusi?
7: Ma che cazzo è che parla?
6: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
7: A te te l'ho fatto.
6: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
7: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
6: Ah, ti ho visto.
7: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
6: Sì,
7: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
6: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
7: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
8: Scitto sanglangan. Reader. Save the battery.
9: Salve, lei chi è, scusi?
8: Armstrong.
9: Armstrong.
8: It's my bro.
9: Sì?
8: Come and rain, should I rain.
9: Lei non è di colore, però.
8: Fatelo cazzo.
9: Vado?
10: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
11: Vai, ma tu...
9: Cosa?
10: Che c'è? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
12: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai!
12: Dai, no, dai, vai dentro!
9: Dai, vieni dentro, Leo!
12: Dai, Leone!
13: No, è troppo!
12: Dai!
13: È una merda!
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
10: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
9: sì?
10: Appena vede che io muoio,
9: sì?
10: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
9: Gaccia da Vè.
10: Che è un disco.
9: Sì.
10: E allora
9: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
10: No. Muoio io sul letto.
9: Di colpo?
10: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
10: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
10: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
10: Di una bella ragazza.
9: Sì.
10: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
10: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
10: Mi vestono,
9: sì.
10: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
10: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio da Vè.
10: Cagaccio vai. Oh, moro.
9: E fino al
10: cimitero. E fino al cimitero,
9: sì.
10: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
10: Gaccio da Vè.
9: Gaccio da Vè.
10: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: e tu non puoi ballare, sei morto?
10: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
10: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
10: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
10: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
10: Mi alzo in piedi.
9: Sì.
10: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
9: Sì.
10: Ti facciamo un taglio sul culo.
9: Sì.
10: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
9: Sì.
10: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
9: E morirò con te.
10: E morirai con me.
9: Per i colpi.
10: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
10: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
10: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso. Sotto.
10: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
12: È un water con le ruote nero.
10: Vai tu adesso tu che fai
12: dentro.
10: Bene alla famiglia.
12: Tu
10: vai
12: tu. Dentro.
10: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
10: No! Se Adam dai.
9: Out.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, non è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente.
2: E
1: a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti e l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per 2-3 giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore Slenderon, però se lei non ha segnalato, lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Mi lascia parlare, io le...
1: Prego, sì, scusi. Okay, prego. Okay. Mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io ho fatto prima, avevo fatto già la revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto
1: quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: Scusate se vi interrompo, perdonatemi. Perché come ho fatto anche presente, ci stavano le feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche
2: dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro
1: dottore,
3: la tazza stavano proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico?
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio, no, come se ne avessero.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: È proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate,
1: adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no.
3: Dovuto lavorare con i guanti.
2: Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Stava sempre fatto che noi napoletani sa quelli che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua. Lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi se faccio una morale di nord sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo
2: perché
1: è il caso.
2: Dice nord sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora,
2: chi ha stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si entrava nell'appartamento e abbia usato l'appartamento è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, allo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo poi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi,
4: quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottor, lei ha lasciato il suo CS, chi ne è merda? E qui a noi teniamo le fotografie. Vabbè, ya. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila
4: euro.
3: 3-4 mila euro. 3-4 mila euro.
1: Quello è un lavoro importante. Ma ci vuotate tutti. Che lavoro?
3: Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che è il sanitario.
4: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: Allora aspetta,
3: le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, è stata foto delle feci.
3: È stata si sente che state in. È stato in un dispetto, che fa sempre dispetto.
4: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
4: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i contatti, così poi me ne parleremo con l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo dico.
1: Allora, è possibile fare in mattinata?
4: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci.
4: Rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Sei chiumato su sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Ma buon poverino, ma si fa una cagata di indagata e se confrontiamo.
4: Io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, no, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare bene.
4: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che il resto, senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
4: No, incredibile. Posso credere.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacca in docessa, Carme.
1: Dica, quando c'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio, come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
4: Oh mio Dio, e meno male che non ho detto delle cose brutte, penso. Mannaggia, mi avete fatto perdere un coccolone, mannaggia voi.
1: Ciao Cucci, stati bene, ciao.
4: Grazie mille, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Lo Zoo di 105.
6: Buonasera e bentornati a Passaggio da qualche parte, l'unica trasmissione seria che parla di scienza e cultura spendendo una valanga di soldi pubblici con criterio. E sul web ci andiamo solo per mettere i like ai gattini e alle tette della Leotta. Mica come alcuni che pensano di fare divulgazione scientifica con l'accento di Afragola e una webcam del PC e senza avere nemmeno un pacco enorme come il mio. Ma basta menarsela e passiamo al sommario della puntata di oggi.
7: Oggi a Passaggio da qualche parte. Cyborg Sfortunelli. Faremo un viaggio attraverso le officine e i laboratori di ricerca di una startup di Napoli, che intravede nel futuro l'esigenza di sostituire con le macchine, oltre alcuni dei lavori, anche qualcuna delle figure chiave della società, come i mendicanti storpiolotti. E vedremo infine come verranno realizzati umanoidi con le handicappazioni e come verranno programmati per essere in tutto e per tutto dei mangaloni handicappini. Così da poter svolgere la funzione per cui sono stati progettati, ovvero il mendicio. Tu baci me, che bacio lui, che bacia me. Una frase celebre di una canzone tormentone estivo della famosa cantante Annalisa. ma anche il tremendo specchio dei tempi dove la promiscuità sessuale diventa una bandiera di libertà, trascurando il vero significato intrinseco in queste strofe, ovvero la divulgazione della cultura della mononucleosi mania. Sarà la cantante Annalisa leader di una setta di malati di mente. Il tonno pinne gialle ha veramente le pinne gialle? E perché? Forse per moda? Faremo un viaggio nelle profondità marine alla ricerca dei negozi dove alcuni pesci e mammiferi comperano i loro outfit per comprendere se sia solo un fenomeno passeggero oppure se presto vedremo delfini sciarpa verde, balene cappello blu e pinguini in perizoma. Sì, perché lo sanno tutti che i pinguini sono un po' finocchioni.
6: Sì, sì, è vero, lo sanno tutti che i pinguini se lo pizzano sotto la coda con la scusa dei maschi che rimangono a covare le uova al posto delle femmine che vanno a caccia. Dai, chi cazzo coverebbe delle uova al posto della femmina? Piuttosto vado a prendere il pesce anche per lei. Se covi sei froccio, lo dice anche Freud. Adesso passiamo ad un documentario speciale ed esclusivo della nuova serie prodotta apposta per noi. Hai capito, Moccia? Apposta per noi. Non scaricato dalla rete, prodotto apposta per noi. Buona visione.
7: Decine di migliaia di anni fa, sulla Terra tormentata dalle fasi finali della glaciazione, sul pianeta Terra, vivevano due gruppi umani molto diversi fra loro. Quelle merde dei Neanderthal e i fichi dei Sapiens.
8: Ma che cazzo di modo di fare è? Sembra specie umana, yo!
7: Non sappiamo quando esattamente quelle carcasse deformi e brutti cessi dei Neanderthal si siano levati definitivamente dai coglioni della storia.
8: Oh!
7: Ma è certo che in un momento preciso della storia i due gruppi si siano incontrati. Oggi immagineremo il momento di quell'incontro e l'inizio del declino della società dei Neanderthal di merda.
8: Mannaggia, devo cagare. Questa cespuglietta, ecco.
7: Eccolo il Neanderthal. Sta cercando un posto per defecare. È robusto, nanetto con le braccione e le gambe corte. Una frontona buffa e il nasone da porco.
8: Oh!
7: Praticamente un incrocio fra Paolo Noyes e Marco Mazzoli.
9: Chi sti facende?
8: Oh!
7: Ma ecco spuntare fra le frasche un Homo sapiens. Bello, alto, intelligente e con un bel completo di giaguaro ottimamente rifinito che sfina il suo corpo ben tornito e proporzionato. Con lui vi è una femmina sapiens, una gran fica rispetto ai rottami di merda delle Neanderthal.
9: Chi fai a dietro luci spuglie?
8: Stava cacando, ma tu chi sei? Si sapiens?
9: I sang sapiens, e lei è moglie sapiens.
10: Sapiens anche detta.
8: Ammazza, che fica lei, eh.
9: Ti piace?
8: Sì.
9: Non la vuoi avere?
8: Lo so, diciamo che le nostre non è che sono uguali a queste.
7: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
9: Perché tu non sei voluta, io sono voluta.
8: No, sono voluta anche io.
9: Ma che, guarda che faccia che ti...
8: Vabbè, quella è la fronte che serve per riparare dalla luce intensa della nevicata.
9: Ma pur dalla pioggia ti ripara con la fronda.
8: Oh, fatte cazzo tu che sto cagando.
9: Non vuoi?
7: Le loro diversità evidenti mettono in imbarazzo il sottosviluppato mezzo mangaloide del Neanderthal, che non prende bene il modo di fare della coppia di splendidi sapiens.
8: Senti, ma sono tutte così le rette?
9: No, queste non c'è.
8: Pure?
9: L'altra so più figa ancora.
8: Minchia.
9: No, minchia lo dico io che mi ha toccato lo CES.
7: Il Sapiens è forte, intelligente e ben armato, perché ha imparato a plasmare l'ambiente e le risorse a suo piacimento, mentre il Neanderthal è un pacifista allineato con la natura e ciò che essa può fornirgli senza sfruttarla oltre le proprie esigenze.
10: Uè, Gaetan, guarda com'è brutta questa muccola, guarda ma che fronte che c'ha.
8: Oh.
10: Gli tocca terra tra un po'.
7: Accidenti, fra i due nasce subito un alterco.
9: Perché tu non sei voluta, io sono voluta.
8: No, sono voluta anche io.

0: come si fa?
1: Oh, basta prendermi in giro, che adesso te ne dire uno che ti spacco quel bel viso che hai.
2: Biondo, hai visto l'occhio azzurro?
1: Come fai a essere già biondo? E io sono nero merdo!
2: Ha ci fatto colpa da solo!
1: Ma che cazzo di evoluzione avete fatta voi?
0: Io tengo pure le lenterelle a contatto!
1: L'hanno già inventate quelle vostre!
0: Azzurre!
1: Ma perché noi abbiamo solo dei legnetti di merda?
2: Perché si è mongolato! Io sono che voluto!
3: Senza alcun ripensamento e pietà, il Sapiens trafigge l'impertinente Neanderthal facendolo morto nelle sue proprie feci.
1: A chi mongolato? Scemo scemo!
2: Scemo scemo a me!
1: A te scemo!
2: E io te spado! Ah! E tari spado!
1: Madonna, quanti ne hai? Ah!
2: Sono pieno!
1: Ah! Crepa dentro la mia merda!
3: E con questo esemplare, i Neanderthal si sono estinti. Lui era l'ultimo maschio fertile, fortunatamente. Ma un tremendo dubbio ci assale. E se invece di prosperare i Sapiens, con tutta la loro brutalità, avessero prosperato i Neanderthal e il loro modo di essere in linea con la natura circostante? Oggi, che mondo sarebbe?
4: Già, che mondo sarebbe oggi? Beh, sicuramente pieno di cessi di merda. Io lo preferisco così, con tanta fica come la Leotta. E poi, diciamocelo, a chi cazzo fotte qualcosa se un domani i nostri pronipoti non sapranno cos'è un leone? Io li ho visti e del resto non me ne fotte sei cazzi. Alla prossima puntata e vaffanculo Moccia.
5: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: La Program?
1: Sì, sì, sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sento un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami?

0: Due settimane, dice. Cosa possiamo fare?
1: Ma che non è vero? Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni, Cami.
1: Sì? Sì, ho sentito.
0: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
1: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiato.
0: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, prego, Camilla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, no, guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto alle Milfone e in alto il titolo. Come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Termine torpezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali. Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Cococò, Curu Curu Curu, Curu Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco due che merda. Un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
1: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande, ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario, avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino Andy Cappone, il gabebbo. Buona visione.
2: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto, vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo. È il gabebbo.
3: Che belli i fiori ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea! Sì, che bello fare la caccane.
2: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
3: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
2: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un andicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
3: Ah, che bello, c'è un fuocherello caldo caldo e io un freddo cane mea. Adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì sì, che calduccio.
2: Ecco, come vi stavo narrando, il povero Mangalocco del Gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
3: Mi faccio tutto bruciacchione, sto bruciandomi. Che malì!
2: E così crepa un altro gabebbo, ma da qualche parte un altro gabebbo è già pronto a sostituirlo per un incessante ciclo naturale di mezzi ritardozzi buffi e strongolati, sottospecie di quello figo di Striscia la Notizia, l'unico a quanto pare dotato celebralmente. Una curiosa involuzione naturale, che però a noi fa tanto ridere comunque.
1: Ma quindi che cazzo è sto gabebbo? Io ancora non l'ho capito, è fatto di pezza. Come cazzo fa a sopravvivere? Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro, Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!

0: Radio 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Allora, venerdì pomeriggio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato una sentenza che di fatto sanciva il diritto all'aborto come un diritto federale. Dopo questa sentenza ogni Stato americano sarà libero di decidere per se stesso, ma già 26 Stati hanno deciso di vietarlo completamente o quasi completamente. Tutti scandalizzati in Italia, oscurantisti, medievali, fascisti, ma in Italia però, in Italia, in questo meraviglioso paese dei diritti, si può abortire in Italia col cazzo, perché in pratica nella maggior parte degli ospedali gli obiettori di coscienza arrivano fino all'80%. Questo significa che anche se la legge in Italia permette di abortire alle donne, di fatto non c'è la possibilità di farlo. Capito che furbi, mondocano? Voglio sentirvi su questo. Ipocrisie sull'aborto, apriamo le linee, vai. Apriamo con Pino dal Piemonte. Pino, vai Pino.
3: La mia paura è che non vorrei che vorrebbero costruire un impero, visto che ci sono le guerre in giro, più gente c'è da ammazzare. Oltretutto il capitalismo ha bisogno di carne umana per sfruttarla, sì. E allora va bene così.
2: Certo, caro amico Lenin.
3: Allora diamo carne ai padroni, diamo carne ai padroni.
2: Carne ai padroni, sì, guardi che il 1800 è finito, anche i luddisti con gli zoccoli che spaccavano la macchina a vapore ormai sono la divisione.
3: No, vogliamo essere democratici o dittatori di sinistra o di destra?
2: Beh, se dipendesse per me comanderei io il mondo in qualità di Dio supremo e voi tutte merde. Un altro. Sentiamo Maria Rosaria, via, attuala sull'aborto. Che cosa è successo? Cosa ne pensi?
4: E come la pensiamo? La pensiamo che fanno tanto i liberali e poi dopo ritorniamo al tempo della preistoria qua.
2: Però siamo a crescita zero, non si fanno più figli, Perché non si fanno più figli? Perché le donne abortiscono?
4: Perché non si scopa più, che dobbiamo dire?
2: Non si scopa più?
4: Dovrebbero cambiare un po'. Prima le donne, adesso tocca agli uomini fare qualcosa.
2: Facciamo abortire gli uomini. Facciamo una bella vasectomia a tutti gli uomini, li tagliamo i coglioni.
4: Tutti quanti.
2: Lei vorrebbe un mondo di uomini senza coglioni.
4: Amore, io ti voglio bene, guarda, mi sei molto simpatico. Un bacione e ti abbraccio.
2: Sì,
4: ciao.
2: Un abbraccio, preferirei un po' pino. Comunque, arrivederci. Grazie. Sentiamo il polemico da Roma. Polemico, parliamo di aborto, vai.
5: Mannaggia, ogni volta che sentavo se tu la barbetta, mannaggia.
2: Sento che ti sei svegliato col piede giusto oggi, pieno di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del creato.
5: Io un piede te lo ficcherei nel buco del culo.
2: Va
5: mannaggia.
2: Bene, sarà la tua espadriglia. Ma questo che cosa c'entra con l'aborto? Cosa c'entra col tema?
5: Senti, Lucio, io voglio sapere Carlo che fa un lavoro che sembra un metto la. Guarda, veramente vediamo a fare demonio.
2: Ma sei un collerico.
5: Allora, pure sotto la radio.
2: Anche tu.
5: Non era quella la radio.
2: Un altro cacasotto da sfamare.
5: Io non posso parlare, perché mi chiami negli orari che non posso parlare.
2: Perché tanto resti comunque niente da dire, bestia verme.
5: Te vorrei entrare nel bucio del culo.
2: Un altro pervertito. Io vorrei farti passare mezz'ora con Pillon, così ti passa la voglia di entrarmi nel culo. Ciao. Sentiamo Mirko dall'Emilia. Mirko, la tua posizione sull'aborto.
6: Vogliono togliere l'aborto? Hanno tolto, non si è capito una sega del discorso in generale.
2: Tu forse non hai capito un cazzo, che sei ignorante come un paio di ciabatte in una montagna di merda di vacca piena di mosche.
6: Che sentivo dire, esistono i preservativi, te metti uno e c'è a posto, non è che devi fare figli a profusione perché ti tira il culo.
2: E se non l'hai messo, se sei allergico, se si è rotto?
6: Sei allergico a cose che non li fanno neanche più per quelli che non c'hanno il lattice, dai. Li fanno per tutti i preservativi, non è che chi è allergico al latte adesso non si può mettere un preservativo, gli si gonfia il cazzo. Perde. Che cazzo di discorso è? Dai.
2: Nel tuo caso li hanno fatti anche con la visiera, visto che sei una testa di cazzo. Ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco, dici, obiezione di coscienza in Italia che rende di fatto inefficace la legge sull'aborto. Vai Franco, cosa ne pensi? Vai.
7: Gli obiettori di coscienza non andassero a fare in culo. Perché quando è stato il momento giusto, sì? L'obiettore di coscienza non stava. Poi hanno messo la legge,
2: sì?
7: E poi è uscito il obiettore di coscienza.
2: Senti Franco, possiamo dire che tu non hai mai avuto problemi di aborto perché ti scopi solo i travestiti?
7: Non mi piace la carne del porco a me.
2: Ah, sei casher tu, sei casher.
7: Beh, bravo, a me quei travestiti non piace. A me piace la pizza. Se la trovo la scopo, se non la trovo non me la faccio a mano.
2: Sono d'accordo con te Franco, un abbraccio, buon viaggio, ciao.
7: Un abbraccio.
2: Ciao. E chiudiamo con lui, l'amico mio, su un tema che gli è caro. Amico mio.
7: Pronto?
2: Amico mio, buongiorno e buona
0: sera. Vai figa brutta merda, vai figa brutta merda.
2: Ti sento pieno di voglia, Cruciani, di esistere oggi.
0: Devi dirmi chi ti ha dato. Allora, Cruciani, ascolta, una volta per tutte dimmi chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono quella volta.
2: Allora,
0: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Secondo te tu sei il centro della mia giornata. Cioè, io secondo te mi ricordo di tutti i babbi di minchia che entrano nella mia trasmissione.
0: Non mi interessa di tutti gli altri babbi di minchia. Tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma tu hai... Ma tu...
0: Il nome devi farmi, ma nome tu... e cognome.
2: Ma chi cazzo vuoi che ne sappia io? Ma che ne so, c'ho 100 ragazze di redazione, 100 belle fichette pronte a compiacermi, a passarmi numeri di pazzi.
0: Basta rispetto alle donne, brutta merda, non sa parlare così, sì, tu cioè... e quelle quattro che chiamate di OnlyFans, devi portare rispetto.
2: Belle fiche,
0: tu,
2: belle
0: le
2: fiche.
0: Donne, brutta merda, tu mi devi dire chi è l'informatore, devi dare.
2: Ma quale informatore?
0: Non raccontare.
2: L'informatore di cosa? Che non sei niente.
0: Ascoltami, merda.
2: Non sei una spia.
0: Ascoltami.
2: No,
0: tu mi devi dire chi ti ha dato il mio numero e non dirmi che hai dei stronzi maledetti, che ne hai a migliaia.
2: Conti
0: mi devi
2: un cazzo.
0: Dire chi ti ha dato le informazioni sul mio conto, brutta
2: conti
0: merda.
2: Un cazzo.
0: Se hai le palle, brutta merda. Sei un infame maledetto.
2: Ma
0: va a culo, coccodè, che cazzo ti voglio fare?
2: Dai, Pulcino Pio!
0: Non imparo a stare sto mondo! Infame maledetto!
2: Ah, dai, su.
0: Infame maledetto!
2: Sempre la ti ritera! Leone da telefono!
0: Fai silenzio!
2: Perché? Perché? Cosa stai dicendo di interessante? Niente! Niente!
0: Un stramaledetto onto che non ci sia altro! Brutto bastardo!
2: Bastardo! Aspetta, aspetta, ti dico io, brutto bastardo! Cosa? Cosa? Deve dire onto, bastardo?
0: Bastardo! Arriva la donna! E taglio le gambe dalla gola! Mi avverso nel tuo
2: sangue!
0: Ti cavo la pelle! Sì. E ti pianto un palo nel culo! Ti faccio fare la fine che facevo fare! Vladimir! Maledetto bastardo!
2: Questa del palo in culo è nuova, bella! Abbandonare la vita come un magnum al cioccolato, con un bastone in culo. Potrebbe non essere male, molto estivo, molto estivo. Le minacce estive, belle le minacce estive, bravo! Alla prossima, ciao, vaffanculo!
8: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile. Vedrai.
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Vabbè, grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Bentornati a Italia's No Talent, il programma che vanta il maggior numero di gente che non lo guarda. Tantissimi giovani senza futuro alla loro ultima occasione di dare un senso alla propria vita. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.

0: Ciao a tutti, io sono Monica da Varese.
1: In provincia di?
0: Varese.
1: Minchia, che fantastico.
2: È una cosa divertentissima questa, che la provincia è uguale alla città. Ah, è bellissima questa, no?
0: No, è che sei ignorante.
2: Ehi, stronza.
0: Oi, piano, eh?
2: Come ti permetti? No.
1: Allora intanto un applauso a Mattano, l'unico conduttore televisivo che dice due cazzate, ride sempre e prende 5 sacchi a puntata. Un applauso, bravo.
2: 5 sacchi come se fossi 5 babbi natali, hai capito il gioco di parole col sacco? È forte, no?
1: Monica,
2: è
1: Monica.
2: Molto bello.
1: Monica, vedo che sei venuta vestita di stracci, sei per caso un'imitatrice di Barboni?
0: A volte, però prevalentemente sono insegnante di canto lirico presso il conservatorio di Varese.
2: Sentite la sua voce, c'è qualcosa di strano, secondo me è un robot. Robot venuto dal futuro per ucciderci tutti.
1: Sì, sì, sì. A me questo accento qua mi sembra qualcosa di demoniaco anche,
2: Non ha l'H.
1: Bene, cara la nostra Monica, con quale famoso brano ti ricoprirai, come sempre, di ridicolo questa sera?
0: Eseguirò una cover di Don't Speak dei No Doubt.
1: Non so neanche l'inglese, ragazzi.
2: Non ho capito un cazzo! È andato in cortocircuito il robot! Ah, deve essere... Senti, vuoi mica delle batterie?
0: Sì, grazie.
2: Così ti ricarichi.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Monica che canta Don't Speak dei Don't Doubt.
0: Smettila!
1: Prego, prego.
2: Cazzo sei mia madre!

0: vergogna! Buate tutti!
1: Sei una merda!
2: Mamma mia, ragazzi, mai sentito uno schifo del genere?
1: Come mai hai fatto questa cosa brutta?
3: Perché mi andava.
1: Ah, è anche indisponente il robot.
2: Monica, tu sai che in centro alla nostra console c'è un bottone che se viene premuto scendono coriandoli d'oro e passi praticamente alla finale direttamente. Vorrei tanto per te installare un bottone che ti fa esplodere quella faccia di merda che c'hai, ma purtroppo non c'è.
3: Meno male.
1: Torna dal futuro di merda da dove vieni, bastarda. Pensa, Monica, che non abbiamo il bottone ma nemmeno la giacca. Hai capito? Bottone e giacca, no? È fortissima questa.
2: 5.000 euro ancora una volta a Mattano. Bene. Allora facciamo entrare il prossimo concorrente. Cortesemente scossate questa stronza e fatela uscire dal palco. Grazie.
3: Imbecilli.
4: Ciao a tutti, ciao.
1: Mi hai fatto digerire dalla bellezza.
4: Sei una persona maleducata.
1: Adesso
4: però.
1: Che me l'hai detto tu è vero.
5: Io sono guarito dalla spina bifida, adesso ne ho una sola.
4: Mi servono dei calzini.
2: Ciao bellissimo ragazzo, sembri il figlio bello di Dio, come ti chiami?
4: Io mi chiamo Gian Gianni da casa dei miei, che vivo ancora con loro perché ci sono affezionato, non è perché non voglio lavorare.
2: Per me sì, ragazzi, io chiuderei la puntata già qua se potessimo, perché per me
4: sì,
2: lui...
4: Sì, di cosa?
2: No, sei fantastico. Allora, benissimo, Gian Gianni, sembri un giovane vispo, intraprendente, pieno di iniziativa. Dici, cosa fai nella vita?
4: Un cazzo!
1: Bravo!
4: Perché, ma non è perché non mi vada di lavorare, è che proprio non mi va di... Sono stato bocciato 3 volte alle medie perché non ho riuscito a sorpassare l'interrogatorio di italianese. Così poi per qualche anno ho fatto finta di essere in coma perché non avevo più voglia di pulirmi il culo da solo. Allora me lo facevo pulire dai miei. Poi mi hanno scoperto perché ho toccato il culo a un infermiere e sono stato condannato per marachella aggravata. Però forse adesso mi danno l'albergo di invalidità perché hanno scoperto che sono nato con 2 menischi dove ci doveva stare il cervello, purtroppo, che quindi ogni volta
1: sei
4: che...
1: un eroe,
4: capito?
5: È una storia molto triste, solo bravo. Quando è scoppiato il Vesuvio sono stato più triste.
2: Gian Gianni, io non so, io parlo, io sai che piango raramente tranne quando vedo scotennare i comunisti, ma a parte questo non avevo mai pianto così tanto in vita mia. Una storia veramente struggente. Io veramente spero che questa sia la tua grande occasione per diventare il futuro della musica italiana, non solo. Cosa ci canterai stasera, bellezza?
4: Allora, io canto la sigla del cartone animale che tutti i maschietti guardano ogni giorno al ritorno a scuola: piccoli problemi di cuore.
5: Infartini! Problemi di cuore, piccoli infartini.
4: Non ho capito.
5: Faccio dei corsi, io faccio la masterclass per capire le battute.
4: Ti puoi iscrivere? Non ho capito.
2: Bene, allora ascoltiamo dunque il nostro Gian Gianni che canta Piccoli problemi di cuore. Prego.

0: Mamma mia,
1: bravissimo.
2: Quanto sei bravo.
1: Bravissimo, ragazzi. Standing ovation. Io credo, e parlo a nome di tutti gli altri giudici, se me lo consentite, che lui merita di diventare automaticamente presidente degli Stati Uniti, presidente della Repubblica Italiana, presidente del Brasile, presidente della Cina, presidente di quella puttana di tua madre, presidente del mondo. Sei
2: diventato presidente dell'Arabia lui.
0: Ho vinto,
1: Hai vinto tutto.
2: Non ho capito perché non ho letto il regolamento.
1: La puttana è andata via invece,
3: Piano con le parole, sono ancora qui,
2: Ah, pensavo fossi nel tuo futuro distopico.
3: Dove voi non ci siete, tra l'altro.
1: Ci tenevo tantissimo che tu vedessi il grande successo di quest'uomo mentre tu tornerai alla tua pidocchiosa e merdosissima vita su, sulla Luna, dove cazzo abiti, eh?
3: Fieramente, peraltro.
1: Fieramente. Ma non c'è nessuno armato, Cristo, eh?
2: È un robot venuto dal futuro. Da adesso ci penso io, con la secchiata d'acqua. Avete visto l'ictus robot?
4: Ma effettivamente si è rotta!
2: Avevo ragione, ho salvato il futuro!
4: Anch'io! L'altra è diventata. Che cosa c'è dentro quell'acqua?
2: Credo di aver cambiato qualcosa. È l'andare dello spazio-tempo.
0: Buonasera, allora, cosa ho fatto? Vinto?
2: No, lui è diventato intelligente.
0: Allora, vinto?
4: Ma è anche diventato bolognese, io odio i bolognesi. È un futuro orribile, voglio tornare indietro.

0: Megacicli.
1: Sintonizzati, Troiana.
0: Radio Ergenera.
1: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenerale.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergenerale, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore Tossico.
4: Non ce lo facevo più.

0: E questa era Amore Tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incarvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo.
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Se ti che niente fa, ma assaggi sul lago. Scegli dalla Vermagna.
0: Che bello. Quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, a me non mi interessa.
0: Ti piace farli? Pronto. Sei sempre su Radio Ergeneral. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh, oh. Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta?
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
2: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
2: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
2: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Scusami, ma non capisco bene.
2: Prende il io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero, Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
6: Pronto?
0: Ciao.
6: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
6: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
6: Ma va a cagare, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
6: Fate una siga col
7: brava, così.
0: Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
8: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
8: Chi?
0: Io sono Jürgen.
8: Beh,
0: oggi
8: non ti conosco. Hai
0: oggi,
8: sbagliato
0: oggi,
8: questo numero?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
8: Fanculo, ti e tomare che ti ha cagato a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene, oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Grazie per essere stati con noi. Un saluto arrapante dal vostro Jürgen.
9: Radio Ergeneral.
10: Radio 105. Lo zoo di 105. Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
5: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo più un sogno, ma una solida realtà. Grazie ai milioni di abbonati, la Longbroad TV On Demand è diventata una realtà incontrastata. Tanto è anche dovuto alla schiera di zingari che mandiamo in giro per l'Italia ad offrire il nostro servizio a prezzi vantaggiosissimi. Se vi dovesse bussare alla vostra porta tale Buzzalacio, non potrete dirgli di no. Longbroad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: ecco alcune novità del nostro portale.
1: Behind the scene.
2: Star Wars, il catering.
0: In esclusiva solo su Long Broad TV, il dietro le quinte di uno dei film più acclamati della storia cinematografica. Immergiti nel set di Star Wars del 1977. Scopri come lavorava il catering della troupe.
3: Allora, tappeto, è rimasto il pesce o il polpettone? La parmigiana è finita, l'ha mangiato tutti Skywalker. E non ti devi ingazzare con me. Qua sta, il pesce o il polpettone, scegli. Allora vatti a prendere la pizza, vai. Prossimo. Allora, nano, sta, o il polpettone o il pesce. Non ho capito. Non ho capito, polpettone o pesce? Segna col dito, segna. Pesce? Pesce. Prossimo. Tu che vuoi, barattolo? Allora, sta, il polpettone o il pesce? Ah, vuoi l'olio? È finito l'olio, non ce n'è più. Ti posso dare al massimo quello di semi. È inutile che ti incazzi, prendila con Giorgio Luca, è lui che paga qua. Ma fanculo tu e tua madre con la lavatrice.
1: Docufilm.
2: Grandmaster Scratch.
0: Un docufilm che racconta come il famosissimo DJ Grandmaster Flash iniziò a scratchare e come da allora non si fermò più. Una storia vera nata in un ghetto di Harlem negli anni 80.

0: presenti il film mix di questa settimana.
1: Taken, io ti troverò, Fulvio.
2: Solo su Long Broad TV potrai trovare in esclusiva la funzione mix, tra cui il nuovo campione di visualizzazioni sui nostri sistemi. Io ti troverò, Fulvio. Un perfetto mix tra Io vi troverò e Bianco, Rosso e Verdone. Un cult esclusivo da non perdere.
3: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
4: Io non so chi siete.
3: Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ACI, numero di tessera 91-76-55-UTI, come Udine Torino.
4: Non so che cosa volete.
3: La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare.
4: Sappiate che non possiedo denaro.
3: Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di 982 millibar.
4: Che cosa volete?
3: Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti...
4: Io vi cercherò.
3: E mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
4: Vi troverò e vi ucciderò.
3: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi metereopatici.
5: ACI, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.
2: Ogni settimana, ogni mese, ogni momento puoi contare su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
0: Lo Zodi 105.
6: Siamo creature composte dal 70% di acqua. Il nostro corpo ospita 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi di idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto. Siamo delle macchine perfette. Ogni singolo respiro mette in moto un domino di azioni organiche atte a darci la vita. Ma nonostante tutto questo, continuiamo a vergognarci di fare la cacca. Quella cacca è il risultato finale di tutte quelle meravigliose attività del corpo umano che ci restituiscono la vita. Quindi fare la cacca è la testimonianza materiale del miracolo stesso. Cacca. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cacchiamoci, viene evidenziato che se c'è cacca, c'è vita. Difatti, se una persona non ci piace, diciamo che non ce la cacchiamo, per dire che non la vogliamo nella nostra vita. Quindi, per ragionamento inverso, le persone che vogliamo nelle nostre vite, le cacchiamo. Vogliamo vederle, per lasciarci attraversare, per poi perderle di vista e ritrovarle con immenso piacere. Come il cibo buono, vogliamo vederlo, per poi mangiarlo, e quindi lasciarci attraversare, perderlo di vista e poi ritrovarlo nell'immenso piacere di una cacata. Quando devi fare la cacca, non ti vergognare. Il tuo culo sta compiendo il miracolo della vita. La cacca è bella e tu sei vivo. È una campagna Rollo Sensibilità.
7: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
8: Casa Mariottide.
9: Casa Mariottide.
8: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
10: È permesso?
11: No, Margaritozzi, no.
10: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
11: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
10: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
11: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
10: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
11: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
10: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
11: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
10: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
12: E dove sono?
10: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
12: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
10: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via. a lavorare.
12: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
10: No, che c'è delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
12: Ciao, Grusca.
9: Allo, Fernandè, com'è?
12: Sono molto indaffarato.
9: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
12: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
9: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
12: Il papino mio è a un ballo.
9: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
12: Esatto.
9: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
12: Ma quando mai, Grusca?
9: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
12: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
9: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
11: Ma Parellottici, stia fermo.
10: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
11: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi, guardi.
10: Oddio, ma sono vivo.
11: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
10: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
11: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vada a vedere un attimo.
10: Porca puttana.
12: Papino!
10: Fernandello, ma che ci fai qua?
12: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
10: Ma io, infatti. E vedi, infatti. Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
12: E dov'è il mago?
10: Di là. A riposare, perché è un mago molto sfaticato e. Mannaggia. Che non ha voglia di fare niente.
12: Che mago è?
10: Il mago di Ozio.
0: Lo Zodi 105.
6: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci Picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana. Una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì. Non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Lo Zoo di 105.
1: È arrivato luglio. Tra poco prenderai la macchina, la caricherai di cose inutili e ti farai 18 ore di traffico per arrivare stanco ma felice nella solita pensioncina dove vai tutti gli anni. Che tristezza! Ma da quest'anno puoi portarti dietro sul tuo smartphone o tablet la Longboard TV! Sì, scarica l'app e portaci in vacanza con te! Non ti annoierai più e potrai vedere i nostri contenuti originali! Un'infinità di scelta anche in modalità offline che ti migliorerà l'esistenza alla pensione Clara a Rimini. Longboard TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Fantascienza.
0: Dopo Star Trek, Star Trek Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery e Picard, noi della Longbroad TV abbiamo creato
2: Star Trek Tutti.
0: Un'incredibile funzione che ti permette di selezionare tutti gli episodi che vuoi, presi qua e là dalle varie serie di Star Trek, e guardarli tutti assieme e contemporaneamente.
3: Capitano, guardi qui. Sto rilevando tracce di idrocarburi complessi.
4: Sapevo tutto quello che so, ora
5: come è possibile? Hanno cancellato.
6: Necessario al chiarito stai.
7: Sembra lo stile operativo della Stasia.
8: È un carburante liquido che viene
9: caricato dentro il prendere.
10: Veniva bruciato un po' di aprire i negoziati per acquisire questa sostanza.
11: Mi levo la presenza di un piccolo.
12: Orbita standard, signore.
1: E non perdere la nuovissima funzione VR.
0: Sì! Non perdere la nostra tecnologia all'avanguardia. Ora potrai guardare film e serie come se fossi all'interno di una sala cinema. Basta un comunissimo visore anche per telefono, che potrai immergerti in un ambiente estremamente realistico, come ad esempio il classico multiplex di periferia. Ma vediamo un esempio come
2: The Boys VR Mode.
13: Serve una denominazione top secret Yankee White per il composto.
14: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
15: Vuoi essere su questa parte qua?
14: Fare un giro nello studio ovale e cominciare
15: a
14: dare.
15: Sì, ma non dirlo, adesso non venivo al cinema.
13: Ci serve una denominazione top secret Yankee White per il composto.
14: Andiamo, Stan. Solo un uomo.
15: Vuoi essere su questa parte qua?

0: Documentari.
1: Back to the Future Untold.
2: Un avvincente documentario su come fu girato il celebre film di Ritorno al Futuro, raccontando tutto interamente ed in esclusiva da Michael J. Fox, alias Marty McFly, 37 anni dopo l'immenso successo. Sensazioni, aneddoti e molto altro. Una storia decisamente movimentata.
3: Ciao Michael, come stai innanzitutto?
4: Molto, molto bene, grazie.
3: Prego, avvicinati un po' al microfono.
5: Ok.
3: Ma partiamo dall'inizio, ecco, quando ti hanno chiamato a fare Ritorno al Futuro,
5: sì.
3: Che emozione è stata per te? Pensavi che potesse diventare quello che è stato?
5: Non pensavo di...
6: No, stop, per piacere Michael, puoi non toccare il microfono, grazie.
5: Ok.
6: Da capo, azione!
3: E raccontaci un po', Michael, l'incontro con Christopher Lloyd. Com'è stato?
4: Allora, con Christopher Lloyd è stato un momento abbastanza difficile perché non avevamo mai recitato insieme. Però poi, dopo, lavorando insieme al terzo film, siamo diventati veramente cari amici. E quindi stiamo...
6: No, ma Michael, per favore, puoi provare a stare un po' più fermo davanti al microfono? Tieni il microfono.
4: Così?
6: Pausa, 5 minuti per tutti!
4: E questa è la porta per il bagno?
6: Sì. Intervistiamo Christopher Lloyd.
2: Long Broad TV. Abbonati subito, è facile. E se ti abboni entro il 12 luglio, avrai dei contenuti in esclusiva.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu, blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Malcolm Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è?

0: di Michael Jackson, prendi i bambini e li violenti.
1: A Metal Garrison.
2: A Metal Garrison. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
1: Oh, a Metal Garrison.
2: A Metal Gear Solid.
1: A Metal Gear Solid.
2: Sì, Richard Gear.
1: Richard Gear.
2: Metal Gear Solid.
1: Metal Gear Solid.
2: Oh, Metal, che è un.
1: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
2: Gear.
1: Gear
2: Solid.
1: Solid.
2: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi mi faccio una Scopa al 5.
2: Al bar.
1: Al bar, una scopa.
0: E poi a Ace Combat 5.
1: E poi?
2: Ace Combat 5.
1: Ace Combat 5.
0: Ma che Ace Combat?
1: Apes.
2: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
3: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
4: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
1: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
2: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
1: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
2: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
1: Polo, Ralph Lauren.
2: No, Ralph Lauren, che è a Firenze. Ralph
1: Lauren. E questi jeans dell'astronauta? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
2: Di Jim, che c'è la
1: questi jeans della Stone Islands.
2: Stone Island.
1: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
2: Si chiama così, Stone Island.
1: Io sono un uomo di parola. E intento?
0: E che intendo?
1: E intendo?
0: Intendo.
5: Nintendo.
1: E intendo essere.
0: Esserlo.
1: Esserlo fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
1: No,
5: la salsedine.
1: Perché c'ho la voce giù?
0: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
1: E intendo esserlo.
0: E intendo.
1: E intendo.
0: Allora, sono mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
0: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
5: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
0: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
0: Ma che vince?
1: Sembra vince.
0: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
0: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
0: Martin.
1: Martin vince.
5: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
4: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
5: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
0: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
0: Non è
1: psicologicamente.
0: No, è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
0: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! No, I'm still
4: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: gentilissimo e preparatissimo medico del prestigioso portale che si occupa di assistenza medica online. Mi chiamo Giacomo e in arte sono Giglione. Sono un lavoratore del mondo dell'intrattenimento e soffro, secondo me, di alcuni disturbi legati alla mia professione. Gradirei avere un consulto per capire alcune cose.
1: Salve signor Giacomo, o Giglione, come preferisce. Che bello avere a che fare con artisti. Sa, sono stato anche io un artista in gioventù. Tavole, gevo, cose. Di che cosa si occupa, se non sono indiscreto? Cantante, rappers, ballerino.
0: Gentilissimo dottore, faccio spettacoli di intrattenimento per i più piccoli.
1: Ah, accidenti, un attore per nani?
0: No, mi perdoni, ma non credo esista nemmeno come categoria e nemmeno come professione. Io sono un prosecutore abbastanza affermato nell'arte circense.
1: Accidenti, trapezista, un domatore. Vabbè, colleghiamoci con questo link che ci possiamo consultare di persona, se per lei non è un problema. Faccia del coniglio, l'unico animale che ho trovato nelle emoticons.
0: No, si figuri, ho appena finito un'esibizione. Sono in abbigliamento da lavoro, se per lei non è un problema.
1: Ma certo che no, virgola. Di uomini che fanno professioni emozionanti come la sua non ne ho mai visitato, nemmeno online. Sono proprio curioso, ecco il link.
2: Eccomi, salve dottore.
1: Mi sta prendendo per il culo?
2: No, perché dovrei?
1: Ma lei è un pagliaccio.
2: Sì, sono un clown professionista, sì.
1: E mi dica, pagliaccino, non le fa male la bua sul nasino?
2: Beh, se devo dirla tutta, effettivamente anche la protesi del setto nasale che emette spruzzi. Essendo molto pesante,
1: certo,
2: per
1: certo.
2: Le lacrime a lungo andare mi ha dato alcuni fastidi cutanei.
1: E le scarpone del pagliaccione ce l'ha? Ce l'ha le scarpone del pagliaccione?
2: Chiedo scusa, dottore, ma lei sta ridendo.
1: No, no, una piccola paresi dovuta al botox.
2: Ah, certo. Allora, ecco, guardi, mi levo le scarpone. Vede la deambulazione con scarpe di scena lunghe 70 centimetri. Mi ha dato molti problemi alla schiena.
1: Fantastico! Allora non avete i piedoni giganti, pagliaccino?
2: No, certo che no. Sono comuni scarpe inserite all'interno di estensori di gomma.
1: Ma perché sei così serio, pagliaccino? Dai, dai! Spruzzami con il fiorellino sulla webcam, cazzo.
2: Dottore, ma lei sta ridendo di nuovo. Non credo che sia un atteggiamento
1: fantastico.
2: Professionale.
1: E dimmi, pagliaccino, dove ti fa male? Dove ti picchio il martellone? Non riesco a resistere, cazzo.
2: Sì, effettivamente sì. Accuso disturbi alla nuca di tanto in tanto. Ma penso che sia per la parrucca che dopo anni comincia a dare fastidi cutanei.
1: Ecco, aspetta, aspetta. Dai, fatti visitare, pagliaccino. Dai, fatti visitare.
2: Ecco, se a un minuto mi levo la giacca e le mostro la schiena, dove ho una forte sensibilità cutanea. E non so cosa possa essere dovuto. Vede qua?
1: Oddio, ci sono anche il suono altrimenti che...
2: Dottore.
1: È una cosa veramente... Io, c'è una cosa che non riesco
2: dottore,
1: a sapere proprio.
2: Dottore, smettere di ridere, per favore.
1: È una cosa veramente... Mi sta facendo spaccare, cazzo. È una cosa incredibile.
2: Dottore, scusi.
1: E con le lacrime agli occhi, io non rido così dalla vita, il pagliaccio.
2: È una cosa seria.
1: pi con la trombetta, figa.
2: Guardi che non è corretto il suo atteggiamento, io soffro sul serio.
1: Cazzo, Soffro il pagliaccio, soffrendo il pagliaccio, così con lacrimone. Lacrimone, ti sento pagliaccino.
2: Ma lo sa che lei è un demente.
1: Che hai detto demente? Uè, stronzo, come ti permetti? Ma che ti prendo lì dove sei? Ti strangolo con le bretelle da deficiente che hai, cretino.
2: Ecco, con questo chiudo la conversazione.
1: Uè, coglione! No, cazzo ho fatto il pagliaccino, mi ha chiuso la conversazione, mi ha messo giù la chiamata. Ma pensa a te, pensa. Ma che i pagliacci sono brutte persone, cazzo. E io che gli volevo consegnare la pomatina birbantina. Cazzo come mi sono divertito. Oggi giornata in discesa. Ciao, vado a combattere la siccità con un Valentine's.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando le tragedie distruggono la tua tranquillità, resta calmo. Capisci come affrontarle e quando è il momento di agire. Quando senti vola vola vola e vedi un genitore che fa l'aeroplanino per fare mangiare il figlio, quel papà è di Al-Qaeda. Quando ti accarezzi il cazzo, vacci piano, se no abitui il tuo corpo a venire subito. Quando un uomo fa le coccole dopo aver scopato, è solo perché è vittima dell'eiaculazione precoce. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Scopare senza pagare o quasi, viene spiegata meravigliosamente l'arte del corteggiamento. L'uomo si presenta sotto casa di lei con una bella macchina per cui ha già speso tanti soldini, l'ha portata a lavare per fare bella figura ed eccola, lei scende, entra in macchina e sente il profumo da 200 euro di cui si è ricoperto l'uomo. Poi si va a cena, 100 euro di conto, poi a bere qualcosa, altri 40 euro e poi finalmente a casa per fare l'amore. Ci si spoglia, sono nudi entrambi ed ecco che parte la magia, poi bruscamente interrotta per lui perché sono passati appena 30 secondi e sta già per venire, quindi per reprimere l'orgasmo è costretto a pensare a tutte le nefandezze del mondo, stragi familiari e drammi lavorativi, mentre lei punta a raggiungerlo. Non ci invidiate se raggiungiamo con grande facilità l'orgasmo. Non siamo stati creati per darvi piacere, ma per fecondarvi. Accettateci per quello che siamo. Non ci costringete a pensare a quelle tragedie, ad Al-Qaeda e tutte le cose brutte del mondo. Siamo insensibili di cuore, ma sensibili di cazzo. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante buttare, sì, no? Sì.
8: Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che una... mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue. Allora,
8: sì,
12: signora,
8: questo...
12: mi ascolti,
8: sì,
12: ero puttane.
8: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia... come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca miseria. Sangue non c'è nella feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega,
8: no,
12: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì,
12: priorità,
8: anche sulla Rai 3.
12: Su tutto quanto.
8: Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
12: per
8: cosa
12: chi non
8: si...
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
12: ma tu,
5: che ti ho
12: ma
5: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono
8: ecco,
12: quello della cacca,
8: sì,
12: dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Senti
12: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle... Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Dissapori.
7: Dissapori.
6: dissapori.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No! Però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. E vedrai che nulla, nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione. No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali!
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle!
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso!
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti!
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Viagra con...

0: Lo Zoo di 105.
1: Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Sbomeriggio 5, vi saluto tutti. Flavia, Enza, Luisa, Enrica, ovvero quattro casalinghe di 90 anni che non sanno come cambiare canale. Ecco, immagino che vi stiate domandando cosa ci fa una comunistona come me su Canale 5. Soldi! La risposta è i soldi. Le palanche, la fresca, diciamocelo, la grana riesce a fare magie, sempre. Ora, siccome la zittellona con i fari da stadio, per cancellare le rughe del contorno occhi, faceva 40 volte gli ascolti che faccio io e c'è più pubblico in studio che a casa, ho trovato il modo per far esplodere i dati d'ascolto. E che cazzo dovrò pur giustificare i milioni che mi danno al mese? Pubblico in sala, fatevi sentire, dai dai, fate sentire quanto amate il mio programma.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: Oggi di fica ce n'è poca, ma ho una grande sorpresa. Oltretutto la fica è fuori moda, i giovani preferiscono la cazza, ovvero la fica di dietro.
2: Mi piace la fica!
1: Calmi, calmi, che poi mi chiamano i preti che stanno in capo all'azienda e mi fanno er culo. Il 5 novembre ci sono state le elezioni in America, tutti noi comunistelli. Eravamo convinti che vincesse l'indiana che si spacciava per sorella di Will Smith, la tipa col testone che si è fatta fare l'endorsement da tutti i cantanti, attori, insomma, quella che era appoggiata dalle lobby, dai potenti come Soros e il quattr'occhi fanatico dei vaccini, Bill Gates. E invece l'umpa lumpa, il gigante deforme con un nido di rondini in testa che tutti abbiamo definito fascista, nazista, pazzo, vecchio, merda, schifo, razzista, omofobo, ce l'ha piantata Inder, culo.
2: Viva, viva, viva, viva, viva, viva!
1: E amici di Sbomeriggio 5, il nuovo presidente degli Stati Uniti che ha vinto tutto, e quando dico tutto intendo Camera, Senato, voto popolare, tutti gli swing state, eppure quella bocchina di mamma è qui con noi. Diamo il benvenuto al 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
3: Fica, fica e fica, ho promesso muri, ho promesso l'espulsione dei mangia tacos. Visto che ci tenete, vi prometto anche tanta fica.
2: Mi piace la fica!
1: Presidente Trump, intanto si calmi un secondo, che non ha più l'età.
3: Non ho più l'età? Io ho fatto più serate di Paolo Noyes, ho preso più voti di Mussolini, mi hanno sparato alla testa e ho schivato il proiettile meglio di Neo di Matrix. La gente mi ama perché sono un guerriero. Io non mollo mai.
2: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
4: E diciamocelo, adoro mangiare la cara e vecchia fica.
2: Mi piace la fica!
1: Ecco, parliamo della gente che ti ha criticato, che ti ha dato del fascista, del nazista. Qualcuno ti ha paragonato addirittura a Hitler. Ma che cazzo ha fatto? Ha sparato a un nostro cameraman.
3: Era chiaramente un messicano.
1: Ma che dice? Era di Empoli.
3: Il 76% delle persone di Empoli sono messicane.
1: Ma chi le ha detto questa cazzata? Abbiamo verificato i dati e non c'è un messicano ad Empoli nemmeno per sbaglio.
3: Le solite fake news della sinistra.
1: Mentre portano via il cadavere del nostro povero cameraman, le volevo fare un'altra domanda. È vero che lei toglierà tutti i diritti agli omosessuali?
4: Ma cosa dice? Tutte bugie. Io adoro i culattoni. Sto già facendo costruire un villaggio dove tutti i diversi potranno pascolare liberi nei loro recinti e vivere serenamente fino alla loro macellazione.
1: Lei vuole costruire un villaggio per gli omosessuali, ma non le sembra una cosa estremamente omofoba?
4: Vede come voi comunisti riuscite a ribaltare le cose che dico? Io non ci vedo nulla di omofobo. I messicani a casa loro, i ricchi nei loro villaggi, che chiamerò village people, mentre i neri, beh, per loro ho un piano straordinario.
1: Oddio, mi permetta di essere un po' preoccupata. Cosa intende fare per le persone di colore?
4: Ero stufo di essere chiamato razzista, per questo io ho riservato una zona molto grande del Wyoming, dove non c'è un cazzo, e la riempirò di comodi alberi, dove potranno vivere liberi e felici, e gli darò tante noccioline e banane, così non si lamentano più. Vede come ho pensato a tutto?
1: Ma si rende conto di quello che ha appena detto? È la cosa più razzista che abbia mai sentito. Si vergogni, giusto pubblico?
2: Fica! Fica! Fica! Fica! Fica! Fica!
1: Niente, il pubblico, come il 90% degli italiani, è totalmente lobotomizzato da OnlyFans e pensa solo alla fica.
4: Stia attenta, abbassi la testa. Un messicano?
5: No! Oh, sono di Milano! Sono di Milano! Guarda, sono sporco di panettone!
1: Ma ha sparato ad un altro cameraman. Dobbiamo interrompere l'intervista perché non abbiamo nessuno che ci riprende.
4: Zitta, c'è un messicano dietro la tenda.
1: No, che fa? È il regista, è di Napoli, non spari. Lei è scandaloso, peggio di quello che pensavo, si vergogni.
4: Dai, non fare la comunista, che per voi ho tagliato il prezzo dei preservativi.
1: Ma che dice? Sono una donna, non li uso i preservativi, idiota.
4: Ah, ecco, lo avevo sospettato dalla voce. Sei un culattone e hai pure i baffi, sei messicano.
1: No, non spari, sono di Frascati, fermo.
4: Non sono ancora presidente, e guarda che roba, pulisco meglio di Mastro Lindo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
5: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
6: Benvenuto a Pornhub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
5: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'è sto ragazzo delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì, sì. Beh, questo qua, dai, una a caso, dai.
6: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
5: Si vede per la maggiore età, vabbè, metto il bancomat.
6: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
5: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
6: Troio.
5: Si vede che c'era un... Non ho finito di sentire la registrazione.
6: Hai il cazzo un po' piccolo.
5: Si vede che sono quelle cose ironiche che fanno...
6: Che brutte palle che hai.
7: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
8: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
9: Alberto Abababà, Alberto Abababà.
7: Sì, prof, sono io, il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
9: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
7: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
9: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
7: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
9: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
7: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
9: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
5: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
7: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
10: Ingullala!
9: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofia scolastica. Ora io le dirò le due premesse di alcuni sillogismi e lei mi dovrà fornire la conclusione logica. Ha capito?
5: Che cazzo ha detto? Infilaglielo in bocca!
7: Mi è chiarissimo, professoressa, procediamo.
5: No, inculala!
9: Bene, primo sillogismo. Tutte le prof con un cetriolo nel culo se la fanno leccare dai propri studenti.
5: Amen!
9: La prof Mignot ha un cetriolo nel culo, quindi...
10: Leccacela!
7: Quindi, secondo la scolastica di Plotino, la prof Mignot se la fa leccare dai propri studenti.
9: Ah, sì, ci puoi scommettere. Ah, secondo sillogismo, tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignot ha 7 rapporti anali al giorno, quindi...
5: Chiedere a bottare!
7: Dunque, allora aspetti, la prof Mignotte si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride, eh?
9: Sì, esatto, ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
5: No, dai, prendigli la mano!
9: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignotte è nata di giovedì, quindi...
7: Quindi la prof Mignotte si spoglia nuda a metà di un esame.
5: E tu la inculi!
9: Esatto, e ora te lo dimostro.
7: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
5: Ehi, stronzo!
9: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale? Che horror.
8: Bellissimo.
9: No, ti prego, è agghiacciato.
8: La figa col ciuffo.
9: Mamma mia, ma è il riporto il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
7: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
5: Te la scopa!
7: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente ha un rapporto sessuale con la prof Mignotte.
5: Ma che cazzo di... Ma che decoder l'ho comprato? Ma che è vero?
9: Esatto.
5: Scopa!
6: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
5: Eh no, io ho messo in bancomat. Non c'ho soldi in banca.
6: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1600 euro. Il servizio completo costava 2000.
5: La pensione di mia madre.
6: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
5: Affanculo.
6: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
5: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo.
6: Ma guarda come fa Ding Dong Dancing.
5: Eh no, spegne. Basta col cazzo sulla cappella col monitor, che schifo! Affanculo.
1: Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub. Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
10: Amore, io esco!
5: Vai via!
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Dai. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
13: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
5: Una merda.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
5: Una merda.
15: Porn Bob.

0: senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
1: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura, insomma, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
0: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque,
2: io

0: Londra, ore 14:30, set del film Seghina Palm, L'amore di una mamma.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima!
4: Ah, la 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa, solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Questo che era?
6: Il godimento.
5: Lei gode così?
6: No, è un'interpretazione.
5: Cioè, credo che poi sua moglie si venda al miglior offerente.
6: Adesso non faccio delle allusioni.
5: No, non alludo, però è un po' più orgasmatico.
6: Come lo preferisce.
5: E che sei? Lei quante sfumature ha di orgasmo?
6: Beh, c'è l'orgasmo da oral, da anal.
5: Questo è da manual.
6: Manual?
5: Eh sì, un orgasmo manuale. Non faccio il finto Stanislavski, perché non sta in piedi questa roba. Questo sembra Gandalf col Parkinson. Chi è sta roba? Chi è? Ma non è un tartaglione. Basta una sola polluzione.
6: Quindi sbocco?
5: Sì, se vuole dirla così, in termini grevi, sì. Basta. E che è? Un maiale che eiacola 23 minuti. Chi è? Matrona. Un altro personaggio femminile. Venga.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone, prima!
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale, tua figlia si è messa nel coma.
8: Cosa? No!
5: Stop!
6: Cosa? Non ho sbagliato niente, da fa tutto la signora.
5: Lei è andata benissimo, signor comparsa. Al massimo ingrandiamo un po' il suo mini cazzetto in post-produzione per dargli almeno una dimensione umana. Ma c'è qualcosa che non va. Secondo me la reazione di Seghina alla notizia della figlia dovrebbe essere più violenta, più rabbiosa. La rifacciamo, ne facciamo un'altra versione. Più lei, Seghina,
8: sì.
5: Ok? Quando apprende la terribile notizia che riguarda la sua congiunta, mi stridoli un pochino e il pistolino del comparsa,
8: sì.
5: In un segno di nervosismo.
8: Sì.
5: Scusi, c'è il ciacchista già pronto.
6: Inizio le sceniche.
5: Certo, sì.
3: Seghina Palma, scena 29, notizia coma durante Segone con atroce storpiamento di cazzo. Seconda.
4: Ah, la 18ª sega di giornata, ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
5: Basta, matrona.
7: Seghina, hanno chiamato dall'ospedale. Scusate. Scusate. Tua figlia si è messa nel coma.
8: Cosa?
5: Stop! Ma lei, scusi, abbia stemato! Ha già stemato! Ma bravo, comunque, la reazione di dolore era perfetta!
2: Mi ha fatto male veramente, signorina! Io sono un bravo attore, sono in grado anche di figlio, lei. Non esageri.
5: No, ma guardi, lei è stato bravissimo, a parte per la menzione dell'elemento della Trinità, che era un po' in più. Però per il resto molto bravo. Ma sa cosa ho notato?

0: interpretazione di Seghina, che se vede che nella disperazione c'ha questa mano sinistra che non fa niente. Allora io proporrei, mentre le distorce il pene con la mano destra, con la mano sinistra dà una bella scampanellata là sotto, perché è il nervosismo.
1: Cioè proprio...
0: Sì, una scampanellata proprio...
1: Testicoli.
0: Sì, testicoli, bravo. Sì.
1: Sicuro?
0: Beh, perché dà più forza al personaggio, capito?
2: Proprio... Vado.
0: Prego, sciacchista, vada.
2: Seghina Palm, scena 29, notizia coma durante secone...
0: niente, non arriviamo a fine giornata, io lo sapevo. Sa rivesta lei intanto, non mi stia col coso a cendoloni.
2: Con punching ball di coglioni in terza.
0: Azione.
3: Ah, la 18ª sega di giornata. Ma è per una buona causa. Solo così potrò pagare l'operazione di mia figlia.
4: Ancora un po' male.
0: Vabbè, vai. Un po' più convinto, dai. Forza la matrona, via!
5: Seghina! Hanno chiamato dall'ospedale! Tua figlia si è messa nel coma!
3: Cosa? No!
0: Stop! Era quasi perfetta.
3: Mi è piaciuta moltissimo.
0: Lo so, ma lei sa che ha fatto. Ha sbattuto le mani.
4: Sì, ha sbattuto le palle.
0: No, le palle andava bene, era giusta, no? È che avendo sbattuto le mani.
4: Ah, che male la pancia.
0: Vabbè, se beve un bicchiere d'acqua.
4: No, era la pancia per il testicolo.
0: Cosa ha mangiato? Per le palle. Perché quelli sono. Anche Tom Cruise, quando una volta è caduto nel grattacielo dall'aereo.
4: È saltato le palle.
0: Sì, lui facendo lo lei è lo stuntman testicolare di se stesso. Però la signora mi ha mosso la macchina da presa. Eravamo...
4: Ha messo me la foga.
0: Troppa foga.
4: Ambrogio foga.
0: Non sia così foga lei. Sia figa, ma non foga.
3: E basta. Foca?
0: Monaca, che cazzo mi fa dire? Andiamo avanti, forza. Secondo me. Guardi, ci vorrebbe anche un pizzico di sangue. De sangue. Giriamo, prego.
2: Seghina Palm, scena 29, notizia del coma durante segone. Seghina prende una mannaia e fa a pezzi il cazzo del cliente. Quarta.
1: No, scusi.
0: Se vedi, anche Hitchcock ha fatto una fortuna così. Vada, Seghina.
1: No, che vada a fare.
5: Sua figlia si è messa in coma.
1: No.
3: Cosa?
1: Lo fate.
3: Cosa?
1: Lo fate tutto.
3: No!

0: Perfetta, benissimo. Bisogno di pausa lei?
1: Dottore!
0: Sì, portateli un cerotto, via, pausa, 5 minuti per il cerotto.

0: super comparsa, il super troglodita torna su Rai Merda settimana prossima. Ricordati di pagare il canone, testa di cazzo.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
2: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
1: Teorie scientifiche.
3: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mica apri le cosce e lo pigli. Ma
4: non è vero.
2: No, aspetta, poi ci sono certe snoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
4: No, è vero, ci sono delle fighe, ma
2: mugnaie. Bastardo.
3: Mugnaie.
2: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
1: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
4: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della Quecio?
2: Sì.
4: Così.
2: Sì.
4: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
2: Ah, che schifo. Hai
4: capito? Minchia, ma poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
3: come sta?
4: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
2: Sai che sto per vomitare.
4: Sì, ma sai l'occhio del riccio?
1: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
2: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia, mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
4: No, beh, ma allora,
2: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
3: Per non far figure di merda.
2: Sì, sì, lì con c'ho un letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
3: Perché?
1: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
3: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
4: Oh, che schifo.
3: La criniera, come i cavalli.
2: Sì, ma c'aveva il cazzo davanti.
3: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
2: ma si chiamava Corrado.
3: Ma no.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Rai Merda, il canale delle porcherie, presenta Super Comparsa.
3: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino...
4: Perché si è fermato? Vada, da quel giorno, forza! Non è neanche ripresa, è solo audio, ci sono immagini di copertura, insomma, deve leggere, ma non ridacchi, perché ridacchia?
3: Da quel giorno ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare o di un passeggero di un aereo dirottato dai cattivi, io sono il superuomo qualunque.

0: Londra, ore 14:30, set del film Presunto Ciccione.
1: Guardate, guardate su nel cielo!
2: È uno stronzo volante!
1: No, no, un attimo! È super comparsa!
2: Sì, è lui!
3: Attenzione, silenzio per favore, motore partito, Presunto Ciccione. Scena 14, la detective Schiaffetta mette sotto torchio Tommy il Muto prima.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
5: Mugugn, mugugn.
2: Stop, cos'è questa roba?
5: Devo fare il mugugno.
2: No, lei deve fare il muto.
6: Tipo quando te faccio i seghini al cinema.
2: Ecco,
6: mo.
2: Tipo quello.
5: Ok.
6: Capito?
2: Prego. Riprendiamo da sei stato tu ad ammazzare. Prego, ciao. Via.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: No, senta, no, ma non dica volgarità. Ma prima, durante il seghino, lei mi prende proprio il climax.
5: Ma io vengo subito.
2: Subitissimo.
5: Sì, è proprio la situazione, a parte c'è la gente che ci guarda.
2: Questo effettivamente posso immaginare. Prima, lei non fa qualche altro preliminare, una leccata di capezzolo, no?
6: E il dito delle teste è già avvenuto,
2: bene,
6: di solito.
2: Niente, allora lasciamo stare questo Stanislavski. Semplicemente è come se avesse un nastro isolante sulla bocca, eh? Okay. Un bavagliuolo,
5: okay,
2: prego.
5: Okay.
2: Prego, vada.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Cos'è? Ma non deve soffiecchiare in un fazzolettino.
4: Sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo.
2: Agente, dove sta l'agente?
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è un quinto ciccionidio.
2: No, prima di tutto è ciccionicidio, ma comunque non riesce a farlo senza dare l'impressione di aver finito i 1500 metri siepi.
8: È difficile.
5: Ma tra l'altro parla in maniera diversa quando recita.
2: Sì, ha handicappazioni mutevoli lei.
8: Eh sì, è come quelli che balbettano, quando cantano non balbettano.
2: Canti allora, canti.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionidio.
2: Ciccionicidio, porca puttana.
8: Sì, ma non si incazzi però.
2: Perché non mi incazzo, per me mi sbaglia pure ciccionicidio.
7: Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
4: No, cazzo! No, non è possibile! Non è possibile! Perché? Perché?
2: Stop! Adesso mi mugugna, scusi, adesso che può parlare!
5: Ho imparato nel frattempo.
2: Non dimentichi allora, lei comunque poteva essere passabile, però deve spingere un po' di più, perché lei è una settimana che segue questo serial killer più nervoso. Ricorra eventualmente anche alla violenza, eh? Due schiaffetti, due robe, lo scuota. Deve storcere queste informazioni.
5: Che senso?
2: Se faccia i cazzi suoi, io sono il regista, lei, eh?
5: È super compasso.
2: Muto.
3: Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta prende a pizza in faccia Tommy il Muto, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto. L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni che abbiamo trovato attorno al buco del culo di tutte e quattro le vittime. Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del cazzo. Guarda, bella pezzo di merda, figlio di uno scrofo in fiamme.
2: Si è capito, scusa.
5: Ha fatto una faccia così.
2: Il realismo.
5: Signorina, scusi.
2: È nervosa, brava.
5: Io capisco.
6: Me l'ha chiesto il regista.
5: Scuola di New York, la sua?
6: No,
2: credo Bronx. A giudicare da quanto l'ha menata. In quella entra la gente.
7: Detective Schiaffetta, venga presto! C'è stato un quinto ciccionicidio!
4: No! Cazzo! Calma. No! È impossibile! Perché è bastardo! Bastardo, mi strappo i denti!
2: Stop! Allora, la rabbia c'è.
5: Sì.
2: Sì, è vero. La violenza e le percosse
5: troppa,
2: ci sono.
5: Troppa.
2: No, troppo poca.
5: Troppo poca.
2: Cioè, nella prima parte è accettabile. Nella seconda parte, quando arriva la comunicación di un ulteriore ciccionicidio, il detective è proprio sbroccà.
5: Allora a quel punto sbatte la porta.
2: No, corre. Sbatte la sua testa contro il bancone.
5: Che senso?
2: La sua testa, proprio, siccome lei è ammanettata, non può porre resistenza. La afferra per i capelli e sbatte ripetutamente la sua capoccia contro il bancone. Azione.
3: Okay. Presunto Ciccione, scena 14, la detective Schiaffetta spatascia la faccia di Tommy il Muto sul tavolo, seconda.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Muto.
5: Adesso però.
4: L'impronta dei tuoi canini combacia con i segni
9: che abbiamo trovato attorno al buco.
2: Senta,
5: scusa, un crossover.
2: Non vada di crossover, che già stavo nella merda fino agli occhi.
10: Bellissima.
4: Confessa, sei stato tu ad ammazzare quei poveri lardosi del... Parla, lurido pezzo di merda. Cannoso bastardo pieno di pulci.
2: Vada, agente serpe.
5: Ancora?
7: Detective Schiaffetta, Detective Schiaffetta, venga presto, c'è stato un quinto ciccionicidio.
2: Andiamo con la faccia sul tavolo.
4: No, no, no, non è possibile. Perché? Perché? Perché?
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bravi tutti, bravi tutti.
10: Mi scusi, regista.
2: Dica,
10: io,
2: dica.
10: Io ci vedrei bene che mentre gli spacca la testa sul tavolo...
2: Sì.
10: Gli infila la pistola nell'ano.
2: Sì, sì. Mentre gli morde un orecchio. Molto bello, bello, piace, molto bello.
5: Scusate, anche una dinamica un po'...
2: Bello, bello, bravo, bravo Burrasconi. Un'ottima aggiunta, prego.
4: Sei in un mare di merda, Tommy il Monte. L'impronta dei tuoi canini. Un bacio con i segni.
5: Il culo.

0: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Forza, avanzati, scemo, scemo, che oggi dobbiamo andare a protestacchiare contro l'inquinamento della centraletta nucleare.
2: Io? Ma si scemo, la centraletta dei gigantanan. Se mi vedono mi finisce a mani, non posso.
1: Ah, sei proprio un merdo. Tu non vici niente per il nostro pianeta. E poi che ci lascia ai nostri figli?
2: Figli? Ma sei un cacchione, tu non li fici i figli.
1: E beh, che fai, l'uomo frocico? Io sono un mammo bravissimo e avrò anche ieri una famiglietta bella, con lo cano e i bambuini.
2: E come li feci i bambuini? Con lo culo?
1: Uè, scemo, scemo, non fare l'ironichicchio, va, che ci sono tanti uomini checchi che c'hanno i figli belli adottarelli. Io c'ho tante maure da donato.
2: Sì, comunque io non vengo alla centraletta.
1: Allora mi avrà sulla coscienzetta che lì ci sono i cellerelli e si mi carichicchiano e mi mazzano. E invece tu sei forte che sei Totor, mi puoi difendere.
2: Allora si stronza proprio, così non posso dirti di no. E vabbè, venga, ma non mi faccio vedere. Magari mi camuffano poco.
1: Sì, bravo fratello Mongolocco.
2: Eh no, Mongolocco no, eh.
1: Tieni, metti sto cappello, metti.
2: Ma non mi scende sulla faccia, rimane bloccato a metà.
1: E perché c'hai una fronte da King Kong, mamma mia.
2: Vabbè, va, fangula, faccia senza.
0: Picco Frock.
3: Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale. Pianeta, pianeta, abbasso la centrale, abbasso la centrale.
4: Ecco, Ipez, lancia sto lavasato.
2: No, non lanci una cazzo, che cazzo vuoi?
4: Uè, bello, bello, tu sei amico di padroni, ti conosco.
2: No, non sono amico di nessuno, io sono qui con mio frate, me, che lo proteggo.
4: Allora, se non sei amico dei padroni della centralona, atomichetta, lanci che sto lavasadarello.
2: No, non posso, sono potente, troppo, c'ho i poteri di Totor, faccio un disastro.
4: No, tu sei un mangalone, brutto, brutto, e sei amico dei potenti.
2: Non sono un cazzo, va via prima che ti mino.
4: Ah, allora sei proprio un umangalo bastardo e figlio del... la mignottola traditorello!
2: Fangulo, stronzo, dammi stovo!
1: Mamma mia, no missile!
0: Ragnan Crocchio.
5: Ah, che bello, che bel paesaggio. Peccato per quella centrale nucleare. Ma meno male che i giovani del paese si stanno facendo sentire in una protesta pacifica, in pieno stile norvegese.
1: Minchia, Lepet! Che cazzo hai fatto? Meno male che siamo dei, che siamo vivi! Si proprio deficiendo!
2: Io! È colpa sua se mi sei mai insistito!
1: Di chi?
2: Di quello scheletro secco!
1: No! Bnork era un bravo protestatore!
2: E fregate in culo, ma è una rosticina!
0: Gnagna Franz! Gnagna Franz! La serie che costa poco!
6: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me.
1: No,
3: terzo piano, stai zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra, il contratto tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni, poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio del socco,
3: sei un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi hai detto? Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi, no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico, vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap e cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Ciao Umbriake, sono Cristina da Roma e ti scrivo per il mio fidanzato Salvatore, che è un vostro grande fan, vi segue sempre e mi farebbe piacere regalargli un sorriso con una fantastica sdrenata. Sessualmente andiamo molto d'accordo, sono super soddisfatta. Spero che continueremo a scopare così nonostante la differenza d'età. Lui ha 10 anni in più di me. Vediamo fino a quanto regge questi ritmi. Grazie ragazzi, spero riuscirete a contattarlo.
1: Pronto? Cercavo Salvatore.
2: Sì.
1: Ah, ciao Salvatore, sono Umbriake dello Zoo di 105.
2: Ciao Umbriake, aspetta che ho viva voce, un attimo.
1: Esatto, togli viva voce, bravo.
2: Ciao Umbriake.
1: Uè, bella Salvatore, tu già lo sai perché ti sto chiamando. Te lo immagini?
2: Sì, sì, lo so, immaginavo.
1: Che Cristina mi ha mandato l'email, ha detto, beh, fai la sdrenata a mio marito, che ti vuole bene.
2: Bravo.
1: Cristina. La vuoi sentire?
2: Volentieri, volentieri.
1: Te la faccio subito.
3: Salvatore, Salvatore, Salvatore, vien per Cristina il tuo splendore,

0: Leccami la patata, dai, e leccala.
1: Yeah. Grande.
2: Ti è piaciuta la canzone, Salva?
1: Sì, sei un grande break.
2: Grazie, ma scusa, facci capire, dici che sei tanto bravo, tanto forte, però cioè dai, un po' più di sesso orale, non è che. Perché non ti applichi?
1: Ma c'ha ragione, sai qual è il problema? Che lei mi pizza quei c***ini, capito?
2: Ah, e quindi tu poi vuoi sfogare subito.
1: E quindi bravo, capito?
2: Ah, quindi la devi leccare tu prima che lei comincia a succhiare.
1: Prometto che comincerò io, così poi la facciamo contenta.
2: Bravo! Grande! Quel che volevo sentirti dire. Mi raccomando, è che ti vuole bene tua moglie.
1: Grazie, Enrique.
2: Grazie a te. Ti mando un abbraccio, Salvatore. Stammi bene.
1: Un abbraccio a te.
2: Ciao.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Katz, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Sì, chi parla?
2: Oh, eccoti. No, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
3: Tony?
2: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
3: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
2: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
3: No, non ci siamo conosciuti per niente.
2: Ma sì, tu facevi la guardarobista. Ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
3: No.
2: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
3: Ma che cazzo ti dice? Ma qui è casa di sto cretino.
2: Ma non mi...
3: Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
2: Bella questa storia. Mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi. Era una storia.
3: Pronto?
2: Pazzesca. Pronto? Pronto?
3: Sì.
2: Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
3: Non parlaci niente, siamo a casa di riposo.
2: Vabbè,
3: qui ci
2: lo
3: sono
2: so,
3: i morti,
2: so.
3: Ci vuoi fare compagnia e parli.
2: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
3: Allora, smettere e basta, va bene?
2: Senti.
3: Ma che cazzo, te ne pare vergogna, no?
2: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpidia, purtroppo, vabbè.
3: Allora,
2: ma
3: lei ha sbagliato numero,
2: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
3: Ma lei chi è?
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
3: No, faceva... lei ha sbagliato numero.
2: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
3: Lei ha sbagliato il numero.
2: Ma no, mi ricordo io.
3: La prossima volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
2: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa sta dicendo?
3: Allora, perché l'hai detto?
2: Ma ho capito, signora, però volevo dire che io, appunto, lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la incubavo tra un Moncler e uno Scotto.
3: Non ci interessa a noi.
2: Gli dica se si ricorda
3: il tatuaggio. Non ci interessa, con l'età che abbiamo bisogno di niente.
2: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incubo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
3: Sì, dica.
2: Dicevo, appunto, che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi...
3: se lei ha lavorato in discoteca, qui non è... Lei non ha mai lavorato.
2: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita... Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
3: No, non ha mai lavorato in discoteca.
2: Non ha mai lavorato in discoteca?
3: No!
2: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
3: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
2: Sì,
3: adesso
2: no, ma
3: si dimentichi questo numero,
2: cioè, signora, ma si gli chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scotto e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: ti ucciderò, Trash Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
6: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: No.
5: Per distruggere Achille e Ritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Achille e Ritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows
6: Media Player.
5: Windows Media Player.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
8: Sei un po' pepepepe
5: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai,
9: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
6: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
6: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
6: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
8: È difficile.
6: Passeranno Marmorito.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musuka.
5: Sono un Spider-Man.
6: No,
8: sono Spider-Man. No.
5: Sono Spider-Merd!
10: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
11: Cazzo giochi a wrestling?
5: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
10: Mi chiamo Crash Puss.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
11: No! Aspetta.
5: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
7: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
12: Sto... No, non formare, come hai detto prima, fermare il dottor Kraciapus!
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è il supermercato Kraciapus!
7: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
12: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi? Ma vaffanculo!
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
12: No! Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
7: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
7: Obi-Wan Kenobi!
13: Bravo!
12: Bravo! Adesso di farlo!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
14: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
15: Ce l'hai la mutata?
14: Faccio la signora, figlio di p***a!
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
16: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
7: Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
3: No, che figata! Che giochi hai?
2: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
3: Morti, morti!
2: Si affermi!
3: Gli occhi chiusi, scusate.
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
2: Dai, carica il gioco, Commodore 64, che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, qui a Hawkins le cose vanno sempre peggio. Oggi per distrarmi mi sono depilata la a forma di giraffa, ma non posso continuare ad ignorare il fatto che la gente ha iniziato ad avere le visioni. Stanno impazzendo tutti, Billy.
1: Perché invece tu con la a forma di giraffa ci stai dentro?
0: Sono 3 giorni che Zeppola si rotola sul pavimento convinto di fare un'orgia con i personaggi dei videogiochi.
2: Ragazzi! Ragazzi! Venite a vedere! Venite a vedere! Pac-Man mi sta facendo un bocchino! Pac-Man mi sta facendo un bocchino!
0: Sta accadendo qualcosa di strano, Billy, lo sento!
1: A parte Pac-Man che fa i bocchini?
0: I miei poteri, ad esempio, stanno svanendo. Pensa che ieri sono dovuta correre a comprare un vibratore perché non sono più in grado di muovere i cetrioli col pensiero.
1: Ma problema,
2: No, no, Super Mario nel culo no, Super Mario nel culo no! E pungo!
1: Ma veramente sta succedendo sta roba?
0: Oh, Billy, quanto vorrei che tu non fossi morto.
1: Dimmelo a me, anche io preferirei il contrario.
0: Non posso combattere questa cosa da sola, è troppo potente. Non c'è nessuno che possa darmi una mano. Sono tutti morti, fifoni oppure pazzi. Come quel coglione di Zeppola che ora è convinto che un personaggio di Street Fighter gli voglia infilare un braccio nel buco del culo.
2: Ryu! Ryu! Gulen! Gulen! Che fosse! Gulen!
0: Oh, Billy, è un brutto presentimento.
1: Beh, anche la realtà non è che sia proprio meravigliosa.
0: Sento che stanotte accadrà qualcosa di brutto. Qualcuno sta per morire, ne sono certa. E la cosa peggiore è che non posso fare niente per evitare che ciò accada.
1: Senti, scusa, non è che adesso magari fai una buchetta giù nel terreno e mi tocchi i coglioni a me, che io non riesco da morto. Ma lì che me ne aggrama.

0: dai, no, no! Pure i maccioli adesso, cadono dal cielo! Giralo, giralo! No, quelle fascelle, mi schiaccia i piedi! Ai, ai, ai.
1: È notte fonda e la professoressa Frohlander sta dormendo beata sul suo materasso ergonomico della Hemiflex.
2: Professoressa.
3: Ma che succede? Sta sognando o sono davvero all'inferno?
2: Tutte e due.
3: Guardi che per quella vocina lì non ce l'ho la cura che la rimetto a nuovo. Deve prendere il miele e ce la facevo sempre a mio nipote.
2: Non fare la spiritosa.
3: Ma tu sei un satanasso vero, quello con le corna. Aiuto, bidello, aiuto! Aiuto, bidello!
2: È giunta la tua ora.
3: Ma perché? Che cosa avrei fatto mai? Sono una brava donna, vado in chiesa, voto sempre il PD. E mi rompono i coglioni i bambini sotto casa, buco i palloni. Beh, forse bucare palloni non è bello, eh?
2: Peggio.
3: Cosa ho fatto, insomma, dai?
2: Non hai pagato una rata del materasso e Mastrota è incazzato. Nero.
3: Ma va che c'è un errore, io ho comprato un Riccardo Corredi, eh?
2: Allora, ritratto.
3: Ma sa che se è proprio un bel ometto? Magari le scottature sono un po' brutte da vedere, però io, diciamo, sono una donna sola.
2: Fammi un pompino, che c'è Billy che mi fissa.
4: Eh sì, signora, sono dentro la cassa. In realtà volevo chiedere, non è che sto Riccardo Corredi fa anche le bare? Perché questa me lì è scomodissima, ci devo stare giusto per l'eternità. Non mi ha messo neanche il cuscino.

0: Pronto?
1: Bertilla!
0: Ehi!
1: Come va? Sono Tony! Come stai?
0: Chi parla, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... No, che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
0: Amato patoco della c***a.
1: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Bertilla, scusami, ma
0: chi ti bacio, cosa? Ti cito, ridicolo.
1: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusa, mi devi dire che mi devo
0: ammazzare. Ma capito, ho 90 anni, amico. Che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi.
1: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
1: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
1: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei ci sbaglia, a me non mi interessa.
1: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
4: Pronto?
1: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
4: Chi?
1: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
4: Io non lo conosco, mi dispiace.
1: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca, mettevo sempre
4: No, non sono io, avete sbagliato.
1: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
4: No.
1: Dai, non vergognarti per il tuo passato, dai.
4: Non sono io.
1: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
1: Anna! Ciao, sono Tony, ci ha sentiti qualche giorno fa, come stai?
4: Chi sei? Scusa?
1: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
1: Sì.
4: Sei scemo?
1: Ma abbiamo parlato io e te.
4: Orlando, non sei Orlando.
1: Anna.
4: Stupido.
1: Anna.
4: Delinquente farabutto. No. Guarda che ti denuncio.
1: Anna, ascolta. Scusami, Anna. Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna. Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. Poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo.
4: Pronto?
1: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Tu non sei mio amico.
1: Io sono Tony, sono Antonio. Anna,
4: chi è Antonio?
1: Anna, ascoltami bene, allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
1: Ok, allora, ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata, ti ricordi? Oh, allora, senti.
4: Oh, scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
1: Ma scusami, Anna.
4: Non dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
1: Anna,
4: ti spiego. Un farabutto maledetto, schifoso.
1: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni no...
1: Schifoso!
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì?
3: Sì, voi siete fotografi, fate filmati anche per ricorrenze. Pronto?
2: Sì, la sento. Ricorrenze tipo?
3: Non lo so, matrimoni, compleanni.
2: Sì.
3: Non capisco la titubanza.
2: No, non la sentivo bene per questo.
3: Ah, ho capito. Senta, come avrai vinto dal mio accento nordico, non sono delle vostre parti, insomma. Però, sì. Diciamo, mia figlia ha preso una decisione, deve sposare un terone. E mi trovo a dover organizzare la cerimonia giù dalle vostre parti, insomma.
2: Ho capito.
3: Sto cercando
2: un terone, penso che allora a questo punto deve trovarsi qualcun altro, perché il modo di come lei si è proposto, quindi già
3: cosa?
2: È stato offensivo, quindi...
3: Perché è offensivo, scusi, non capisco. Perché lei è del nord?
2: Non ho capito, è il terone, che vuol dire terone?
3: Nato al sud, meridionale. Mangia mozzarella, ingoia orecchiette, non so come lo vuoi chiamare.
2: Mangiatevi il tortellino.
3: No, non mangio il tortellino perché è roba emiliana, io sono di Milano. La cassola al limite. Scusi, mi è scesa una lacrima quando ho detto cassola. Ma non capisco l'atteggiamento, scusa, vuole lavorare lei o come tutti i suoi compari? Cioè, cosa fa lei? Vive di. Cosa faccia? Pensione di invalidità? Uè.
2: Come?
3: Cosa c'è? La pensione di invalidità che non vuoi lavorare? Come funziona? Non capisco. Chiamo per dare un lavoro, facciamo quelli che fanno le selezioni, miliardario sei.
2: Guardi, non so se è uno scherzo.
4: Stai facendo anche nervosire, poi che se mi innervosisco potrebbe anche non piacerti. Uè, terone, mangia frisella! Vuoi lavorare o no? O devo venire lì a schiacciarti la testa con uno schiaffo? Ciuccia latte vaccinato! Uè! Cosa fai? Stai esprimendo i capezzoli della bufala! Uè, Vesuvio! Capli Freclay! Stai costruendo una casa abusiva! Bastardo! E ride! Lo fate nervosire!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, no, scusi, quando mi innervosisco perdo la pazienza e vado fuori di testa. Purtroppo è stato esposto a delle radiazioni.
2: Calmato?
3: Sì, adesso mi sono calmato. Allora, mi dispiace. Se ho perso la pazienza, ho detto qualcosa di sconveniente, mi dispiace, non è nel mio modo di fare da settentrionale. Allora, stavamo disquisendo, appunto. Le interessa questa, diciamo, questo lavoro? Lei pratica? Lei fa foto, lei fa video?
2: Dove stai chiamando?
3: Avrà qualche macchina fotografica sottratta, qualche turista cinese, immagino.
2: Ovvio.
3: Per forza di cose, immagino.
2: Ovvio.
3: Va bene, senta, lei mi sembra abbastanza scontroso, mi stanno anche così, mi sto nervosendo. Come le spiegavo, quando sono nervoso potrebbe anche non piacerle, perché purtroppo è più forte di me.
2: Cosa dobbiamo fare?
3: Scusi, non ho capito perché ha un'inflessione abbastanza fastidiosamente meridionale. Se riesce ad avere un eloquio da, diciamo, da italiano, mi farebbe una cortesia.
2: Dai, smetti, da dove chiami?
3: Ma ho chiamato un gioco a premi o un professionista? Non mi faccio capire.
2: Dai,
3: cosa
2: smetti,
3: sta conducendo?
2: Dove chiami?
3: Why do we
2: Delle risate pure a noi.
3: Devi essere rimasto della

0: della frisella fra le gengive, perché ha un modo di un balbettio che
1: vede,
0: adesso ha fatto il terrone, mi sto andando fuori di testa. Sai che adesso vingoli e ti infilo nella crosta della pizza di merda che mangi te. Uè, Pulcinella, levati il cappuccio e la maschera e ridi su sto cazzone verde. Adesso lì ti scaffo nel culo tutte le fare riflettenti che hai rubato in qualche centro commerciale, hai capito? E ride. Mi hai fatto ancora più... Ma perché i napoletani ridono sempre? Che cazzo hai da ridere? Cos'è? Hai venduto un video registrato in autostrada?
2: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Pronto?
1: Angela!
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, pensare bene, non sento rumore, sento fischiare, sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Ma voi mi sento, sì.
1: Ah,
0: sì.
1: Ok, lo senti il fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro, l'orecchio.
1: Bravo, il destro.
0: E questo qua, l'altro, sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio. Mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco qua.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora rimetti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti, Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Hai sentito?
0: Rumore,
1: sì. Ma perché, ti spiego perché. Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi, ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì ti è saltato il timpano. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovresti parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, non ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto,
0: Va bene.
1: Senti il fischio? Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, come va? Sono Tony, ti disturbo?
3: Che buco.
4: Prossimamente, Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
3: Lo sto facendo le seghe su quella puttana, ma...

0: is a zoo only for you.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. The Zois, l'ospitata.
1: Bentornati a Spomeriggio 5 della vostra tettona bicentenaria preferita. Guardate il botulino d'oca, perché oggi come ospiti in studio abbiamo i personaggi del momento. Sto parlando proprio di loro, i sette. Andiamo a conoscerli insieme. Si veste come Capitan America, ha i poteri di Superman e il cazzo più lungo di tutti e due. Stiamo parlando del capo dei sette, il grande Salva Lander. Benvenuto.
2: Grazie Zoppola. E un saluto a tutti i vecchi de merda che ancora te guardano. Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee. Ci sono contrari? Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salvanti! Prendi anche il 50, 70, 80%!
2: Ascoltatemi bene. Se scoprite che la badante vi fotte i soldi dalla pensione, lo venite a dire a Salvalender vostro, che gli spetta la percentuale su ste transazioni. Ci sono contrari?
4: Beh, sì, in realtà queste cose andrebbero fermate.
2: Risposta sbagliata! Favorevoli?
3: Io!
1: Bravo Salvalender! E accanto al buonissimo e giustissimo Salvalender abbiamo Deep. Oh, il re dei sette mari. Allora Deep, che notizie ci porti dal mondo sott'acqua?
5: Ecco, Barbara, senza espormi troppo, posso dirti che se fossi in te per un po' di tempo eviterei di mangiare il branzino.
1: Oh, uno scoop! Si tratta forse di conseguenze dell'inquinamento globale?
5: Ma certo che no, Barbara, l'inquinamento globale non esiste. È un'invenzione del Deep State. No, ho semplicemente scoperto che se gli pizzichi la coda sono costretti a spalancare la bocca. E che fai a quel punto? Non ce lo infili il cazzo in gola al branzino?
1: Beh, non hai tutti i torti, Deep. Vorrei avercela io una coda così. Ma un momento, c'è una poltrona vuota. Non è ancora arrivato A-Train. L'uomo più veloce del mondo è...
6: Veloce! Porca troia! Guardatemi! Guardate la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Eccomi! Eccomi, scusa! Scusa il ritardo, Barbara, ero a cagare in Congo!
1: A cagare in Congo? Cos'è il nome in codice di un'operazione segreta contro il traffico di diamanti?
6: No! Ero proprio a cagare in Congo, sai, a forza di abbattere il muro del suolo! Sono diventato leggermente stitico! E c'è qualcosa nell'aria congolese che mi stimola! Vedi, stavo parlando e mi scappa di nuovo da cagare! Scusa un secondo, torno un attimo in Congo!
1: Bene. Sacchi di merda ignoranti che ci state seguendo. Abbiamo lasciato per ultime le due pulzelle del gruppo. La prima è una mia vecchia conoscenza. Come stai, brutta divoratrice di bagiane?
7: Sei solo invidiosa perché a te non te l'ho maleccata. Ti piacerebbe, vero? Purtroppo a me i clitoridi dell'Ottocento non vanno proprio giù.
1: Forse la Maeve è un po' nervosetta perché c'è una nuova fregnetta nel gruppo dei sette. Chi è questa bella ragazzetta acqua e saponetta?
8: Ciao a tutti, sono Starlight, ho la figa depilata e l'ano vergine.
2: Ecco, brava, continuo io. Lei è ancora in prova, in questo momento stiamo facendo provini per sostituire Scorra di Ghiaccio e l'Uomo Rabarbaro, due membri dei sette che sono morti in un tragico incidente, anche se c'è qualcuno che pensa che li abbia fatti fuori io. Chi è favorevole all'ipotesi che li abbia uccisi io?
6: Lo so, Amletico, hai detto favorevole.
2: Io! Contrari?
6: Io!
9: Oh no, io ho detto favorevole!
6: Era una domanda favorevole!
9: No, prego, era una domanda
6: troppo... Ho fregato con gioco di parole!
9: Era una domanda troppo...
2: Ci sono contrari?
10: Guardo che i contrari fulmino.
2: Favorevoli?
6: Io!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
8: Salvalender, girano voci che lei decide gli stipendi di tutti i suoi collaboratori e pare, tra l'altro, che nessuno veda aumenti dal 1996 e anzi, che lei gli abbia tagliato lo stipendio del 25%, è vero?
2: Ricordo a tutti che siete voi eroi, non io,
10: e che i sette sono la mia famiglia. Senza di loro non potrei mantenere la pace su questo pianeta. Solo loro, i miei fratelli, i miei consiglieri, la mia vita!
8: Sì, Salvalender, ma gli stipendi...
11: La laserata, Salvalender!
10: Io? Ma che sei stronzo? Il microfono deve aver avuto un cortocircuito. Qualcuno contrario alla mia teoria? Favorevoli?
11: Io, bravissimo! È stato
10: microfono, si vedeva! Giapponese che esplode! Che bella persona che sono! Andrò a farmi una sega su un grattacielo. Sempre ricordo che i contrari fulmino, eh? Contrari? Favorevoli?
8: Fammi vedere!
0: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
12: Radio 105.
13: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the zoo. This is the zoo.
14: Vai,
15: dai. Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
16: Marco,
15: che apri, ma hai sentito?
16: E non si tira giù le finestre qua.
15: Madonna, mi sembra la trombetta col tacchino.
16: Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
15: Ma sento la puzza.
16: Hai cambiato culo.
15: Porca puttana.
16: Questo è un bianco.
15: Dai,
16: vai.
15: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
16: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
15: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
16: I tortelli?
15: Boh. Ma no.
16: Comunque belle però, obiettivamente.
17: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
18: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Come sta? Merda!
17: Però.
19: Però.
17: Però.
19: Però.
17: Però.
19: Però.
17: Però.

0: Che è su parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo è Wonderland.
3: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
4: Lo Zodi 105 presenta... Starphone.
5: La forza è con te, giovane Skywalker.
4: Starphone.
5: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Starphone.
5: Il tuo destino è con me, Skywalker.
4: Starphone.
6: Pronto.
5: La forza è con te, giovane Skywalker.
6: Il professor Disco di Babel.
5: Hai imparato molto, giovanotto.
6: Se tu sei pronto.
5: Il tuo destino. Il tuo destino è con me, Skywalker.
6: E dietro con il mio calcio. Mi torno saluto. In terra. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
4: Risentiamo.
5: Solo il tuo odio può distruggermi.
6: Non si può.
3: Wender lo richiama immediatamente.
5: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
3: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci e sta selezionando un altro personaggio per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
7: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
8: Sono Batman.
9: Pronto, Letizia?
8: Krakauer.
0: Ma voi c'è un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
9: Come ti chiami, faccia di me?
0: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
9: Lo sento.
0: Viva la figa!
10: Ma a venuto c'è un perucazzo, oh yeah.
7: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
4: Bingo!
3: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
11: Casa Murphy?
6: Pronto!
11: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
6: Come avete detto?
11: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
3: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
6: Pronto.
12: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da morte. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi incuore da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel c***o fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
13: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Come va? Maria, ma mi senti bene al telefono?
1: Sì, ma chi sei tu?
0: Tony.
1: Ma chi te capisce? Chi te capisce? Chi te...
0: Lo sento che sei rincoglionita.
1: Sei fresco, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Sei fresco.
0: Oh.
1: Io non ti conosco.
0: Ma come no? Ci siamo conosciuti nel 94 in discoteca.
1: Ma quando mai? Quando mai?
0: Ma sì, sì. Ma figurati, secondo te io ho il tuo numero di telefono e ti chiamo così tanto per...
1: Volevo tu sei fresco, no,
0: Ma non capisco un cazzo di che. Perché.
1: Sei fresco, Duino.
0: Sì, perché eravamo usciti in moto in discoteca, poi siamo caduti e hai picchiato i denti sul marciapiede. Da allora non riesci più a parlare, non sei di che sei mon.
1: Niente, io non ti capisco proprio.
0: Ho capito. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso hai la mia giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera uscendo dal locale? Che abbiamo scopato in macchina.
1: Ma quando?
0: Ti ricordo.
1: Ma tu hai sbagliato,
0: È una giacca di jeans.
1: Ma devi una per un'altra.
0: Ma no, ma scusami. Ma tu ti ricordi di me?
1: No, io di te non mi ricordo.
0: Ma scusa, non facevi anche la cubista?
1: Che?
0: La cubista. Abbiamo scopato un po' di... Nel camerino abbiamo scopato due o tre volte.
1: Ti ricordi? Senti un po' tu, c'avevi i miei telefonini.
0: Ce l'avevi talmente larga che quando lanciavo sembrava... di lanciare un calciavite dentro un tubo.
1: Ma guarda il come stai fresco?
0: No, ma te lo ricordi il disco?
1: Non ti conosco, va bene.
0: Ma la canzone che mi chiedevi sempre, te la ricordi? Think about the way, think
1: about the way.
0: Te la ricordi?
1: Ti sei confuso.
0: No.
1: Hai sbagliato, scusa.
0: Pronto? Ragazzi, purtroppo la vecchiaia da questi problemi, poi la droga, tutto il resto degli anni 90, metti l'alcol, la droga, l'età, si diventa così rincoglioniti. E come cazzo la troverò mai la giacca e i jeans?
2: Pronto?
0: Ehi, come va? Sono Tony, ti disturbo?
2: Che bu.
0: Senti, ti volevo chiedere se per caso hai la mia giacca di jeans che ti ho prestato qualche tempo fa in discoteca, te la ricordi?
2: L'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: No, vabbè, non è che devi essere così sboccato. Sto chiedendo solo se
2: l'ho vista adesso a quella puttana, mamma.
0: Ma no, era una giacca. Ascoltami, scusami, una giacca di jeans con la toppa dietro che c'è un cazzo gigante disegnato.
2: Quello che l'ha messa in cucchi destra molte vive.
0: No, ma perché devi insultare? Cerca di essere un po', diciamo, normale. Non è che ti sto insultando, mica ti ho detto che sei ricco. Pronto?
3: Vendetta! Vendetta!
4: Vendetta!
0: Senti, faccia di cazzo, almeno così andiamo in, siamo in tema. Ce l'hai sta giacca di jeans o no? Ti spiego perché ti ho chiamato. Allora, io ho sono un DJ famoso, Tony Cazzo.
2: No,
0: sei tu che ti piace il ditino dietro quando ti fai chiavare il culo. Però sentimi, poi mi ricordo che in discoteca facevi anche i pompini nei bagni tu.
2: Sì, li facevo insieme a quella puttana di sorta.
0: Vabbè, a parte quella roba, ti ho chiamato per chiederti se tu per caso hai questa giacca di jeans. Se non ce l'hai mi dici di no, basta. Cioè non è che... Ma stai lavorando a quest'ora o sei... Dove sei? A casa?
2: Sto facendo le seghe su quella puttana.
0: Ah, ok, ho capito, capito. Sempre sei, ma ai tempi mi ricordo che in discoteca ti facevi le seghe anche, un segaiolo proprio te.
2: Sì, mi segavo su quella puttana sorda.
0: Senti, ma ti ricordi quando mi chiedevi sempre la canzone Let me be, non essere free? Te la ricordi?
2: Quella là.
0: Quella era bella. Senti, cazzo, quindi la giacca non ce l'hai? Perché non riesco a trovare.
2: Non ne tengo giacca a me.
0: Porca ma è una giacca bellissima. C'avevo il cazzo dietro, una toppa.
2: Il cazzo che è con la capocchia tornita.
0: Perché io, sai, facendo il DJ con quella giacca era, diciamo.
2: Nel frattempo che se ne infavi lo prendevi anche in culo. Ciao, vai a tranzo. Pronto?
0: Mi ero dimenticato di chiederti una cosa. Se vai ancora a ballare alla discoteca Chiavaca da Mamata.
2: Bastardo, figlio, ma ti giuro, se vengo. Se pesco chi sei, no?
0: Sì.
2: Vengo.
0: Vieni, vieni. Basta che non mi dici addosso.
2: Ti inzuppo le dita nel culo. Tipo quando intuppi i biscotti nel latte. Ti faccio.
0: Ma che lavoro fai? Così, per sapere, per curiosità, perché ai tempi mi ricordo che succhiavi i cazzi.
2: Sì, leccavo i buchi dei c***i di quelle
0: cose. Adesso cos'è che fai?
2: In contemporanea, destra e sinistra con la testa una e l'altra. Ta ta ta ta ta, c'è destra morte bimbo.
0: Adesso li fai venire a casa i clienti.
2: Porco.
0: Pronto?
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo? È giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
0: per prendere quattro like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi ai cani o sterilizzare i gatti anziché rompere i coglioni.
0: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
1: Sì,
0: è distrutto.
1: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
0: Sì.
1: Però cazzo, anche la torta con scritto. Cosa c'era scritto?
0: Io ci sto.
1: Sì. Neanche. Cioè neanche fosse un night pieno di troie che si io ci sto.
0: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato, di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche che sono dei rabbini di merda, quindi
0: sì, cioè, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
0: Sì. Sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però okay. Infierito. A me piace anche per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
0: a fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono, figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì. Delicatissimo. Guarda, ancora
1: Io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
1: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
0: Katia.
1: E darei anche due colpi, io vestita.
0: Vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi. Lei, cioè,
1: ma
0: veramente.
1: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece?
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo. Sì.
1: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammi un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per onda verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
2: E cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene. Lei è fuori dalla società civile. È una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene. Si aggiorni.
2: Va bene.
0: No, non va bene. No, ringrazia al cazzo. Di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio.
2: No,
0: fetido.
2: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe. Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, teme tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango, non c'è allarghiamo.
3: Scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica.
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con te?
3: Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Ciao, puttana. Litighiamo sull'igienismo, in bocca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello, non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo vuol che lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
0: Ma non si consuma, allora, cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu,
3: mi rompo le scatole
0: a lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo è brutto.
3: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
3: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
0: ho
3: deve
0: capito.
3: Essere così.
0: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. E tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna,
0: scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai le schermo cazzo screen?
3: Ma una volta, sai che ho provato a girare le foto sul telefono col pisello.
0: Hai provato
3: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella?
3: Sì. E che cosa? Girano le foto, girano.
0: Girano le foto con la
3: cappella. Girano le foto. Adesso... No, perché funziona. Funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutta la luna sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che ti senti il rumore.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: fa così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì. Quando è umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno. Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda. Cioè, dobbiamo dire che sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le torte.
3: Fa buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto. Però adesso...
3: Fa cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo, la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegano, vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
3: Tiro filo, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frega.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
3: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso starnuto, cari amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. A San Siro va in scena il derby delle lupare tra Milan e Inter, mentre sul campo neutro di Acciai delle Ombre la Juventus di Voldemort affronta la Sampdoria di Capitan Findus. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Atmosfera pazzesca qui al Meazza! Mannaggia a c***o! Però è il Milan a comandare il gioco fino a questo momento. Ora vediamo che sono proprio i mestruoneri a superare la metà campo con l'egiziano Aia la Fica. Aia la Fica salta entero Gelminovic e allarga male per l'argentino Maxi Truffa. Maxi Truffa azzecca il primo stop della carriera e cambia gioco per la corrente Baciammerda. Bruttissima azione del Milan! Baciammerda supera l'ivoriano Babà e vede l'inserimento di Zuppetta! Fortunoso tunnel ai danni di Sciupalattimo e Zuppetta si trova campo libero davanti! Zuppetta, Zuppetta, Zuppetta! Limite dell'area di rigore! Si prepara al tiro! Bordata pazzesca! Ragnateli ci mette la faccia! Palla sui piedi di Sifilide! Tiro! Ancora Ragnateli! Dalle retrovie arriva la m***a! Tiro! Palo! Sfera raccolta dal francese! Agni! È solo davanti a Ragnateli! Ma da dietro arriva Guguru! Rigore! Rigore! Rigore! Sconsiderato intervento della ciabatta africana, che afferra Agni per i capelli, lo butta a terra!
4: Ti ammazzo, pezzo di merda!
3: E gli pesta ripetutamente la faccia sul dischetto per il più plateale dei rigori. Porco Diaz! Porco Diaz! Vediamo che ad incaricarsi della battuta è il croato Smartfonovic. Gol! Ha segnato il Milan! Qui a San Siro, dunque, il risultato è cambiato. Inter 0. Le emorroidi di quello scapestrato di Cristo in 0.
2: Massimo, ti prego di utilizzare un linguaggio più consono alla televisione di Stato. Dai, cane, che ci fai licenziare tutti. Cerca di essere meno di parte. Credo che anche Dio abbia capito che sei un interista sfegatato e la tua poco imparzialità ci sta mettendo in imbarazzo. Cazzo! Sporco!
3: Sì, chiedo scusa al gentil pubblico! Vorrei smentire le insinuazioni sulla mia propensione a tifare per l'Inter. Io sono un commentatore sportivo imparziale! E che cazzo! Torniamo al gioco! Tensione altissima qui a San Siro! Siamo nel terzo minuto di recupero e i ragazzi di Mister Strapazzotti attaccano a spronfottuto alla disperata ricerca del pareggio! Ora il capitano Centofalli a manovrare in favore dello svedese Satanasson! Da Satanasson pregevole corbezzolata a servire il brasiliano Tachipirigno! Tachipirigno punta Gnafai! Ubriacanti finte di nacchere e tocco in profondità per l'arrembante Sterpaglie! Sterpaglie dialoga con Ipo Brufenovic e vede lo scatto di uno stronzo con gli occhi. È Guguru! La vergogna d'Africa si trova a suo malgrado la palla fra i piedi e avanza verso la porta di Nonna Vulva facendo a spallate con il centrale basco Mazinga Zeta! Guguru! Si libera di Mazinga Zeta! È solo davanti a Nonna Vulva! Tiro! Gol! Gol di Guguru! Gol di Guguru! Ha segnato Guguru! Ah! Miracolo! Miracolo! Ma attenzione, che succede? Guguru non festeggia! Perché? Ora vediamo che va dall'arbitro e confessa. Ho fatto fallo du Mazinga Zeta, dice. L'arbitro fa segno di no, ma Guguru insiste. Sul maxischermo si vede chiaramente che non ha fatto fallo, ma il coglione è inamovibile e l'arbitro è costretto ad annullare il gol e fischia la fine dell'incontro. Porco Diaz, ma io ti sputo. Pu, merda, sei una merda. Ah, ma t'acchiappo prima o poi. Ah, se non t'acchiappo. Il derby ci ha fatto perdere questo coglione del cazzo! Muori! 1, 2, 3! Muori!
2: Bene, togliamogli il collegamento prima che possa dire qualcosa di poco professionale. Io sbaracco tutto e corro al tabacchino. C'è un mega ingorgo sul raccordo anulare e non vorrei rimanere bloccata nel traffico senza nulla con cui sbruciacchiarmi la fica. Ci risentiamo settimana prossima, sayonara pezzi di nulla.
3: Vieni qui, bastardo! Io non faccio come quei quattro idioti con la mira di merda che mancano Trump! Io ho una mira della Madonna! Ti ammazzo, bastardo!
4: Non mi prenderai mai!
3: Non saltare, che perdo la mira! Non saltare!
4: Johnny, pendi! Na na na na na!
3: Figlio della merda!
4: Non mi pendi! Na na na na na!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
9: ti
8: pulito.
9: Nascono i porcini a te risolto, cioè
8: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te, so te li ascello, non a me.
9: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato. Io non dritto. Connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Donna mia.
8: È l'alito tuo che è bello.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
7: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leone.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai zitto.
7: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato luna. In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo che non sto bene.
8: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
8: Ne faccio
7: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Ma io faccio 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa,
7: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo.
8: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Una volta Elon Musk ha comprato una Lamborghini in contanti e gli hanno dato due Ferrari di resto. Il filippino di Elon Musk gli stira le camicie con Iron Man. La barca di Elon Musk è così lunga che può navigare nel Tirreno e nell'Adriatico contemporaneamente. Per laurearsi in fisica, Elon Musk ha scisso un atomo di idrogeno a mano. Elon Musk aveva previsto Nostradamus. A Elon Musk riescono col buco tutte le ciambelle e anche le crostate, i pancake e le tagliatelle all'uovo. Elon Musk ha fatto un trapianto con capelli veri di Gesù. Elon Musk può guardare le Maldive su Google Maps e aggiungerle al carrello. Willy Wonka continua a comprare Tesla sperando di trovarci dentro il biglietto d'oro per conoscere Elon Musk. Dopo la coca nella Coca-Cola, Elon Musk rimetterà il sangue nella sanguinella e la cera nella Ceres. Elon Musk può risolvere il problema della fame nel mondo con Glovo. Thanos può cambiare la storia con un guanto. Elon Musk può cambiare la matematica con un infradito. Dopo aver raggiunto Marte, Elon Musk tenterà una sfida ancora più grande: raggiungere Ventimiglia di sabato in macchina. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto po'.

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un buon porcone a tutti gli amici sportivi all'ascolto per questa ultima giornata del girone di andata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Monaco dove l'Inter affronta il Bayern di Monaco e Parigi dove il Paris San Gennaro ospita l'Atletico Luigi. Ma andiamo subito a Monaco da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio! Partita piena di emozioni qui al Westfalenstadion Stadium. Sono già 5 le occasioni da gol create dai ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Purtroppo tutte sventate dal fortissimo portiere polacco Paratoski. Ora è l'Inter che manovra con Gastrite. Gastrite salta il rumeno nigeriano e allarga per il terzino Banana Nonna. Banana Nonna, Banana Nonna, Banana Nonna. Triangola con l'argentino Scarabocchio e cambia tutto per la corrente Putiferio. Putiferio, Putiferio, Putiferio. Vede l'inserimento del serbo Turpiloskovic e lo serve con un preciso tocco in profondità. Turpiloskovic evita l'intervento in scivolata del finlandese, lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas e arriva sul fondo. In area c'è Guguru tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Cross in mezzo.
3: Mi sono scopato tutte le vostre madri.
2: Guguru può dire quello che vuole, tanto il pubblico lo venera lo stesso. Rovesciata di Guguru, respinta di Paratoski, ancora Guguru, tiro! Paratoski ci mette una pezza, palla nuovamente sui piedi di Guguru, tiro potentissimo! Paratoski blocca senza problemi, si benda gli occhi con la fascia da capitano e dice a Guguru: Toh, tieni, riprovaci! E gli passa la palla.
3: Grazie, figlio di puttana! Stasera mi inculo tua madre!
2: Guguru è solo davanti al portiere bendato, tiro, fuori, fuori, porco! Porco di quel tedeschissimo lurido impestato. Qui a Monaco dunque il risultato è invariato. Inter 0, nazisti delle aspirine 0. Linea a Gianni Vago.
4: Ti ringrazio voce, qui c'è uno stadio. All'interno dello stadio i guardatori di eventi sportivi sono ordinatamente ammucchiati in formazione ovale come legionari romani pronti a piombare sul nemico. Nella piscina d'erba sotto le nostre narici, due quasi dozzine di aitanti giovinotti sgambano, saettanti, come levrieri di razza, con il preciso proposito di portare lustro alla fazione che essi rappresentano sotto le gagliarde uniformi di giuoco, stirate con amore dalle fedeli e caste mogli, che col cuore colmo d'angoscia attendono il loro ritorno davanti tepore al focolare domestico. Che emozioni fascistissime! Linea alla faccetta nera nello studio.
1: Gianni, ho capito che il mondo sta virando pericolosamente a destra, ma ti ricordo che il vento fa presto a cambiare. Se tra un paio d'anni non vuoi ritrovarti senza lavoro e con la casa svaligiata da Fassino, ti consiglio di mantenere un tono neutrale. Noi intanto torniamo a Monaco da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio! Qui al Westfalenstadion Stadium le sorti dell'incontro sono totalmente cambiate. Dopo le 59 occasioni da gol sventate dal portiere Paratoski, l'Inter ha rinunciato completamente ad attaccare e si è chiusa a ricchione nella propria metà campo. Ora è il Bayern a imbastire un'azione d'attacco con il serbo Nervosetovic. Nervosetovic cambia gioco per lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Lento con Esui Kuturbini a Pumecanico, Fabio Alisei merda Pseriopilas. Il finlandese salta gran storpio e serve l'urugiagio yogurt nero. Tutto il Bayern si riversa nell'area di rigore nerazzurra. Ma attenzione! Dalle retrovie arriva addirittura il portiere Paratoski, inseguito da Guguru. Yogurt nero lo serve con un colpo di tacco. Paratoski e Guguru fanno a spallate.
3: Annusa le mie dita, annusale! Sanno della fregna di tua madre.
2: Ed è il giocatore africoleso ad avere la peggio, rotolando come una cazzo di marmotta ubriaca fuori dal terreno di gioco. Paratoski è al limite dell'area di rigore. Tiro, gol, gol, gol, gol di Paratoski. Porco, porco. E mentre l'estremo difensore polacco festeggia sostituendo la propria erezione alla bandierina del calcio d'angolo, noi ci lanciamo nel vuoto. Addio!
1: bene, tutto bene, tutto benissimo. Se volete scusarmi, ora io vado a scaricarmi un'app che ti dice dove bivaccano i barboni più scopabili della città e vi do appuntamento a settimana prossima per la diretta della fine del mondo. Buona apocalisse a tutti.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora, sì, signora.
11: Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
11: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: Ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
11: Va bene.
15: Lo sport.
11: Sì.
15: Aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: Ho capito, ma per telefono.

0: Monte Carlo, Venezia, campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
0: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo di... cani, c'è il colpo di Bagalo!
0: Sì!
1: Ecco fa il colpo!
0: Ecco!
1: Uno.
0: Sì, due...
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
1: Che Bagalo, porco...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco.
1: Quello della cacca,
0: sì.
1: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi,
1: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
1: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami... Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo, sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub. Dai, che fa un freddo cane, dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria. Scendo immediatamente. Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini...

0: riesco a ingoiare prima di morire.
1: Ma no! No, no, non ingoiare i cosi, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio, salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No, no, no, no, no, no, per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai, guarda che c'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida, dai, scendi cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi! Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice, scendi!
0: Scusa, potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso!
1: No! No, il phon!
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi tornano le voci di Marco Mazzoli, quelle venute malissimo.
2: Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici.
1: In questo scherzo Wender userà le voci di Mazzoli per chiamare il lavasecco, perché ha dimenticato il Rolex nella giacca. Sentiamo.
3: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, Rolex, è Rolex. Il mio orologio.
3: No.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa, la giacca è nera.
3: Si chiama?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
3: Marco?
2: Sì signora, mi chiamo Marco.
3: Marco, c'ho due capolo?
2: Sì.
3: E non c'è da qualcosa, eh?
2: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Cappellazzo alla fiera dei mufloni vampiri. C'è un sacco di gente. Per info, lorettagoggi.com. Stavamo dicendo?
3: Io qua non c'ho l'orologio, io non ho visto.
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa, la giacca è nera.
3: E tu si chiama? Uomini?
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
3: C'è l'orologio.
2: Quindi non avete trovato nessun orologio?
3: Io qua non c'è nessuno, sicurissimo.
2: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Eccomi, dicevamo? Yeah!
4: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
4: Ma qua niente.
2: Mi scusi un attimo. Lurida lavandaia maledetta. Mi hai trattato così solo perché sei di Torino. Infatti a Torino ci sono in questo momento 15 gradi.
5: Lavasecco. Sera.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei
5: sì,
2: sicuramente
5: pronto?
2: Mi ascolterà alla radio.
5: Sì?
2: Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca. Se l'avete trovato, è il mio orologio.
5: No, non abbiamo trovato niente. A me non so neanche quando è venuto a portarla, mi scusi.
2: Mi scusi un attimo, in questo momento a Limbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi, più tardi saranno le 4. Quindi non avete trovato nessun orologio?
5: No, mi scusi, lei quando ha portato l'indumento?
2: Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco dei Depeche, Call Center, Super Disco! Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Ok. Le chiedevo, mi scusi, quando ha portato la giacca?
2: La giacca l'ho portata 2 giorni fa. La giacca è nera. Attenzione, attenzione! Notizia bomba! A Milano in questo momento c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. Yeah! Yeah!

0: Eccomi, dicevamo?
1: Dicevo, quando ha portato la giacca, mi scusi?
0: Aspetti un attimo. Traffico bloccato sulla A4 per un atterraggio alieno. Quelli di Geopop sono già sul posto. Yeah!
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto? Mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Senta, l'ho chiamata perché dovrei aver lasciato un Rolex nella giacca.
2: Magari ci fosse.
0: Mi scusi un attimo, pan di minchia, le nuove barrette al sapore di minchia. Sgranocchia, sgranocchia e fai uscire la cioccolata bianca. Mamma mia che
2: Vabbè, ora devo andare a stirare perché non ho tempo.
0: Stiri questo gran cazzo, signora. Aspetti un attimo.
2: Grazie mille.
0: Sulla Milano Meda piovono madonne. Chiediamo agli automobilisti di recarsi immediatamente in chiesa. Super Cristo!
2: Ok, va
0: sa,
2: bene.
0: Io sono
2: ciao,
0: uno speaker e devo dire
2: mille.
0: Ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie. Lurida lavandaia maledetta.
3: Ora ci spostiamo. Il Wender segnale si sta direzionando verso il Veneto. Preparatevi.
4: Puntare verso quel camion nero con Satana sul cofano. Inviare segnale.
5: Oui.
0: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Che cazzo me ne incuccio.
0: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
5: E ora cosa ne ha dirti, mi porco? Il tuo amico non sfigati. Sì, sei ancora più sfigato, porco.
0: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
5: Sì, dai, dopo te lo dico, mia temperatura. Aspetta, dai,
0: ad esempio,
5: dai,
0: in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque, ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Notiziation!
5: Aspetta, tocca a me adesso, aspetta. Allora, in questo momento viene una persona pecorina qua che secondo me è detto mare e la temperatura sì. Tosso figa le 20 gradi centigradi
0: Super disco!
5: Super un cazzo di...
0: Super disco! Yeah! Qua! Qua! Qua!

0: vai con la droga.
1: Forza la tagliata d'origine, ne so fare di chiamato
0: infarto in diretta.
1: Chiamato, ti strappo il cuore, boia.
0: Super di
1: ti strappo il cuore con una mano di
0: super pippata.

0: Zoo di 105.
1: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
2: Sì, abbiamo capito.
3: Stai buono, Enrico, che va la sigla.
1: Le avventure di Enrico e Piera.
2: Frega niente.
1: Le analogiche avventure di Enrico.
2: Crebbio, quanto dura questa sigla!
3: Ma Enrico, come al solito, l'hai rotta! Dove ti muovi, sei un disastro!
4: Buongiorno.
2: Buongiorno! Senta, volevo delle informazioni per prenotare un viaggio. Dov'è che volevamo andare, per favore, Piera? Piera, scusi un attimo, spegni l'aspirapolvere! Che sono al telefono! Spegni.
3: Mi hai chiamato, Enrico?
2: Sì, sono con l'agenzia. Dov'è che voglio andare quest'estate?
3: Cervia.
2: A Cervia, Cervia, comunque quelle...
3: Un posto bello per là.
2: Un posto bello per là, ecco, quella zona lì.
4: Ma tra Rimini e Riccione e Cervia.
2: Sì, un albergo con tutto, pranzo, cena.
3: Senti, diglielo, signore.
2: Siamo un po' anziani, ecco,
3: senti,
2: quindi...
3: Senti, Enrico, diglielo al signor che io non voglio fare le pulizie, però, eh?
2: Non si fanno vero le pulizie nell'albergo? No, no, no.
4: Quando dovete andare?
2: Quando vogliamo andare, Piera?
3: Eh?
2: Quando vogliamo andare?
3: Ma non so, agosto!
2: Agosto, quando una settimana... noi siamo pensionati, ne?
4: E dovete andare da sabato, da domenica a domenica.
2: Sì, ma dura un giorno solo, no?
4: No, una settimana, vanno da sabato a sabato.
2: Aspetti un attimo! Piera!
3: Sì, Enrico!
2: Ti va bene prima settimana di settembre? Tanto non ci sono le offerte all'Esselunga!
3: No, Enrico, quella non va bene! Se poi mi mette a piovere...
4: Vabbè, allora, comunque,
2: sì,
4: facciamo. 27 agosto, sì. Siamo a 90 euro al giorno a persona, quindi 90 per...
2: No, basta, non...
4: Boh. Pagate 630 a testa.
2: Sì.
4: Deve
2: interessante
4: venire.
2: Questa cosa qua, ma c'è il mare vicino?
4: Sì, davanti al mare.
2: Sa che io ho lavorato alla Fiat e non ho un piede. No? Perché una Fiat 131 mi è caduta su, me l'ha tagliato. Vabbè. E allora non posso fare tanta fatica.
4: Comunque può venire qui.
3: Chiedi un po' se è il nido d'amore questo regno.
4: No, il nido d'amore non c'è.
2: Ha detto il nido d'amore non c'è. Come
3: ma
2: si chiama l'albergo?
3: Ha chiuso.
4: Si chiama quello che vedo io, si chiama Napoleone, ma ce ne sono altri.
2: Quello che vedo io, ma Napoleone ce ne sono altri.
3: Napoleone?
4: Sono diversi, bisogna cercare
3: prima. No, Napoleone non era un fascista
4: qui.
2: Allora il signore dice
3: voglio andare.
2: Ma la spiaggia è compresa?
4: No, le spiagge sono sempre separate. Sono 12 euro a persona al giorno, a seconda dei giorni che uno vuole stare.
2: Ti erano separato le spiagge.
3: Quindi?
2: E quindi
4: il posto è separato.
2: Si paga anche la spiaggia a parte.
4: 12, ma costa poco, 12 euro al giorno. Ma
2: costa poco, 12 euro al giorno.
3: Ma col lettino?
4: Con un sdraio, un lettino e un ombrellone.
2: Allora, tu stai in piedi? Perché c'è una sdraio.
3: Sì.
2: E c'è l'ombrellone, ti puoi mettere all'ombra.
3: Ma si può fare il bagno in questa tariffa?
4: Sì,
2: certo,
4: sì,
2: il bagno, mare compreso.
4: Bene, grazie di averci
2: adesso
4: chiamato.
2: Deve andare, scusi, che ancora una cosa, poi la lascio andare.
3: I telimare, chiedi se i telimare sono compresi.
2: Numero, perché i telimare sono compresi.
4: Gli animali no,
2: i telimare.
4: No, non sono compresi.
2: Dobbiamo portarci noi.
3: Allora bisognerà andare in automobile.
2: Ma li compriamo lì, sai che ci sono le bancarelle con i marocchini.
4: Certo. Arrivederci, grazie, arrivederci.
2: La saluta,
3: Sì.
2: Salutalo.
3: Saluti al signor, come si chiama?
2: Sa come ti chiami?
3: Uè, Enrico, non ti agitare, né? Che ti sale la pressione, lo sai.
2: Amore che sei, né?
3: Senti, le vuoi due scaloppine col burro un po' dietetiche? Te le faccio per desinare.
2: Appena hai detto scaloppine, guarda, ne ho perso già il controllo. Vieni qua un attimo, fatti guardare.
3: Dai, Enrico, non fare il piccio.
2: Facciamolo adesso.
3: Dai, Enrico.
2: Che bella che sei, con queste due belle buste dell'Esselunga.
3: Ci sono anche gli sconti al 50% oggi.
1: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Merd on Radio 105.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti. Maria Dolosa Calloni, moglie del noto industriale dei calzini, viene sorpresa dal marito mentre si dà piacere da sola.
2: Ah sì, me gusta molto. Sì.
3: Moglie, ma che cazzo stai facendo? Ti masturbi a tavola?
4: Ah, ma che si può? Stronzo! Che figo, vado a prendere le pinzette!
2: Senti, continuate a mangiare, sto cercando di concentrarmi.
3: Basta, Maria Dolosa! Quando è troppo, togliti immediatamente quella spada laser di Guerre Stellari!
2: Uffa, ok, d'accordo, ma ti avverto, quella nel c***o si tocca.
1: Preoccupato per le condizioni della moglie, il cavalier Calloni decide di chiedere un consulto medico al famoso ginecologo Glicogeno Orgecolon.
3: Dottore, sono molto preoccupato per mia moglie. Non fa altro che masturbarsi da mattina a sera.
5: Capisco. Lei ovviamente si chiede perché non si masturbi anche di notte, vero?
3: No, assolutamente no.
5: Si tranquillisi, Calloni, è normalissimo. Solo i sonnambuli possono masturbarsi di notte, capito? Un gioco di parole.
3: Sì, ma io non voglio che si masturbi di notte, Cristo.
5: Non sono Cristo, sono il Gabibbo ginecologone. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio. Ha visto che c'ho anche lo stetoscopio, anche ai ginecologi non serve, però la costumeria ci aveva solo quello. Comunque, se proprio insiste, posso prescrivere delle anfetamine che la terranno sveglia per qualche giorno. Così potrà masturbarsi anche di notte, eh? Ma è solo un palliativo. Prima o poi la signora dovrà pure dormire, eh? Non mi diventa sonno.
3: Mi ascolta quando parlo? Non voglio che mia moglie si masturbi di notte.
5: Non c'è bisogno di ringraziarmi, Calloni. Faccio solo il mio lavoro, le veline.
3: Ma lei... me lo faccia dire, è proprio un coglione!
5: No, sono il Gabibbo, visto lo stetoscopione. Un assegno comunque va bene per il pagamento, sembra in nero. Così arriva Jimmy, fa servizio, economia circolare! Non ride mai, stupro!
1: Visto che la scienza non è in grado di dargli una mano, il cavalier Calloni decide di affidarsi ai rimedi della bis nonna. E per frenare gli inarrestabili pruriti della moglie, acquista una cara vecchia cintura di castità.
3: Ecco, ho fatto! Cintura di castità chiusa! E la chiave me la tengo io!
2: Bastardo, sei un bastardo.
3: Mi dispiace, Maria Dolosa, ma è per il tuo bene.
2: Se credi che una stupida cintura di castità possa fermarmi, non hai capito un cazzo di me. Ah sì, ti farò vedere.
3: Sì, brava, certo, come no. Ora devo andare nel mio studio, che ho delle carte da firmare. Buon divertimento.
2: Oddio! Oh, che meraviglia! Oh.
3: Ma che mi venga un colpo! Non è possibile!
4: Papà, stronzo! Vieni a vedere, la mamma si è sgrignata con la fiamma ossidrica!
2: Pochino! Fuoco!
5: Dan! Ella, sono il Gabibbo pompiere! C'è bisogno di me?
4: Stronzo!
5: No! C'ho la pompa, sono pompiere! Stronzo quando c'ho la faccia tua è quella di quel coglione di tuo padre. Le veline!

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Chi sei?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: E chi sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
2: Ma vedi che hai sbagliato.
3: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
3: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
2: Ma chi cerchi tu?
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
2: Ma che cosa?
4: Ma che cosa? Ma tu non sei bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao.
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo...
1: Da richiamare immediatamente.
2: Pronto?
3: Oh.
2: Pronto?
3: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
2: Ma chi sei?
3: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
4: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
2: Ma chi cerchi? Ma chi cerchi? Ma per il nome di chi cerchi?
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
2: Chi è tua sorella? Chi sei?
3: Senti,
4: noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio. Per favore non chiamare più, ciao.
3: Ci sentiamo allora.
2: Ma che meraviglia, addio.
3: Va bene.
1: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
5: Vendetta.
6: Vendetta.
5: Vendetta.
2: Pronta?
3: Oh.
2: La devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, va bene? Vedi, non parlare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a ti fa venire a ti addossare, va buono?
3: Ci sentiamo allora.
7: Ciao, ciao.
1: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Pronto.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Ciao.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
8: Ma chi è?
3: Niente, no, ho chiamato per dire...
8: numero.
3: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
8: Ma che ne so, ma ha sbagliato numero.
3: Oh.
8: Perché non lo so con chi può parlare.
3: Senti.
8: Ma
3: te,
8: ha sbagliato numero.
3: Ma te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe? Senti. Senti.
8: Vabbè.
3: Senti, eri intracciabile?
8: Ma chi è intracciabile?
3: Eri intracciabile?
8: Chi è?
3: Eri intracciabile?
8: Chi è intracciabile? Chi è detto intracciabile?
3: Ma eri peribile da qualche...
8: Sposare.
3: Ci sentiamo allora.
8: Ah, vabbè.
3: Va bene. Ciao.
8: Ma uno che parla...
1: Andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
9: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
9: Enzo il benzinaio?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: No, non ci conosciamo.
3: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Quale fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dire
9: una
3: cosa.
9: Ma quale fratello?
3: Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana.
9: Ma che cazzo?
3: Nel senso...
9: Ma chi è lei?
3: Siccome mi si è creata una situazione strana.
9: Me lo vuole dire?
3: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
9: Ma si fermi!
3: Un viaggio che mi ero organizzato
9: perché
3: un po'.
9: Perché non ci sto capendo un cazzo.
3: No, l'hai detto.
9: Ma e cosa ho
3: io
9: detto?
3: L'hai detto.
9: Ma che cazzo ho detto io?
3: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
9: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Ma porca.
3: Ma
9: quale fratello?
3: Parte?
9: Ma lei è matto!
3: Era intracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
9: Aspetta, mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
3: Certo, certo.
9: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso
9: ha capito?
3: Che... Senti,
9: lei
3: ma...
9: mi sta disturbando.
3: Senti...
9: Lei
3: senti,
9: mi sta rompendo
3: te,
9: i coglioni.
3: Esempio, una cosa del genere, cioè ti interessa.
9: Porca Michele. Michele, sono andato. dai carabinieri, certo, per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
3: Certo,
9: ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
3: Ah.
9: Pensa quanto sei stronzo.
3: Ah.
9: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
3: Certo, certo.
9: E quella è la cabina da dove mi chiami.
3: No, ma senti, no, per
9: curiosità. Da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
3: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
9: Michele, te sei malato! Io te l'ho già detto!
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
9: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
3: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna,
9: no!
3: Girocollo, tipo mare.
9: Tu non stavi dietro di me. Vabbè. Da nessuna parte.
3: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
9: che c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
3: Vabbè.
9: Ora vattene a fanculo.
3: Ci sentiamo allora.
9: Ci sentiamo un paio di coglioni.
3: Beh, ancora a casa stai?
9: Sì, sono a casa. Porco

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
1: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo! Buonasera, signor
3: salve
1: Giuseppe
3: tutti,
1: Di Milazzo!
3: Salve.
1: È una voce, hai cambiato voce? Come mai?
3: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
1: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
3: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
1: Una cosa un po' cerebrale, ma
3: sì,
1: infatti lei
3: sì.
1: È un co?
3: Emilio.
1: No, è un coglione.
3: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
1: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo! Il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
3: No, bambini, no, dai.
1: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A Team.
3: Ah, sì.
1: È tifoso di qualche squadra?
3: Sì, sì.
1: Quale?
3: La... come si chiama? Sono partito proprio,
1: Non si ricorda, scusi.
3: Aspetta!
1: Lei da dove
3: viene? Mi viene in mente,
1: Lei da dove viene?
3: Da Palermo.
1: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
3: Pakistan.
1: Del Pakistan. È strano, come scelta.
3: Sì.
1: Esatto. Quindi lei è pakistano?
3: Anche.
1: Ah, come anche?
3: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
1: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
3: Sono concentratissimo!
1: Per entrarvi servono i preliminari.
3: Fica!
1: Di cosa parlo se dico San Paolo?
3: Banca intesa è un video di merda!
1: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
3: Uccello!
1: Pesa 453 grammi.
3: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
1: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
3: Che fascista!
1: Ha collezionato 102 punti in un anno.
3: Un falegname distrattissimo.
1: Da dove proviene Kakà?
3: Dal buco del culo.
1: Un famoso cannoniere.
3: Ciccio Bombo.
1: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
3: Mutanda in quei giorni.
1: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
3: Cocainomane.
1: Si associa alla mano de Dios.
3: Sega della Madonna.
1: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
3: Il bisceriffo.
1: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
3: Che arrotonda facendo il travestito.
1: Dove troviamo il quarto uomo?
3: In un'orgia.
1: È diventato celebre per il suo codino.
3: Fiorello.
1: Fa coppia con Ghulam.
3: Mammata. Infatti si dice Ghulam mammata.
1: Siede in panchina.
3: Barbone.
1: Cosa si intende per fallo laterale?
3: Il cazzo storto da una parte.
1: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti
3: numeri.
1: Quando entra in azione il raccattapalle?
3: Quando me cadono i coglioni!
1: Bravissimo, sei Giuseppe Di Milazzo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
3: Strambde!
1: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
3: Chi cazzo lo conosce?
1: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
3: Minchia!
1: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
3: No!
1: Ma no,
3: no! Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia!
1: Ma che cosa?
3: Kahn!
1: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn!
3: Non è vero, l'ha detto anche Predolin!
1: Questo era Oliver Rolf Kahn!
3: No! Scusa, è automatico ormai.
1: Lo so, ho capito.
3: No, ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia, perché ho perso.
1: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
3: Ah, bestemmia il cane.
1: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
3: Ma ogni volta.
1: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
3: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
1: Lei ha detto che si fa.
3: Certo, c'è un grammo.
1: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Por
4: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
3: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
3: Sì.
8: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi tutti.
3: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza.
3: Ma che schifo!
8: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì.
3: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
7: scusa,
3: no.
7: Vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
9: Una merda!
11: Porn Bob. Desperation is in the thick.
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
13: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
14: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
15: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
14: Ma
15: Marco,
14: chi?
15: Ma che cazzo stai dicendo?
14: Tu se non eri con me, a conoscenza...
15: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
14: Sei venuto
15: ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
14: Sono venuto per me, e io ti ho messo dentro la cosa...
15: E ma come, per poi litigare, per mandarci
14: no,
15: a fare...
14: No, ti ho messo...
15: Che ti facevi schiacciare?
14: No, non capisco.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
14: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda te non faccio più.
12: Prossimamente nello Zoo di 105.
16: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
16: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: Rosalinda, Rosalinda,
2: Rosalinda.
3: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Nella puntata precedente.
4: Oddio, che emozione, non sto più nelle croste.
5: Rosalinda, non vorrei allarmarti, ma c'è una larva che ti sta divorando l'occhio sinistro.
4: È un cadavere, lei. Oh.
2: Nella puntata precedente.
4: No, il mio problema è che sono già sposata.
5: Ah, davvero? E chi è l'asfissiato?
4: Ma lo sai benissimo, è Alex.
5: Ah, quello in coma.
4: Sì, poverino, che sfortuna. È entrato in coma proprio il giorno del nostro matrimonio, dopo che il prete aveva detto: ora puoi baciare la sposa, ma te lo sconsiglio.
6: Madonna, è una fogna sta cosa.
4: È una sofferenza per questa
5: riesco a leggere, scusa.
2: Nella puntata precedente.
5: Potresti andare a trovarla in ospedale e porre fine alle sue sofferenze semplicemente togliendoti le scarpe.
4: Ma che dici, Gonzago? Lo sai benissimo che non posso più togliermele queste scarpe. Che pena.
3: Rosalinda, hai amore, amore.
7: Ah, Romero, Romero, amico mio. Da quanto ho conosciuto quella fogna con le gambe di Rosalinda, la mia musica è molto migliorata.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Ah, Romero, le tue parole sono sempre così profonde. E io vorrei sposare questa muchacha, però purtroppo mia madre, Doña Valeria del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, ha già combinato un matrimonio per me.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Sì, infatti, immaginavo. Però non è giusto, Romero, sei d'accordo?
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: No, era tanto per verificare. Non è giusto, non è giusto, Romero. Se non fossi un discendente della nobile famiglia del Castillo dell'Arena de su Playa de los Nudistas, potrei sposare chi mi pare.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Però ogni tanto cambia, perché sennò è io che parlo a fare. Ma sento un odore strano, una puzza tremenda. Probabilmente sta andando a fuoco un cimitero dei topi.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Non ho capito.
4: Buongiorno a tutti.
7: Rosalinda, quale vuol venticello?
4: Sono venuta a portare i fiori al signor Romero.
5: No.
4: Purtroppo me li sono. È una vita tremenda, lo so, perché lei è inconsapevole. Purtroppo me li sono infilati sotto braccio 2 secondi e ora sono marciti.
7: Rosalinda, che ne dici se ci spostiamo in un posto un pochino più areato? Avrei bisogno di parlarti, ma in un posto con tanto spazio, e senza Romero che vomita.
8: Aprite la finestra.
7: Ah, ha cambiato la battuta.
9: Amor, amor, amor.
7: C'è un po' di confusione qui, eh?
4: E da quando ci siamo conosciuti non faccio altro che... credo proprio di essermi...
10: Rosalinda, amore mio, sono io, Alex, tuo marito, sono uscito dal coma, tan, eccomi.
4: Alex, oh mio Dio, non ci posso credere.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
10: Oh, Rosalinda, quando ero in coma non ho fatto altro che stare in coma, ma ora che sono uscito dal coma non sarò più in coma. Voglio passare il resto della mia vita a fianco a Tigo, a debita distanza ovviamente. Vieni qua, amore mio, fatti baciare.
5: No,
7: ma che sei, stronzo?
5: Madonna mia, ma veramente?
4: Sicuro, Alex? Perché l'ultima volta...
10: Basta parlare! Baciami!
5: No, ascoltala.
4: Come vuoi, Alex.
5: Ascoltala, fidati.
4: Vado, allora.
10: Sì, va...
7: E caso della porca della puttana, è andato di nuovo in coma!
2: Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di
3: Rosalinda, Rosalinda,
2: Rosalinda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 1974 nasce a Torino un mostro. Un mostro che negli anni è rimasto sepolto nel suo corpo.
2: Madonna mia, madonna.
3: No.
1: Lui è un taxista e quando viene chiamato per una corsa porta le sue vittime in tangenziale a sentire il vento che lo trascina.
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
1: Tornano le nuove telefonate di Tony Termosifone.
3: Vabbè, oggi ti entro dentro la vetrina con la macchina, te lo dico io, vedi come mi vedi.
1: Lui è Tony Termosifone. Wender, essendo diabolico, chiamerà un amico di Tony Termosifone.
4: Pronto?
3: Comunque sei venuto a Torino, potevi chiamare, così ti davo uno schiaffo in faccia e me ne andavo.
4: E mentre sei venuto a Torino con numero sconosciuto, no?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
4: Che cazzo vuoi da me, mica? Sono sei mesi che non ti fai sentire, si può sapere dove cazzo sei? Dove cazzo sei tu?
3: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono! Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana!
4: Sconosciuto, pezzo di merda, mica ti prendo veramente, mica ti mangio il colon. Sai il colon? Te lo mangio. Lo faccio ai ferri, minchia, te lo mangio.
3: Allora, mi sta scoppiando il cervello.
4: Sei magro,
3: veramente.
4: Non hai neanche la merda nello stomaco, minchia. Niente.
3: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo sta bloccando? Ma sei
3: porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
4: La sera ti fai di eroina, minchia, di giorno, boh. Hai un'altra vita, o se no non si spiega.
3: Minchia, Tony Termosifone si scalda in un minuto. C'è i neuroni che ormai sono in vacanza. I neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta. Vuoi stare zitto?
4: Tu vuoi stare zitto, pezzo di merda. Fai attenzione, devi fare attenzione.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
4: Guarda, ti prendo, ti leggo tutto e ti faccio mangiare.
3: Continua. Te lo do io il silenzio. Te lo do per l'eternità il silenzio. Testa di merda, mi sta venendo veramente la testa a forma di cane. Mi caccio il Doberman, se quando spinge.
4: Quando la mattina ti svegliavi che suonavi la tromba, te la faccio suonare su per il culo la tromba, che tanto ti piace pure.
3: Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi, io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo, aiutami! Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
4: Guarda, io vengo là, ti giuro, ti prendo, ti incapretto e poi ti butto nel Po.
3: Vuoi stare zitto?
5: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Il camionista veneto.
6: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù
7: Pronto?
3: Ti può sapere dove cazzo sei?
7: Sono un togril, porco.
3: Vuoi stare zitto?
7: Aspetta, porco. Aspetta un attimo.
3: Entro col taxi dentro la Cimboldi e vi piglio tutti sotto, tutti. Testa di merda.
7: Aspetta, porco.
3: Testa in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
7: Ci facciamo la tirata, poi torniamo a fare. Aspetta.

0: in fiale Torino di... che non ti posso! Basta di...
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Cos'è, un retro?
6: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
4: Dai, tornate a dormire qua, va. Cane.
6: E dai, per favore, raccontaci una storia.
4: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
6: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore!
4: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
6: Evviva!
4: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
6: I 33 porcellini? Oh!
4: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
6: E poi?
4: E poi vi infilo nel c***o con la tra di vostra madre se non la finite qua, eh?
6: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
4: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Un vizio? Quale vizio?
4: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
6: Un ferro nel culo? Oh! E poi?
4: Ehi! Basta questi e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
6: Davvero? Quale vizio?
4: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
6: E poi?
4: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
6: E poi?
4: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
7: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
4: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Torna lo psicologo Francesco Fallo.
3: Vai.
2: Oggi ce la prenderemo con dei casi clinici.
3: Potresti anche non farlo.
2: Un attimo. Sto finendo di lanciare il Wonderland.
3: Se lo vuoi fare, fallo.
2: Ma certo che lo faccio.
3: Vedi.
2: Cosa devo vedere?
3: Vai.
2: Ora vado.

0: Potresti anche non rispondere. Vedi.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sono lo psicologo.
1: Pronto? Pronto?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Eh?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Ma io non ho detto di chiamare nessuno.
0: Sono il signor Francesco Fallo.
1: Il signor?
0: Sono il signor Francesco Fallo. Sono lo psicologo.
1: Beh, guarda, nonostante la mia venera età, non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Per l'amor di Dio.
1: Tanto la ringrazio, rispetto tutti i medici, tanto tu non sarai mai, non sei un medico, sei un ciarlatano. Non chiamarmi, butta via il mio numero, che non so neanche dove ti hai per pescare. Finora, come ripeto, alla mia venera età,
0: questo lo dici tu,
1: non ho mai avuto bisogno del psicologo.
0: Allora sei una cogliona.
1: Non lo ti ho chiamato.
0: Allora sei...
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
2: Ma chi l'ha chiamato a lei?
0: Mi aveva detto di chiamarla.
2: Veramente?
0: Ma se pensi di non avermi chiamato?
2: Quindi la saluto.
0: Chiamami.
2: Chi chiama, sto cazzo.
3: Dopo più di un anno proviamo a richiamare la signora Domenica, la vecchietta di Padre Pollo.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Wender ha provato a richiamarla più volte, ma la balordona non risponde. Ma tranquilli, perché Wender, nei prossimi giorni, inizierà a richiamarla con il numero della radio e non con il numero nascosto, per dirgli tutta la verità. Ora saliamo un po' a nord e andiamo a chiamare lo strillone del Vesuvio.

0: lo strillone del Vesuvio.
1: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Quando mai? Chi è? Chi mi ha chiamato?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
1: Ma chi è?
2: E chiamami.
1: Ma sono le 6, ancora mi rompi quel gioco.
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
1: Mannaggia di morte cattiva, tu hai quella puttana da mamma, del giro, vi violento.
2: Sono lo psicologo.
1: Vinculo a secco.
2: E fallo.
1: No.
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
1: Ma chi è? Ma che vuoi da me?
2: Sono lo psicologo.
1: Stando la vita. No.
2: Sono lo psicologo.
1: Ti giuro, individuerò il tuo indirizzo e verrò a incularti di notte mentre dormi.
2: Guarda. Anche se sei un coglione, fallo. Vedi? Sei un coglione.
3: Wender mollerà il colpo? Sentiamo.
1: Però.
2: Sei un coglione.
1: Tu la chiedi vuote vive, tutta razza tutta.
2: Vedi?
1: Tu hai capito che io se vengo, dato che ho un'esperienza nelle forze armate, io
2: fai.
1: Con un dito ti metto un dito in culo e ti appende, capito? Ti
2: e fa.
1: Come borsa, ti uso come borsa.
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: L'uomo scimmia, dentro al suo fiorino, va richiamato ancora. Dobbiamo cercare di trovare un punto d'incontro.
1: Pronto?
2: Vedi? Potresti anche non farlo.
1: Non ce la faccio più, ti giuro, guarda, non ce la faccio più. Ma vado a prendermi e vado a denunciarti.
2: Pensaci un attimo.
1: Dico che mi hai chiamato un coglione enorme.
2: Potresti anche non farlo.
1: Mannaggia di morte, mamma, ti chiedi morte, stramorte, vivo, cattivo, ti giuro.
2: Però.
1: Ti do un pugno nella bocca e te lo faccio scendere il culo di morte, di chi ti è morto e vivo, mi chiama.
2: Vedi.
3: Molto bene. L'uomo vesuviano si sta scaldando. Facciamogli l'ultima chiamata.
2: Sei un coglione.
1: Ma che buchi del morte, ma c'è. Lo scopo di queste telefonate, quali sono?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
1: Mannaggia di morte di mamma. Mannaggia chi ti morte il bico. Mannaggia chi.
2: Però.
1: Ti giuro, guarda. Lo scopo della mia vita da domani sarà trovarti e metterti i denti negli occhi.
2: E fa.
1: Giuro, fissi.
2: Pensaci un attimo.
1: Sta.
2: Però, se vuoi, fallo.
4: Io ti mangio la testa, il cervello. Poi scendo giù, ti mangio i coglioni e poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
2: Potresti anche non farlo.
3: Scusate, ma Wender lo vuole chiamare ancora una volta.
1: Quando?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare.
4: Ma chi è? Mannaggia.
2: Sono lo psicologo.
4: Non mi chiama più.
2: Sono
4: il... Vado a denunziare. Ti giuro, ti metto un dito in culo e ti porco a borsa.
2: E fallo. Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami. E chiamami.
1: Non mi farà arrabbiare. Non mi farà arrabbiare. Sono tranquillissimo, sei una persona calma. Sei una persona molto umile, capito?
2: Vedi?
4: Mannaggia le morte che ti viene, che te stai morte vive!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Ragazzi, nel corso della nostra effimera esistenza si percorrono molte strade, si intrecciano tante storie. Quella che vi racconto oggi è un po' quella di tutti quanti. Era una calda estate, quando conobbi la persona che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi trovavo al solito bar con i miei soliti amici: Edgar il cinghiale maledetto, Bobby scemo bastardo e Luca, figlio della merda incatramata. Ed ovviamente io, Richard, chiamato amichevolmente dagli amici il disgraziato. Stavamo discutendo di cose molto intelligenti.
3: Ehi ragazzi, oggi ci voglio provare con quella biondona succhiacazzi. Porca, chissà che sboccate, voglio riempirle la bocca di tutto il mio amore.
2: Dai Bobby, secondo me puoi farcela.
4: E tu Richard, che intenzioni hai per la serata?
2: Io volevo provarci con il mio amore proibito, la mammellona Giancarla Sbudinona, la ragazza più bella della città. Era tutta la vita che la inseguivo e finalmente quando trovai la forza per provarci, lei non si presentò al bar. Chiesi informazioni al barista. Ciao bello, senti, che fine ha fatto Giancarla Sbudinona? Di solito è a quel tavolo laggiù a quest'ora.
5: Ieri l'ho vista andare via con un tipo super virile, un vero macio. Probabilmente le ha trapanato il deretano e sarà rimasta a casa.
2: Ah. E lui te lo ricordi?
5: Oh, assolutamente sì. Non me lo scorderei mai, un tipo così figo e virile. È quello laggiù.
2: Allora mi misi a cercarlo con lo sguardo. Era un uomo alto, muscoloso e super maschio. Mi lancia un'occhiataccia di sfida a cui ricambio. Gli faccio cenno di uscire per menarlo, anche se è davvero grosso. Andiamo fuori.
6: Quindi tu mi hai soffiato la ragazza, eh?
7: Intendi forse la troia di ieri? No, non mi piacciono le ragazze. Mi piaci tu.
2: In quel momento feci fatica a capire.
6: Aspetta, tu sei gay? Non hai per nulla l'aspetto di un gay.
7: È molto discriminante giudicare qualcuno dall'aspetto, non ti pare?
6: Sei super virile, macio, col vocione. Come fai a essere gay?
7: Perché mi piace il cazzo.
2: Beh, non fa una piega. Ero davvero confuso, però il suo ragionamento era limpido.
7: Quindi, ti va di scoparmi?
2: Ah, guarda, non credo mi interessi farmi violare il buchetto del mio culo.
7: Cosa? Credi che io voglia incularti? No, no, quella è roba da froci. Io voglio che sia tu a spaccarmi l'ano.
2: Ah, beh, in effetti così non sarei gay io. Alla fine non mi cambia nulla.
7: Però ti avverto, dovrai impegnarti molto per fare breccia nel mio culo tonico e muscoloso.
2: Allora ci demmo appuntamento a casa sua. Ero emozionato e teso. Mi aprì la porta mostrandomi tutto il suo corpo perfetto, scolpito e unto. In quel momento si gira e allarga il suo culo.
7: Forza! Spaccami il c***o!
2: Ah, ok. Comincio ad incarlo. Mentre avvicino il mio glande al suo buco nero, le chiappe mi sembrano due enormi pugni muscolosi. Ecco,
6: ti piace?
7: Ah, è tutto qui quello che sai fare!
6: No, veramente...
7: Forza!
6: Sì!
7: Voglio vedere la tua faccia da guerra!
6: Sì, ci provo!
7: Incolami!
6: Sì.
7: Ah!
6: Sto facendo!
7: Ah! Spaccami!
6: Ah, sì, ti spacco!
7: Spaccami!
6: Sì, ti spacco!
7: Ah!
6: Ti
7: spacco! Ah!
6: Sì, non urlare! Ti sto spaccando!
7: Ah!
6: Ah!
7: Ah!
2: E dopo ciò non mi ricordo più nulla. Mi risvegliai in ospedale con il pisello tutto viola. E il dottore che mi aveva in cura era proprio lui.
7: Allora, come ti senti?
2: Beh, in realtà...
7: Spero sia piaciuto a te quanto è piaciuto a me. E per ringraziarti, voglio farti un bel pompino. Stai buono.
2: Ok.
7: Ti piace?
2: Sì.
7: No. Ti piace?
2: No.
7: Sì.
6: Fermati! No! No! No!
2: Lui non era un uomo comune. Lui era il passivo aggressivo. Ed ecco, ragazzi, la vera storia di come ho conosciuto vostra madre.
1: Il perineo della realtà.
8: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Questa è la favola di Bombolon Pistolache, un uomo molto speciale, nato un po' diverso.
3: Signora, spinga! Spinga! Sta partorendo! Dai, dai! È uscita la testa! È uscita la testa! Ah no, aspetti! È la cappella!
2: Il bambino nasce.
4: Fatemelo vedere! Fatemi vedere mio figlio!
3: Signora... Suo figlio, non so come dirglielo, ha un cazzo enorme.
2: Sì, infatti Bombolon Pistolache nacque con una malattia genetica ultra rara, il sovradimensionamento del pene crescente. Il suo pisello era mostruoso e sarebbe continuato a crescere a dismisura per tutta la vita. Questo ovviamente gli creò non pochi disagi, a partire dalla scuola elementare.
5: Billy ha il pisello piccolo.
6: Sì, sì, prendiamo in giro Billy che ha il pisello piccolo.
5: Zitto, Bombolon, tu hai il pisello enorme.
6: E da quand'è che è un problema?
7: Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme. Bombolon ha il pisello enorme.
2: I bambini possono essere molto crudeli. E così Bombolon crebbe in un clima di bulli e prese in giro. E mentre lui cresceva, il suo pene si ingigantiva con lui. La cosa lo costringeva a creare dei pantaloni speciali con tre gambe ed una scarpa in più da mettere in punta.
8: Che vita di merda la mia!
2: Ma finalmente conobbe una ragazza a cui non importava delle dimensioni spropositate del suo pisello atomico.
4: Io ti amo per quello che sei e poi... non hai idea di quello che so fare con i cazzi.
2: Erano innamorati. Ma doveva succedere prima o poi. Succedere che facessero sesso.
8: Sei sicura? Dopotutto non l'hai ancora visto.
4: Non ti preoccupare.
2: E lei inizia a leccare quell'immenso cappellone, tanto da cominciare ad arrapare Bombolon, che non aveva mai provato una sensazione simile. Con un colpo improvviso, il pisello si irrigidisce di botto, spezzando il collo alla ragazza.
8: No, no!
2: E in un tripudio di tristezza, Bombolon ha un orgasmo, devastando tutto il palazzo con cannonate di
8: Sono un pericolo pubblico. Me ne devo andare.
2: Comincia così il suo viaggio da eremita, cercando una soluzione ai suoi problemi. Non aveva mai pensato all'acqua fredda in tutti questi anni. E dopo vari esperimenti con acqua sempre più fredda, notava che di qualche millimetro in effetti il pisello diminuiva. Allora si documenta su internet e decide di partire per l'Alaska. Cammina nella neve, lasciando due impronte di piedi ed un'immensa striscia di pisello dietro a sé. Ma il freddo è troppo per lui. E sviene.
9: Ehi, ehi, ti sei svegliato? Tu uomo della profezia.
8: Cosa? Chi sei tu?
9: Io sono Eremita di Ghiacci, custode del segreto del grande freddo. Tu sei qui per accorciare il tuo pisello?
8: Sì, esatto. Tu puoi aiutarmi.
9: Dovrai venire con me, nella fortezza del silenzio eterno, il luogo più freddo del mondo.
2: E così i due partirono per questo viaggio in mezzo a neve, intemperie. E il pisello di Bombolon, che diventava ancora più grande, finalmente arrivano nella fortezza del silenzio eterno.
9: Dovrai meditare ed entrare in contatto con il grande spirito che vive all'interno del tuo pisello.
2: Bombolon si spoglia e si immerge nelle acque gelide della fortezza. In quel momento ha delle visioni e lo spirito del suo pisello crea un contatto.
1: Bombolon! Bombolon! Tu non devi avere paura di me. Tu vuoi accorciarmi, ma Io sono destinato a diventare sempre più grande.
2: E in quel momento Bombolon capì l'importanza della sua missione e accettò se stesso. Per tutto questo tempo lui aveva sempre combattuto la crescita del suo pene, ma in quel momento decise di lasciarsi andare. Il pisello crebbe a dismisura e venne visto da tutto il mondo. Quando ecco che prese il volo, creò una sua orbita e si posizionò nello spazio, vicino al nostro pianeta. E da quel giorno noi potemmo godere della vista della Luna.
1: Il perineo della realtà.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
0: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai
9: dai.
11: Wonderland.
0: Wonderland. La scorsa settimana, durante la scenetta dei tamarri, Giovannino, in arte Wender, ha discusso al telefono con questo personaggio.
10: Sì, chi è?
12: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
10: Ma Giovannino chi?
12: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovanni?
10: Io volevo me.
12: Ma è Giovanni mi chiamo. Lo volevo
10: dire. Ma
12: oh, ma è bello ti cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
0: Questa cosa se l'è attaccata al telefono. Oggi proverà a chiamarlo per tritarlo definitivamente con le voci di Full Metal Jacket.
10: Pronto?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ascolta, vienimi davanti.
9: Sì, sì, tu mi piaci.
10: Faccio vedere fuori la faccia di merda.
9: Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto!
10: Davanti, coglione.
9: Datti subito una regolata, amico
10: davanti,
9: mio!
10: Vieni! Vieni
9: ah! Tu su chi cazzi?
10: Tu lo ridisci, vieni!
9: Tu su chi cazzi?
13: Vendetta!
14: Vendetta!
13: Vendetta!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Sono il sergente maggiore Altman, tuo capo istruttore. Qui tu non riderai, non cacherai. Andrai solo, indovina? Dove andrai? A
9: tu
10: fare
9: su
10: il culo.
9: Tu
10: vieni
9: su
10: qui
9: chi
10: davanti a me, oh.
9: Ah!
10: Non devi chiamarmi, vieni qui davanti.
9: Tu su chi cazzi?
10: Ma vieni qui davanti invece di chiamarmi, vieni qui, vedrai dopo te, non te lo fa più.
9: Palle, d'ora
10: in qui, tira fuori le palle, vieni qui, invece di nasconditi dietro un numero privato.
9: Brutto sacco di merda, io ti metto sotto, ti farò un culo così.
10: Nasconditi un vigliacco dietro il numero privato.
9: Datti subito una...
10: Vedrai, non lo fai più poi.
9: Tu su chi cazzi?
10: Non chiami più. Perché non chiami più dopo, vieni qui davanti.
9: Tu su chi cazzi?
10: Hai paura, eh?
0: Dopo averlo chiamato con le voci di Full Metal Jacket, ha deciso di utilizzare una nuova voce, creando Tommy Power. Sentite.
15: Cafone. Cafone del cazzo. Tu sei solo un cafone. Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti. Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico? Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono. Hai capito? Pezzo di stronzo.
0: Wender ha chiamato il bifolco coglione per 2 giorni, ma non gli ha più risposto. Quindi, visto che non sprechiamo nulla, andremo a cagare la minchia in giro per l'Italia con le voci di Tommy Power, un militare che ha servito il suo paese per 30 anni.
16: Pronto?
15: Buongiorno.
16: Pronto?
15: Sono Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
16: Ah, ho detto pronto.
15: Ti ho già detto chi sono. Hai capito?
16: Chi è?
15: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
16: Non ho capito.
15: Non mi fai paura, stupido coglione. Adesso cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato. Hai capito? Sei solo una zoccola coglione.
17: Grande, buonasera.
15: Come stai?
17: Pronto, chi parla?
15: Sono Tommy Power.
17: Non sento niente.
15: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
17: È poco.
15: Ciao zoccola, come stai?
17: Ma va a quel paese.
15: Sei solo una zoccola cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno. Tu sei la merda che pesto quando vado al parco. Dovete perdonarmi, ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre, non riesco ad essere una persona civile.
16: Pronto?
15: Ciao Zoccola, come stai?
16: Pronto?
15: Ciao faccia di merda. Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile. Sono Tommy Power, cogliona. Ma perché la gente butta giù il telefono? Buongiorno.
16: Pronto?
15: Sono Tommy Power.
16: Che sei?
15: Ho detto Tommy Power. Riesci a capire cosa dico?
16: Boh.
15: Signora, ma lei è una mongo.
16: Che sei?
15: Ciao Zoccola.
16: Sei Franco.
15: Sono Tommy Power.
16: Sei Franco?
15: Non mi piace ripetere.
16: Mariella.
15: Hai capito?
16: Eino.
15: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e ti faccio pulire i pavimenti con i denti.
16: Senza.
15: Non mi fai paura. Sei solo una zoccola cogliona. Adesso, chiamatemi qualcuno che mi dia soddisfazione, altrimenti faccio un disastro.
11: Va bene, Tommy Power. Ora ti faremo il numero di Arnaldo. È un pensionato che costruisce gufi di legno. Praticamente un idiota.
15: Grazie. Ho voglia di divertirmi.
13: Pronto?
15: Buongiorno.
13: Ma chi cazzo sei?
15: Sono Tommy Power.
13: Non ho capito.
15: Ho detto Tommy Power.
13: Mi dica subito chi cazzo è lei.
15: Riesci a capire cosa dico?
13: No, non riesco a capire, porca.
15: Pezzo di stronzo. Ti ho già detto chi sono.
13: Ma io non riesco a capire.
15: Non mi piace ripeterlo.
13: Senta, lei sa chi
15: Hai
13: ha
15: capito?
13: Chiamato. Me lo
15: pezzo,
13: dica.
15: Pezzo di stronzo.
13: Pezzo di stronzo. E figlio di puttana lo sarà lei.
15: Non fare l'impertinente con me, perché sennò vengo lì e
13: io
15: ti
13: Io non faccio l'impertinente. È lei che mi ha chiamato a casa per rompermi i coglioni.
15: Non mi fai paura, stupido coglione.
13: Ma porco.
15: Adesso.
13: Dimmi dove sei che ti vengo ad ammazzare di botte. Cane che mi stai facendo uscire le budella dalla pancia.
15: Adesso. Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei creato.
13: Ma che cazzo sta dicendo? Ma quale situazione?
15: A me non interessa che tu venda animali o prodotti per animali.
13: Guardi che si sta sbagliando. Io non vendo prodotti per gli animali. Io faccio i gufi di legno.
15: Io sono qui per farti capire che devi cambiare atteggiamento con le persone.
13: Oh Cristo santo! Ma io cosa ho fatto di male nella vita? Cosa ho
15: Altrimenti
13: fatto?
15: Ti sbatto.
13: Senta, facciamo una cosa. Ora chiudiamo il telefono e la facciamo finita, va bene?
15: Chi cazzo ti credi di essere?
13: Michele! Michele, ho saputo che vai alla scuola elementare. Qui in paese ce n'è solo una. Non mi puoi sfuggire, ti faccio bocciare. La preside è un'amica di mia moglie. Mi basta una telefonata e sei finito.
15: Cafone del cazzo.
13: Basta!
15: Sono stato chiaro?
13: No, non lo sei.
15: Vedi,
13: vieni
15: cambiare...
13: sotto casa mia subito. Ti giuro che ti lancio un vaso sulla testa.
15: Tu sei la merda.
13: Voglio
15: che...
13: vedere i muri e le macchine imbrattate con il tuo sangue.
15: Ora chiedimi scusa.
13: Con il cazzo che te lo chiedo.
15: Pensi di risultare simpatico?
13: A differenza tua lo sono.
15: Tu sei solo un caffone.
13: Io recitavo nella compagnia teatrale del paese. Ero un bravissimo attore.
15: Mi scusi, ma non riesco ad essere gentile.
13: L'ho notato.
15: Dovete perdonarmi.
13: Ma
15: dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
13: Cosa?
15: Ma dopo 30 anni nell'esercito militare e innumerevoli guerre.
13: Ma che cosa? Che cazzo dice?
15: Non riesco
13: Porco...
15: a... Non riesco ad essere una persona civile.
13: Meno male che l'ha capito.
15: Brutto bifolco cafone ingrato.
13: Michele! Cafone. Al centro commerciale. Ho comprato quella cosa che vola con le eliche.
15: Cafone coglione.
13: Ora ti potrò beccare volando sul paese.
15: Adesso.
13: Non hai scampo.
15: Tu sei solo un cafone.
13: Basta! Ora lo uso. Fammi andare in balcone.
15: Chi cazzo ti credi di essere? Pezzo di stronzo.
13: Ma come... Ma come cazzo si accende?
15: Cerchiamo di chiarire la situazione di merda che tu ti sei
13: ecco.
15: creato. Pezzo di stronzo.
13: Si sta alzando.
15: Non mi fai paura, stupido coglione.
13: Mamma mia, quando ti becco vedi.
15: Pezzo di stronzo.
13: Mamma mia, è velocissimo.
15: Brutto bifolco cafone
13: ingrato. Oddio, no, no.
15: Sono stato chiaro.
13: Sta andando dritto.
15: Solo...
13: Cristo santo, no.
15: Cafone del cazzo.
13: Va dritto, cazzo, devi girare.
15: Pezzo di stronzo.
13: No. Ho preso i cavi elettrici!
15: Adesso?
13: Bastardo, è colpa tua!
15: Cafone coglione.
13: No! Si è spento tutto il paese!
15: Adesso?
13: Ma porco...
14: Radio Animati. Radio 105.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Come sta? Merda!
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però.
18: Però.
20: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
2: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
2: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scendenza a me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
8: Chi mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
8: ascelle... Non scendere, che sono 3 piani che devo scendere!
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega?
9: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
4: Permesso!
6: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
6: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
6: Ah, ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna!
6: Lei si sente la puzza di
4: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
6: Aia!
11: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
12: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e 2! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, ricchio.
6: Chi è che ha il portafoglio mio,
12: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo Zizzagnamen, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami. A Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia che...
3: Un cuoco.
2: Che...
4: No, fica, serve un fica.
3: Fare, una, serve... fica, una bella fica, fica che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare in bikini.
2: Schiavo di merda, ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
4: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo a budget.
5: Sai quanto vogliono quelle?
3: Quante vogliono?
5: Quelle vogliono almeno spara. Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
6: Quella madonna.
3: Porco ragazzi, ma se lo dobbiamo fare bene. Sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: alle puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle.
2: Ma che cazzo dici? Ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi. Con i coltelli.
3: Allora, minchia, allora non possiamo pippare, allora non possiamo bestemmiare.
2: Ma no, pippare di nascosto.
3: Allora cazzo facciamo? Facciamo le scenette, porca.
2: Ma no,
3: le scenette,
2: ma
3: ci mettiamo no, le allora, righe sul computer.
5: Se non metti
3: prato.
5: Figa non va il programma,
3: metti figa,
5: ragazzi.
3: Figa, bestemmie, cioè. Droga, alcol. Che cazzo facciamo? Curiamo il prato, io
2: E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo, poi con le
5: vabbè,
2: famiglie.
5: Mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, il grande zoo, il grande zoo, in diretta 24 ore su 24 da Miami. Il grande zoo.
5: Scusa, il produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice c'è la figa. Esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
4: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora, voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili. Mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo. Piscina, un barbecue. Puttana. E alcol come se non ci fosse un domani. Il grande zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer.
6: Solo
3: perché,
6: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina, deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare 6 uova. Devi avere 6 fottute galline minacciate.
2: Scusa,
3: da uno con un canne mozzo.
2: Scusate, di merda. Non ha capito.
3: Uovo,
2: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
4: Scusate.
2: Allora,
3: deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che va messa in fresco nel ghiacciaio. Canne, non in freezer.
4: Porco, se non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
2: Ma non voglio mangiare.
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: E vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti allora, reggaeton.
2: Vi riempio di droga.
4: Non la voglio la tua droga.
2: Dopo che siamo dentro.
4: Vogliamo la figa. La figa e mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie in moto d'acqua. Alle varie gerani. E mangiare roba surgelata.
4: Fai seguire Big Bunny lì, come cazzo si chiama quel di merda. Che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
1: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, la Puccioni e la Chicca, né il grande zoo. Il grande zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il Mercato Solidale.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ci risiamo. Wender ha voluto clonare ancora una volta la voce di Mazzoli. Ecco il risultato.
2: Ciao a tutti e benvenuti nel Wonderland di oggi. Io sono Marco Mazzoli, una creazione della deficienza artificiale di Wender. Infatti la mia voce viene da schifo, ma fa ridere tantissimo. Oggi farò qualcosa di speciale. Chiamerò le profumerie per trovare un profumo perfetto per mia moglie Franco. Siete pronti, ragazzi? Yeah, yeah, yeah! Che bravo che sono!
3: Profumeria, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
3: Prego.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
3: Che profumo?
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
3: Venga, venga, ce n'è, cofanetti, singolo.
2: Sì, quello potrebbe andare bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
3: Sì, deve passare, guarda, personalmente così sceglie il profumo che gli interessa.
2: Vorrei venire in negozio a provare il nuovo profumo al sandalo di cazzo piccante.
3: Sì, venga, venga. Ti facciamo un bel sconto, eh?
2: C'è anche una crema depilatoria molto profumata.
3: Bravo.
2: Okay. A Franco piace essere tutto liscio.
3: Ok, rispettiamo.
2: Mi scusi un secondo perché sono in radio. A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale c'è un vento che ti trascina. Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti. Eccomi, okay. Dicevamo?
3: Salve, arrivederci.
2: Ok, va bene. Get down!
4: Ginevra Milano, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Volevo un'informazione. Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
4: Sì?
2: A Franco piacciono tanto quelli al profumo di palle sudate. È simile alle scatolette di prosciutto cotto.
4: Sì, noi non abbiamo profumi, abbiamo profumi di nicchia nostri, di My Geisha, che sono prodotti a Dubai, scusi.
2: Quelli da Geisha mi piacciono molto, mi piace sentirmi la sua puttana. Oh, come mi piace! Ok, va bene. Lei cosa mi consiglia per un uomo di 50 anni con i baffi e una nerchia enorme?
4: Abbiamo Infinite Touch, però lei desidera ordinare o ritirare il negozio?
2: Non lo so.
4: Desidera ordinare?
2: Non lo so.
4: Lei lui dov'è? Si trova a Milano?
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio!
4: Ma lei si trova a Milano?
2: Sì!
4: Ok, allora può passare nel nostro negozio in via Filippo 7.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco? Eccomi, dicevamo?
4: Non ho capito.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday! Wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco?
4: Sì.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Sono quello con le gambe corte e le braccia da gorilla.
4: Sì, ci può venire a trovare in via di...
2: Non vedo l'ora di profumare come una puttanella per farmi cavalcare dal mio fidanzato Franco! Un vero maschio!
4: Perfetto, allora.
2: Grazie. Ok, va bene. Lei è stata gentilissima.
4: Buona serata, salve.
2: Get down!
5: Buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Lei sicuramente mi ascolterà alla radio. Ma vai a prendertela nel culo, profumaio bastardo!
6: Profumeria, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
6: Digita 1. Per il magazzino, digita 2.
2: Sì.
6: Per l'amministrazione, digita 4. Per la profumeria, digita 0.
2: Ok, va bene.
6: Gli orari potrebbero cambiare a secondo delle nuove normative anti-Covid.
2: Minchia, ma che due coglioni!
6: Da lunedì a sabato.
2: Da lunedì a sabato te la vai a prendere nel culo. Ciao!
1: Andiamo a Perugia, ma non chiameremo una profumeria. Chiameremo Arnaldo.
5: Pronto?
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
5: Mi dica.
2: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105.
5: Non la conosco.
2: Lei...
5: Ma mi dica di cosa ha bisogno.
2: Lei sicuramente mi ascolterà alla radio.
5: Ma le ho appena detto che io non la conosco.
2: Volevo un'informazione.
5: Guardi che avrà sbagliato numero di telefono.
2: Volevo un'informazione.
5: Ma che cazzo di informazione le devo dare?
2: Volevo regalare per Natale un profumo per mia moglie Franco.
5: Ma lei è stronzo. Guardi che questa non è una profumeria.
2: A Franco...
5: Lei ha chiamato a casa mia.
2: A Franco piace tanto quello di Rodriguez.
5: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa piace a Franco?
2: Lei cosa mi consiglia per un uomo sui 50 anni con i baffi?
5: Di prenderla nel culo.
2: Lui veste tutto nero in pelle, un vero maschio.
5: Appunto, lo deve prendere nel culo, fro...
2: Interessante.
5: Mi scusi, ma io sto finendo una renna di legno per un negozio.
2: Mi scusi.
5: E lei mi chiede se vendo i profumi. Io sono un falegname.
2: A Druento, in provincia di Torino, in questo momento nevica e in tangenziale.
5: Ma
2: c'è
5: io non
2: un
5: sono
2: vento
5: a Torino.
2: Che ti trascina.
5: Sono a p***.
2: Ma la temperatura è di 4 gradi sotto lo zero. Occhi bene aperti.
5: Michele. Michele, sono stato io a farti sospendere da scuola. Ho parlato con il preside, che è un mio amico. Gli ho detto che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
2: Come mi sto arrappando?
5: Sei pure fino a...
2: Infatti in questo momento a Piacenza c'è una bufera di neve e il traffico è
5: Michele,
2: intenso.
5: Io ti fucilo la testa. Ti giuro che scendo di casa con lo schiaccianoci.
2: Ok,
5: e
2: va
5: ti
2: bene.
5: Ti faccio saltare tutte le dita delle mani.
2: Get down.
5: Così non potrai più fare il mio numero di telefono.
2: Grazie.
5: Porca troia.
2: E adesso il nuovo disco di Sonny Fodera, Someday.
5: Porco Michele, prima o poi ti troverò. Maledetto Michele!
2: Wow, wow, wow, ma che disco! Le è piaciuto il disco?
5: Il disco te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchi.
2: Ok, va bene.
5: Porca m***a!
2: Grazie.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
9: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, ma che... porco...
10: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
11: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
10: Lo dici tu! Ma per me che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio è un dramma! Sono distrutto!
11: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
10: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
11: Il Papa è morto!
10: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
11: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
10: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
11: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
10: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
11: È una cosa grave, è stato accusato dai dai vescovi cattivi, insomma.
10: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
11: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
10: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
11: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi una volta riconosciuto colpevole viene spogliato dei suoi averi.
10: Ma così, per curiosità, Continuo a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
9: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole.
10: Allora forza, facciamo entrare il primo accusato di...
11: La signora De Bonis.
12: Buongiorno padre.
10: Maronna, ma questa è proprio...
13: Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
11: Sì padre.
13: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli.
10: Allora di che cosa è accusata signora?
11: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra Santa Romana Apostolica e Alabarda Spaziale Chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
10: Risposata con chi?
11: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
10: In comunione dei beni?
12: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
10: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, Ci sarebbe il rogo, ma... Ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
12: Va bene qui?
10: No, più vicino.
9: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito. Con confisca dei beni, senza misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito. Con confisca dei beni,

0: Madonna!
1: Padre, ma avete bestemmiato!
0: Che, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
1: No, perché mi sembrava...
0: Hai sentito male, è stato Mazzoli!
2: Lo Zoo di 105.
3: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen. Le persone col cognome di merda.
4: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana. Buonasera, parlo con il signor Bucchino.
5: Chi la Bucchina è sord.
3: Lui vi aiuterà. È qui per voi.
6: A me, miei X-Cognomen.
7: Pronto, buongiorno.
8: Pronto, la signora Zoccola?
7: Sono la donna di casa.
8: E la Zoccola della Zoccola?
7: Sì.
8: Per caso può recapitarle un messaggio? Sono il professor Xavier, psicologo. Deve riferire alla signora Zoccola che ha la possibilità di cambiare il suo cognome. Siete in buoni rapporti voi?
7: No.
8: Nel senso? No, è perché è un po' zoccola lei?
7: Eh?
8: È un po' zoccola.
7: No, non hai così, perché io ho solo poco tempo qua.
8: Ma lei dov'è in questo momento? Sta lavorando?
7: Sì, sì.
8: No, dico la signora Zoccola, è in strada adesso?
7: Ah, fuori.
8: E lei invece che cosa fa?
7: Io?
8: Sì.
7: Lavoro a casa.
8: A casa della Zoccola?
7: Sì.
8: Un bordello praticamente?
7: Un part time solo.
8: Ma fate i massaggi? Lo prendo come un no?
9: Pronto?
8: Pronto, la signora Zoccola?
9: Sono parente di signora.
8: Quanto è imparentata? Lei è la figlia? Cioè lei è figlia di Zoccola?
9: No, sono assistente vicino a lei.
8: L'assistente di Zoccola?
9: Sì, dare a mangiare a lei, cucire un pochino.
8: Perché lei è ormai datata.
9: 90 anni, signora.
8: Caspita, chissà quanti c***i ha succhiato. Pronto?
10: Pronto?
8: Pronto, la signora Zoccola?
10: Sì.
8: Lei è Zoccola da una vita, giusto?
10: Ma sì.
8: Ok, lei in quanto Zoccola ne ha subito tanti bullismi?
10: No.
8: Non le dicevano mai Zoccola, Zoccolaccia, cose
10: no,
8: così?
10: No, io ero, quando ero bambina, no. Persino Tenco, Luigi Tenco, la mamma era Zoccola, era stata Zoccola.
8: Quindi Luigi Tenco era figlio di Zoccola, ma pensa a te.
10: I miei nipoti sì, hanno sofferto perché erano a Roma e a Roma è incominciato questa faccenda.
8: Eh sì. E adesso come si chiamano le sue nipoti?
10: Hanno ereditato i nomi del papà e della mamma. Dunque il papà era Zoccola e era stato Zoccola.
8: E quindi neanche lei ha il desiderio di cambiarlo?
10: No.
8: Quanti anni ha?
10: No, per carità, come si fa? Con tutte le tasse che ci sono.
8: Però se vuole cambiare cognome c'ho qui un paio di opzioni.
10: No.
8: Tipo prostituzione?
10: Non voglio cambiarlo perché poi dopo... dalla posta, che confusione facciamo, io sono ancora Zoccola.
8: A lei piace essere Zoccola?
10: Ma non posso dire che mi piaccia, ma mi preoccupo perché il governo mette tante tasse e la gente si ammazza anche per queste tasse.
8: Brava signora. Ovviamente parlerò male dei miei colleghi, però sì, sono proprio figli di Zoccola.
10: Cos'hanno?
8: Dico, parlerò male dei miei colleghi, ma effettivamente il governo sono tutti figli di Zoccola. Cioè, hai capito, no? La battuta, la gag.
10: Pure.
8: Beh, però sicuramente qualcuno gliel'avrà detto. Ah, figlio di Zoccola, cose così. No, grandi
10: Roma,
8: classici.
10: A Roma sono tanto stupidi.
8: Ma anche a Roma sono tutti figli di Zoccola. Sempre la gag, no? Allora la saluto, grazie, è stata gentilissima. Se non le interessa, va benissimo così.
10: Sì, ma ne trovo ancora.
8: La trovo dove? In quale viale?
10: Cominciando da Roma.
8: Ah, ha battuto diverse piazze allora. È proprio una Zoccola navigata. Grazie mille allora, salve.
10: Buongiorno.
8: Buona giornata.
10: Buongiorno.
3: X Cognomen.

0: aspettando i soldi dell'assicurazione. La macchina era un catorcio, ma lui sperava di avere indietro un sacco di soldi e quindi è incazzatissimo. Confido in voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor c***a. Salve, sono Amedeo Zichica, Assicurazioni Generali.
1: Sì,
2: salve, io ho sul tavolo una pratica per una liquidazione di una sua automobile. Per un furto.
1: Sì.
2: Le risulta che non è ancora arrivato nulla, vero?
1: No, non è arrivato ancora nulla.
2: Infatti, perché ce l'ho ancora sul tavolo io, mi perdoni. Probabilmente per via del Covid, lo smart working, siccome le liquidazioni in caso furto vengono fatte dalla Generali, perché è il tetto sotto il quale ci sono tutte le altre compagnie assicurative, allora io, se per lei non è un problema, le passerei il liquidatore, così si mette d'accordo.
1: Vale.
2: Io sono Antonio Zichicca, adesso le passo il liquidatore, gli dica pure lei chi è e la persona che le ha passato il liquidatore. Quindi dica, guardi, mi ha chiamato Salvatore Zichicca per la pratica di liquidazione, poi lei dice i suoi dati e così il liquidatore ha modo di chiudere.
1: Sì.
2: Grazie, salve,
1: ciao,
2: buona giornata,
1: ciao,
2: salve.
1: Ciao.
3: Round 2.
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Palmirotti, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
4: Aspetti, ma da chi le è stata inoltrata la chiamata, scusi?
1: Non mi ricordo, Antonio Zichicca, non mi ricordo.
4: Zichicca?
1: Sì.
4: Zichicca, benissimo, quindi liquidazione pratica auto generale, giusto?
1: No, non è generale.
4: Come non è generale? Tutto è generale.
1: Tutto è generale.
4: Sì, sì, la Generali ha praticamente acquisito, non so se lei si intende, Pascolo, un pochino di finanza, ma comunque no, la Generali...
1: Qual è la mia compagnia?
4: No, io questo non lo so, io sono un liquidatore, abbia pazienza, io devo semplicemente darle i dati per liquidare le cose, se ha bisogno di fare delle contestazioni, non è questo, non sono io che me ne occupo.
1: Non è questione di contestazioni, se voi sapete, avete la mia pratica, penso che ci sia scritto.
4: No, ma io non sono autorizzato a leggere i suoi dati, questo per la legge sulla privacy, semplicemente un liquidatore, noi ci dobbiamo mettere d'accordo semplicemente per mandarle, non so, se non li vuole i soldi, guardi che io ripasso la telefonata a Zichicca. Non
1: sì.
4: È un problema.
1: Mi dica.
4: No, se non vuole i soldi, guarda, me lo dica no. Tranquillamente, io ripasso la telefonata a Zichicca, me ne lavo le mani, guardi che a me mi pagano semplicemente per fare il liquidatore. Non è che...
1: Va bene, mi dica.
4: Va bene, allora, adesso mi ha fatto confondere. Allora, okay, una Golf bianca, giusto?
1: Sì.
4: Sì, ok, benissimo. Allora, nella nuova politica delle Generali, in pratica, siccome diciamo le Generali hanno acquisito tutti i piccoli gruppi assicurativi, noi le proponiamo un forfè.
1: Sì.
4: Allora, la proposta forfettaria per il furto della vettura è di 980 euro più una polizza assicurativa del valore di 72 euro all'anno. Mando?
1: No, non ho capito, scusa.
4: Lei sa che cosa vuol dire forfettario?
1: Sì.
4: Per il valore complessivo che le verrà corrisposto dall'agenzia per il furto è 980 euro più una polizza assicurativa di 78 euro all'anno a carico suo, naturalmente.
1: 980 euro,
4: sì.
1: Io non so ora, però io sono in causa con l'assicurazione, ok? Quindi diciamo queste per me sono chiacchiere. Scusami se mi permetto,
4: No, mi scusi, non ho capito, abbia pazienza, io non ho presente il suo problema, io sono un liquidatore. Lei li vuole o non li vuole questi soldi?
1: Sì, penso proprio di sì.
4: Ecco.
1: Se è sicuro su 13 milioni euro e me ne volete dare 900, mi sa che può anche chiudere.
4: Ma guardi che questo non è una responsabilità. Se le sembrano pochi non è una responsabilità mia. Non sono io che le decido, figlio mio. Quanto valeva questa macchina?
1: Valeva quel che valeva.
4: Ma non lo so, scusi, adesso abbia pazienza, adesso da privato cittadino. Un attimo che tolgo la registrazione della chiamata. Abbia pazienza, scusi, ma lei da me che cazzo vuole?
1: È lei quello che vuole da me.
4: Ma non ho capito, scusi, io sto lavorando, sto facendo bene il mio lavoro, le sto dicendo quella che è la proposta dell'agenzia di assicurazione.
1: Se facevi bene il tuo lavoro, non dicevi questo.
4: Ma che cazzo ne sa lei, scusi, abbia pazienza, lei conosce bene il mio lavoro, ma non lo so io, ma come pretende? Ma che arroganza è? Ma lei è di quelli che va a dire ai medici chirurghi, no, non si opera così di appendicite. Ma lei sa come cazzo si fa il lavoro dell'assicuratore, del liquidatore, lo sa, lei che lavoro fa?
1: Io
4: ti chiamo per la macchina, per ridarti i soldi di quel catorcio di merda che hai assicurato per 4 ridocchiose lire.
1: Se mi dai il tuo IBAN, te li do io 900 euro a te.
4: Ma
3: Ma io ti compro la casa e la famiglia. Se hai dei figli, mi compro anche quelli e li uso per cucire i palloni, hai capito? Non hai capito con chi stai parlando?
1: Sinceramente sì, ora devo acquistare casa.
3: Io mi inculo i sarcofagi della tua famiglia, da oggi alla generazione numero uno. Io mi scopo i tuoi cimiteri.
1: Mi ho fatto che la puttana davanti.
3: Adesso insulta anche, allora rimetto la registrazione.
1: Registro, push account davanti. Registra.
3: Mi scusi, ma lei è un cafone maleducato stronzo.
1: Sta fuori, mezzo
3: lei... Ma vaffanculo che hai assicurato quel cesso di merda, quel catorcio del cazzo su quattro ruote. Neanche i soldi ti dovevano dare, bastardo.
1: L'assicurazione, sono da fanculo,
3: sì. Se ne vada a fanculo, lei e la sua famiglia di truffatori, cornuto.
1: Ciao.
3: Vaffanculo.
1: Di dove sei? Di chi vuole?
3: Io sono del posto da dove ti arrivano i cazzi del culo.
1: Wow, bravo.
2: Che succede?
3: Ma questo stronzo terrone di merda, gli devo dare 2.980 euro per la sua macchina pinocchiosa del cazzo. E mi dice, mi insulta.
2: Ma chi sembra il modo di rispondere a un...
3: Ma è uno stronzo terrone, dai, lascia stare, su.
1: Ma voi non assicurate i terroni?
3: No, non dovrebbero essere assicurati. Non dovrebbe, bisognerebbe buttarci sopra un ordigno nucleare.
2: Ma per lavoro, cosa stai dicendo?
3: Ma vai, un coglione.
1: Scusami.
3: Suca.
1: Amico di Italiano.
3: Suca.
1: Amico di Italiano.
3: Baciami il cazzo.
1: Ma non so.
3: Trimone.
1: Ciao.
3: Vaffanculo. Tua mamma
1: Non so da che radio chiami.
3: Da Radio 105, è lo Zoli 105. Ridi su sto cazzo. You
2: win. Ehi, Tremone!
3: Ma che cazzo di catorce di merda, oh, ma comprati una macchina seria.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao. Solo per te, ciao. Però, ciao.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san! Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Ciao, guardatemi, Barbarona vostra è tornata.
1: Sì, ma a voi non frega un cazzo che io ci sia, l'importante è che ci siano le mie belle tettone. Ah, ah, ah, opinionista Ricchione, opinionista Ricchione, sei in collegamento da casa?
2: Sì, sono qua in visione skip.
0: Trema l'immagine, che succede? Opinionista? Chiamate i dottori, mi sa che ha preso il Covid. Sta male?
2: Ha avuto un infarto al cazzo.
0: Porca miseria.
2: Guarda che sto spavento.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live, il programma della verità, il programma che non specula sulle sofferenze altrui, il programma che vi informa meglio di qualsiasi telegiornale, il programma che ne sa molto di più di Fabio Alisei, e questo apre un capitolo gigantesco. Bentornati barboni, pezzenti, Voi lì a lamentarvi che siete chiusi in casa, non c'avete il pranzo di Natale coi parenti, non potete scambiarvi i regali, ma che cazzo me ne frega, che busco 500 bomboloni a stagione. E allora oggi, dopo quello che è successo ieri, avrete letto sui giornali che sono successe due cose terrificanti. A Tom Cruise, questo attore americano famosissimo per svariate pellicole, è stato prima invaso da uno shitstorm creato da un gruppo di maleducati radiofonici che fanno questo programma disgustoso dove mostrano i propri genitali ai loro ascoltatori attraverso la radio, che è una cosa disgustosa. Tom Cruise è stato così invaso sui suoi social da un branco di disgraziati che sono gli ascoltatori di questo programma vergognoso, schifoso, merda dello Zodi 105, e gli hanno scritto: hai fatto i soldi in merda. Tom evidentemente ha letto questi messaggi e poi si è imbufalito durante le riprese di un film che sta ultimando in Inghilterra, e noi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Sì, signori.
2: Allora, voglio dirlo subito, ciao a tutti, sono Tom Cruise, ho la nerva nel collo, vedete le vene? Vi prenderei tutti quanti proprio a due fino a farvi diventare dispari, figli di puttana.
0: Ecco, bene, allora Tom Cruise, ospite di Sbomeriggio Live!
2: Porca se mi avessi sotto le mani a tutti quanti vi spaccherei il culo, ve lo dico proprio da Brooklyn.
0: Cosa vorresti dire, Tom, ai conduttori di questo scempio radiofonico denominato...
2: Allora porco... Stavo girando il film. Scusa, non mi vengono le parole in italiano, film, sai, sono film. Americano. Il film, come si dice in italiano?
0: Film.
2: Ah, come in americano, uguale.
0: Sì.
2: E mentre stavo appunto facendo le cose del film, mi è arrivata questa cosa su Instagram in cui ho letto che tutti mi insultavano, e allora... Poi mi è venuto il nervo meridionale, ho preso subito a botto una donna debole che zoppicava, che si stava dirigendo verso la sua sedia a rotelle.
0: Ma è una roba,
2: l'ho intercettata proprio a metà strada, l'ho massacrata.
0: Ma Tom, perché ti sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato per i messaggi che hanno mandato gli ascoltatori maleducati dello zoo?
2: È proprio il modo di fare. A me prima di tutto bisogna darmi rispetto, perché io sono un attore che ha fatto decine e decine di cose.
0: Sì, di film che adesso andiamo a elencare. Però prima
2: non mi viene mai il termine, perché non è inglese.
0: Volevo farti una domanda. Tu sei noto anche per la tua adesione e il tuo sostegno a Scientology, questa, chiamiamola, religione, ecco.
2: Di Satana, sì.
0: Sì, ecco. Cosa vuoi rispondere a tutte le accuse che hanno fatto a Scientology nel corso degli anni, anche altri attori che hanno fatto outing raccontando
2: fatto che io abbia un filo legato alla mia schiena che è collegato a un detonatore, ogni volta che si affronta l'argomento si accende, non è mai una cosa che va travesata, nel senso che io sono libero di parlarne, non ho assolutamente una rivolta alla tempia di mio figlio volta che sto affrontando l'argomento, è semplicemente una scuola di pensiero come ce ne sono tante al mondo, mia moglie non è stata rapita da loro e non è segregata nelle loro cantine e sostituita con una bambola di pezza, e quando io sbaglierò verrà bruciata nelle fiamme dell'inferno.
0: Quindi,
2: io sto parlando liberamente di una cosa che
0: non è assolutamente
2: stata imposta da nessuno che ha sotto mano tutte le password della mia proprio di tutta la mia banca e di tutti i miei soldi.
0: Abbiamo capito, grazie Tom, stai calmo, rilassati. adesso. Ricordiamo che tu ti chiami Tom Cruise, ma sei nato Thomas Cruise Mapoder, giusto?
2: Sì, Mapover più che altro, no, perché mio nonno era di Treviso. Treviso, e mangiavamo insetti, locuste. Eravamo veramente poveri.
0: Sei nato a
2: Tant'è
0: Siracusa.
2: Che lui era a Siracusa, infatti.
0: No, Siracusa, New York.
2: Perché di Siracusa era mia madre, mio padre era di Treviso. Sai, quando un meridionale e una settentrionale si mettono insieme, uno lavora e l'altro spende i soldi. È sempre così.
0: Certo.
2: Quindi mia madre, che era di Siracusa, lavorava e settentrionale spendeva i soldi. È sempre così che funziona. E praticamente mio padre, anche per prendere in giro un po' mia madre, perché eravamo rimasti proprio senza un becco di un guancino, quando sono nato, che mia madre mi ha praticamente, mi sono caduto dalla figa mentre stava lavando le scarpe a uno per strada.
0: Cioè,
2: la prima cosa che ho sentito quando sono nato è stato il tonfo sui cocci di vetro. È per questo che ho questa faccia di cazzo che mi ha dato anche fortuna nel cinema. E lui ha detto: ah, minchia, questo lo chiamiamo Mapover. Ecco, che vuol dire? Niente, il nome. E poi dopo, nel corso degli anni, ho scoperto che
0: Parliamo di film, perché sei stato il protagonista di pellicole famosissime. Top Gun 1986, un film bellissimo. Di cosa parla?
2: Praticamente sono io che sono un allevatore di sciacca, che ho un gregge di pecore. A un certo punto compro un paio di cani pastori, e questi cani pastori, io sto male, mi viene un mezzo ictus e rimango un po' storpiato. E rimango nel letto qualche mese.
0: Ma sei un pilota di caccia?
2: Vado anche a caccia, però sono mezzo storpio, quindi non riesco in quel periodo. Questi due cani, minchia, chiamano e fanno cucciolate, e si mangiano pure le pecore, mentre io sono mezzo nel letto. Quando mi sveglio, minchia, ci sono più cani che pecore, minchia, troppo cani. Alla fine, vedi, faccio sto allevamento di cani e faccio un sacco di
0: Un altro, film meraviglioso è Rain Man, l'uomo della pioggia, film straordinario.
2: Bellissimo. Questo smemorato che si dimentica sempre l'ombrello. Quando arriva dal marocchino a comprare l'ombrello che sta per più, niente, a lui gli danno le rose. Lui non riesce a comprare un ombrello mai.
0: Giorni di tuono, invece, Days of Thunder.
2: Beh, bello anche quello. Quello è un film che consiglio a tutti di vedere, perché per farlo mi hanno ricostruito l'ano. E ho fatto 4 mesi a scorreggiare, ma in maniere proprio provocanti. È stata una cosa. Bello. Mi hanno provocato questa colite spastica a induzione elettrica. Io praticamente sparavo scorregge, ma il suono, il sibilo, spaccava i vetri. Una cosa incredibile. Tant'è che mi hanno chiamato: minchia, non fai scorregge, fai i tuoni. E da lì il titolo del film: Giorni di tuono.
0: Certo. Poi, subito dopo hai fatto Cuori Ribelli, un film con la regia di Ron Howard.
2: Grande. Praticamente sono io che mi induco l'infarto con la cocaina. Il cuore non vuole stare alle mie regole. Cioè, io compro 3 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 2 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 1 grammo, infarto. E dico: allora senti, cuore, mettiamoci d'accordo. No, io voglio infartare. Niente, si ribella sempre.
0: Mission Impossible, ne hai fatti una marea. Missione Impossibile. Qual è?
2: Perché in realtà la gente non capisce che la Missione Impossibile è fare il film. Per quello ci provo tantissime volte, perché non si capisce mai niente di quei cazzo di film. Io lo faccio una volta e viene una merdata, lo faccio la seconda e viene una cagata, lo faccio la terza e viene una stronzata. Alla fine sono arrivato 8 volte e dico: ragazzi, la Missione Impossibile fare sto cazzo di film è una merda.
0: Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, uno degli ultimi film di questo famoso regista. Occhi molto chiusi. Cosa succede in questo film? Perché avete tutti gli occhi molto chiusi?
2: Siamo tutti orientali che partecipiamo a questa orgia. Infatti è Eyes Wide Shut. Siamo sia cinesi che marocchini. Un po' un misto, che c'è questa festa, i drogati. E ci vediamo con gli occhi socchiusi. E alla fine ce lo pizziamo.
0: Rito
2: dopo
0: satanico.
2: Aver fumato tanti hashish. Ci fuciliamo i culi con i cazzi. Proprio. I cinesi prendono i cazzi dei marocchini, mentre dall'altra parte i marocchini.
0: Ma è una festa in maschera, dove.
2: È maschera, perché i marocchini sono mascherati da cinesi. E i cinesi sono mascherati da marocchini.
0: Tu pensi che tua moglie ti tradisca?
2: E sia bottana, perché lei si fa sia il marocchino che cinese.
0: Andiamo avanti. La guerra dei mondi,
2: proprio
0: rifacimento.
2: È il seguito del Nato il 4 luglio, dove proprio porco mi incazzo a merda. Cane, devi mettere su sti documenti, ti ho detto che devi mettere 4 luglio, allora lei minchia schifo, finisce. Anche i parenti da altre galassie arrivano a fare casino, cane.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Climbed up on top of me.
1: Pronto? Anna!
2: Ciao!
1: Come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, come va?
2: Ciao.
1: Ciao.
2: No, scusami, avevo la televisione un po' alta. Ah, non che sia sorda, no. Non sono sorda.
1: No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
2: Invece scusa, cosa mi hai detto?
1: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
2: No. Mi piace sei sempre ascoltare la musica.
1: Sì.
2: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
1: Come mai?
2: Cioè, ballare adesso sarà sei mesi che non vado neanche più a ballare.
1: Cavolo.
2: E questo mi dispiace.
1: Ma infatti,
2: sono qua seduta.
1: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
2: Così e messo, cioè
1: dimmi.
2: Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, cioè sai noi donne come che siamo, tu
1: sì,
2: mi conosci come
1: so.
2: Sono
1: un bel figone,
2: penso bene, insomma, se no sono a casa,
1: sei una bella donna,
2: allora sono qua.
1: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
2: ti ricordi?
1: Sì, che io mixavo come un pazzo,
2: che bei periodi abbiamo passato,
1: ma tu proprio eri una ballerina.
2: Ci penso,
1: sì,
2: guarda che abbiamo passato dei periodi bellissimi, pensierati,
1: felici.
2: Senza malizia, senza nessuna, è vero?
1: Si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi,
2: mi
1: ricordo, ti spaccavi di cocaina,
2: belli,
1: ti ricordi che pipate
2: nei
1: bagni?
2: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
1: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
2: È stato un caldo quest'estate,
1: sì,
2: non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. No, solo di angolo, davanti qua proprio al mio terrazzo.
1: Sì, sparo. Ti è salita
2: lì a Negrisia.
1: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, vabbè, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
2: Una?
1: Giacca di jeans con una toppa dietro?
2: La lavatrice, io ho lavatrice.
1: No, la lavatrice.
2: La lavatrice.
1: Meno male che eri sorda.
2: La mi dici.
1: Meno male che non eri sorda.
2: Io guarderò.
1: Ci sono le fiamme.
2: A volte Orlando anche regalato, per esempio, qualche volta
1: con altri nomi, pazza.
2: Golfini, magari pazza. Viene qua un'amica, o siamo andati fuori. Dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa, quella.
1: Sì,
2: magari hanno freddo oppure sentono aria. E magari io li impresto dopo. Io lo do così in prestito. Però dopo tu non l'avevi più. Ho sempre avuto un intuito molto forte.
1: Un intuito, certo.
2: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Questa non è una mia presunzione, che voglio farmi vedere o capire che so più degli altri. No.
1: Anna,
2: però ho un intuito molto forte.
1: No, ma
2: e
1: io
2: si vede che a volte Ellen, anche il modo
1: che
2: noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa Orlando.
1: Mi ricordo.
2: A volte lei era un po' contraddita
1: guarda,
2: dico
1: che
2: a Franco che
1: no,
2: una
1: ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, non ascolti niente, sì,
2: perché
1: certo, capito, sì.
2: Voi pensate,
1: va bene, dai, va bene, ci sentiamo allora,
2: o pensate di
1: ok.
2: E questo
1: tu
2: a voi,
1: continua a parlare.
2: A voi dà fastidio.
1: Io me ne vado da via dal microfono.
2: Tutti insieme.
1: Ciao.
2: No, Orfeo no.
1: Scusate per la scenetta,
2: Orfeo,
1: ma purtroppo non può andare avanti.
2: Piuttosto di avere. Mi diceva che piuttosto di avere una discussione o di essere arrabbiato con me.
1: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo, eh?
2: D'accordo, Orlando, io guardo.
1: Cercami la giacca.
2: Quindi anche fosse di lava, forse non so

0: segnatelo.
1: È una bella giornata, che ieri pioggia.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Però oggi una bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco sì. con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No.
2: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
4: cazzo, dici un bambino di 10 anni?
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
4: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Le.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui a Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sì. sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oh no, sveglia! Sveglia! Sveglia, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno!
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica. Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di mele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che non parlo con mia mamma.
2: Sì, prego,
0: 80
2: prego.
0: Litri ha detto.
2: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio camomilla, li prendiamo?
2: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: Visto che sono obbligati a darmelo. Però non possiamo accettarlo, appunto. No,
2: questo l'ho capito che non lo utilizza. Però se io non lo metto nella.
3: Ma non ci interessa, quindi dammi.
0: Pronto?
2: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
2: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di mele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
2: mandare.
0: Guardi, lo consegna a chi vuole.
2: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice.
0: Guardi, i miei non vogliono.
2: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
2: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi
4: da. Ecco,
2: buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto.
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
2: No, purtroppo però io sono in
4: difficoltà. Non lo mandi, non lo riceviamo.
2: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
2: io tecnicamente devo
4: fare io non le dico a chi mandarlo.
2: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
2: lei.
4: Non mi interessa,
2: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
2: è stato vinto,
4: si
2: è vinto
4: tenga,
2: da lei.
4: Si tenga quello
2: no,
4: che
2: non
4: vuole,
2: posso tenerlo io perdo il lavoro.
4: Vuole,
2: e non
4: basta,
2: mi deve indicare.
4: Non mi interessa.
2: Vaffanculo tu e Newton, merda! Lo

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
6: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: 105 Mind Merd con Moco.
8: Bella di cappella, raga, sono tornato. Il vostro Moco is now per Zagen Wades. Lo so, parlo anche l'inglese perfettamente. Raga, sono una continua rivelazione. Molti di voi mi domandano, né? Moco, come mai sei in onda solo il weekend? Non posso dire troppo, altrimenti i servizi segreti mi fanno fuori, raga. Ma la verità è che i poteri forti mi temono.
9: Ma chi?
8: Per questo mi tengono lontano dai microfoni.
9: Ma dove?
8: Per questo vivo in una cantina e per questo mi vesto di stracci.
9: Ma che cazzo dici? Tu sei ridotto così perché sei un handicap e sei sempre fumato a merda.
8: Grande Simo Gay, parole in codice, codes, snafur gamer, hamburger. Scusate raga, ma conosco troppe lingue e spesso il mio cervello switcha da solo.
9: Ma se parli a malapena l'italiano.
8: Benvenuti a Mind Merd, il programma per aprire le menti, il programma che tratta argomenti scomodi e passa musica che sembra brutta, ma che in fondo ha un messaggio subliminale.
9: Ma non dire puttanate! Tu sei ancora in onda perché si dimenticano di licenziarti! Fai cagare!
8: Stima anche a te, bro. Flexo, minchia, raga, sto volando. Qui potete sfogarvi e affrontare temi che gli altri programmi non hanno il coraggio di trattare. Ecco, sentiamo un ascoltatore. Pronto, sei in Mind Merd.
10: Ciao, puffettino mio, sono Don Dario. Stasera ti aspetto in canonica per fare il bagnetto. Passa a prendere la vasella in farmacia che ieri sera ho fatto troppe messe e l'ho finita.
8: Bella di cappella, mitico Don Dario, il mio mentore, il mio guru, il mio padre putativo. A proposito, raga, Don Dario mi ha chiesto di fare un appello. Se siete molto giovani e vi annoiate, Don Dario vi aspetta per un grande evento in canonica, la scampanata collettiva.
9: Taci!
8: Un evento che si fa di notte, tutti nudi, e dove Don Dario vi prende il...
9: Basta! Scemo!
8: Avete visto, siete testimoni, i poteri forti mi bloccano.
9: No, coglione, le persone col cervello ti evitano denunce. Metti un disco, coglione.
8: Bella raga, mettiamo il primo disco, un pezzo che parla di amore. L'amore vero, l'amore libero, l'amore senza pregiudizi. Mandatemi i vostri messaggi e ditemi che cos'è per voi l'amore.
11: Il cuore non scopa.

0: Che bella storia, raga, pezzo pazzesco. Mi sembra di sentire mia madre quando mio papà tornava a casa strafatto di crack e JMB e rincorreva mia mamma intorno al divano con il cazzo di fuori.
1: Ma chi?
0: Ma quanto è bello l'amore. Sentiamo le vostre testimonianze. 342 41 15 105.
2: Sono Don Dario, mi è arrivata una partita di Olio Johnson. Sono con Justin Bieber e Puff Daddy, se interessati. Mandatemi un pollice in su sulla mia pagina Telegram. Cappella Bella Bella.
1: Moco, sto andando dai carabinieri a denunciare te e quel porco di Don Dario. Vi consiglio di correre a Malpensa e levarvi dal cazzo.
3: 105 Mind Merd con Moco.

0: abbastanza luce, si vedono le rughe sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta, stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi, aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, porco. È con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piacere, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'ano. Volete sentire come parlo con l'ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco.
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina. Però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo,
2: Ray.
0: Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezza sfigurata, ho subito 3 operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi ero sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo così, purtroppo, però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no.
2: Purtroppo ha fatto un incidente brutto. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzati. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, sì. Non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dici, beh, c'è delle dita enormi,

0: Dite che sono dei cazzi.
1: Bene,
0: io appena pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
1: Jennifer Aniston ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
0: Parliamo di questo film.
1: Bellissimo.
0: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina. No. Questa è una storia bellissima.
1: No.
0: Io muoio, è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Vareto. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
1: No.
0: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
1: Non era così.
0: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana. Settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
1: Senti, Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
0: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo. Perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
1: Grazie.
0: Figurati.
1: Jennifer Aniston, a Sbomeriggio Live.
0: Qualcuno vuole un bombino?
2: Sbomeriggio Live.
3: Faccio una musica rapida. Underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone palanca!
3: Sì, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Grazie.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Perché spiego? Praticamente, allora, io c'avevo questo gatto grigio che, se mi fa spiegare glielo spiego. Allora, praticamente io c'avevo questo gatto grigio che aveva 14 anni, era un gatto anziano, insomma, perdeva anche tutto il pelo, non c'aveva neanche più le unghie, era rimasto un dente in bocca, insomma, diciamo che era vicino al baratro già di suo. Abbiamo comprato contestualmente questo dente tagliare erba di fabbricazione coreana, che insomma, un robotino automatico di quelli che tagliano l'erba nel prato. Insomma, purtroppo il robotino ha cominciato a tagliare il prato, il gatto grigio che diciamo che non era proprio molto atletico per via del fatto che non ci sentiva più, che ci aveva avuto l'otite quando aveva 3 anni, insomma, era ancora il gatto cucino, mi ha finito sotto il robot coreano e del gatto grigio non è rimasto. Granché. Mia moglie ci ha patito, può capire che mia moglie ci ha patito. E quindi adesso diciamo il ricordo del gatto Gigio, nell'idea era quella di prendere una vecchia foto che aveva fatto il gatto Gigio vestito da Babbo Natale, che aveva fatto anche l'avevano chiamato gatto Natale, che aveva fatto tanto ridere questa roba qua, che c'era il gioco di parole, non so se ha capito, tra Babbo Natale. Comunque, per farcela breve, devo prendere questa foto da gatto Natale del gatto Gigio, farci la carta per i regali e poi avvolgerci il regalo per mia moglie, si può fare?
4: Antani verdura, tu per cazzo la prima durata?
5: Non ho capito la domanda, mi scusi.
4: Allora, il taglierbe, la supercaccia, la prematurata, lo scappellamento sulla sinistra.
5: Non parlo la sua lingua, le chiedo scusa. Del tagliaerbe di fabbricazione coreana.
4: L'erba, cioè, dopo che la taglia, se la fuma.
5: No, non ho capito la domanda.
4: Non hai capito un cazzo, come al solito. No, non hai capito un cazzo. Allora, te lo rispiego.
5: Dica, sì.
4: Antani, per due, c'è la supercazzola che è prematurata.
5: Ma no, guardi che io non sto capendo che cosa dice, mi scusi, io ho chiamato per prendere un'informazione. Per il gatto Gigio che devo fare la carta da stampare per fare i regali col gatto Gigio, non è una stamperia, che mia moglie è mortificata per la
4: scuola.
5: Non mi interrompa, sa che io
4: sottomizzata.
5: Ma lei
4: fa, sottomizziamo noi,
5: mi scusi, ma lei fa delle domande completamente fuori luogo, mi scusi se ce lo faccio notare.
4: No, tu che fai la supercazzola a me?
5: Ma non sto facendo
4: simpatico,
5: hai sbagliato persona,
4: cosa sei simpatico?
5: Ma non ho capito, ma sì, sono simpatico, sono una persona che ha anche del senso dell'umorismo, sa. Quando racconto le storie al circolo A, che siamo lì che giochiamo alla cannata, ridono tutti quanti. Una volta mi hanno anche offerto da bere un bianco perché
4: aveva un bianco, che bianco è bianco,
5: ecco. Allora,
4: vai, qual è la carta, dimmi.
5: Devo stampare questa carta da regalo con sopra l'effigie del gatto Gigio, che come le stavo dicendo prima che
4: mi... Il gatto Gigio,
5: è lì il gatto Gigio. Però lì, scusi, non arriviamo mai al punto.
4: Mi frega un cazzo del gatto Gigio.
5: Mi dia da lei, prima di tutto, che sono una persona anziana, uno. Secondariamente, posso avere una carta stampata con sto belin di gatto Gigio o no?
4: Non ce l'ho.
5: Ma me la deve stampare.
4: Non ce l'ho la carta, non la vende la carta.
5: E che cosa fa lei? Che cosa fa? Le statuette del presepio, belì?
4: Vende il pane, vuole le rosette?
5: Ma come vende il pane? Scusi, ho guardato sulle pagine gialle, c'era scritto che vende una stamperia, era, scusi.
4: No, io vendo il pane. Rosette, siamo un forno noi.
5: E sono mortificato, le chiedo scusa, pensavo fosse la stamperia.
4: Ma no.
5: E come faccio a stampare?
4: Sei simpatico comunque. Gigio
5: era un gatto, non c'entra niente col topo, per quanto siano omofoni e omologhi. Ma non c'entra niente. Troia, tua sorella sarà. Troia sarà sua sorella. Adesso questa volta l'ho capita, sa che mi dice le parolacce a me. Con chi pensa di parlare? Guardi che io sono stato consigliere di condominio per 2 volte consecutive, non è che sono proprio il primo scemo che passa. Cioè, sono pensionato.
4: Signora, che vuole le rosette? Un attimo, gliele consegniamo. C'è la signora che vuole le rosette.
5: Ma scusi, ma perché?
4: Filoncino
5: di
4: pane, tu?
5: Se lo infili nel culo il filoncino di pane! Lei e tutta la sua famiglia di maleducati! E spero che questo Natale le cada anche l'albero, sa?
4: Metto il culo l'albero!
5: Non lo so, se toglie il filone di pane forse ci sta anche l'albero, brutto buliccio! Vada là dove non batte il sole, a quel paese!
4: Ciao,
5: pensa un po'. Ma come scemo?
4: Ciao, scemo!
5: Ma vada un po' a far culo, scusi, belì. E ride un po' su questo gran belino, eh?
4: Pensa un po' di...
5: Niente, vada a far culo, via, niente, basta, non la faccio la carta col gatto Gigio. Non la faccio più, era un'idea di merda, da ladra rincoglionita di mia moglie Terrena, non la faccio più. Vado in cartoleria e ne prendo una coi cazzi. Faccio la carta da regalo coi cazzi. Ma pensa un po' te. La maleducazione, ancora sai che a Natale siamo tutti più buoni. Balordo.

0: Zoo di 105. Ulisse, il piacere della scopata.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché in questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso Medioevo. Ma cosa cazzo significa Medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. Figa, che stronzata! Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi, ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
2: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
1: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
2: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
1: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai. Perché, oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano, imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
2: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti. chiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
1: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
3: Dai, Albe, che vomito, smettila!
0: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ah, da come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, angolatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Patrick da Borgo San Martino. Vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Sonia, che amo alla follia, che ho sposato 2 anni fa, ma è una stronza, rompipalle e che quando mi sente ascoltare lo zoo mi dice sempre come faccio ad ascoltare un programma così stupido. Sta bastarda.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Sonia?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake, ci ha mandato una mail Patrick, il tuo marito, per farti una sderenata.
2: Per?
3: Per dedicarti una canzone, una sderenata, la vuoi sentire?
2: No, grazie.
3: Ah, non la vuoi proprio sentire?
2: No, grazie.
3: E ma come ti permetti? Che qua stiamo lavorando oggi pomeriggio per farti la canzone, ma tu la vuoi sentire? Che, cioè, un po' di rispetto per i musicisti, per la categoria, che cazzo? Che già il periodo è quello che è, col Covid e tutte queste brutte cose.
2: Ha detto mio marito di dirti sì, boh.
3: E dillo a tuo marito che è un deficiente.
2: Io pensavo fosse uno scherzo, sinceramente.
3: No, guarda che sei tu uno scherzo, la natura, proprio. Beh, e quindi la vuoi sentire o no sta cazzo di sderenata?
2: Ok, va bene, dai.
0: Patrick che ti ama tanto alla follia, e di nascosto si fa anche le seghe su una tua vecchia fotografia.

0: Beh, ti è piaciuta, Sonia?
1: Sì, bellissima. Dopo questa glielo rompo ancora di più.
0: Bravo.
1: Ho afferrato il problema.
0: Quel bastardone. Beh, ti vuole bene lui però, lo sai.
1: Sì, no, lo so, ci mancherebbe.
0: Sei tu un po' pesante che non li fai sentire lo zoo.
1: Ma perché? Perché dice parolacce e quando capita che c'è il bambino in macchina è la prima parola che ha detto ancora un po' è stato cazzo.
0: E madonna!
1: Quindi, per quello.
0: Beh, sta crescendo che... bene il bambino, già saprà affrontare i problemi della vita.
1: L'ultimo anno che va all'asilo è un casino.
0: Eh sì, quelli non insegnano la filosofia. Tu conosci il filosofo Edgar Morin? Un filosofo della complessità. Lui parlava di Homo Demens e Homo Sapiens. L'uomo non è solo sapiens, quindi bisogna bilanciare entrambi gli aspetti. Okay. Quindi è giusto che sia. Certo. È che non insegnano filosofia ai bambini, però bisognerebbe spiegargli. Comunque, ti vogliamo bene noi allo zoo, Sonia.
1: Anche io, dai, adesso lo farò ascoltare allora allo zoo.
0: Bravo, ti mandiamo un bacione.
1: Grazie.
0: Allora.
1: Ciao, un bacio, ciao.
0: Buona serata, ciao ciao.
2: La sderenata dello zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sarei onorato tu dedicassi una sderenata alla mia amorosa Eleonora, che oltre che una gran figa è anche la fan numero uno dello zoo. Le migliori chiavate ce le facciamo dopo aver sentito i podcast dello zoo ubriachi dopo le serate. Ultimamente dice anche di sognarti. PS, se la invitate in studio ve la dà a tutti. È un po' feticista di voi, ci farei un pensierino. Ti prego, chiamala, Jacopo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Eleonora?
4: Sì.
0: Ciao Eleonora, sono Umbriake. Jacopo mi ha mandato una mail per dedicarti una sderenata.
4: Ok, l'accetto più che volentieri.
0: Vai, mo te la faccio sentire.
4: Sì, ok.
2: Che

0: cattivo.
1: Oh mio Dio, che spettacolo! La voglio come suoneria!
0: Io voglio una foto tua con le tette di fuori, invece.
1: Ok.
0: E ciò che ci sei, mettiti pure un dito in culo quando fai la foto. E comunque, ti è piaciuta?
1: No, ho apprezzato tantissimo questa canzone, sono felicissima. Ora aspetto, insomma, di avere l'audio, così almeno me la metto come suoneria del telefono.
0: Se vuoi ti mando una foto mia nudo, pur che te la metti come desktop sul telefono.
1: Tanto il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo.
0: Ah, benissimo, così organizziamo una bella uscitina insieme. Poi tutte e due, ce ne andiamo in qualche hotel e ti faccio vedere l'universo proprio com'è. Tutto una cosa, perché sei una maialona, tu, di la verità.
1: Sì, ecco, sono come nella canzone più o meno, quindi.
0: Ah, la grande.
1: Tanto lui è molto sportivo, non c'è problemi.
0: Ah, la grande, vabbè, allora vediamoci domani sera alle 11 a casa mia. Porti il perizomo, poi di cazzo di gom ce l'ho io, insomma, ci divertiamo.
1: Va bene, ok, vengo di persona allora.
0: Senti, toglimi una curiosità, ma qual è la tua posizione preferita?
1: Ma un po' tutte, mi piace variare.
0: Ah, bene, allora, hai presente 50 sfumature di grigio? Con me possiamo fare 150 sfumature di arancione.
1: Sì, sì.
0: E poi torna a casco culo rosso.
1: Va bene, ok.
0: Ti mando un grande abbraccio, Eleonora.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Ciao, buona serata.
0: Anche a te, ciao ciao.
1: Ciao. Ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: l'alba del terzo millennio, c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift. A prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
2: Sii uomo.
1: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo.
3: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo qui in piedi per
2: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però. Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
2: Però.
3: This is the Zoo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay. Non ce n'è, la struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: ma lei legge le sue mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggerti pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto, una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web. Parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda, perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetta un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza?
5: Pronto. Dica, io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora, mi dica, mi dica. Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
1: Che cazzo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni. E anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: Peter Lizia.
5: Vai, dai!

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, cane il sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo.
2: Tinguzzo merda, cane bastardo.
0: Oh, che sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciuccia Cazzo, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. È un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Che sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo il seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
3: Mangia! No. Mangia! Mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciuccia Cazzo muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh! Oh! Oh, la panza! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
1: Oh! Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
4: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente.
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiaggiano, Milli Carlucci, richiesta, che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante e ci sballo. Ora che abbiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, bene, bene. Avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani. Dai!

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto. Ti chiede di essere per lei come un libro aperto. Rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo.

aspetta i titoli di testa e poi chiedile di far... Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sì, uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sì, uomo.

0: This is the zoo, only for you. Tamari.
1: Sei sicuro di essere pronto? Perché se cominci non potrai tornare indietro.
2: Sarà il mio maestro di karate?
1: No. Sarò il tuo sensei.
3: Itamarri, dopo aver visto tutta la serie di Cobra Kai, si sono esaltati così tanto che hanno deciso di chiamare le palestre per poter andare in giro a spaccare crani.
4: Pronto?
5: Karate?
4: Sì.
5: Sono Massimil di Quarto. Sono io, anch'io sono sensei, ma in tutt'altro settore di polvere. Volevo delle informazioni, anche magari per venire privatamente a casa a insegnare un poco, perché mi sono appassionato a sta serie di Netflix, Cobra Kai. Ho visto proprio la gente col nervoso che spacca cartellate, che è una cosa che mi è venuto tutto l'indrippamento, no? E volevo capire quando poteva venire un po' alla situazione per ficcare proprio scrapanate con le mani e i piedi nelle facce proprio.
4: Guarda, io non insegno a rompere le facce e fare violenza.
5: A me, cioè, non è che quello che ci faccio io, non è che io quando vado a comprare un M2, quello che me la vendi dice: guarda, io non ti do la macchina per correre in mezzo alla strada. So cazzi miei se poi faccio 180 in Viale Papignano, capito? Scemo.
4: Ho capito.
5: Sì, ma sai cos'è che mi stavo proprio intrigando? È proprio a fare i salti con le gambe proprio attortellate, che schiaffeggiano, capito? Voglio imparare a schiaffeggiare con i piedi.
6: La coreografia ci vuole.
5: Sì, c'è anche mio cugino, siamo in due allievi.
6: Vogliamo venirci in due, capito? Dobbiamo fare tutta la coreografia mentre stiamo per lanciare gli scaffazzi.
5: Cioè, io e lui ci spacchiamo le ossa a vicenda, però.
6: Con stile, ci vuole lo stile.
5: È che voglio essere leggiadro mentre lo faccio, capito? Mentre frezzo proprio una schiaffata.
6: Cioè, vogliamo imparare anche a fare.
5: Ma che cazzo ridi? Cioè, cosa cazzo ridi, scemo? A me che fai volare i piedi non me ne frega un cazzo, io ti revolvero tutto, capito? Scemo di merda.
4: Ascolta, mi sa che adesso stai esagerando nel parlare. Adesso ti saluto. Ciao.
6: Ma se stai cagando.
5: Ah, ti stai cagando addosso. Ma
6: stai cagando.
5: Yeah.
7: Mi sembra che tu stia esagerando nel parlare.
5: Chi cazzo era che è in giro questo?
8: Mai scorderai.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Come stai?
4: Chi parla?
6: Sono Giovannino, ciao. Senti, volevo sapere qualcosa sui corsi di karate, perché sai, ultimamente i miei amici si comportano male, allora voglio un po' di rispetto, quindi li voglio ammazzare di botte. Voglio proprio fargli male, proprio dilaniarli,
4: no,
6: a testate.
4: No, mi spiace, questo discorso lo fa per noi.
6: Ma mi hanno detto che tu sei uno che spacca anche il marmo con le braccia.
4: No, cerca un altro indirizzo, non fa per noi.
6: Usciamo di merda, io mi devo iscrivere, figlio di p***a.
0: Tamari.
6: Vediamo se...
9: Hai sentito il buongiorno?
10: Tetta. Tettismo.
6: Yeah. Ciao.
9: Ciao.
6: Già il nome è tutta una roba che spacca proprio. Sono carico come una bestia proprio. Voglio iscrivermi subito.
9: Chiunque tu sia.
6: Ciao, sono Giovannino. Scusa, mi sono presentato. Che sono tutto preso, che ho voglia di fare la palestra. Solo che ho saputo che adesso le hanno bloccate per questa roba qua. Però volendo si può venire a parlare, vedere un po', cercare di capire se si può fare qualcosa.
9: Adesso non tanto non si può fare niente, siamo bloccati. Quindi ti conviene praticamente vabbè. Quando in teoria dovremmo riprendere a dicembre.
6: C'hai l'apparecchio in bocca?
9: No.
6: Gah.

0: tette.
1: Sai che ho immaginato per 3 secondi che ti ciucciavo le spalle proprio con una violenza incredibile.
2: Ti hanno mai detto che sei un cretino?
1: Dai, ciucciamento lucreziante.
3: A fine episodio vi faremo sentire Wender che richiamerà la ragazza per dirgli che era uno scherzo.
4: Tamarri.
5: Pronto?
6: Karate?
5: Pronto, sì, buongiorno.
6: Sì, ciao.
5: Chi sei?
6: Minchia, come sei diretto, si vede che sei uno che fa karate. Sono Massimi di Quarto. È possibile venire a fare delle lezioni private io e mio cugino per imparare la nobile arte del karate?
5: Se ne può parlare, di dove siete?
6: Noi siamo di Quarto Giar, però ci abbiamo appartamenti di in bosco in boh in tutta la Lombardia, perché ci teniamo la bamba.
1: Senti, ma se ci organizziamo ci troviamo al parco, ci fai le lezioni al parco, tutto preciso come in palestra, lì siamo all'aperto, siamo tranquilli, stiamo distanti.
6: C'ho anche un capannone forse dalle tue parti, magari il capannone lo allestiamo perché ci tengo le macchine timbrate. Tu porti un paio di babbi di minchia che li scasciamo mentre ci alleniamo e metto io a disposizione uno spazio e ci alleni privatamente. Potrebbe essere una soluzione, dico io, capito?
5: Sì, devo trovare degli istruttori adeguati perché io ho una certa età, ragazzi.
6: Ah, tu non sei quello che ficca proprio i pugni. Tu sei quello che...
5: Bravo,
6: tu sei tipo il maestro di maestro Lorenz. Sei il vecchio bastardo che addestra quello più giovane.
1: Senti, come si fa il saluto? Dobbiamo fare un movimento col corpo?
6: Come ci salutiamo al telefono da Karatekas? Ciao, bello.
5: Ciao.
6: Ciao, quanto sei babbo di minchia.
7: Buongiorno.
8: Sì, pronto.
7: Sì.
8: Sono Pippo Power di Radio GS, buongiorno.
7: Dimmi.
8: Ciao, senti, prima abbiamo chiamato facendo uno scherzo telefonico. Volevamo dire alla ragazza che era solo uno scherzo.
7: Ok, ma tu chi sei?
8: Pippo Power.
7: Pippo Power?
8: Sì, Radio GS Milano.
7: Ah, ok, va bene.
8: Abbiamo fatto uno scherzo telefonico, quindi digli di stare tranquilla, va bene?
7: D'accordo, grazie.
8: Ciao.
9: Chi è Pippo Power?
10: Ti scasso gli schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
4: tamarri.
11: Radio 105.
12: Welcome to the zoo.
13: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
14: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
15: Sono intrappolato!
16: Non intrappolato!
15: Aiutami, aiutami, tanto a scala!
16: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la corrida,
14: ma porca! Skywalker!
15: Aiutami, tanto Skywalker!
14: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
16: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
13: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: La Millennium Piccione.
14: Bobby Solo, portami dentro.
16: Ho capito! È la scoreggia nera!
14: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
17: Segui l'istinto, Tato.
15: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
14: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
16: a prenderlo in culo.
18: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
0: ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
18: E bombardare tutte le cose che troviamo, donne, uomini, tutti.
14: No, mai, io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
18: Ah sì? Allora ti taglio la mano, verme.
14: No!
18: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
14: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
18: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
14: No!
18: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarpato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Ruoppolo contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
4: Otto!
5: Come ti chiami?
4: Otto!
5: Come ti chiami?
4: Mi dico Ennio!
5: E di cognome?
4: Pochi parlo!
5: E di cognome?
4: Ma cosa te ne frega? Te come diciamo io di cognome?
5: Quanti anni hai?
4: Ma chi sei? Chi sei?
5: E cosa fai?
4: Ma non faccio niente!
5: E
4: ma
5: che cosa? Cosa?
4: Ma che? Ma tu che cosa fai? Che cosa vuoi da me? Che
5: vergogna!
4: Ma che ti deve vergognare, mica io mi devo vergognare, bastardo!
5: E perché?
4: Ma perché mi stai sulle balle? Ma che continua a chiamare te? E ti hai sbagliato numero? E te ti stai chiamando con Ennio, con la doppia mia porca! Tutte le volte che non sento chiamare! Ma stai sbagliando numero, Ennio! Parlando con Ennio, brutta m***a!
5: Taddeo! Ciao!
4: Ma chi sei, porca?
5: Taddeo!
4: Ma chi sei Taddeo? Chi è Taddeo?
5: Vergogna!
4: Ma te hai sbagliato il numero! Te l'ho già detto prima! Maddeo! Sono Ennio con la doppia gna!
5: Come?
4: Maddeo! Ennio!
5: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
4: Ma che cosa devi vedere? Che cosa devi vedere?
5: Vergogna!
4: Ma che... Ma

0: Pronto!
1: Ma che sei bravo!
0: Pronto!
1: Ma come pattina bene!
0: Ma chi sei?
1: Taddeo!
0: Babbeo! Ma da dove trovi, Babbeo?
1: Anche lo sceriffo di Nottingham, ai tempi di Robin Hood,
0: hai sbagliato il numero! Stai parlando con Ennio! Ennio! Ma che cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: Vergogna!
0: Ma di chi viene la tua madre, ti devi vergognare, bastardo! Ma che cosa vuoi dalla tua moglie brutta, bastarda,
1: Ambarabacci, cicco!
0: Vaffanculo! Bastardo!
1: E pensate...
0: Ma che cosa devi pensare tua madre, devi pensare quella puttana!
1: Sì, capite bastardo. Bene, 693 euro!
0: Ma che cosa... Ma 600 di che cosa? Ma di che cosa? Cosa stai parlando?
1: Perché vi sono stati ben 2750 euro di detrazione di...
0: Bastardo di un porco! Ma chi ti conosce? Ma hai sbagliato il numero! Tu hai sbagliato il numero!
1: E perché?
0: Stai parlando con Ennio! Ennio! Bravo, Isco! Ennio!
1: E perché?
0: Ma perché sì? Ma perché? Ma perché tu hai sbagliato il numero! Ma mi mento a madre!
2: Ennio in the Movie. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia, e questo non va bene. Ecco, abbiamo preso la linea.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, buongiorno, sono Padre Pollo della chiesa del quartiere, come sta?
3: E io non ho tempo.
2: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche, che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo.
3: Ma vaffanculo, tu chi sei, guarda.
2: Scusi, sono Padre...
3: Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
2: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
3: Sì, questa guarda, non si può fare. Farei tu, pezzo di merda, tu e, e tutti quelli che sono dietro a te.
2: Lei ha Satana dentro se si sta comportando così.
3: Io il Signore, non Satana.
2: No, una signora che si permette così di essere volgare verso un prete.
3: Allora, sa cosa ti dico?
2: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma ecco, io sono qua per aiutarla.
3: Spero che te lo invio a te, allora, se sono io posseduta.
2: Io non posso.
3: Che te lo invio a te, a me non mi attacca.
2: Io ho l'applicazione di Cristo anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduta.
3: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
2: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
3: Fanculo e lascia stare le persone,
2: sento il demonio.
3: Ma le palle con queste telefonate stupide.
2: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
3: Esce dal tuo corpo.
2: Esci fuori, Satana.
3: Io c'ho il Signore.
2: Nel nome del Padre, del Cristo, che ti farà uscire dal corpo di quella signora. Nel nome del Padre, del Figlio.
3: Io, il Signore,
2: soffri,
3: il mio corpo.
2: Satana.
3: No, Satana, ce l'hai tu.
2: La sto aiutando, signora.
3: Tutte queste stupide telefonate.
2: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora. Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio, che Satana va via.
3: Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto.
2: Padre retro, Satana.
3: Sparisci. Sì.
2: Sparisci, Satana, dal corpo di quella signora buona.
3: E vai nel corpo di chi sta telefonando, che non ha niente da fare e va vedendo.
2: Torna negli inferi, Cristo, aiutami. Vai negli inferi, Satana.
3: Culo.
2: Benissimo, come avete potuto sentire, questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio, ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona, ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere, di questa persona, di questo signore, si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui, quindi sentiamo, chiamiamolo.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi sei?
2: Pronto, Arnaldo?
4: Chi cazzo sei?
2: Buongiorno, sono Padre Pollo della parrocchia del suo paese.
4: Ah, mi scusi, dica.
2: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
4: E guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
2: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
4: Creo animali con il legno.
2: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
4: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
2: Oh, bello, veramente, veramente molto bello.
4: Piacciono tantissimo.
2: Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
4: padre,
2: non so, un crocefisso.
4: Ma certo, padre, non ci sono problemi.
2: Ah, bene.
4: Assolutamente.
2: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
4: mi dica,
2: un attimo,
4: padre,
2: solamente, chiedo due cose. L'altro giorno,
4: dica,
2: un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
4: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ha capito? Io non ho mai bestemmiato.
2: Lei per caso è lo zio di Michele?
4: Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima.
2: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
4: Stia attento, padre! Stia molto attento a quella persona.
2: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
4: Col cazzo che mi sbaglio.
2: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
4: Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi.
2: Sì.
4: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
2: Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
4: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
2: Vede? Vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei?
4: Che cosa?
2: Appena detto che lo odia.
4: Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo.
2: Lei è posseduto dal demonio.
4: No! Io non sono posseduto dal demonio. Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni.
2: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
4: Sì, è vero. Ma non posso farlo.
2: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa. Immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
4: Ma porca m***a!
2: Lei...
4: Pronto? Mi sente?
2: Signor...
4: Ma d***o cane! Mi sente?
2: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
4: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
2: Allora va bene, va bene.
4: Va
2: allora,
4: bene
2: se
4: un
2: lei
4: cazzo,
2: non vuole
4: padre.
2: Venire facciamo così
4: cazzo.
2: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
4: Ma adesso Michele è lì con lei?
2: No, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa.
4: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
2: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
4: corde. Lo leghi perché
2: per
4: quello
2: lei.
4: È il demonio.
2: Allora, senta un attimo, signor.
4: Sì, attento.
2: Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
4: Che cosa devo ripetere?
2: Padre nostro che sei nei cieli.
4: Padre nostro che sei nei cieli.
2: Sia santificata la tua volontà.
4: Sia fatta la tua volontà.
2: Così in cielo.
4: Così in
2: così
4: cielo.
2: In terra.
4: E così in terra.
2: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male.
4: Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen.
2: Si sente un po' meglio?
4: No, non mi sento meglio per un cazzo.
2: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
4: Va bene.
2: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
4: Si faccia dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
2: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
4: Invece deve essere possibile.
2: Non è possibile.
4: Perché io lo voglio strangolare
2: adesso
4: a quel bastardo.
2: La saluto, eh.
4: Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
2: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
4: No! Sono mie quelle ruote!
1: Ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Segreto.
8: Il segreto.
7: Il segreto.
8: Il segreto.

segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Serva straccia! Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Serva straccia! Cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo...

0: macchina che fa i bombini. E ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse con tener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito. Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo.
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine, cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile. Non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Provaci ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
3: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
3: No, non lo farei mai. Me lo hai già detto che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no. Non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito. Non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito. Quindi è ereditario.
3: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Almeno vi affidano a qualcuno che si occupi di voi.
1: Secondo me invece dovresti solo farti i cazzi tuoi.
2: Cosa? Ma sei impazzita?
1: Ti chiedo solo una gentilezza. Non ti permettere mai, e ripeto mai, di nominare ancora le autorità e la parola denuncia.
2: Ma Heidi, mi stai facendo paura.
1: Se vogliamo andare d'accordo, e soprattutto se vuoi arrivare a compiere gli anni l'anno prossimo, lascia perdere gli sbirri.
2: Va bene.
1: Adesso alzati e fammi provare il tuo go-kart a vela, che sono troppo curiosa.
2: Ma...
0: Porca troia, che cazzimma che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
6: Aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ascoltami bene, sacco di letame. Non lamentarti perché i tuoi colleghi vomitano quando ti avvicini. Non piangere perché le ragazze cambiano marciapiede quando vedono la tua sporcizia da lontano.
2: Ah, non lo so.
1: Fai qualcosa. Non hai ancora sentito parlare di Sculacchia Academy? Allora forse c'è ancora una speranza per te. Iscriviti al nuovissimo corso per non fare ribrezzo. Esatto, amico caro. Se per te la fica è un ricordo annebbiato, il corso della professoressa Bocaiola, esperta in restauro di esseri raccapriccianti, può aiutarti a fare un po' meno schifo.
3: Buongiorno ragazzi, siete pronti a fare un po' meno schifo alla gente?
2: Vaffanculo, zoccola!
3: Allora, tu togliti il dito dal naso, tu lavati i denti, tu cambia magliette e tu vatti a lavare i capelli.
4: Prof, ma io sto collezionando le caccole in questo barattolo.
5: E io sto spacciando la mia forfora come se fosse cocaina.
6: Io, prof, invece riesco a oliare le viti passandole tra le dita dei piedi, guardi.
5: Io invece voglio vedere cosa succede se non lavo i denti per un anno. Sono al 280esimo giorno.
3: Oh, me.
1: Quando parli sembra che tu abbia ingoiato uno zombie. Il tuo alito provoca mesh color fogna e la bavetta ti si accumula agli angoli della bocca formando i filetti di saliva tra i denti? Sculacchia Academy può risolvere il tuo problema. Senti la testimonianza di una nostra allieva.
7: Eh sì, io prima avevo qualche problema con gli uomini, però non nel senso che non gli piacevo, eh. È che una volta ero con un tizio, no? Stavamo per fare l'amore e mi sono un po', ecco, avvicinata e il suo pene è svenuto. Però dopo il corso con Sculacchia Academy ho risolto il mio problema. Mangio 128 mentine al giorno e avendo preso 32 kg non ho neanche molte occasioni coi ragazzi. Grazie Sculacchia Academy.
1: E cosa fare per quel problemino alle ascelle? Senti qua come sono immersivi gli esercizi studiati dalla prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, oggi vi propongo un esercizio molto semplice.
2: Ok, prof.
3: Vi farò provare cosa subiscono le persone intorno a voi. Solo così potrete capire chi è che non si lava da più tempo le ascelle.
5: Io, prof. Lui.
3: E il deodorante l'hai usato?
5: Cosa?
3: Perfetto, vieni avanti. Togliti la maglia, alza le braccia.
5: No!
8: Ci sono!
3: Calma! Vieni avanti! Voi niente panico, respirate piano e avvicinatevi.
5: Non ci si riesce a avvicinare, prof, mi lacrimano gli occhi.
2: Oddio.
3: Bene, ora leccate le sue ascelle, ma bene, dovete bagnarvi la faccia coi peli sudati.
5: No, che schifo. Io volevo fare il corso di disegno.
9: È quasi piacevole.
5: I peli dove li puntiamo?
4: Alla fine sembra una fica.
5: No.
4: Anni 70. È così che me la mangiavo della bouchée. Posso darci un'altra leccata?
3: Con lo stesso odore? Con lo stesso odore.
4: Non lo so come c'era la fica alla bouchée.
5: Forse oggi ti...
3: Allora ragazzi, cosa provate adesso? Cosa sentite?
5: Forse ha ragione lei, prof. Avevamo un po' esagerato con la mancanza di igiene.
4: Sì.
5: Adesso mi passi per favore quella Stratocaster? Voglio usare la mia unghia dell'alluce come plettro.
4: L'hai tagliata?
5: No, l'ho strappata a morsi.
1: Orsu, che stai aspettando? Iscriviti adesso. Sculacchia Academy. Impara tutte cose. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

Only a 105. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione, ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: Misteriosissimo.
1: Misteriosissimo.
0: Misteriosissimo.
1: Misteriosissimo.
2: Misteriosissimo.
3: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
4: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
3: Sì. Però, sì. Quindi la sua...
4: Quando meridionale...
3: Certo, non ho capito.
4: Cosa?
3: No, dico un luogo comune questo, cioè...
4: In che senso?
3: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
4: No, io abito a Milano adesso.
3: Che c'entra? Ah, dice nel comune di Milano?
4: Sì.
3: Ma non è attinente questo, cioè...
4: No, lei c'entra. Stava dicendo che abitavo dove?
3: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
4: Sì, sì.
3: È un cliché.
4: Sì, dai.
3: Sì.
4: Anche senza zucchero per me.
3: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto...
4: Persone che forse scompariranno.
3: Sì.
4: Cioè, diciamo, in generale...
3: In generale, insomma...
4: In generale, sì. Capisco, so cose che...
3: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
5: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
3: Sì.
5: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
4: Non
5: con,
4: è vero.
5: Se mi dà
3: modo vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh?
5: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
4: Sì, adesso si atteggia lui.
3: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche del film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
4: Sì. Michael Jackson non è morto.
3: Non è morto,
4: dato
3: ecco,
4: di fatto,
3: è...
4: può anche ecco. Testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
3: Come locusta?
4: Il dottor Locustoni.
5: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permetto di contraddirla.
3: Scusi, due anni.
5: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo...
4: Dai, mettilami fuori, dai, tirami fuori adesso. Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
3: Jackson.
4: Come si chiama?
3: Jackson.
4: Michael.
3: Come si chiama?
4: Beh,
3: come?
4: Comunque era...
3: Come?
4: Era Nero lui, no?
3: Sì, era una persona, sì, era vabbè, afroamericano.
4: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì...
3: non, allora, cantante lì?
4: È risaputo che lui adesso
3: sì.
4: Vive nella provincia di Catanzaro.
3: Ma perché... A che scopo?
4: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
3: Quindi,
4: questo glielo faccio
3: proprio. Allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
4: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
3: Quali prove?
4: Allora, prima di tutto,
3: una pezza.
4: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
3: No, una pezza d'appoggio, dico.
4: Beh, ce la mettiamo qua.
3: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
4: Mi sembrava strano in diretta che. Si scandalizza lei? Lei fa?
5: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
3: Dice di rimanere attinente.
4: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato, quasi pazzo.
5: No, sto benissimo, dottor Scibetta.
4: Scibetta,
5: scusi.
4: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale d'anduia via aereo.
5: Dottor Scibetta, mi scusi.
4: Scibetta.
5: Mi scusi, dottor Scibetta.
4: Scibetta,
3: scusi.
4: Scibetta.
5: Bene, dottor Scibetta.
4: Scibetta, ha detto un attimo. Uno scafo.
3: Beh, adesso non è certo.
5: Lui era il re del pop.
4: Io a lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
5: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
4: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
5: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
4: Scibetta, leghiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
3: certo, perché
4: sono cretino.
3: Ricordiamo invece, come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
4: si chiamava Villa Maria.
3: Villa Maria. Michael Jackson.
4: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
5: Sì, ma è una casa di riposo.
4: Cosa?
5: È una casa di riposo.
3: Perché è una casa di riposo?
4: Perché lui si deve riposare,
3: certo,
4: no?
3: Stacco,
4: se
3: era
4: no,
3: stacco,
4: è una casa di festeggiamento.
5: Una casa di riposo per anziani.
4: È perché era giovane, ma
3: effettivamente non fa la piega.
4: Come si chiama?
5: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
4: Adesso che siamo, nel 2040?
3: 26. Non sai che anno siamo, scusi.
4: Non è che sono precisissimo.
3: Ha ragione.
4: Non è che posso sapere tutto.
5: Sì, ma neanche, non è che... non può sapere
4: ma
5: niente.
4: Ma tu dove vuoi arrivare adesso, già dicendomi a tutte costi?
5: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
4: adesso
5: è sempre
4: una.
5: Adesso
4: tu mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
3: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, certo, è certo, un'opposizione posso, forte certo alla, che, alla posizione del signor
5: Cimino. Scusi, certo che... lo posso provare.
3: Ecco, lo provo.
5: Ci sono degli atti ufficiali, ma
4: dottor Ciabetta. Ma scusi, me le tira fuori proprio di sangue.
3: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
5: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
3: Ma a me non me ne frega.
4: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
3: sì, sì.
4: Jim Morrison,
3: no. Jim Morrison
4: e Crack Cobain.
5: No, no, e Bob Marley.
4: Bravo, bene che lo sai anche tu.
3: Allora, eravamo su un confronto.
4: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
3: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
4: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
3: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
4: L'ho girato per così perché le telecamere.
3: No, è bianco da tutti e due i lati.
4: Perché si è fatto spiangare.
3: Ha visto, è inconfutabile.
5: Con molta fantasia.
3: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
4: vedi che
3: bianco.
4: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
3: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
5: Ma scusi, ma ovviamente no.
4: Sei chiuso, un pagliaccio.
3: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
4: Grazie.
3: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
5: Solluzzi.
3: Purtroppo.
4: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
3: No, scusi, io guardi, sono.
4: Ma sono anche rimista.
3: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
4: sì,
3: pezzo di merda.
4: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
3: Perché cosa? Come salutiamo il dottor Cibetta.
4: Salve a tutti, grazie.
3: Arrivederci, dottor Solluzzi.
5: Non so se accetterò pagliaccio ancora di venire in questa
4: pagliaccio
5: trasmissione, perché non è possibile parlare.
3: Porca però che palle.
4: È veramente, lei ci deve veramente.
5: Ma non c'è libertà di parola, cane. Libertà di espressione.
3: Ma vada a fanculo, porco
4: gli ha tirato fuori dalla bocca.
3: Cane,
4: come sua moglie.
3: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
4: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
3: Ma pure in università?
4: Sì.
3: Porca mi tolgono il corso. Misteriosissimo.
2: Misteriosissimo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi parliamo di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, che negli ultimi 15 anni alla guida della città è riuscito a realizzare un modello di accoglienza degli immigrati che è stato preso a modello in vari paesi del mondo. Per farlo però ha dovuto infrangere alcune delle leggi e grazie a delle intercettazioni telefoniche adesso è stato arrestato. Naturalmente da destra e sinistra sono piovuti commenti del cazzo, schifo, tipo Salvini ha pubblicato il video di un andranghetista contro Mimmo Lucano, che tu dici un ministro dell'interno che pubblica il video di uno dell'andrangheta, è veramente massimo. Ma anche d'altra parte ha scritto tutti cazzate, puttanate, gente che dice disobbedienza civile, un cazzo, se uno viola la legge è un reato, non è disobbedienza civile. Però voglio sentirvi su questo, Calabresi, su questo, dai. Apriamo con Ciccio, Calabrese Doc, dai Ciccio, Mimmo Lucano
4: è argomento proprio, veramente,
3: Previo.
4: Di grande livello.
3: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
4: Veramente, Previo. Di grande livello.
3: Sì, tu cosa ne pensi, dai?
4: Veramente, Mimmo Lucano si dice il cazzo soa.
3: Come, se fatti i cazzi suoi?

0: libero o no?
1: Libero, liberatelo.
0: Liberatelo.
1: Come diceva, sì, Umberto Tozzi, da, come si chiama? Biagio Antonacci, liberatelo.
0: Come diceva Biagio Antonacci? Ma Biagio Antonacci non è uno dell'apartheid? Che cazzo? Dai, va bene, grazie, Ciccio,
1: liberatelo.
0: Dai. Liberatelo, sì, poi ti invito al karaoke. Dai, vaffanculo, dai. Che cazzo dice quest'altro? Via, un altro. Saverio, Roma, hanno fatto bene ad arrestarlo oppure lui era un sindaco che si preoccupava dei suoi cittadini?
2: Ha fatto bene sì, ma testa di cazzo, che è? Famo i documenti alle persone che non c'entrano cazzo qua. Ma che è? Sta,
0: quindi è una testa di cazzo?
2: Una grandissima testa di cazzo, ci aggiungerei, porca troia.
0: Perché? Perché? Dica.
2: Ma che cazzo vuol dire che devo fare i documenti a delle persone che manco c'entrano un cazzo con l'Italia?
0: Sì, però queste sono persone che sono state accolte nella città di Riace in qualità di rifugiati.
2: Ho capito, però io se vado a casa loro non mi fanno i documenti, mi tirano due carci in culo e mi rimandano a
0: sì,
2: casa mia.
0: Lei però non è un rifugiato, anche
2: io
0: se...
2: un coglione, diverso.
0: Lei è un coglione?
2: Sì, abbastanza.
0: Sì, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi 100-100, rapporto win-win.
2: Non lo so se è possibile, secondo me l'unica cosa possibile è mandarli tutti fuori a carci in culo, perché poi mi sono rotto di coglioni da vedere.
0: Quindi lei manderebbe tutti gli stranieri fuori a calci nel culo?
2: Certamente.
0: A cominciare da? Dica.
2: Dai cinesi,
0: prima i cinesi, poi?
2: I negri.
0: Cinesi, negri, però negri possono essere di tante nazionalità, cioè, nel senso che dal Bangladesh fino al Marocco sono quasi tutti negri.
2: E non è che ci hanno scritto in fronte che sono del Bangladesh o...
0: No, Bangladesh, non è una marca di jeans, ignorante di merda!
2: Ho sbagliato, dai.
0: Sì.
2: Ascolta, a lavorare, non si capisce un cazzo, ho sbagliato anche a parlare.
0: Sì.
2: Però io non è che ci ho scritto in faccia, sto romano, invece vi va e
0: però c'è scritto in faccia che è un coglione, secondo me. Io sono taumaturgo.
2: Se la faccio sulla schiena, le faccio uscire la scritta sul petto che
0: lei
2: sotto.
0: Lei non ce l'ha neanche il cazzo, per questo lei si fa le seghe al ginocchio perché non ha il cazzo. Dai, vaffanculo, butta giù questo idiota. Si masturba la rotola, impotente di merda, dai. Raffaele da Varese, Raffaele.
3: Andate a arrestare quelli i pedofili, i rapinatori, gli evasori che evadono le tasse e non pagano un cazzo. Andate a arrestare quelli lì.
0: Però scusi, la legge è uguale per tutti, cioè se uno commette un reato va arrestato.
3: Ho capito, ma non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando ci abbiamo un missile nel buco del culo.
0: Non ho capito.
3: Non preoccupiamoci della pagliuzza nell'occhio quando abbiamo un missile nel buco del culo.
0: Un missile nel buco del culo? Che cos'è questo missile?
3: Stiamo andando al posto, tutto va male e rompiamo i coglioni a uno che ha preso un paese disgraziato dove non c'era un cazzo di nessuno. Gli ha detto questi mau mau, mettete a posto e tenetevi la casa.
0: Sì.
3: Che cazzo di problema ha fatto?
0: Quindi secondo te dovrebbero lasciarlo libero?
3: Ma lasciatelo libero, anzi facciamolo anche in tutta Italia. Sono dei comuni abbandonati. Questi qua gli diciamo, mettetelo a posto, tieniti la casa.
0: Mettiamo i negri nei paesini di montagna, così li ripopoliamo e non
3: ma
0: li lasciamo.
3: Ma non solo montagna, ma i paesini abbandonati ce n'è non solo in montagna, ce n'è da tutte le parti.
0: E incula la legge però, incula la legge.
3: Ma che cazzo te ne frega della legge? Ciao amico mio.
0: Ciao Raffaele, ciao.
3: Polizia che sono al telefono.
0: Va bene, ciao. Salvatore Sicilia, Salvatore.
4: Vabbè, ma queste cose in Sicilia succedono sempre. Non è che è la prima volta che sentono queste cose.
0: Quindi secondo lei, diciamo, qualche piccola legge si può infrangere per il bene comune?
4: Ma le leggi sono fatte per essere infrante.
0: Le leggi sono fatte per essere infrante, questo accade spesso in Sicilia?
4: Ogni giorno.
0: Sì, quindi i sindaci che rubano sono? Come li possiamo chiamare?
4: Non lo so, sono fedifraghi.
0: Fedifraghi vuol dire uno che mette le corna alla moglie, lei non sa neanche che cazzo dire. Non usi parole di più di tre sillabe.
4: È un ladro.
0: Un ladro, sì, un testa di?
4: Di cazzo.
0: Una testa di cazzo, un sacco di?
4: Ah, di letame.
0: Di merda, di merda. Un figlio di?
4: Ah, buttanazza, certo.
0: Un figlio di buttanazza, certo. Va bene, grazie, arrivederci. Salve, vada fanculo. Chiudiamo con il lupomane Mimmo Lucano, dai.
5: C'è queste leggi che hanno fatto contro gli immigrati. Adesso proprio non so, non li vogliono neanche far più entrare. Sti poverini, ma come cazzo è?
0: Ma senti, lupomane, se a te il sindaco della tua città ti proponesse di sposare una donna nigeriana per farle avere il permesso di soggiorno, lo faresti?
5: Ma io me la sposo, me la trombo pure, scusa. Io me la sposo, magari me la potevo portare una bella donna di nigeriana di quelle pone.
0: E invece tua moglie ti ritrovi?
5: E mia moglie è un cesso.
0: Come un cesso?
5: Sai quei matrimoni combinati che la devi prendere come quel che rompe il coglione tutti i giorni. Giustamente mi ha cagato il cazzo perché non ho messo a posto le mutande, non come dici. Ma ti sembra normale che dopo 30 anni di matrimonio questo mi rompi il coglione? Go.
0: Sei una persona molto saggia, lupomane, ti saluto con un abbraccio, andiamo con lo slogan.
5: Un abbraccio a te, tiro filo, tiro spaga, tiro cazzo freddo.
0: Ciao, vai a mettere a posto le mutande, puzzone.
5: Sempre, sì, puzzone. Dopo non lo metti in culo, mia moglie, ciao.
0: Ciao, lupomane, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì! Oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio.

0: nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera. Vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice, tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
1: Ciao.
0: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
1: Ciao, sono un fallito.
0: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
2: Ciao.
0: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
2: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
0: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Mette anche l'intonazione. Talkful, pensoso, vai.
2: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
0: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
1: Fatemi moglie, eh?
0: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
1: Aspetta.
0: Ma che, sta davvero il figlio?
1: Ciao, sono figlio.
0: Di puttane però.
2: Ha detto che fa una puttana.
0: Ma con chi cazzo sto parlando io, che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvi, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio, io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop. Invio, scelgo la voce che ho cambiato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel L. Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
3: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
0: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo, mo lo proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Level Abs come la fa. Vai, invio.
2: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
0: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
1: La moglie ha ragione, però.
0: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti. Carota.
1: Carota.
0: Che bello che era. Sentite l'intonazione. Carota triste.
1: Carota triste.
0: No, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperte, triste.
1: Calota.
0: No, calota con la L, carota, carota, la verdura. Proviamo, carota di fret, carota di fret. Allora, bisogna scrivere in carota arriap, carota di fretta. È troppo di fretta, ma non c'è un gusto per la velocità, a bassa velocità, speed, invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando, niente, basta, che delusione. Niente ragazzi, è una cosa più semplice, prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono, dai andate a fare un culo.
2: Calata.
0: Sì, pistelle e fagioli.
1: Calata.
0: Calata. Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
4: Lo Zoo di 105. La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
5: Tonno superabile, prodotto in scatola di qualità infima, 2,99€. Lennon soda, bevanda gassata al gusto di omicidio, 1,90€. Pane in cassetto, nella pratica confezione in legno di noce, 18,30€. Salumi Chiaviconi presenta gustosa bresaola di topo, 11,50€ a letto. Kinder fetta al latta, freschi laminati di metallo tra morbidi strati di pan di Spagna, 3,30€. Vecchia Romagna, ma ancora scopabile, 30€ in macchina.
4: Primo prezzo, poi vediamo.
5: Zucchina manganello, dal sapore ignobile ma utilissima nei pestaggi con le forze dell'ordine, 4,50€ al chilo. Sushit, specialità giapponese con vera merda di pesce, 19€. Crodigno, analcolicao biondao che fa impazzire il mondao, 3,60€. Filetto contro filetto, 2-1, 5€ per chi ha scommesso su filetto. Torta purgatorio, versione decisamente mediocre della torta paradiso, 5,60€. Smarmellata, confettura da spalmare sulle tette, 4,10€.
4: Dall'inceneritore alla tavola.
5: Cazzacchiotti della Val Pelosa. Cazzacchiotti della Val Pelosa. Salamini in vero budello di Nerchia, 11€. Primo sale, secondo scende, terzo si fa i cazzi suoi, tris di formaggi in ascensore, 12,30€. Colluttorio allo stoccafisso bagnato, 18€. Interrascia del mulino bianco, versione più spinta dei soliti abbracci, con panna e cacao che si inculano, 3,99€ al pacco. Gewürztraminer, vino bianco per segaioli incalliti, 9,86€ la bottiglia.
4: Dall'inceneritore alla tavola.
5: Nuovissima, coscia di pollo monouso, 2,30€. Maionese componibile composta da un uovo, un limone e un bicchiere di olio, 7,90€ la scatola. Fetamina, formaggio greco per sminchiarsi in discoteca, 8,90€ a letto. Gourmet, carciofini sotto lacrime, 86€. Biopan. Biopan, prodotti da forno in confezioni molto difficile da aprire, 2,40€.
4: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
6: Radio 105.

0: Zoo 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi da... Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire a pingere da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi metto la mano in... Come mai che la guardi... la guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi... Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo. Come faccio,
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, la guardi... dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
1: Ah, la Munifica Svizzera, terra di grandi eccellenze culinarie, come l'Emmental confezionato e il foraggio. È in questo paradiso, protetto da segreto bancario, dove avidità e cinismo sono garantiti dalla Costituzione federale, che l'architetto Notengo di Nero OOO giunge pieno di speranza nell'eccellenza medicale dell'eminente dottor Schiffer.
2: Volevo dire che io sono laureato e quindi essere mostro è ancora più pesante. Infatti, se non deambulo in linea retta, i miei piedi perdono aderenza con il terreno e emettono il tipico stridore delle gomme lisce. Anche dentro le scarpe, anche dentro gli stivali UGG, dentro tutto, su qualsiasi superficie, sabbia, erba, per non parlare del brecciolino che piglio certe teste cote che neanche Bocelli che pattina su ghiaccio. Guardate, adesso vado in bagno che è in fondo al corridoio a destra come tutti i cessi.
3: E basta con sto gran premio! E cambiale sti gomme, no! Hai rotto i coglioni! Maestro!
1: Nei laboratori della clinica deputa madre del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero OOO viene sottoposto immediatamente ad alcuni test all'avanguardia, come capelli grassi o secchi, udito nello spazio, che principessa Disney 6, resistenza alle fiamme e quiz a crocette della patente C1, quella per gru e scavatori. Tutto questo, ovviamente, senza alcuna utilità se non ingrassare la già cospicua parcella del dottor Schiffer.
4: Lavorare con mostri deformi e scherzi dell'evoluzione fortifica una delle più profonde emozioni umane. Il ribrezzo! Ma il caso dell'architetto Notengo di Nero, è talmente patetico che per lui non riesco a provare nemmeno quello. In pratica non me ne strafrega un cazzo! Comunque, il paziente quando non cammina in linea retta sgomma come un'auto da rally e fa rumori di pneumatici vecchi! Io propendo per amputare e esporre il resto del corpo ai corvi! Ma in nome della democrazia facciamo un sondaggio su Twitter!
1: Come argutamente teorizzato dall'esimio dottor Schiffer nel suo ciclo di conferenze intitolato Lo schiaffo durante la pecorina in si bemolle. Il caso dell'architetto Notengo di Nero OOO richiede qualcosa in più di mangiare in bianco e stare a letto. E ganga.
2: I primi giorni in clinica sono stati durissimi. Prima il parcheggio in salita, poi i birilli in retromarcia e la coda da Mac Drive per mangiare. Tutti i giorni. In più, quando torno in Italia, la voce del Via Card mi manda a fanculo lei! È terribile!
5: 15,40 euro.
2: Ecco.
5: Ritirare la tessera e va fanculo. Mostro.
1: Quando ogni approccio sembra destinato al fallimento, il dottor Schiffer ha un'intuizione degna di quello che ha inventato le mutandine edibili fatte di caramelle.
4: Allora, per i piedi lisci del paziente non c'è niente da fare, soprattutto visto che il sondaggio su Twitter ha bocciato l'idea dell'amputazione con un 51% di votazioni contrarie. Tuttavia, è possibile limitare le sgommate di questo strozzone deforme affiancandogli una persona preparata che lo avvisa per tempo delle traiettorie da prendere, permettendogli di rallentare senza scuffiare come un cazzo di catamarano! E adesso, fuori dai coglioni che voglio cagare nudo fumando un sigaro!
1: Grazie alla profonda conoscenza della magia elementale del dottor Schiffer, l'architetto Notengo di Nero adesso può camminare facendo le curve con l'aiuto di un navigatore da rally nano che vive in una cesta sulla sua schiena con una mappa in mano. Il caso è risolto, anche se per un trascurabile effetto collaterale, il paziente adesso, quando sente profumo di caffè, è vittima di un tic che gli fa fare la rullata di Wild Boys sui tavoli.
2: Navigatore, andiamo nel ripostiglio.
6: Roger, medium, left, 40. Medium, right, 30.
7: Amore, pronto il caffè?
2: Oh no, cazzo! White boys! White boys!
3: A boys, ghost! White boys! Basta! Hai rotto il cazzo con la musica Luromandi! E fai un De Gregorio ogni tanto, no? Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
8: Lo Zoo di 105.
9: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
10: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
11: Esistono altre forme di fica nell'universo?
10: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
11: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi. Tipo, ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
10: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
12: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri. I rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
11: Ecco, perché non esistono alieni neri? Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
10: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
13: Io sono stato all'Area 52, quella accanto all'Area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e diciamo, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
11: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
13: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Usi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
10: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
14: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
15: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
14: Che il fascista è lui.
10: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana, un pianeta dove non solo non si lavano ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
16: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105.
1: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina. Io ho fatto

0: quale cazzo direi? Ma ce fai o ci sei? Io mi piglio sti soldi e la notte lavoro in black. Oh yeah!
1: Le canzoni del cuore su nello zio di 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Yeah. Yo.

0: Avanti, bitch!
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dici che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni,
5: non...
6: che occupando, vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: che la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
6: Ti dà che la rompendo, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic,
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
9: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fengazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
9: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il gorilla di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un gorilla di sotto io.
9: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
0: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
18: sì,
14: Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
18: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
14: sì,
18: delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè,
18: c'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora...
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì,
18: ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
14: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
14: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto qua.
14: Va bene.
11: Lo sport.
14: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
11: per
14: cosa
11: chi non
14: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
11: Uno.
14: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
14: sono
11: quello della cacca, dell'esame delle feci.
14: Sì.
11: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
14: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
18: ma
11: fare
18: io
11: la
18: so
11: cacca.
18: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
11: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
14: Bene,
11: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
14: Sì.
11: Decisivo?
14: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
20: Tutto il resto è
21: prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri i tifosi di Roma e Napoli hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele Davarese. Vai Raffaele, vai.
22: E sono dei coglioni, sono, fratello.
21: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di
22: farlo? Perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
21: E perché in Italia?
22: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
21: Quindi secondo
22: me... Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la micchia agli altri.
21: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. è già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio e non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
22: Ma non è come li chiami, un testa di minchia, un testa di minchia, anche se lo chiami laureato, è sempre testa di minchia.
21: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
22: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
21: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
22: Ciao, culo, ciao.
21: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai, vai.
2: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che ne hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, non per oncologia, e ne hanno dato per sì, salvare
21: sì, va
2: la
21: bene,
2: Serie
21: va
2: A.
21: Bene, sì, va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
2: Perché?
21: Perché?
2: Perché?
21: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria, me la giuro.
2: No, io non ho la sfera di cristallo.
21: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
2: Va bene, dai, niente, non lo so.
21: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
4: Anche due calci nello stomaco.
21: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
4: Perché? Così si devono evitare queste cose.
21: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
4: Di entrambi.
21: Di entrambi? Come cazzo parla lei?
4: Marocchino.
21: Lei è marocchino?
4: Sì.
21: E tifoso, segue il calcio?
4: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
21: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
4: Ma vaffanculo.
21: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro, dai, un altro. Ha capito la domanda? Ha capito la domanda?
4: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
21: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
4: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
21: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
4: Ah, ascolti, buongiorno. Io
21: al cazzo, John Titor.
4: Buongiorno.
21: Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
6: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
21: Ma non sei una persona normale, si deve.
6: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prendere, capito?
21: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
6: Cruciani, sto parlando tranquillamente. Stai tranquillo. Allora,
21: allora dimmi la
6: mia opinione
21: tua...
6: è, sì. Se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
21: Sì,
6: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita.
21: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo. Andiamo avanti.
6: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'era di Dio e allo stadio non ci vai mai.
21: La colpa è tua. La colpa è tua.
6: Però.
21: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
6: Come la colpa è
21: Sarai
6: mia?
21: Anche juventino, scommetto.
6: Certo che sono juventino, quindi
21: sente,
6: qual è il problema?
21: Sente. Colpa tua. Ladro e criminale.
6: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
21: Cosa?
6: Guarda, morissi qui, ti vengo a prendere il
21: gobbo,
6: culo.
21: Gobbo, gobbo, gobbo, con che coraggio, con che coraggio?
6: Ti filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. Sei un suino di merda.
21: Hai finito? Hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio, Egidio, che cosa ne pensi degli Ultras? Dai Egidio, vai.
23: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
21: Perché non fanno un cazzo? Perché non
23: fanno una festa e non ti fanno un cazzo se fai coltellate, risse e blocchi mezza
21: strada. Ma perché? Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
23: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. I comunisti vogliono tutto subito, un
21: tutto
23: attimino,
21: subito,
23: porca puttana.
21: Ma perché infatti sono due giorni
23: che mese che è al governo.
21: Sì,
23: dati
21: certo.
23: Il tempo di lavorare.
21: Certo.
23: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
21: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio. Questo governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio.
23: Al calcio, non agli Ultras e a quelli là, al calcio. Che
21: gli Ultras di che cazzo sono? Del curling.
23: Ultras.
21: Vai ad assaltare Lula. Fai il colpo di Stato. Fai i colpi di Stato. Capitol Hill, fascista.
23: Fai due manovre, vai
21: Capitol Hill
23: e buttati da qualche parte. Dai, vai a fare il culo.
21: Sì, io faccio manovre. Tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo. Ciao, ciao. We'll be right back. Visto? Visto? È così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili. Non come quei criminali negli stadi, che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
24: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
24: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornbub. The spiration is in the thick.
24: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
24: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
24: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Bravo, è così che si mangia la figa.
25: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
25: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
24: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
24: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
25: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
24: Molto volentieri.
8: Spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
24: Molto volentieri.

0: No, aspetta, fermi tutti.
1: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
1: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
3: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
2: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E buongiornissimo caffè a tutti, piccole bimbe di Pezzali, col vostro unico santo Max qui per narrarvi il mito dello zoo. Anno 2000 e qualcosa, Pavia e dintorni. Marco e Paolo erano sull'isola insieme, ma purtroppo il nostro orsacchiotto goloso Paoletto si è sentito male e l'hanno dovuto portare via. Marco ora è solo, ma motivato. Deve vincere.
2: Oh, mannaggia i pescivendoli. Mi sento troppo solo senza Paolo. E la fame inizia a farmi strani scherzi. Ehi, che cos'è quell'oggetto volante non identificato lassù? E se fosse un'astronave?
1: Il nostro eroe è veramente stremato. Vede perfino gli alieni. Ma ormai la vetta inizia ad avvicinarsi. Devi resistere, Marchino mio. Ovviamente intanto manda sempre le sue registrazioni alla fattoria.
2: Ehi là, ragazzi, come va? Cazzo minchia sudore. Son qui, solo, su questa fottuta isola merdosa. Paolo se n'è andato e non ritorna più. Ma io devo vincere. Per tutti noi, Barbagianni Saccarosio.

0: Berlin, Marco, dai, non mollare, già Paolo è morto, su. E allora forza ragazzi, dobbiamo lavorare tutti insieme per questi ultimi periodi in cui il nostro Marco è ancora lì. Ascoltiamo cosa ci dice e facciamo fuori la concorrenza.
1: Marco si destreggia nelle ultime prove dell'isola, tipo tirare la fune, rimanere appeso ad una trave, aprire un cocco, insomma, giochi da intellettuali. Il tutto sempre sincronizzato coi messaggi che manda la fattoria, dicendo chi va mandato fuori dallo show se gli crea problemi.
2: Ragazzi, c'è chi paone fuori dal marone.
1: E la flotta lo butta fuori.
2: Ragazzi, Caldonazzo fuori dal cazzo.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Camassa fuori dalla scumquassa.
1: E la flotta la butta fuori.
2: Ragazzi, Elena Prestes, vaffanculo porco d***o.
1: E la flotta, vabbè, avete capito. Gli ascoltatori della fattoria danno questo super assist, ma in verità già da solo il nostro leader sull'isola si sta mostrando in una nuova veste davanti al grande pubblico. Ormai lo amano. E quindi a Marco tocca perfino dare ragione a quella vecchia merda di Leone che diceva «Auz, mazzò, falla l'isola!»
3: Cazzo, ormai sono su quest'isola da, 6.000 anni? Quando stracazzo finisce con Orrea sbrodo la merda? Ormai siamo rimasti solo io e tu! Che sei?
4: Salve, sono l'altro finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ok, ma chi sei?
4: Non sono particolarmente famoso, come tutti i concorrenti di questa edizione, in effetti. E infatti sono qui per farmi conoscere.
3: Ma che cazzo di senso ha? Uno va all'Isola dei Famosi perché è famoso, merda Peppe Guru Guru.
1: E non hai tutti i torti, Marchino Bello. Ma basta con questa satira tagliente, dobbiamo arrivare al gran finale. C'è immenso fermento. È stata l'edizione più vista della storia e per questo grande finale i ragazzi della fattoria si sono organizzati per vedere insieme la diretta durante una mega cena da Ciccio Pizza, Viale Umbria 64 Milano. Pavia.
0: Belli ragazzi, dai su, ormai ci siamo, sta per cominciare la puntata. Dai, dai, dai, che è il momento della verità.
5: Zio Faust, dai su, ne devi vincere Marco. Dai, dai, che comincia la puntata, silenzio, ne?
6: E allora ragazzi, Marco, come va?
3: Ciao Ilari, sono tutto scombussolato, merda minchia pappalardo.
6: Ormai ci siamo, state per tornare a casa e quindi siamo pronti per il momento della verità. Stiamo per scoprire chi è il vincitore fra Marco Mazzoli e quell'altro.
1: È il momento della verità.
7: Il naufrago che vince l'Isola dei Famosi è...
1: Tutta Pavia è ferma, con gli occhi al cielo, a guardare la finale dai maxi schermi di Times Square. Ormai ci siamo.
6: Marco Mazzoli!
1: Grandioso Marco, hai vinto per tutti noi. Beh, c'era da aspettarselo. E come c'era da aspettarsi anche che la sua vittoria avrebbe anche fatto incazzare qualcuno, tipo Filippo Bisciglia, coi suoi occhi minuscoli, che sui social si è lamentato del fatto che hanno fatto tutti gli ascoltatori della fattoria.
8: Ragazzi, stanno facendo tutto loro e niente, bravi, complimenti per quello che state facendo. Dai, grandi.
1: Sì, è vero, ma quindi? Se c'è un televoto con un pubblico, e quel pubblico è il nostro pubblico, cosa ti aspettavi? Magari un giorno lo capirai cosa significa essere i numeri uno, rosicone. Intanto il nostro Marco torna trionfante a Pavia, dove la fattoria e la sua famiglia lo attendono a braccia aperte insieme al sindaco che gli dona le chiavi della città e gli fa fare una conferenza stampa straordinaria davanti alla cittadinanza tutta.
2: Popolo di Pavia, è stata dura, ma abbiamo vinto tutti insieme. Sapete, quando sono arrivato lì non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava ed io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche loro mi piacevano. Ma durante quella permanenza forzata ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per voi. Questa vittoria ha dimostrato che noi, la fattoria, è vero che siamo tutto parolacce, rutti, bestemmie, computer e scherzi telefonici, ma abbiamo una grande anima e siamo sinceri e lo abbiamo mostrato anche lì. Insomma, quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, cazzo merda culo.
1: E Esatto, Marco. Il mondo può cambiare ed essere messo sotto sopra. E con questo brillante e introspettante monologo chiudiamo la quarta stagione di Gnagno, serie ormai amata da tutti.
9: Adriana e Stefania!
1: Ma non temete, di storie da raccontare ce ne sono ancora. E le racconteremo in Gnagno 5. Stay tuned, bastardi.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Disco retto.
5: Se fossi mia,
4: scorretto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
4: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
6: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
4: Disco re, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bacchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bacchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo, ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci amici con il vostro unico vero amico Max Pezzali. Come vi ho già detto, questo è un format di storie autoconclusive dall'universo narrativo di Gnagno, in attesa della quinta stagione.
2: Gnagno Days, storie tristi ciarlatani. Gnagno Days, con Zizzani fino a domani.
1: La fiaba di oggi inizia col nostro adorato orsetto golosone, Paolo Noyes, che come di consueto è in onda con la fattoria.
3: Allora raga, dai, minchia cazzo merda.
4: Beh, lì siamo troppo forti.
3: Dai Paolo, tirane una delle tue, rombo tuono spaccacazzi.
4: Dai, dai, muschio belin.
5: Ok. Allora.
3: Dai, dai, tira il dito, scoreggia. Pipetta ortolana.
5: Gasi.
3: Sì, questo è il nostro Paolo.
5: Sì, sì, sono io.
1: Finita la diretta, il nostro Paolo va verso casa, ma sulla strada del ritorno incontra un fan.
6: No, tu sei Paolo Noyes. Minchia, di minchia, dai, inchia.
5: Sinca.
6: Non ci credo. Scemo di merda, troppo forte, dai, scorreggiami tutto, minchia.
5: Inca, mica sono un jukebox di scurenge, inca.
6: Ma dai, oh, scorreggia, porco di, dai.
5: Ok, inca.
6: Sì!
5: Da dove uscite tutta sta gente?
1: Paoletto torna a casa e si mette davanti allo specchio, tutto riflessoso ed introspettante.
5: Inga, cosa mi tocca fare? Sono una persona di una profondità rara, ma la gente vuole solo vedere inchia, le scurenge, la bamba, per dindirindina. Basta, devo fare qualcosa. Stasera ho una serata e dimostrerò quello che sono davvero.
1: Paolo va a fare la serata e il presentatore lo annuncia.
7: E allora ragazzi, vorrei un attimo di raccoglimento per l'ospite di stasera. Fate un mega rutto per cazzo Paolo Noi!
8: Cosa c'è?
5: Potresti presentarmi come Paolo Nocito, per cortesia?
8: Ah, perché?
5: Perché è il mio nome.
8: Ah, ok, vabbè.
7: Ragazzi, fate un urlo a Paolo Nocito!
5: Buonasera amici, stasera ho proprio voglia di suonare e mettervi musica per farvi ballare, sì!
6: Paolo Nocito, la scorrezza, dai!
9: Ciao di merda!
10: Ah, ma sei bastardo!
5: Io sono qui per suonare, non per fare il pagliaccio. Quando vado a suonare esprimo il mio io più profondo, grazie alla mia musica ricercata e...
6: Oh, non ce ne frega un cazzo!
7: Facci le sculenge!
5: Ma io non sono solo questo!
11: Inchia! Inchia! Inchia! Inchia!
5: Inchia, scemo di merda! Oh, che te vai!
1: Il piccolo Paoletto è proprio sconsolato e fugge nel backstage.
5: Ma porca miseria, io non ce la faccio più ad essere visto solo così.
12: Ma tu sei Paolo Noyes.
5: Ora sono davvero stufo. Ma un momento, ma tu sei Lady Gaga?
12: Sì, mi esibisco dopo di te. Paolo Giusti mi ha riempito di un sacco di date. In ogni caso, ti vedo un po' sconsolato. Che succede?
5: Tutti mi vedono come un simpatico pagliaccio, tutto inchia e scurenge. Ma io sono un'altra persona. Ho molto di più. Sono un DJ, un produttore musicale, un imprenditore, ma non va mai bene.
12: Onestamente, che cazzo te ne frega?
5: In che senso?
12: Prendi me. Io sono Lady Gaga. Uso i dischi di platino al posto del cartone della pizza. Ma la gente mi ricorda sempre principalmente per i miei vestiti sgargianti. L'abito fatto di carne, quello di pupazzi di Kermit e così via.
5: E quindi?
12: Quindi, se la gente vuole la mia stramboneria, io do loro la mia stramboneria. Non ha senso lottare contro noi stessi. Accettiamoci.
5: Ma è dura.
12: Cosa? Fare ciò che sai fare? Dai, tu sei Paolo Noyes, sei nato per questo. Ci hai costruito un impero, non rinnegare.
5: Sai, forse hai ragione. E tu che cosa farai per essere ancora più Gaga?
12: Beh, guardami. Look at me. Sto indossando un vestito fatto di merda. Letteralmente merda. Più Gaga di così.
5: Sei incredibile.
12: Nah, su, ora dillo. Dai.
5: Inga, Lady Gaga, tutta ripiena di merda, inga, bidella.
12: Questo è il nostro Paolo.
0: Inga raga, sulle mani, anzi sulle narici, che tra poco faccio piovere bamba. Inga,
1: questo è il nostro Paolo. Non devi dimostrare più nulla, vecchio mio. E se il mondo ti vede solo come l'allegro pagliaccetto, beh, chi se ne frega. Noi ti amiamo così. Inchia!

0: It's 105.2, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo! Ah! Mo Ginevra, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, eh? Esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: Statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono un raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, mica un virus!
1: Stammi lontana! Per sicurezza mi metto pure la mascherina,
2: va! Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno! Ma dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
3: Ciao Andrea, sei anche tu al barco alle 7?
4: Sì, cazzo.
3: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
4: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po'. Sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova. Ora si riprende e si rimette in forma. Vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
3: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
4: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
3: Ma no, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
4: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro. E via, vai!
5: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, Eli soccorso trasporto organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai, amore, smettila, ci sentono i bambini.
4: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
4: Ma dai, facciamo l'amore.
2: Ma sei matto, si svegliano.
4: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi, dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno, poi come glielo spieghiamo?
4: Tranquilla, tranquilla, dai, che sono barzotto, dai.
8: Cosa le porto?
9: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
10: Papà?
9: Sì, Pasqualino?
10: Ma la mamma la tosse?
9: No, perché?
10: Perché se no ti gli hai dato tante pacche sulla schiena e poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome, cioè,
3: come? È un principe, lei?
4: Mio padre Narciso.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo
4: in borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe, gli
3: quelli
4: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
3: b- bravo! Bravo! Infatti, si
4: io
3: sa, esistono...
4: Io non posso respirare con le b***e!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, ci te stramurci, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è portafortuna.
3: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
3: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto, eh?
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
1: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Zoo di 100 Celle.
2: No, Jerry, sono... gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zoo di 105.
1: Quindi tu chi cazzo sei?
3: Calmo, Jerry, stai calmo.
2: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
1: E vabbè, che cazzo cambia?
2: Sì, scusa Jerry, non si ripeterà mai più.
1: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
2: Mannaggia Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
1: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
2: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
1: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
2: Allora ci ho pensato.